estratto, mi accorgo d'un tratto che ho rotto il contratto, che ho perso il contatto. Distratto, mi accorgo assonnato, il piede gelato mi cerca nel letto.

0: c'è stato niente da fare.
1: Ristretto! Sorpresa indecisa, ti amo!
2: Io amo il tuo viso distratto.
1: Astratto! Dipinto su tela, la vera di Eva di quel paradiso, io penso perfetto!
0: A Vicenza, la Nerossia Palermo 1-1. Questo nuovo pareggio casalingo non ha certo contribuito a riportare la serenità in casa vicentina, eppure la squadra ce l'ha messa tutta per agguantare il successo, ci ha detto Vendrame.
3: Sì, io speravo, e come se tutti i miei compagni, di vincere, non tanto per la classifica, anche per l'allenatore, insomma, purtroppo abbiamo fatto il possibile, ma insomma non c'è stato niente da fare.
4: A che santo votarsi?
5: Santi primi!
3: Sì, io speravo, insomma, purtroppo abbiamo fatto il possibile, ma insomma non c'è stato niente da fare.
6: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

apri il suo sacchetto di plastica bianca perché ne venissero fuori le arance per far contenta la gente, perché ne venisse fuori magari, venisse fuori.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. Upstart in a blowout.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Yeah.

0: Minchia, oh, minchia, spacca. Causone mi spacca troppo. Minchia, oh. Zio, basta, il beatbox. Minchia. Ma che? Oh, Berlusconi.
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, a posto. Allora.

0: Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 456 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Questo urlo di incitamento ha una storia buffissima. L'ha tirato fuori un signore un po' alticcio davanti ai militari schierati a Montpantera. Gli ha smontato la rete con una manata e gli ha urlato: a Saradura! È diventato il grido di battaglia di tutti.
2: Saradura! Saradura!
3: Radio Onda d'Urto, dove ci sono le lotte.
4: Passa nei nostri studi e sottoscrivi un abbonamento, oppure visita il sito www.radioondadurto.org per scoprire tutti i modi in cui puoi sostenere l'informazione libera, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
5: Radio Onda d'Urto, stai ascoltando le frequenze antagoniste, senza padroni né pubblicità dal 1985. Se vuoi ascoltarci in streaming, visita il sito www.radioondadurto.org.
6: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
7: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
8: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi.
9: Radio Onda d'Urto, Latino America, il nostro viaggio tra il confine di Tijuana, giù sud fino alla Patagonia per abbracciare tutto il continente americano. Ben ritrovate, ben ritrovati al nostro appuntamento quindicinale con la cassetta degli attrezzi. Oggi avremo un solo tema sul piatto, sono le elezioni presidenziali e politiche del Brasile. Primo turno 4 di ottobre, eventuale nonché probabile ballottaggio il 25 ottobre. Fotografia di un desaparecido, la sangre. Noi ci collegheremo proprio con il Brasile, con Samuele, un cittadino italiano che vive a Porto Alegre ormai da 30 anni, è nostro collaboratore per parlare del voto. Prima però qualche dato per inquadrare di cosa stiamo parlando. Il Brasile, lo ricordiamo, è uno dei paesi con il maggior numero di abitanti al mondo, il settimo stato più popoloso del mondo, il primo dell'America del Sud, 214 milioni di abitanti. Il voto è obbligatorio, ma la multa, diciamo, è simbolica, però come dire, fino ai 69 anni c'è l'obbligo di votare, voto facoltativo invece, seppur consentito, per chi ha 16 o 17 anni. Chi si presenta al voto? C'è il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che va alla caccia del quarto mandato non consecutivo con il suo PT, il Partito dei Lavoratori, il Fronte Progressista. Dall'altra parte invece c'è Bolsonaro, non Jair, l'ex presidente poi golpista, condannato a 27 anni di carcere, ma suo figlio Flavio. Oltre a Flavio, in realtà candidati ci sono diversi altri parenti dello stesso Bolsonaro, perché oltre al voto per le presidenziali c'è il voto delle politiche, i governatori, che in una gigantesca tornata elettorale. Brasile nel Cono Sur è di fatto l'ultimo ormai paese che ha, seppur come dire con tante difficoltà, ma un governo progressista. Piano piano tutti gli altri sono diventati non semplicemente governi di destra, ma governi direttamente nelle mani della linea politica di Trump, che in Sud America è quella agita dal segretario di Stato Marco Rubio. Se escludiamo l'esperienza, diciamo, della Sheinbaum in Messico, gli altri paesi, il Venezuela con il golpe, la Colombia poco fa, l'Argentina, il Cile, l'Honduras, eccetera, eccetera. Insomma, si capisce bene guardando una mappa elettorale come il Brasile sia per ora circondato. Così si spiegano anche le intenzioni, gli interessi di Trump e dei suoi vari lacchè locali, Milei e Spriglia in testa, Milei l'argentino, Spriglia quello è colombiano, che come dire spingono da tempo sia a livello politico ma anche investendo soldi in favore del candidato dell'ultradestra Bolsonaro. Non solo, perché una trentina di deputati e senatori statunitensi hanno scritto una lettera alla Casa Bianca dicendo a Trump, insomma, di smetterla di influenzare il voto in Brasile, utilizzando tra l'altro i soldi federali, perché con un mix di sanzioni e minacce, insomma, ha cercato di rendere più dura la vita al governo Lula. Che Brasile va al voto, l'economia va, ovviamente i dati vanno capiti, ma tutto sommato abbastanza bene, il PIL cresce del 2,4. Se comparte, nomino è tuio. C'è stata una oggettiva riduzione delle gigantesche disuguaglianze economiche e sociali, seppur ancora ovviamente non sufficienti. Cresciuto moltissimo l'export verso la Cina, 58 miliardi di dollari, ormai il triplo rispetto a quelli degli Stati Uniti. E tra le altre cose, Lula ha annunciato di voler andare avanti su questo percorso toccando un testo molto delicato per Trump, cioè le terre rare. Il Brasile ne è ricco, per ora le esporta in gran parte negli Stati Uniti, e Lula ha annunciato la volontà di processarle prima in Brasile e poi eventualmente venderle sul mercato. Insomma, tanti temi sul tappeto. Di tutto questo abbiamo parlato in collegamento con Porto Alegre. Con noi è Samuele, cittadino italiano da 30 anni in Brasile, il nostro collaboratore. Questa è la conversazione che abbiamo tenuto con lui. Il Brasile qui su Radio Noturno. Radio Onda d'Urto, noi siamo in collegamento con il Brasile, dove vive e lavora da oltre 30 anni Samuele, nostro collaboratore. Una buona giornata innanzitutto.
10: Ciao Daniele, grazie a Radio Onda d'Urto, Samuele da Porto Alegre, in particolare in Brasile.
9: Allora, Brasile che si appresta al voto delle presidenziali, con il primo turno che arriva davvero fra pochissimi giorni, poi l'eventuale ballottaggio invece successivo, 4 ottobre primo turno, 25 ottobre invece il secondo turno. La prima domanda che voglio apporti innanzitutto è che Brasile va al voto, qual è la situazione economica, sociale e politica del paese?
10: Allora, il Brasile che va al voto è intanto diviso proprio politicamente in due, spezzato, cioè l'estrema destra e la sinistra variegata, nel senso che va dalla parte moderata all'estrema sinistra, il mezzo, e poi alla fine quelli sono quelli, il centro, il grande centro, diciamo, sono quelli, sono i deputati. Sono gli elettori che sono ancora indecisi, ma che tendenzialmente vanno a migrare verso destra, purtroppo. Destra più moderata, che in realtà la destra moderata non c'è, di fatto è praticamente nulla.
9: Perfetto, ti chiedo anche a questo punto di farci velocemente un po' il quadro, insomma, chi si presenta al volo, si ripresenta il presidente uscente, il progressista Lula, e poi un po', insomma, esatto, quali sono gli altri candidati.
10: Allora, l'altro candidato che probabilmente andrà al ballottaggio secondo turno è il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, estrema destra. Poi ci sono altri tre personaggi, anche loro più o meno di centrodestra o destra, che raccolgono circa, tutti e tre insieme raccolgono forse, per le stime demoscopiche, circa il 10%, tutti e tre insieme. Sono Caiado, più moderato ma di destra, poi c'è Zema che è del partito nuovo, ma che è tutto tranne che nuovo, nuovo sarebbe, e poi c'è Renan Santos, anche questo è un candidato di estrema destra alla fine, cioè, e anche loro tutti e tre insieme fanno circa il 10%, poi ci sono altri 2, 3, 4 rappresentanti che fanno candidati che fanno alla presidenziale, che fanno forse l'1%, e lì parliamo di estrema sinistra invece, unità popolare, cioè l'unità popolare fa l'1%, una candidata, poi ci sono altri 2 o 3 che sono del partito, fondamentalmente partiti comunista brasiliano, pseudo stalinista credo, qualcosa del genere, ma fanno forse l'1% ognuno, quindi non sono rappresentativi.
9: Ti chiedo poi, insomma, quali sono i principali temi politici di questa campagna elettorale, se ci sono state anche prese di posizione di vari movimenti sociali che da decenni attraversano il paese, dai Semterra, ma non solo, c'è anche il tema della casa, per dirne un altro, insomma, temi certo, abbastanza sentiti nel paese.
10: Allora, chiaramente i temi sono stati spostati. I temi principali sono sicurezza, che è quello che è più sentito, sicurezza, stranamente, perché fa parte della classe media alta, ovviamente tocca la classe medio alta, dove chiaramente media è molto relativo, non è un parametro italiano, ma la classe media vuol dire che guadagna circa 3.000 reais, che sono dividi circa per 6 grosso modo, e per avere un valore in euro, fino a valori assurdi, cioè stiamo parlando di classi super ricchi, insomma, che fanno, chiaramente non sono interessati a votare in Lula, questi della classe alta, ovviamente. Quindi questo è uno dei temi principali. L'altro ovviamente è la casa, l'inflazione, la parte economica, quindi inflazione, capacità di reddito proprio, insomma, di poter acquistare o comunque vivere decentemente, e qui sì, ovviamente parliamo di una fetta che è più vicina a un campo progressista, e purtroppo le cose sono state, sono un po' perse di vista questi temi. C'è la parte ecologica ovviamente che interessa solamente alla parte progressiva, ma non progressista, e non all'estrema destra che vuole semplificare tutto. Cosa sono diventati importanti come temi? Uno scandalo, uno dei tanti scandali tipici dell'America Latina, di tangenti, che interessa una banca che in pratica è chiusa, ma di un faccendiere, non vedo altro termine, che si è inserito nel Supremo Tribunale Federale, quindi ha interessi, ha elargito tangenti o favori più o meno grandi a vari personaggi del partecipanti al Supremo Tribunale Federale, quindi giudici della Suprema Corte, uno in particolare, che è quello che poi ha condannato Bolsonaro, è particolarmente sotto attacco, chiaramente da parte del figlio di Bolsonaro, che cerca di collegare questo giudice a Lula, ma in realtà non c'entra niente, perché questo giudice è stato indicato dal predecessore di Bolsonaro, e quindi non ha nessun vincolo con Lula, però ci sta provando, e chiaramente ha confuso tutte le acque. In più c'è l'interferenza evidente e chiara degli Stati Uniti.
9: Ecco, perché su questo volevo proprio chiederti, appunto, che se guardiamo la mappa politica del continente sudamericano, insomma, nel corso degli ultimi anni le bandierine messe da Trump sono sempre di più, il Brasile è quasi circondato da paesi che hanno svoltato non a destra, ma hanno praticamente sposato l'ortodossia trumpiana, e volevo chiederti un po', insomma, il peso anche di questo presente presenza non solo con l'argentino Milei, insomma, due passi, ma anche in questo caso con Trump. Tra l'altro una trentina fra deputati e senatori statunitensi hanno messo nero su bianco con una lettera un'accusa a Trump, dicendo esplicitamente che sta provando di modificare il risultato elettorale in Brasile con una mix di sanzioni e dichiarazioni, se non quando vicinanza esplicita nei confronti del candidato dell'estrema destra.
10: Corretto, tutto ciò è vero, e sono i timori forti della gente, perché li vede chiaramente la gente che comunque in qualche modo ha accesso a delle informazioni, seppur più o meno mascherate, diciamo, ma del comportamento degli Stati Uniti. Chiaramente il Brasile in questo momento è di fatto circondato, l'attuale gestione presidenziale è di fatto l'unico, credo, che sia l'unico paese che sia di sinistra, tutto il resto è emigrato a destra, compresa la Venezuela, per ovvi motivi, perché ci sono proprio sbarcati, per cui e niente, Milei che fa pressione, Trump ovviamente, con Rubio in particolare, con Marco Rubio in particolare, e ovviamente i contatti, e anche il nuovo presidente della Colombia, che ha preso una posizione abbastanza chiara. Quindi sì, effettivamente esiste questa pressione, esistono i timori chiari, soprattutto dei candidati di sinistra, no? Sia presidenziali, sia perché è un'elezione molto grande. C'è un cambiamento di 2/3 del Senato, c'è il Presidente della Repubblica, c'è un possibile cambiamento della Camera, e poi ci sono le elezioni anche regionali, dove c'è per ogni stato c'è un governatore e con la propria assemblea legislativa, quindi c'è un cambiamento forte, oppure una costante, dipende come sarà poi l'elezione. Purtroppo le previsioni delle ricerche di demoscopiche stanno dando più o meno un pareggio fra Lula e Flavio Bolsonaro. Pare che Flavio Bolsonaro, con lo scandalo che ti stavo dicendo prima di questo faccendiere, è direttamente legato, ma pare che non sia intaccato da questa situazione, nonostante sia abbastanza evidente che esistono delle indagini, indizio delle indagini. Però vabbè, è una situazione molto torbida, sinceramente, in questo momento, complica tutto, perché risulta poco chiaro, vengono prese in secondo piano le proposte dei vari candidati, quindi risulta molto molto confusa per la popolazione poter scegliere, e il timore diventa grande, chiaramente.
9: Ecco, volevo chiederti un po' sì, che peso sta avendo un paio di questioni che almeno qui in Italia, almeno quelle sono rimbalzate. Da un lato la decisione di Lula di porre un freno, uno stop, fra pochi giorni alle scommesse online, più invece l'altro ragionamento che Lula ha fatto, che lo mette, come dire, direttamente in contrasto con Trump, ossia la gestione delle terre rare, di cui il Brasile è uno dei principali paesi, se escludiamo ovviamente la Cina.
10: Certo, allora, per quanto riguarda le terre rare, Lula si è posizionato chiaramente anche nel discorso all'ONU, si è posizionato chiaramente dicendo quello che è del Brasile rimane del Brasile, non si accettano presenze estranee. Questo è stato chiaro. Per quanto riguarda le scommesse online, è stato estremamente categorico, ha dato praticamente ancora due o tre giorni per chiudere di fatto la questione delle scommesse online, che sono diventate un problema di salute pubblica oltre che finanziaria delle famiglie, perché sono moltissime persone che sono gravemente indebitate, si parla del 60% che hanno debiti seri, e molti di questi sono a causa delle scommesse online, non solo sportive ovviamente, si parla di casini online, casino online e roba del genere. Qual è il problema? Che ci sarebbero poi quelli clandestini, quindi le persone potrebbero migrare una volta chiuse quelle legalizzate, ufficiali o con le licenze, ecco, licenziati, diciamo, che hanno licenze, chiusi quelli, poi è possibile che le persone che sono ormai iniziate col gioco migrino per quelle clandestine. Questo però non ho dati in merito specifico. La decisione presa dal presidente Lula è stata accolta da perlomeno il 70% della popolazione, sempre secondo sondaggi, in maniera favorevole, però torno a dirti, non rispecchia poi la cosa alle proiezioni di voto.
9: Ecco, un altro tema che volevo chiederti, che è un tema che ha toccato anche altri paesi del Sud America, il ruolo, come dire, anche di quella nuova tendenza, definiamola religioso-politica, che riguarda l'ambito degli evangelisti, che ha avuto un ruolo importante anche col primo Bolsonaro, ma un po' in diverse aree del Sud America. Se c'è anche, come dire, un fronteggiamento da questo punto di vista.
10: Sì, esiste perché di fatto all'interno della Camera, soprattutto della Camera, ci sono perlomeno tre lobby da anni ormai, sono soprannominate della Bibbia, dei proiettili e dell'agribusiness, diciamo. Tutti insieme sono tendenzialmente, hanno caratteristiche simili, sono favorevoli all'uso della liberazione delle armi, sono favorevoli a espandere gli evangelisti, appunto, le chiese evangeliche, e soprattutto esiste un confronto abbastanza chiaro fra cattolici, diciamo cattolici tradizionali, passami questo termine, e questo tipo di religione divergente. Soprattutto esiste una presenza forte degli evangelici nella città di Rio de Janeiro, nello stato di Rio de Janeiro, particolarmente intensa, che è un baluardo di Flavio Bolsonaro, una roccaforte di Flavio Bolsonaro, tutto lo stato. Ci sono interessi, ci sono misture di milizia, commistioni tra milizia armata sempre illegale, eccetera, e queste frange evangeliste che cercano di eliminare, per esempio, le religioni di matrice africana, tipiche delle favelas, soprattutto Rio de Janeiro, ma non solo, perché chiaramente cercano di intensificare la propria presenza sul territorio. Quindi chiaro, sì, esiste una pressione forte.
9: L'ultima domanda che ti faccio, Samuele, riguarda invece Jair Bolsonaro, già presidente, golpista, sì. Insomma, sì, innanzitutto che fine ha fatto fra domiciliare e carcere, con la sua situazione, e se comunque la sua figura gioca ancora un ruolo, insomma, nonostante abbia per ora dovuto cedere, seppur in famiglia, al testimone.
10: Allora, lui è ai domiciliari, ha una condanna di 27 anni, credo 6-7 mesi, però è domiciliare. Ha già provato a ricorrere diverse volte, ma ha dovuto desistere perché poi ci sono, proprio perché gli avvocati della difesa, della sua difesa, hanno provato a fare una richiesta di annullamento della sentenza su basi, non so dirti legali quali, però ha rinunciato perché c'era uno dei giudici che avrebbe probabilmente espresso un proprio parere favorevole o comunque non più morbido, diciamo, è uno di quelli indagati no, ma non ancora indagati, ma comunque con commistioni con questo faccendiere che ti dicevo, che in realtà è un personaggio che è comparso dal nulla. Dopo pochi anni è diventato ricchissimo, o comunque finge di essere ricchissimo, e fa tramite favori e commistioni con la politica e la giustizia. Per quanto riguarda la possibilità di interferenze o di Jair ancora Bolsonaro, è chiaro che l'immagine è ancora presente per quanto riguarda lo zoccolo duro, diciamo, della destra, dell'estrema destra. Non so dirti quanto sia efficace ancora, ma sicuramente poi alla fine in qualche modo interferisce nella linea politica del figlio. E tra l'altro, dicasi di passaggio, non c'è solo il figlio, c'è praticamente tutta la famiglia candidata, perché il figlio principale, il cosiddetto 01 come lo chiamano qua, perché c'ha 5 figli, ma una è una figlia, è una donna, una ragazzina, e quindi lui non la considera proprio Jair. E mentre gli altri 4, 01, 02, 03, 04, sono tutti candidati o a presidente o a senato, e la moglie, che anche lei probabilmente vincerà, occuperà un seggio al senato, perché le proiezioni la stanno dando con un buon margine di vantaggio rispetto all'altra candidata nel distretto federale a Brasilia. Quindi poi ci sono altri 3 figli, un altro candidato al senato, un altro, l'altro è negli Stati Uniti scappato perché è indagato, e Eduardo nel caso, che è quello il secondo figlio, e il più giovane, che invece è un deputato, è candidato come deputato federale per lo stato di Santa Catarina, che è del sud, e è un'altra roccaforte della destra in generale.
9: Dovessimo guardare insomma la Brasile, anche le elezioni verranno seguite anche dall'Italia, quali sono magari le luoghi, le situazioni degli stati, perché comunque il Brasile è un paese composito in cui guardare con più attenzione.
10: Allora, considera che anche qui è particolarmente diviso. Ti passo sempre le informazioni: nord-est del Brasile è tendenzialmente a sinistra, poi c'è il centro, quindi la parte ricca, San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, che sono in ballottaggio, però tendenzialmente Rio de Janeiro va alla destra, San Paolo anche tendenzialmente, però considera che sono degli stati che hanno un peso economico, e Minas Gerais è a metà strada. Sono comunque 3 stati che hanno un peso molto importante a livello politico, possono spostare l'asse delle elezioni. Al sud invece, e al sud, quindi 3 stati, uno dove abito io, che è Rio Grande do Sul, Santa Catarina e il Paraná, anche qui, se non per questioni locali, la tendenza è, le proiezioni danno favorevole a Flavio, però, a Flavio Bolsonaro, però non un vantaggio, a parte Santa Catarina che ha un vantaggio abbastanza netto, poi però negli altri stati è più o meno equilibrato, negli altri 2 stati. Ti faccio però notare che il problema è poi la composizione della Camera e del Senato, soprattutto della Camera, perché nel momento in cui tu puoi eleggere un Presidente della Repubblica che sia di sinistra, nella fattispecie, un po' progressista, nella fattispecie Lula, e poi però c'è una composizione alla Camera variegata o spostata verso il centro-destra, la cosa si complica, vuol dire fare accordi perlomeno complicati, insomma, per poter governare con calma. Invece a livello locale è molto più fluida la cosa. Direi è un po' più difficile da interpretare, perché bisognerebbe conoscere tutte le realtà che io non conosco, quindi mi risulta un po' più difficile. Invece al nord-est del Brasile direi che siamo chiaramente a sinistra, insomma.
9: Grazie mille Samuele dalla Brasile per questa corrispondenza su Radio Onda d'Urto verso il voto delle presidenziali 2026, quindi come dicevamo anche in precedenza noi ci risentiamo dopo il primo turno.
10: Perfetto, ti ringrazio. Ciao ciao.

Samuele da Porto Alegre, con lui la conversazione verso il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e domenica 4 ottobre, secondo turno nel 25 ottobre. Chiudiamo così la puntata odierna di Latino America, lo facciamo con la voce di Daniela Vermelho, grande cantantessa brasiliana, sempre sostenitore delle tesi progressiste, espresso infatti il proprio sostegno ad un incontro con Lula, e noi ci salutiamo con la sua Vermelho.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Pubblicità?
4: No, grazie.
3: Influencer?
4: Nemmeno.
3: Filtri?
4: Sì, ma solo per il caffè.
3: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Le 7 in punto, ben ritrovati, siamo in diretta su Radio Onda d'Urten questo martedì 29 di settembre. Tempo di prime pagine, partiamo dal manifesto. Colpa di Stato è il titolo. Per la morte di Giulio Regeni, 10 anni fa riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per l'omicidio. Pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi che ora il governo italiano non può più giustificare. Su questo segnaliamo l'articolo di commento di Patrick Zacchi. La solita repressione di Al-Sisi oggi è solo più silenziosa e più efficace. Taglio basso, invece, la Polonia fa un passo verso la guerra. Varsavia vara procedure semplificate per abbattere i velivoli russi che sconfinano. Poi nel taglio basso, sfratti in Spagna, Sanchez contestato, torna la campada a Madrid. In Francia invece avanza la Le Pen, per la prima volta avrà un gruppo in Senato, l'ultimo voto infatti che si è tenuto ieri in alcune località della Francia ha visto Rassemblement National conquistare 9 seggi, riuscendo così a fare il gruppo parlamentare. Da ultimo torniamo a Ustica. Nel giugno del 1980 Parigi si dice pronta a collaborare con Roma dopo l'abbattimento del 19 Itavia che ammazzò 81 persone. Questo il manifesto. L'Avvenire apre sempre con Regeni. Per Giulio, giustizia a metà, condanne per sequestro, non per omicidio. Familiari e legali dicono ora l'Italia si muova. Taglio basso invece ci si occupa degli scioperi in Sicilia. Lo sconto alle pompe dell'Eni e dell'IP piace agli automobilisti, protestano però gli autisti e le piccole reti di distribuzione. Andiamo ora il Domani. Mezza verità è il titolo. I giudici condannano a 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e le torture. Cade l'accusa di omicidio, un quarto viene assolto. La famiglia si dice soddisfatta, ora però il governo rompa i rapporti con il Cairo. Taglio basso invece un reportage di Giacomo Mocchi che si trova al confine con la striscia di Gaza, tra i coloni che ballano sotto le bombe. Migliaia di estremisti israeliani sono accampati alle porte di Gaza e ad ogni raid festeggiano urlando andiamo tutti a Gaza, così Jacopo Mocchi. Taglio basso invece un

0: Calabria non tradisce la maggioranza, vince il forzista Roscioli, Vannacci tocca l'11%. Dalla domani al Fatto Quotidiano, i, aperte virgolette, 5 terroristi italiani non sono iraniani, scusate, non sono né iraniani né terroristi, si parla dell'esplosivo ritrovato fuori da una base statunitense in Gran Bretagna, tutti rilasciati i 5, probabilmente infatti rubavano diesel ai contadini. Nonostante questo, appunto, sono state ore di fortissima tensione sull'asse Londra-Teheran. Taglio alto invece, DDL antisemitismo, l'appello della Segre crea il panico nel PD. La Segre chiede un sì unanime, eliminando tutti i riferimenti ad Israele. Le destre però non vogliono modifiche e i Dem confermano il loro no. Di spalla invece regioni, condannati 3007, sequestro sì ma non la tortura nell'omicidio. Meglio, non è stato individuato chi materialmente ha ucciso Regeni proprio per i depistaggi durati anni del regime di Al-Sisi. Si indaga ancora anche su quanto accaduto nel 2013 a Siena, la vicenda è quella di Monte dei Paschi, nuova ipotesi per Rossi, capo della comunicazione che è caduto, buttato in realtà da una finestra, all'inizio si pensava al suicidio, in realtà ora nuove ricostruzioni dei risse che dicono spinto giù da due uomini. Un'altra inchiesta è quella di Ustica, Parigi ora collabora e PM chiedono di non archiviare l'inchiesta. Dal Fatto Quotidiano alla Repubblica, giustizia per Giulio, il titolo di apertura, il commento di Giuliano Foschini e di Carlo Bonini che parlano di giusto processo. Taglio basso invece, stragi di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. Poi dall'estero, 7 ottobre, Netanyahu sotto attacco, parla l'ex capo dei servizi segreti israeliani che dice lo avevamo avvertito. Da ultimo a Reggio Calabria, vince il centrodestra le suppletive, eletto Roscioli, Vannacci all'11%. Corriere della Sera, duplice apertura, qui da un lato Reggio Calabria, vince il centrodestra senza Vannacci, di spalle invece la vicenda di Garlasco, i PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, parole molto dure per il femminicidio di Chiara Poggi. Chiusa l'indagine, si chiede un nuovo processo perché l'orma ritrovata sul pedale della bicicletta di Chiara Poggi sarebbe di Sempio e non di Stasi, né tantomeno di Chiara Poggi. Taglio centrale, regioni condanne a 10 anni a soluzione per l'omicidio, l'abbiamo già visto. E poi invece in taglio basso, Ustica, Parigi apre l'inchiesta, non verrà archiviata, così il Corriere. La Stampa apre invece con Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati 3007 egiziani, apertura abbastanza bislacca quella della Stampa che mette insieme i due casi decisamente diversi fra di loro. Invece di spalla, flop di Vannacci a Reggio Calabria, variante macchietta nella crisi della democrazia. Anche qui è un giudizio abbastanza, come dire, discutibile, perché mentre il centrodestra prende a Reggio Calabria il 53%, comunque Vannacci porta a casa l'11, mettendoli assieme sfioriamo il 70%, quindi certo non c'è stata la spallata, ma un 11% in elezioni così già, diciamo, in un territorio tradizionalmente di destra come il Reggino, non è un dato proprio da sottovalutare. Taglio basso invece l'economia, assalto alla pieno scontato, lunghe code ai distributori dell'Eni, anche Q8 si dice pronta al tetto, petrolieri divisi, i TIR protestano lo stesso. Poi nel taglio basso invece si va da una vicenda tutta piemontese, Marrone alla corte dei Savoia, scoppia un caso politico. Di cosa parliamo? Della fotografia che si è fatto fare tale Maurizio Marrone, che è il RAS di Fratelli d'Italia in Piemonte, vicepresidente della regione Piemonte, che è andato insomma a trovare i Savoia con tanto, diciamo, di uno di quegli abiti paramedievali che ricordano in questo caso, diciamo, non i templari ma l'ordine di casa Savoia, sostanzialmente, così dalla Stampa che noi lasciamo. Andiamo invece al secolo XIX, siamo in Liguria, il giorno delle quattro verità, clamorose svolte nelle inchieste su Garlasco, Ustica e Monte dei Paschi di Siena, arriva poi la sentenza per la morte di Regeni, così l'apertura sul secolo 19°. Poi in Palio Basso invece si va in piazza per l'Adaneo, scuola elementare del centro storico di Genova, dove venerdì la Digos ha fatto togliere lo striscione fatto dai bambini con la scritta "qui nessuno è straniero". Ieri è presidio con almeno 600 persone in strada. Dividere i bambini è una bestemmia, così ha detto la portavoce dei genitori. Questo era il Secolo XIX. Il Sole 24 Ore: petrolio e tassi spaventano i mercati, torna a salire il greggio, si allarga lo spread fra il Brent e il WTI, di fatto sono le differenze, mettiamola così, fra i vari ordini, ecco, mettiamolo così, di acquisto del greggio. Il Brent è quello statunitense, il WTI è quello invece medio orientale. Taglio basso invece carburanti, e partiti gli sconti di Eni e di P in 4100 distributori, contatti in corso anche con il Kuwait per gli impianti del Kuwait. Taglio basso invece Nvidia, buyback record, riacquisto di azioni per 150 miliardi di euro in più, vicenda che riguarda da vicino il mondo dell'intelligenza artificiale. Nvidia è infatti il più grande produttore di chip e microchip e dintorni, che si è ricomprato le proprie aziende, questo perché azioni, scusate, questo per ridurre, diciamo, l'esposizione finanziaria, visto che dietro agli investimenti sull'intelligenza artificiale c'è una bolla finanziaria e speculativa impressionante. Rimaniamo più o meno in tema, dove Nubank sfida Revolut, apre il risico delle banche digitali. Trattative in corso per acquisire appunto Monzo, che è il terzo player delle banche digitali. Il colosso è Revolut, ora Nubank punta a diventare il primo operatore a livello globale di queste banche online, definiamole così, non con degli uffici di carattere fisico. Questo è il Sole 24 Ore. 7:10 minuti, andiamo ai quotidiani locali qui su Radio Onda d'Urto, e questo martedì 29 di settembre partiamo dal Giornale di Brescia, che apre con la Villa Romana di Desenzano, nuovi scavi 36 anni dopo, ritrovate strutture monumentali, frammenti di mosaici, ceramiche, vetri e altri reperti. Dopo le prime analisi strumentali e propedeutiche di agosto, oggi parte il cantiere vero e proprio. Di spalla invece Comune di Brescia: Mussolini non è più cittadino d'onore, Brescia revoca dopo 102 anni la cittadinanza onoraria a Mussolini, 17 sì del centro-sinistra, 9 astensioni del centro-destra. Taglio basso invece sia parla dei bar, che sono sempre meno, cosa serve per resistere. 700 bar in meno in 7 anni, compresi fra il 2019 e il 2026. È la fotografia nel bresciano di Confesercenti. E poi ieri a Brescia, al Cinema Moretto, c'era Valerio Mastandrea. La racconto Luca, non il caso di cronaca, ha detto Mastandrea, presentando appunto il suo film sull'omicidio Varani avvenuto a Roma. Ci spostiamo ora alla Brescia Oggi: tetto al caro carburanti, lunghe code anche nel bresciano, ma scontro sugli sconti, delusi i gestori delle altre bandiere. Taglio basso invece monopattini, impennata di multe nel 2026, incidenti a ritmo record nel bresciano, in 3 anni 2600 multe. Di spalle invece il caso della salmonella, in diverse scuole della Valle Trompia era nei pomodorini, oltre 100 i bambini che sono stati intossicati fra le zone di Gardone, Marcheno e Concesio, l'azienda verso il ritiro del lotto. Intanto la dengue e altri 2 casi in città, tra Vicolo dell'Inganno e Viale Europa scatta la profilassi. Andiamo poi a parlare di funghi: 900 kg sequestrati, 36 segnalazioni di intossicazione sono i dati degli ispettorati micologici lombardi per la provincia di Brescia. Da ultimo in taglio basso, Mussolini via la cittadinanza anche a Brescia dopo 102 anni. Così Brescia Oggi. Andiamo al Corriere della Sera: piste ciclabili, ora si deve accelerare, parla la responsabile del settore della provincia, Pierpaola Archini. Mirare al modello nord europeo per gli spostamenti, 1200 km di ciclabili nel bresciano, il piano della provincia è per valorizzare gli asset. Taglio basso invece, le polveri del traffico provocano ictus ed infarti, un'intervista molto interessante di Pietro Gorlani alla cardiologa Savina Nodari, docente dell'UniBS, famosa per gli studi che correlano l'aumento delle polveri fini a quello per infarti e ictus. Lo ha ripetuto ieri al 4° congresso di Cardio Brix, organizzato all'Aula Magna di Economia. Di spalla in Evecio in 3 anni raddoppiati in città gli incidenti con il monopattino. Lo abbiamo già visto, il Corriere aggiunge il fatto che quest'anno sono più di 1000 le multe già dispensate. Da infine in taglio alto fischi per l'Union, tentato assalto ai tifosi del Treviso, DASPO per 6 tifosi. Si fa riferimento al 17 di settembre, quando una quarantina di ultras dell'Union Brescia hanno provato a bloccare per strada il pullman dei tifosi del Treviso. Poi è intervenuta la polizia, sono arrivati i DASPO che vanno da 1 anno e mezzo fino a 6 anni, così il Corriere della Sera di Brescia. Che noi lasciamo, andiamo alla Repubblica di Milano, dove si parla in prima pagina di emergenza casa, mossa del comune, primi passi per una società pubblica. La giunta sala vara il progetto per istituire una struttura che acquisisca e gestisca gli immobili da mettere poi sul mercato a prezzi calmierati. Costruttori intanto all'attacco, servono 35.000 nuove abitazioni. Così il comune di Milano. Sempre a Milano arriva l'ennesimo hotel di lusso, il Duke of Milan, l'hotel in centrale griffato da Hilton, così l'articolo, come dire, che fa da contraltare alle parole che troviamo in prima della Repubblica. 7:14 minuti, queste erano le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali qui su Radio Onda d'Urto. Paio di brevissimi spot a seguire, poi arriva Storie di classe.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon.

0: pubblico di Redonda d'Urto ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: La strage di Marzabotto, dal maggiore dei comuni colpiti, o più correttamente eccidio di Montesole, fu un insieme di stragi compiute dalle truppe nazifasciste in Italia tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944, nel territorio dei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, che comprendono le pendici di Montesole in provincia di Bologna. In Europa occidentale, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu un crimine contro l'umanità e uno dei più gravi crimini di guerra compiuti contro la popolazione civile, istigati da Albert Kesselring, il massimo responsabile della conduzione della guerra antipartigiana in Italia.
1: Il 29 settembre del 1944 mi trovavo in questa chiesa rifugiata perché cominciarono i tedeschi a rastrellare tutta la montagna. E quando abbiamo visto queste case che bruciavano, vedevamo dei militari in lontananza che correvano, abbiamo detto l'unica cosa è di andare in chiesa, a Casaglia. E quando siamo arrivati su, qui in chiesa c'era altra gente che scappava da altre parti, che aveva visto quello che avevamo visto noi. A un certo momento ci siamo trovati con la chiesa piena di gente e allora tutti qui in chiesa con il parroco e cominciamo a dire il rosario in attesa di quello che poteva accadere. Dopo un pochettino è arrivato anche il parroco, lui ci aveva anche messo un po' al sicuro dicendo mettetevi qui, siamo tutti bambini, ci sono io, tutte mamme che non abbiamo fatto niente di male, mettiamoci qui e le parleremo quando arriveranno. Dopo una mezz'ora circa arrivarono i tedeschi e cominciarono a bussare la porta e allora noi aprimmo e dissero venite tutti fuori, dice che dovete vi portiamo via. Sono entrati molto cattivi e si sono diretti al parroco, hanno scambiato qualcosa ma in una maniera molto dura. Poi improvvisamente si sono scaraventati sopra una donna che non era seduta su una sedia ma era paralitica, forse loro non lo sapevano che questa donna era paralitica. Lei cercava di dire che non riusciva ad alzarsi e intanto noi ci dicevano fuori, fuori, raus, raus, con le canne dei fucili spianate e ci siamo avviati fuori. Poi improvvisamente ho sentito ancora queste voci dietro a questa povera donna, la Vittoria, che dicevano alzati, caput, caput, caput. Poi improvvisamente ho sentito una raffica, io ero terrorizzata.
0: La nostra pietà per loro significhi che tutti gli uomini e tutte le donne sappiano vigilare perché mai più il nazifascismo risorga, scritta su una lapide nel cimitero di Casaglia. Le vittime, confrontando i dati dell'anagrafe, furono 1830, a cui si riferisce la medaglia d'oro del 1948.

0: informazione è merce e nello stesso tempo strumento di comando e controllo sociale. Radio Onda d'Urto, emittente comunista di Brescia, vuole essere il granello di sabbia nel mostruoso ingranaggio della disinformazione del sistema della costruzione del consenso. Vuole essere la voce di tutte quelle realtà di lotta sociali, politiche, culturali che il sistema vorrebbe costrette al silenzio. È l'unica emittente di Brescia non commerciale, autogestita e finanziata dai suoi ascoltatori e ascoltatrici. Radio Onda d'Urto è ripristino dell'informazione negata dal capitale e dai media, e comunicazione altra, antagonista.
1: Sette e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, la prima edizione del giornale Radio Flash di questo martedì 29 di settembre. Ancora morti e feriti in Palestina, in particolare a Gaza, meno di 10 giorni dal terzo anniversario del genocidio israeliano. 4 morti, tra loro una bambina, e 20 feriti nella striscia nelle ultime 24 ore. Intanto nella notte in Cisgiordania sono scoppiati dei violenti scontri tra le forze militari dell'occupazione e un centinaio di coloni armati, a cui l'Alta Corte di Giustizia ha ordinato di abbandonare un insediamento illegale nella zona di Jalut. I coloni però si sono asserragliati all'interno delle abitazioni, 2 di loro sono stati arrestati. Scontri sempre con i coloni, in questo caso però ai danni della popolazione palestinese, si sono registrati a Kairut e nella zona di Al-Mughayr. Dalla Palestina all'Iran, dove sarebbero iniziati nella notte italiana i colloqui indiretti tra funzionari di Teheran e quelli statunitensi, mediati da Pakistan e Qatar. L'obiettivo è cercare di sbloccare il transito dallo stretto di Hormuz, che al momento rimane tuttavia ancora chiuso. Tensione alta anche sull'altro stretto dell'area, Bab el-Mandeb, controllato dagli Houthi in Yemen e fondamentale per tutte le rotte fra l'Asia ed il Mediterraneo. All'interno di questo scenario continua il caro energia, che colpisce anche in Italia le classi più popolari. Ieri file di auto, un lieve calo dei prezzi per i distributori, circa 4.000 delle linee, quelli di IP, dove è stato imposto un prezzo di 1,99 euro al litro per la benzina, gasolio 2,19, diverse le stazioni di servizio che hanno terminato il carburante. Ora anche i kuwaitiani di Kuwait potrebbero aderire al cosiddetto price cap. Tassisti e camionisti però dicono che non basta e si rimangono pronti alla mobilitazione contro il caro carburante. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo dei porti per 5 giorni dal 16 di ottobre. Rimaniamo al sud, dalla Sicilia alla Calabria. La destra stravince le elezioni suppletive di Reggio Calabria e di un'altra settantina di comuni limitrofi. Roscioli, candidato direttamente da Roma per Forza Italia, incassa il 51% contro il 37% di Benedetto del Campolargo, all'11% il vannacciano ed ex Forza Italia Gianetta, bassissima l'affluenza al 22%. Per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore rapito, torturato, ammazzato al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere, assolvendone un altro, il più alto in grado, un generale. La procura aveva sollecitato un ergastolo a 17 anni di carcere. La condanna è a 10 perché è stata riconosciuta la colpevolezza per il sequestro, ma non per l'omicidio. Il legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerina, invoca ora lo stop dei rapporti fra il governo italiano e quello del Cairo. La giustizia ci ha ascoltato il commento dei familiari di Regeni. Dalla vicenda Regeni alla strage di Ustica, la Francia, per la prima volta in quasi mezzo secolo, si dice pronta a collaborare per quanto riguarda i materiali relativi allo schianto del 19 Italia, che il 27 giugno 1980 provocò 81 vittime nell'ambito di una battaglia aerea fra i caccia francesi della NATO e i MiG libici. Per questo motivo i PM mercoledì non chiederanno l'archiviazione come previsto, ma vorrebbero andare avanti con l'inchiesta. Ancora inchieste, ma andiamo a Siena. Novità sul caso di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte Paschi di Siena, trovato morto nella città toscana nel 2013. A lungo si è parlato di suicidio. Secondo però I rilievi dei carabinieri di Erissa, Rossi sarebbe stato aggredito nella sua stanza da più persone, almeno due. Avrebbe cercato di difendersi, messo fuori dalla finestra, sarebbe poi precipitato per aver mancato la presa. Sarebbe quindi un omicidio e non suicidio. Chiudiamo andando all'estero con l'Ucraina. Nuove forti esplosioni in questi minuti a Kiev, con le difese antiaeree al momento attivate e le persone nei rifugi. Solo ieri sempre a Kiev almeno una ventina le vittime, causate soprattutto dai nuovi droni russi a propulsione jet che riescono a bucare le difese di Kiev. Intanto la Polonia si avvicina sempre più alla guerra. Varsavia ha disposto procedure semplificate per abbattere oggetti volanti sul proprio spazio aereo. Il tutto dopo alcuni droni, ma anche aerei russi che sarebbero passati a lambire, se non a sconfinare, nello spazio di Varsavia. Ieri su questo è stato evacuato un punto di confine per alcune esplosioni avvenute a circa 2 chilometri, ancora in territorio ucraino ma pericolosamente vicino a quello polacco, paese della NATO. Sette e 26 minuti, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 8:20.
2: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di lunedì 28 di settembre.
1: Ci fermiamo perché ovviamente questa è l'agenda del giorno sbagliato. Vediamo di recuperare quella corretta, quella appunto di questo martedì, eccola, dovremmo averla trovata, quindi la versione corretta della nostra agenda.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 29 settembre. Il Comune di Brescia segnala le prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 29, consiglio di quartiere Chiesa Nuova, Noce Girelli, si terrà nella sala civica di via Livorno alle ore 20:30. Consiglio di quartiere quest'oggi anche per il villaggio Badia, si terrà nella sala civica di via Traversa Quarta numero 5 alle ore 20:30. Fuck War, esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 ottobre a San Felice del Benaco. Si tratta di una mostra collettiva che riunisce alla Fondazione Cominelli di San Felice le opere di 28 artisti diversi per linguaggi, percorsi e sensibilità, chiamati a confrontarsi con la guerra e con tutto ciò che porta con sé. Fuck War, l'esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 di ottobre in settimana per gruppi o scolaresche su appuntamento. Potete trovare i contatti sul sito fckwar.it. La mostra è aperta invece il sabato e la domenica tra le ore 9 e le ore 13, poi dalle ore 15 alle ore 19. La mostra è presso la Fondazione Cominelli di via Padre Francesco Santabona numero 9 a San Felice del Benaco, provincia di Brescia. All'interno degli Emergency Days del 2026, oggi l'incontro è intitolato Il Burka Svelato. 27 anni in Afghanistan, testimonianze e letture con la dottoressa Manuela Valenti, responsabile della divisione pediatrica di Emergency. L'incontro Il Burka Svelato si tiene quest'oggi alle ore 20:45 alla Cascina Clarabella di via Mattei a Corte Franca, provincia di Brescia. Chiudiamo l'agenda con gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Il Cavallo di Torino alle ore 18 e alle ore 21. Il film Silent Friend alle ore 18 e 15. E infine il film Un giorno senza donne alle ore 21 e 15. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'email è redazione@radioondadurto.org.
4: Radio Onda d'Urto, abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 45 670 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padroni e padrini. Conoscere il mondo per trasformarlo insieme.

0: This is Lorena McKennitt, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery Tour Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21. Mystery Tour Radio Show.

7:32 minuti, Ennio Morricone qui su Radio Onda d'Urto. La colonna sonora giusta per andare a parlare di quello che accade alle pompe di benzina, con le lunghe code almeno di distributori di Eni e di alcuni dell'IP, 4.000 in Italia, che hanno per ora un prezzo, come dire, un attimo più basso, 1,99 euro al litro per la benzina. Tutto mentre il governo cerca di tirare dentro anche la Kuwaitian Kuwait nell'accordo. Noi abbiamo chiesto un commento a queste mosse del governo italiano ad Alessandro Volpi, collaboratore di Altra Economia, oltre a questo anche docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Sentiamo un po' il suo commento nell'intervista che abbiamo raccolto nella giornata di ieri.

0: Abbiamo raggiunto telefonicamente il professor Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea e collaboratore con il mensile Altra Economia. Intanto buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno.
0: Entra in vigore oggi, lunedì 28 settembre, lo ricordiamo, il tetto al prezzo del diesel e benzina a circa 17 centesimi sotto il prezzo di vendita al carburante commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione venerdì scorso. Quindi da oggi noi dovremo pagare 2,19 euro al litro il gasolio, 1,99 euro litro per benzina. Lo ricordiamo, Eni insieme a IP sono le due grandi catene di distribuzione di carburanti che controllano circa il 40% del mercato del nostro paese. Allora, quali conseguenze avrà la scelta di mettere questo tetto, ricordo, voluto e richiesto dal governo, noi aggiungiamo anche in qualche modo in vista delle prossime elezioni?
1: Ma io devo dire non sono molto favorevole al provvedimento, ma non tanto per la vicenda in sé di provare a calmierare il prezzo portandolo a 1,99 e a 2,19, ma per una serie di altre ragioni. La prima è rappresentata dal fatto che certamente il beneficio immediato sarà almeno in qualche misura avvertibile, ma non so fino a quando e soprattutto fino a quanto possa riuscire ad alleviare questo tema del caro carburanti. Qui mi sembra che in prospettiva, e questo è un primo dato, ci sarà un rialzo del prezzo dell'energia nel suo complesso e quindi anche dei carburanti che non sarà banale, e quindi questa idea di introdurre una sorta di sospensione di ulteriori aumenti nell'ambito di un percorso che potrà durare un mese, come è stato ventilato, forse fino alla fine dell'anno, sia soltanto un tampone molto limitato nei suoi effetti su un fenomeno che è invece davvero molto più imponente, che è inesorabile, immagino, nei prossimi mesi, aumento del prezzo di questi prodotti, del gas, olio, della benzina, ma anche del gas, per difficoltà che hanno a che fare con la struttura della raffinazione, con la difficoltà dell'approvvigionamento, dal momento che sono state chiuse alcune fonti di approvvigionamento, nel senso che gli europei hanno scelto di fare un altro tipo di forma di approvvigionamento che non è più il gas russo. Insomma, la crisi di Hormuz che si protrae, il fatto che probabilmente la Cina dovrà tornare a premere sui mercati, cosa che in questo momento non sta facendo. Quindi tutto per dire che mi sembra che misure tampone, molto peraltro contenute nei loro effetti anche immediati, siano davvero deboli rispetto a un fenomeno che è un fenomeno, mi sembra, di carattere strutturale. Ma la seconda considerazione che vorrei fare mi pare ancora più rilevante, almeno dal mio punto di vista. Cioè, qui stiamo parlando di questo intervento di calmiere che è probabile che ad Eni, anche per la struttura che ha, la sua filiera produttiva, che è più o meno tale da arrivare dal greggio fino al distributore con Eni Live, costerà molto, molto poco, forse qualche decina di milioni, forse. Ecco, a fronte di una realtà che negli ultimi 3 anni ha prodotto profitti per grosso modo 12-13 miliardi di euro. E io torno a dire che nel nostro paese paga un'aliquota fiscale reale che è sostanzialmente tra il 25 e, quando va bene, il 30%, perché è vero che paga l'IRES al 24 più l'IRAP al 3%, ma poi l'aliquota vera beneficia anche di una serie di sgravi, quindi poi alla fine la tassazione reale pagata da un soggetto che produce in 3 anni 13 miliardi di profitti e un tax rate appunto del 25%, mi sembra oggettivamente molto, molto poco. Allora forse la strada non sarebbe quella di condividere con Eni la possibilità di ridurre temporaneamente e mettere un tetto che sia un tetto a 1,99 e 2,19, ma quella magari di avere un prelievo fiscale decisamente più corposo, senza per questo eliminare la tenuta di Eni, perché mi sembra che pagare un po' più di tasse, tra l'altro Eni paga in Italia meno tasse di quanto paghi in quanto gruppo in altre realtà in giro per il mondo, e quindi magari aggravando il carico fiscale si potrebbero avere degli strumenti finanziari, delle risorse finanziarie per fare politiche di contenimento dei prezzi, magari di gestione dei prezzi un pochino più significative, che non l'adesione temporanea di Eni a un invito del governo per una soglia che è davvero abbastanza contenuta, e per l'arco di tempo che Eni bontà sua deciderà di mantenere. Quindi mi sembra che ci sia una sproporzione tra la narrazione retorica del contenimento di questo prezzo, che peraltro Eni, per cui mi aspetto, come già è emerso nel fine settimana, che moltissimi automobilisti hanno atteso lunedì per fare, quindi oggi per fare il pieno, magari pagandolo un pochino meno, e quindi andando ai distributori Eni Live e non da altre parti, e quindi in questo senso la maggiore vendita assai probabilmente compensa anche il tetto che è stato messo, e quindi l'eventuale sacrificio legato al tetto, ma comunque quel sacrificio è davvero irrisorio rispetto a quanto invece con una revisione dell'aliquota IES, che secondo me sarebbe indispensabile sia per le società energetiche come per le banche, ecco, quella revisione potrebbe dare un gettito che forse consentirebbe di fare una politica di programmazione anche di contenimento dei prezzi, non soltanto per un mese, due mesi, ma per la durata della crisi, che è fondamentalmente una crisi di natura geopolitica, e quindi sostenere realmente la capacità di tenuta delle famiglie e delle imprese del nostro paese. Così mi sembra una colossale, o comunque una molto estesa manovra di promozione di un gesto di buona volontà da parte di Eni.
0: Come ricordava lei, in sostanza praticamente la guerra del Golfo, la guerra in Russia, ha generato opportunità di guadagno per appunto le imprese che gestiscono le raffinerie nel resto del mondo. L'esempio, lei l'ha ricordato, il sovrapplus di fatto, gli extra profitti di Eni, che appunto nel solo primo trimestre di quest'anno si porta a casa ben 5,4 miliardi di euro rispetto appunto al periodo dell'anno scorso, per cui una vera soluzione, come appunto chiedete voi economisti, ripreso anche dalle forze politiche di opposizione, quello che conterebbe davvero è la tassa sugli extra profitti delle compagnie dell'energia, ma come ricordava lei non solo, quindi raffinerie eccetera, ma anche le banche, tutti coloro che stanno straguadagnando su queste guerre.
1: Ma sì, ma su questo vorrei fare due considerazioni. La prima, io sento spesso dire non esistono gli extra profitti, i profitti sono profitti in quanto tali. Ecco, mi sento di dire che questo non è vero, cioè come giustamente lei ricordava, in questo momento il fatto che ci sia un prezzo dell'energia così alto dipende da una serie di fattori di natura internazionale che, abbinati anche a una sorta di monopolio di fatto che si è creato nella distribuzione e per certi versi anche nell'approvvigionamento da parte di alcune società, vedi nel caso italiano la vicenda di Eni, determinano dei risultati che non sono fisiologici, cioè è abbastanza chiaro che se nel corso del tempo l'andamento dei profitti si è mosso lungo una determinata direttrice, se c'è un'impennata che dipende da fattori congiunturali, in parte anche da un pezzettino di fattori speculativi, magari su quella distorsione si può intervenire, anche perché altrimenti quel tipo di super profitti determina il venir meno di investimenti in altri settori e induce magari anche lo stesso mondo imprenditoriale a comprare azioni di Eni, perché è più semplice comprarsi azioni di Eni che non fare investimento produttivo, data la assoluta remunerazione altissima dei dividendi delle azioni. Allora prendiamo atto che esiste una condizione patologica che, torno a dire, dipende da una congiuntura internazionale molto particolare dipende da alcuni margini di speculazione, e allora dire questo tipo di fenomeno è meglio contenerlo, paradossalmente persino per ragioni di mercato, perché altrimenti ci sono un paio di settori che hanno rendimenti talmente alti da attrarre ogni altra forma di risorsa, di capitale, distogliendo da gli investimenti produttivi magari in settori che potrebbero essere importanti e che non vengono più coltivati perché scontano questa concorrenza. Quindi questo dato va tenuto presente, che è un elemento patologico avere una polarizzazione dei profitti così marcata nell'ambito di due settori, come nel caso sta avvenendo in questa fase banche e banche energia. Ma poi la seconda considerazione, però, è una considerazione sulla quale bisognerebbe essere molto chiari. Cioè, io sento parlare molto di imposta sugli extraprofitti come una sorta di una tantum. Ecco, io temo che questa strada sia una strada che non porta da nessuna parte, voglio essere abbastanza esplicito. Cioè, le imposte sugli extraprofitti, se sono una tantum, se sono costruite più o meno come se fossero una misura straordinaria per far fronte a una circostanza straordinaria, normalmente fino ad oggi hanno incontrato una ferma resistenza da parte degli organi giurisdizionali, cioè vengono considerate forme di violazione del nostro assetto tributario, delle procedure per cui si può arrivare a un incremento del carico fiscale, perché per aumentare il carico fiscale c'è una strada sola che è prevista dalla Costituzione, che è prevista dalla normativa, ed è intervenire sulle aliquote che hanno a che fare con i profitti. Cioè, io non posso inventarmi domani in maniera più o meno definita o più o meno intelligente un'imposta che dica in base al fatto che in questo momento gli utili sono più alti del 20% rispetto alla media ricorrente, o considerare il fatturato, io su quello applico una tassazione, perché quella roba lì verrà impugnata costantemente, e da Tremonti in avanti abbiamo visto che viene bocciata. Bisogna fare un'altra cosa: esiste un'imposta che riguarda i profitti delle società italiane e non solo, società che operano nel nostro paese, si applica a quella aliquota un incremento, è il 24% più il 3% di IRAP, la portiamo a una aliquota più alta, che sia il 26%, che sia il 27%, in maniera tale da avere un gettito continuativo e non impugnabile da nessun organo giurisdizionale, perché io opero una riforma fiscale che è coerente con l'articolo 53 della Costituzione e introduco un principio per cui per due settori, perché in questo senso si possono introdurre delle aliquote che sono diversificate per quanto riguarda l'IRES, si stabilisce un'aliquota diversificata come si fa nel caso di altre aliquote, quindi maggiorata per quelle due realtà che stanno producendo maggiori profitti, e sostanzialmente si individuano nelle banche e nelle società energetiche. Questo è non impugnabile e non discutibile, però bisogna avere la forza e il coraggio politico di dire che non si ricorre a questa formuletta molto comoda, molto su cui tutti immagino tutti cercano di raccogliere un consenso, dire beh, allora questi guadagnano molto, li tassiamo, senza specificare come si fa. Perché se vogliamo rendere effettiva un'imposta sugli extraprofitti che abbia un gettito reale e non commettere l'errore che è stato commesso da Tremonti fino a Draghi e poi in parte anche dalla Meloni, per quanto la Meloni poi gli extraprofitti li abbia sostanzialmente un po' abbandonati, ma lo si fa con l'aumento dell'aliquota IRES, per con una diversa scaglionatura dell'aliquota IRES, con un'aliquota maggiorata per quanto riguarda le banche, che in parte già ce l'hanno, e le società energetiche. Allora tu avrai in maniera strutturale e continuativa un gettito che consentirà di fare delle politiche di contenimento dei costi energetici, anche perché nei prossimi mesi noi sappiamo già che, come ricordava giustamente lei prima, per una serie di circostanze internazionali i prezzi non scenderanno. Quindi questa secondo me è la strada: agire sugli aliquote IRES, non parlare genericamente di tassa straordinaria sugli extraprofitti, che mi sembra una roba, torno a dire, che finora quando l'abbiamo provata a fare è sempre stata bocciata. Quindi è stato un esercizio mi passo in termini un po' demagogico, che non ha prodotto risultati significativi. Se vogliamo avere risultati dobbiamo andare in quella direzione, una rimodulazione del sistema fiscale.
0: Benissimo, professore, la ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata. Mentre io ricordo che con noi c'era Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea e collaboratore del mensile Altra Economia.
2: Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 456 70. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
3: 7:50 minuti, lasciamo Alessandro Volpi sul caro carburanti e tempo in effetti di prima pagina dei quotidiani. Ampio spazio oggi soprattutto alla sentenza di primo grado sul caso Regeni. Il Manifesto apre così: colpa di Stato. Per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo, riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio. Pesano infatti i depistaggi di Al-Sisi, che ora il governo italiano non può più giustificare. Su questo c'è il commento di Patrick Zacchi: solita repressione anche oggi, è solo più silenziosa e più efficace. Taglio basso invece, la Polonia fa un passo verso la guerra. Varsavia approva procedure semplificate per abbattere i velivoli russi che sconfinano. Su questo commento di Francesco Vignarca: Rece, pace e disarmo, l'unica sicurezza è alternativa al pensiero bellico. Taglio basso, strage di Ustica, Parigi si dice pronta a collaborare con Roma, domani i PM dovrebbero ritirare quindi la richiesta di archiviazione. In Francia invece avanza la Le Pen e nasce il gruppo al Senato. Per la prima volta l'estrema destra transalpina entra al Senato. Nel voto per rinnovare la metà dei senatori, l'ultimo prima delle presidenziali della primavera 2027, il Rassemblement National conquista 9 seggi e può così formare un gruppo parlamentare. Infine dalla Spagna, Sanchez contestato, torna la campada. In attesa del decreto sull'emergenza casa previsto oggi nel Consiglio dei Ministri, contestazioni a Barcellona per la visita del primo ministro. Mentre a Madrid, dopo lo sfratto dell'anziana Mari Carmen, la piazza si mobilita e Puerta del Sol si riempie di tende, così il Manifesto. Andiamo invece all'Avvenire, si parla di Giulio Regeni, giustizia a metà, condanne per sequestro ma non per omicidio. I legali e i familiari, ora l'Italia si muova. Taglio basso invece, lo sconto alle pompe dell'Eni e della IP piace agli automobilisti, protestano invece gli autisti e le piccole reti, già annunciati scioperi in Sicilia. A Reggio Calabria invece vince il centrodestra, vannacce alle suppletive, arriva all'11%. Il Domani apre con la parola mezza verità. I giudici condannano a 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e le torture a Regeni. Cade l'accusa di omicidio. La famiglia: siamo soddisfatti, ora però il governo rompa i rapporti con il Cairo. Taglio basso invece un reportage di Jacopo Mocchi al confine con la striscia di Gaza, fra i coloni che ballano sotto le bombe. Sono in migliaia accampati al border, ad ogni attacco festeggiano urlando tutti a Gaza. Taglio basso infine a Reggio Calabria, non tradisce la maggioranza, vince il forzista Roscioli, vannacci tocca l'11%. Il Fatto Quotidiano in taglio alto parla del DDL antisemitismo. L'appello della Segre crea il panico nel PD. La senatrice a vita chiede un sì unanime al cosiddetto DDL antisemitismo, eliminando però i riferimenti ad Israele. Le destre non vogliono modifiche e i Dem confermano il loro no. Di spalle invece Regeni, condannati 3007, sì per il sequestro, no per le torture e l'omicidio. Taglio Basso invece al Fatto Quotidiano si occupa del caso dei 5 cosiddetti terroristi iraniani a Londra. Non erano né iraniani né terroristi. Tutti rilasciati, forse stavano infatti rubando diesel ai contadini. Il loro errore è farlo a due passi da una base statunitense in Gran Bretagna. Ancora dal Fatto Quotidiano, Monte dei Paschi di Siena, nuova ipotesi sulla morte di David Rossi, spinto giù da due uomini. E poi su Ustica, l'inchiesta sul 19-27 giugno dell'80, Parigi ora collabora, i PM di Roma chiedono di non archiviare. Questo era il Fatto Quotidiano. La Repubblica apre invece con il titolo Giustizia per Giulio, il giusto processo, lo intitola Carlo Bonini. Di spalle invece la strage di Ustica, la Francia ora collabora, niente archiviazione. Andando in Medio Oriente, invece a 7 ottobre Netanyahu sempre più sotto attacco, parla l'ex capo dei servizi segreti israeliani, era stato avvertito. Da ultimo vince il centrodestra le suppletive di Reggio Calabria, eletto il forzista Roscioli, Vannacci arriva all'11%. Corriere della Sera, Regeni condanne a 10 anni, questo è il titolo di apertura, parla il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa ha retto. La famiglia si dice soddisfatta, ma ora l'Italia rompa con l'Egitto. Taglio alto invece è il caso di Garlasco con il femminicidio di Chiara Poggi. I PM contro Iris nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa la nuova indagine, si va verso il possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, e lui ora sospettato di aver ucciso Chiara Poggi. Per questa vicenda però c'è in carcere ormai da diversi anni Alberto Stasi. Taglio basso, Eni e DP, primo giorno di benzina scontata con code ai distributori. E poi Ustica, Parigi apre l'inchiesta, non verrà archiviata. L'ambasciata francese di Roma si dice pronta a collaborare. Questo era il Corriere. Andiamo alla Stampa, invece assalto al pieno scontato, il titolo di apertura. Lunga coda per i distributori dell'Eni, mentre anche la Kuwait si dice pronta al tetto. Petrolieri divisi, in Sicilia protestano i tir. Taglio alto invece due notizie messe assieme. Garlasco, Stasi finì incastrato, dicono i PM accusando i RIS. Sulla casa Regeni condannati 3007 egiziani, così la Stampa. Dalla Stampa andiamo invece al Secolo XIX, che parla del giorno delle quattro verità. Clamorose svolte nelle inchieste su Garlasco, su Ustica, su Monte dei Paschi di Siena. Arriva poi la sentenza di primo grado per la morte di Regeni. Sempre dal Secolo XIX, la manifestazione di piazza ieri nel cuore di Genova, fuori dalla scuola elementare Daneo, dove venerdì la Digos aveva strappato lo striscione fatto dai bambini con la scritta "Nessun straniero". Dopo le polemiche era stato restituito. Oltre 600 persone in piazza con famiglie e docenti che dicono dividere i bambini è una bestemmia pedagogica che crea danni, così Secolo XIX. Andiamo ora al Sole 24 Ore. Petrolio e tassi spaventano i mercati, mentre in Italia partiti gli sconti di Eni e DP su 4.100 distributori, contatti in corso anche con il Kuwait per gli impianti del Q8. Taglio alto invece l'intelligence egiziana avvertì Netanyahu dell'attacco imminente, lo scrive il Wall Street Journal citando l'ex capo dei servizi israeliani. Il premier torna a negare. Questo è il Sole 24 Ore che noi lasciamo. Andiamo ai quotidiani locali. Giornale di Brescia, l'apertura locale sulla villa romana di Desenzano, nuovi scavi 36 anni dopo. I primi scavi propedeutici hanno già restituito strutture monumentali, frammenti di mosaico, ceramiche, vetri ed altri reperti. Oggi prende il via lo scavo vero e proprio. Sempre dal Giornale di Brescia, Comune di Brescia, Mussolini non è più cittadino d'onore. A favore della mozione di Curcio ha votato il centro e sinistra con 17 sì, si è astenuto il centrodestra con 9, quindi astensioni. Sempre dal Giornale di Brescia, i bar sono sempre meno, cosa serve per resistere? Nel bresciano in 7 anni persi 700 bar, l'indagine è di Confesercenti. Dal Giornale di Brescia a Brescia Oggi, che apre con il tetto al caro carburanti, lunghe code anche ai distributori bresciani. In taglio basso invece si va in Valtrompia con l'epidemia, l'intossicazione da salmonella che ha coinvolto oltre 100 bambini in diverse mense, era nei pomodorini. L'azienda verso il ritorno.

della Sera ci apre su questo. In 3 anni raddoppiati in città gli incidenti con monopattino, sono oltre 1000 da gennaio a settembre le multe. Taglio alto, si parla invece di piste ciclabili, si deve accelerare. Un'intervista alla responsabile del settore per la provincia di Brescia, Pierpaola Archini, che parla di una rete di 1200 chilometri, bisogna valorizzarli e ampliarli. Il modello nord europeo è quello a cui mirare per gli spostamenti. Taglio basso, un'altra intervista, in questo caso alla cardiologa Savina Nodari, ne scrive Pietro Gorlani: le polveri del traffico sono causa di ictus e di infarti. Si riprende l'intervento della cardiologa ad un convegno che si è tenuto sabato in Università Cardio Brixia. Taglio basso invece, Brescia toglie la cittadinanza al Duce, caos però in consiglio comunale, la destra non vota, chiede prima di equiparare fascismo e comunismo, alla fine la mozione di Curcio passa con 17 sì. Questo è il Corriere della Sera di Brescia. La Repubblica di Milano parla invece di emergenza casa, mossa del comune, primi passi per una società pubblica che acquisisca e poi gestisca gli immobili a prezzo calmierato. Costruttori intanto all'attacco, servono 35.000 nuove abitazioni, case che comunque ci sono già per i ricchi, così come per i ricchi ci sono gli hotel. Nel centro di Milano in arrivo un altro, il Duke of Milan, hotel in stazione centrale, sarà griffato dalla Hilton, così la Repubblica di Milano. Vediamo ora velocemente i quotidiani internazionali, partiamo da Le Monde in Francia con il voto al Senato, boom di Rassemblement National dell'estrema destra che ottiene per la prima volta un proprio gruppo parlamentare, arriva infatti a 9 senatori, la destra complessivamente considerata mantiene la maggioranza del Senato, così l'apertura che troviamo su Le Monde, che poi ci ricorda come entra anche la France Insoumise all'interno del Senato, prima non era presente, così Le Monde. Da Le Monde andiamo invece al New York Times, che parla dei cercatori d'oro del Venezuela, un'impresa, quella dell'oro, che è stata rispinta in avanti dall'arrivo di Trump. Gli americani entrano all'interno di un settore notoriamente corrotto che produce vittime e disastri ambientali. C'è anche una fotografia proprio di alcune donne, soprattutto cercatrice di oro. I minatori informali vengono definiti nello stato del Callao, e le immagini sono veramente molto molto forti. Si vede questo gruppo di donne in mezzo alla fanghiglia che con le mani cerca pezzi di pepite all'interno di questo fiume. Il New York Times poi ci porta a Kiev, paura nel cuore della capitale ucraina, droni ucraini hanno colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze e il Ministero dell'Istruzione, almeno 19 le vittime nella giornata di ieri, dice il New York Times. Andiamo ora a dare un'occhiata invece al Financial Times, che ci porta in Inghilterra. Burham, il nuovo premier, chiede di mettere gli interventi di carattere sociale e di welfare sotto nuovamente il controllo del governo, non più con quell'ondata di privatizzazioni che è partita in Inghilterra proprio con i laburisti, nel mirino in particolare nuovi investimenti contro la disoccupazione giovanile. Taglio alto invece, i 5 arrestati vicino ad una base della RAF nel Gloucester, che occupa però anche i bombardieri statunitensi dentro l'Iran, vengono scarcerati. Sono tutti cittadini britannici, quindi un po' si sgonfia per ora la notizia di ieri. Andiamo a vedere El País invece, Spagna. Il decreto sulla casa, il governo propone di vietare gli sfratti per i vulnerabili per tutto il 2028, l'esecutivo sta negoziando interventi fiscali e la proroga automatica degli affitti, servono però i voti del centrodestra catalano di Junts per Catalunya, altrimenti non se ne fa nulla. Poi sulla vicenda che ha scatenato l'ultima protesta, quella di Mari Carmen, 87enne sfrattata dal suo palazzo dove viveva da 71 anni nel centro di Madrid, ora il fondo Buitre, cioè il fondo immobiliare privato, si siede al tavolo con gli avvocati di Mari Carmen, che potrebbe rientrare nella sua abitazione, a dirlo al comune di Madrid, che è guidato dai
Popolari, comune di Madrid, che nel frattempo chiede l'immediato sgombero della tendata a campagna.

che c'è in Puerta del Sol, così è il país che noi lasciamo. Andiamo invece a dare un'occhiata a quello che accade in Medio Oriente. Lo facciamo appunto con Arez, con Netanyahu che chiese agli Emirati Arabi Uniti di cancellare l'inchiesta di Arez. La vicenda è quella legata appunto alle notizie secondo le quali Netanyahu fu informato, non diciamo nel dettaglio di quello che sarebbe accaduto il 7 ottobre, ma insomma del rischio che era connesso a quella data e del fatto che non avesse fatto praticamente nulla. Netanyahu avrebbe chiesto agli Emirati Arabi Uniti di bloccare il il report e ove non questo non fosse possibile quantomeno di negarlo, ma però gli Emirati Arabi Uniti avrebbero detto no grazie a Netanyahu. Ieri tra l'altro anche l'intelligence egiziana conferma di aver avvisato Netanyahu di quello che poteva accadere. Di spalla invece nuova conferenza stampa di alcuni familiari e ostaggi sopravvissuti dopo il 7 di ottobre. Tornano a prendere parola alcuni appunto di questi giovani che appunto raccontano un po' la loro esperienza. Taglio basso invece, nuovo rapporto diffuso dalla Palestina, dalla Cisgiordania: i coloni attaccano case, bruciano auto, fanno graffiti razzisti anche nel cuore di Ramallah, la prima volta che accade. Una grande scritta è comparsa nel centro di Ramallah: saluti dai giovani delle colline, così vengono definiti i coloni più estremisti. Nella notte poi scontri fra coloni e esercito occupante dopo che l'alta corte di Gerusalemme ha ordinato lo sgombro di uno di questi insediamenti colonici che era avvenuto direttamente nelle case di alcuni palestinesi cacciati dalle loro abitazioni. Così l'articolo che troviamo sempre da Israele, una vicenda di carattere climatico ambientale ma connessa comunque al genocidio. Il livello delle alghe lungo le coste israeliane aumenta, ma gli impianti di desalinizzazione rimangono ancora parzialmente chiusi, un problema che è connesso anche all'ondata di rifiuti di ogni genere che era il genocidio provocato a Gaza, con i danni che arrivano anche nel territorio occupato da Israele. L'appello degli ambientalisti. Da ultimo andiamo di Arab News: nuovi colloqui per porre fine alla guerra in Medio Oriente, in una regione ancora in forte stato di agitazione. Il primo passo sarebbe la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però rifiuta i negoziati puramente tattici, vogliamo una soluzione globale. Tutto questo mentre oggi attesa la risposta statunitense rispetto alle proposte fatte dagli iraniani attraverso i mediatori del Qatar. Su questo poi c'è di mezzo anche l'Arabia Saudita. Arab News è stampato proprio a Riyadh, ampio spazio quindi all'incontro che si è tenuto al Dipartimento di Stato di Washington fra il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan. Al centro dei dibattiti ovviamente soprattutto il ginepraio dello Yemen, dove i sauditi per ora non sanno esattamente come venirne a capo. Così l'abbiamo tradotto noi, insomma, non è scritto così ovviamente nel Arab News, ma l'accento appunto dei colloqui proprio quello che accade attorno al regno, così la mette il quotidiano saudita Arab News. 8 e 8 minuti è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani qui su Radio Onda d'Urto. Le rassegne stampa vere e proprie arrivano alle ore 8:30 con i quotidiani nazionali, alle 9:15 i quotidiani locali. Un po' di musica con Milva e la sua La Filanda e poi torniamo in studio.

5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.

Sono in pieno viaggio. L'autostrada, loro sono i Tiro Mancino, Radio Onda d'Urto, 8 e 12 minuti in questo martedì 29 di settembre. Ben ritrovate, ben ritrovati. Buon ascolto a chi si fosse messa o messo all'ascolto solo ora delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Continuiamo ad occuparci di caro carburanti e dintorni, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha fatto sapere di attendersi entro oggi la risposta statunitense di fronte alla proposta di Teheran per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz. Mediatori della Qatar hanno presentato le loro idee, noi abbiamo discusso, devono ora sottoporre nuovamente la questione alla Casa Bianca. Aspettiamo la loro risposta entro la sera, ha detto Araghchi, capo della diplomazia iraniana, che dopo la fine dell'Assemblea Generale dell'ONU è rimasto comunque a New York. Il momento per Hormuz rimane di fatto chiuso, così come è complicato il transito anche dall'altro strato Bab el Mandeb, quello che porta lungo il Mar Rosso fino al Mediterraneo. E quindi le tensioni sul fronte dell'energia rimangono. Proprio questa mattina il Brent negli Stati Uniti torna a crescere più 2%. Di questo abbiamo parlato poc'anzi con Alessandro Volpi, collaboratore di Altro Economia, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa. Ne abbiamo parlato però nella giornata di ieri anche con Mauro Antonelli, che è il responsabile dell'Ufficio Studi dell'Unione Nazionale dei Consumatori, partendo ovviamente dal tema del microsconto a tempo di Eni e di alcuni distributori di IP Socar. Eni azienda, diciamo, mettiamola così, italiana, IP azzera, e ora anche i kuwaitiani di Kuwait sarebbero in trattative con il governo sempre per questo pacchetto. Fra pochi istanti con noi Mauro Antonelli, Unione Nazionale Consumatori. Subito dopo arriva Storia di Classe.

0: un'iniziativa positiva, non sappiamo se, diciamo, non giudichiamo mai le intenzioni, se è stato fatto per evitare una cosa ben peggiore, cioè una tassazione sugli extra profitti milionari che hanno fatto fino adesso. Comunque il fatto che si stia muovendo un po' il mercato, adesso speriamo che anche altre compagnie siano in qualche modo costrette ad abbassare i prezzi, è sicuramente una cosa positiva. Il problema è che ci attendiamo che il governo faccia qualcosa, nel senso che al di là della libera iniziativa di una società quotata in borsa, il vero problema è che questo governo ha deciso sostanzialmente di non fare più niente sul caro carburante, questa cosa non va bene. Bisogna ridare agli automobilisti i soldi che hanno speso fino ad ora. E il meccanismo delle accise mobili è una truffa legalizzata, perché in realtà non è il gettito che hanno pagato effettivamente gli italiani alla pompa da febbraio ad oggi in più rispetto agli stessi mesi del 2025, perché è un meccanismo complicatissimo che tiene conto del prezzo del petrolio indicato nei documenti del governo rispetto all'andamento e così via. Praticamente non va a guardare la speculazione che c'è poi effettivamente alla pompa, quindi gli automobilisti hanno pagato a sufficienza il governo con l'IVA al 22% e bisogna che quei soldi vengano restituiti agli automobilisti che l'hanno pagati. Hanno deciso purtroppo di fare al posto del taglio dei carburanti e a pari importo rispetto a quello che hanno stanziato fino ad ora il taglio del bollo, che sarà più o meno 93-20 centesimi, considerando anche i motorini in media a beneficiario, spendendo esattamente 2,3 miliardi che hanno speso fino ad oggi, con la differenza che quei 2-3 miliardi per le accise dei carburanti sono stati versati dagli automobilisti, vengono restituiti per quanto riguarda il bollo, ma purtroppo il bollo non ha alcun effetto sull'inflazione, mentre il caro carburante produce una reazione a catena su tutta la merce trasportata. Quindi noi abbiamo contestato il bollo auto proprio perché preferivamo invece un taglio significativo e serio, perché oggi comunque i prezzi dei carburanti si sono abbassati ma di pochissimo, perché poi alla fine non è che questa cosa ha già risolto il problema degli italiani. Fosse bello se fosse così, ma purtroppo siamo ben lontani da avere dei prezzi a livelli ragionevoli.
1: Rimani sintonizzato.

storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: La strage di Marzabotto, dal maggiore dei comuni colpiti, o più correttamente eccidio di Montesole, fu un insieme di stragi compiute dalle truppe nazifasciste in Italia tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944, nel territorio dei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, che comprendono le pendici di Montesole in provincia di Bologna. In Europa occidentale, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu un crimine contro l'umanità e uno dei più gravi crimini di guerra compiuti contro la popolazione civile, istigati da Albert Kesselring, il massimo responsabile della conduzione della guerra antipartigiana in Italia.
1: Il 29 settembre del 1944 mi trovavo in questa chiesa rifugiata perché cominciarono i tedeschi a rastrellare tutta la montagna.
2: E quando abbiamo visto queste case che bruciavano, vedevamo dei militari in lontananza che correvano, abbiamo detto l'unica cosa è di andare in chiesa, a Casaglia. E quando siamo arrivati su, qui in chiesa c'era altra gente che scappava da altre parti, che aveva visto quello che avevamo visto noi. A un certo momento ci siamo trovati con la chiesa piena di gente.
1: E allora tutti qui in chiesa con il parroco e cominciamo a dire il rosario in attesa di quello che poteva accadere.
2: Dopo un pochettino è arrivato anche il parroco. Lui ci aveva anche messo un po' al sicuro dicendo mettetevi qui, siamo tutti bambini, ci sono io, tutte mamme che non abbiamo fatto niente di male, mettiamoci qui e le parleremo quando arriveranno.
1: Dopo una mezz'ora circa arrivarono i tedeschi e cominciarono a bussare la porta e allora noi aprimmo e dissero venite tutti fuori, dice che dovete vi portiamo via.
2: Sono entrati molto cattivi e si sono diretti al parroco, hanno scambiato qualcosa ma in una maniera molto dura. Poi improvvisamente si sono scaraventati sopra una donna che non era seduta su una sedia ma era paralitica, forse loro non lo sapevano che questa donna era paralitica. Lei cercava di dire che non riusciva ad alzarsi e intanto noi ci dicevano fuori, fuori, raus, raus, con le canne dei fucili spianate e ci siamo avviati fuori. Poi improvvisamente ho sentito ancora queste voci dietro questa povera donna, la Vittoria, che dicevano alzati, caput, caput, caput. Poi improvvisamente ho sentito una raffica. Io ero terrorizzata.
0: La nostra pietà per loro significhi che tutti gli uomini e tutte le donne sappiano vigilare perché mai più il nazifascismo risorga. Scritta su una lapide nel cimitero di Casaglia. Le vittime, confrontando i dati dell'anagrafe, furono 1830, a cui si riferisce la medaglia d'oro del 1948.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 29 di settembre. Altri due morti poco fa nella striscia di Gaza, Deir el-Balah, sono 6 nelle ultime 24 ore, oltre 74.000 a 10 giorni, non più dal terzo anniversario del genocidio israeliano. Intanto nella notte in Cisgiordania scontri nel villaggio di Jaluda fra oltre un centinaio di coloni armati e l'esercito occupante israeliano. Il tutto dopo che l'Alta Corte di Giustizia ha annunciato lo sgombero dei coloni che da luglio avevano occupato diverse case palestinesi nella zona. Coloni che poi hanno attaccato, ferendo, dando fuoco ad altre abitazioni, sia al villaggio di Kairut nel nord della Cisgiordania che quello di Al-Mughayr. Dalla Palestina all'Iran, dove si sono tenuti anche nella notte i colloqui indiretti tra funzionari di Teheran e degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che si trova ancora a New York, ha annunciato di attendersi entro domani la risposta statunitense di fronte alle proposte iraniane, che riguardano soprattutto la riapertura parziale dello stretto di Hormuz, al momento ancora chiuso. Proprio le tensioni ormai ataviche dell'Asia occidentale provocano a cascata aumenti monstra per le classi popolari europee. In testa ovviamente c'è il caro energia e il caro carburante. In Italia ieri primo giorno del tetto dei carburanti per i distributori dell'Eni ed in circa 300 distributori anche della società Azera IP. Diverse le stazioni di benzina che sono rimaste senza carburante. La Super è a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19. Non si fermano però le proteste, soprattutto di quelle associazioni che per lavoro devono fare largo uso di carburante, tassisti e camionisti in testa. In Sicilia gli autotrasportatori hanno già annunciato il fermo dei porti dal 16 al 20 di ottobre. Sempre in Sicilia ha ripreso vigore l'emissione di cenere vulcanica dalla cratere di nord-est dell'Etna. L'avviso per il volo è risalito da arancione a rosso il massimo. Per ora però l'aeroporto di Catania resta aperto. Dalla Sicilia alla Calabria, con la destra che vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Roscioli, candidato di Forza Italia, ottiene il 51% contro il 37% di Benedetto del Campolargo, 11% per il vannacciano ed ex Forza Italia Giannetta, bassissima l'affluenza al 22%. Per la morte di Giulio Regeni al Cairo 10 anni fa, la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado 3007 egiziani a 10 anni, condanna relativa al sequestro, non poi all'omicidio. I legali e la famiglia Regeni si dicono soddisfatti, ma ora chiedono al governo italiano lo stop dei rapporti con il Cairo. Dall'inchiesta Regeni e quella relativa alla strage di Ustica, 27 giugno del 1980, con una guerra nei cieli fra gli aerei francesi della NATO e i MiG libici. In mezzo finì il 19 Itavia con 81 vittime civili. Ora Parigi fa sapere di essere pronta a collaborare con l'Italia inviando tutta la propria documentazione. Per questo motivo domani i PM romani, nell'udienza di mercoledì davanti alla GIP, si dicono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione. Ancora giudiziaria, ma andiamo a Siena. Novità anche sul caso di David Rossi, ex capo della comunicazione per il Monte dei Paschi di Siena, trovato morto nel proprio ufficio al centro della cittadina toscana nel 2013. Secondo Iris, Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito da più persone, almeno due, e avrebbe tentato di difendersi precipitando però dalla finestra. Non sarebbe quindi suicidio, ma omicidio. Andiamo in Ucraina, nuove violente esplosioni sulla capitale Kiev, dove ieri si sono registrati almeno una ventina di morti, in particolare per i nuovi droni russi a propulsione jet e non più elica, per questo difficili da intercettare per le difese ucraine. Intanto la Polonia si avvicina alla guerra, disposte procedure semplificate per abbattere i velivoli, droni o aerei russi che passano a lambire se non all'interno dello spazio aereo di Varsavia. Ieri su questo fronte evacuato un punto di confine per alcune esplosioni avvenute a 2 chilometri in territorio ucraino, ma pericolosamente vicino ad un paese della NATO. Chiudiamo andando in Asia, dove sono almeno un centinaio le vittime per le alluvioni che stanno colpendo la Thailandia, l'India ed il Nepal. 23 i morti in Thailandia, sott'acqua 29 province e la capitale Bangkok, per un totale di circa 5.000 villaggi coinvolti. Per quanto riguarda il Nepal invece sono 21 le vittime, in India sono 62, soprattutto nello stato dell'Uttar Pradesh. Minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto, e in questo martedì 29 di settembre l'informazione torna alle ore 11 alle ore 13. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi via alle rassegne stampa. Buona giornata, buona martedì a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 29 settembre. Il Comune di Brescia segnala le prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 29, consiglio di quartiere Chiesa Nuova, Noce Girelli, si terrà nella sala civica di via Livorno alle ore 20:30. Consiglio di quartiere quest'oggi anche per il villaggio Badia, si terrà nella sala civica di via Traversa Quarta numero 5 alle ore 20:30. Fuck War, esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 ottobre a San Felice del Benaco. Si tratta di una mostra collettiva che riunisce alla Fondazione Cominelli di San Felice le opere di 28 artisti diversi per linguaggi, percorsi e sensibilità, chiamati a confrontarsi con la guerra e con tutto ciò che porta con sé. Fuck War, l'esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 di ottobre in settimana per gruppi o scolaresche su appuntamento. Potete trovare i contatti sul sito fckwar.it. La mostra è aperta invece il sabato e la domenica tra le ore 9 e le ore 13, poi dalle ore 15 alle ore 19. La mostra è presso la Fondazione Cominelli di via Padre Francesco Santabona numero 9 a San Felice del Benaco, provincia di Brescia. All'interno degli Emergency Days del 2026, oggi l'incontro è intitolato Il Burka Svelato. 27 anni in Afghanistan, testimonianze e letture con la dottoressa Manuela Valenti, responsabile della divisione pediatrica di Emergency. L'incontro Il Burka Svelato si tiene quest'oggi alle ore 20:45 alla Cascina Clarabella di via Mattei a Corte Franca, provincia di Brescia. Chiudiamo l'agenda con gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Il Cavallo di Torino alle ore 18 e alle ore 21. Il film Silent Friend alle ore 18 e 15. E infine il film Un giorno senza donne alle ore 21 e 15. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'email è redazione@radioondadurto.org.
3: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Minuti Radio Onda d'Urto. Il via alla rassegna stampa nazionale e un saluto anche da parte di Francesco. Il Manifesto, il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Domani, Il Fatto Quotidiano. I quotidiani che abbiamo in studio quest'oggi. E tanti temi che andremo ad affrontare, soprattutto di carattere nazionale quest'oggi, anche se con forti rilevanze e collegamenti con l'estero. Giornata di ieri molto segnata da quello che accadeva attorno alle aule giudiziarie, con processi, insomma, importanti. O comunque inchieste che occupano le prime pagine dei quotidiani. E poi il caro carburante e un po' di segnalazioni che arrivano dall'estero, ma anche le elezioni in Calabria, elezioni supplettive, quindi insomma una rilevanza tutto sommato molto molto piccola. Ma iniziamo dalle aule di tribunale, dicevamo, perché ieri sono arrivate le notizie con le sentenze nel caso di Giulio Regeni, invece la chiusura delle indagini per un caso giudiziario, quello di Garlasco, che occupa le cronache dei quotidiani, la cronaca nera da diversi anni, e poi invece le conclusioni sulla morte di Davide Rossi, secondo le perizie, l'ex manager della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, ma anche la disponibilità del governo francese di rilasciare dei documenti di guardanti Ustica. Questi quattro temi, iniziamo da quello che riguarda insomma la sentenza che era attesa da 10 anni sul caso Regeni. Condanne a 10 anni sul caso Regeni è proprio il titolo di taglio medio ma in grande rilievo del Corriere della Sera, che scrive: cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Quindi insomma 10 anni a 3007 egiziani per l'accusa di sequestro, sono colpevoli del sequestro del ricercatore italiano. Ricostruiamo anche la vicenda che nasce con la scomparsa di Giulio Regeni, di 28 anni, che abitava a Fiumicello in provincia di Udine, il 25 gennaio del 2016. Giulio Regeni era un dottorando a Cambridge e si trovava in Egitto, stava facendo una ricerca sui sindacati del paese, e il suo corpo venne ritrovato senza vita il 3 febbraio del 2016 lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria d'Egitto. Stiamo leggendo un po' il riassunto sullo specchietto intitolato Le tappe sul Corriere della Sera, pagina 2. I depistaggi iniziano immediatamente in Egitto, ma indaga anche la procura di Roma. Regeni era stato al colloquio con un sindacalista egiziano che l'aveva filmato di nascosto. Insomma, molte persone avranno visto poi tutto il male del mondo, il film documentario su questa vicenda. Già il 10 febbraio del 2016 sul luogo del ritrovamento di Regeni vengono effettuate effettuati diversi sopralluoghi degli agenti segreti egiziani, tra cui Hussam Elmi, che ora è stato condannato, e inizia questa inchiesta con 5 egiziani indagati a Roma. Per 4 viene chiesto il processo: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Hussam Elmi e Attar Kamei e il maggiore Ibrahim Sharif, e tutti questi sono irreperibili. Non si possono processare le persone non rintracciabili in Italia, ma la Corte Costituzionale invece chiarisce che le quattro persone sono processabili perché deve prevalere la tutela dei diritti umani, e ieri insomma è arrivata la sentenza. 3 di loro sono stati condannati a 10 anni: Attar Kamel, Ibrahim Sharif, per lui è caduta l'accusa di omicidio, e Hussam Elmi, mentre invece è stato assolto il generale Sabir. Questa è la sintesi, con anche la forza dei genitori di Giulio Regeni, che dicono: verdetto per tutti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. Molto esplicita, insomma, sia la soddisfazione, nonostante appunto non ci sia stata la condanna per l'omicidio, ma la condanna è stata per il sequestro. Soddisfatte le parti, quindi i genitori, la sorella di Giulio Regeni. Quali sono le reazioni? Iniziamo da questo e poi andiamo a prendere invece il commento alla sentenza, un paio di commenti alla sentenza, perché le reazioni sicuramente esplicitano molto bene qual è la posizione del governo italiano. Condannate 3 persone, non l'Egitto. Questa è la reazione di Tajani, il ministro degli esteri. La richiesta di che lui venga in aula a riferire su queste condanne è arrivata dal campo largo, insomma da Nicola Frattoiani di Alleanza Verdi Sinistra, ma anche il Elly Schein del PD aveva partecipato al sit-in in attesa della sentenza, dicendo che significa che nessuno potrà mai più negare la responsabilità del regime italiano. Ma risponde Tajani: la sentenza è di primo grado, c'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto ma 3 persone, vedremo in secondo e terzo grado, però c'è stato un omicidio, quindi una cosa non accettabile. Noi abbiamo sempre chiesto collaborazione. Questo è quello che sono le parole di Tajani. Andiamo a vedere la sentenza, poi torniamo sulle reazioni politiche. Giovanni Bianconi, pagina 5 del Corriere della Sera: le condanne di 3 imputati su 4 per sequestro di persona hanno un significato preciso. Giulio Regeni fu rapito da quei 3 appartenenti alla National Security egiziana perché lo hanno monitorato prima di farlo sparire. Dopodiché Giulio ricomparve cadavere con evidenti segni di tortura, ma per le percosse e l'omicidio l'unico accusato anche di quei reati, giudicato colpevole del sequestro, è stato assolto. Vuol dire che le prove raccolte a suo carico, essenzialmente testimoniali, non sono state ritenute sufficienti a condannarlo. La giustizia italiana è arrivata fin qui, ma al di là del verdetto resta la logica: se al rapimento sono seguite le torture e l'assassinio, è inevitabile dedurre che pure quei crimini siano stati commessi all'interno dello stesso disegno che fa capo alle forze di sicurezza del Cairo. Nonostante non sia stato possibile individuare i responsabili con nomi e cognomi, anche e soprattutto a causa dei 1000 ostacoli frapposti dall'Egitto prima alle indagini, poi al processo. E questa è la sintesi di una sentenza che può essere definita a metà strada tra le ragioni di accusa e difesa, tanto da consentire dichiarazioni soddisfatte sia ai pubblici ministeri e ai familiari di Regeni, sia agli avvocati d'ufficio chiamati ad assistere gli imputati fantasma, assenti ieri come sempre. Tuttavia quel traguardo di metà strada rimane certamente un successo per chi non si è arreso all'impunità di un crimine per il quale è dovuta intervenire la Corte Costituzionale a stabilire che non ci si doveva fermare di fronte al boicottaggio di uno Stato estero. E poi l'articolo, insomma, di commento di Bianconi sul Corriere della Sera continua. Colpa di Stato è il titolo in grande del manifesto con le foto dei genitori Paola Defendi, Claudio Reggeni e i due mazzi di fiori gialli colore di Amnesty International, ma anche di tutti quegli striscioni che hanno riempito l'Italia per chiedere verità e giustizia per Giulio Reggeni. La verità giudiziaria per Reggeni, condanne agli agenti egiziani, una sentenza, scrive Mario Di Vito sul manifesto, che è come il dolore degli altri, soltanto a metà. Le 6 del pomeriggio sono passate da quasi 20 minuti quando i giudici della prima corte d'assise di Roma entrano nell'aula intitolata a Vittorio Corsio. La presidente Paola Roia legge il dispositivo. 3 dei 4 agenti dei servizi egiziani accusati di aver sequestrato, torturato, ucciso Giulio Reggeni nel gennaio 2016 sono colpevoli solo di averlo torturato e sequestrato, però non colpevoli di averlo ucciso. Nel dettaglio, il colonnello Hussam Helmi, il colonnello Atam Kamel Mohammed Ibrahim, il maggiore Magdi Ibrahim Abdellatif Sharif sono stati condannati a 10 anni di carcere. Il generale di polizia Tariq Sabir è stato assolto. Salvo sorprese, non ci saranno ricorsi in appello. E poi, insomma, ecco, questo è quello che sono poi un po' di dichiarazioni, per cui il capo della procura Francesco Lovoi, pure presente in aula, la parte sostanziale dell'impianto accusatorio ha retto, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante una collaborazione non proficua da parte delle autorità egiziane. È vero, di 64 richieste inoltrate agli inquirenti italiani al Cairo, solo 25 hanno ricevuto una risposta. Difficile fare di più se gli investigatori non hanno mai avuto accesso alle celle telefoniche degli indagati, se non hanno mai potuto vedere i profili biologici rinvenuti sugli indumenti di Reggeni, se non hanno mai ricevuto i documenti della National Security sul monitoraggio delle attività del ricercatore italiano. Andiamo a vedere un po' più avanti, ora che c'è una verità giudiziaria e che c'è stato accertato il coinvolgimento delle autorità del Cairo, come evolveranno i rapporti con il nostro paese? Bisogna prendere atto che l'Egitto è un regime, questo è il commento della segretaria del PD Elly Schlein. Più interessante che non le semplici dichiarazioni sono anche i rapporti e in particolare l'export di armi, di energia e di migranti. Gli affari con il Cairo sono sempre lì. Ne parla Alessandro De Pascale, sempre su Il Manifesto, che ricorda come nel 2019, quindi insomma stiamo parlando di 3 anni dopo la morte di Reggeni, l'uccisione di Reggeni, l'Egitto è diventato la prima destinazione per l'export italiano di armi. Nel 2020 il volume delle autorizzazioni nel regime di Al-Sisi è salito da 900 a 1,2 miliardi di euro, 900 milioni. Anche grazie alla vendita di 2 fregate FREM da parte di Fincantieri. Gli oppositori di Al-Sisi al potere dal 3 luglio 2013, la data del colpo di stato militare con cui ha deposto il presidente Mohamed Morsi, lo accusano di comprare con commercio, energia, accordi commerciali e intese per il controllo dei flussi migratori verso l'Unione Europea il silenzio del governo italiano su Reggeni. Sul fronte delle armi si va dai 32 elicotteri Leonardo concessi nel 2019 dal governo Conte per oltre 300 milioni alle fregate e al Gala ex Spartaco Shergat e Bernese ex Emilio Bianchi di Fincantieri e Leonardo per oltre 1,2 miliardi autorizzate nel 2020 dal governo Conte 2, quindi insomma governo di cui faceva parte anche buona parte del campo largo, fino ai 12 missili Otomac MK2 del consorzio europeo MBDA, nato dalla fusione delle divisioni missilistiche della francese Matra, della britannica Bidynamics e dall'italiana Alenia, e quindi quasi 90 milioni. E poi fucili d'assalto RX-160, le pistole semiautomatiche prodotte dalla Beretta, esportati con il via libera del governo Draghi nel 2021, queste insomma le denunce di Giorgio Beretta dell'osservatorio Opal e della rete italiana Pace e Disarmo. Poi le licenze per l'Egitto sono crollate nella relazione del 2025, la relazione sulla 185 del 90 si è scesi dai 263 milioni a 21 milioni, resta però il totale nazionale con 9,164 miliardi di autorizzazioni, trainato soprattutto dal Kuwait. Insomma, la lettura deve essere del lungo periodo. I dati dell'ISPRI, del SIPRI, l'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma, tra il 2020 e il 2024 Qatar, Kuwait, Egitto hanno assorbito da soli il 64% dell'export italiano. Il 2025, quindi, questo calo non è un allontanamento strutturale, ma l'effetto di grandi contratti già firmati. E per quanto riguarda quello che accade invece in Egitto, c'è un nome che è stato pronunciato numerose volte in questi anni, ed è quello di Patrick Zaki, che firma oggi su Il Manifesto questo articolo: solita repressione più silenziosa, più efficace. In Egitto la repressione interna non è scomparsa, ha solo cambiato forma. Dopo le ondate di arresti di massa del 2019 e del 2023, lo scenario oggi appare più calmo, ma è una calma che non riflette alcuna distensione reale. E più avanti scrive Patrick Zaki, ricordiamolo, Patrick Zaki è stato rinchiuso, torturato anche lui, era un ricercatore dell'Università di Bologna su cui, insomma, ci si è battuti per la sua liberazione. Nel 2021 il governo egiziano ha lanciato la strategia nazionale per i diritti umani e centinaia di detenuti politici sono usciti di prigione grazie a mediazioni interne e pressioni internazionali. L'allora amministrazione Biden aveva dichiarato che il rispetto dei diritti umani era una condizione essenziale nei rapporti di Washington con gli altri paesi, ma quell'apertura relativa non si segnava un cambio di politica e si è rivelata poi più vicina alla propaganda, soprattutto con l'arretramento del discorso occidentale davanti al genocidio a Gaza. Il 30 settembre 2025 il presidente Abdel Fattah al-Sisi, incontrando il ministro degli esteri Badr Abdelatti, ha chiesto di proseguire nella diffusione della consapevolezza sui diritti umani e di preparare una nuova strategia. Stesso linguaggio, stesse promesse, mentre la realtà va nella direzione opposta. Il caso di Ahmed Duma rivela questa contraddizione. L'attivista è stato scarcerato dopo molti anni di detenzione, per poi essere riportato in carcere a causa di un articolo a meno di 2 anni dalla sua uscita. Non è il solo, diversi ex detenuti che non hanno smesso di criticare il governo sono tornati in prigione per i loro scritti o per la loro attività politica. Il messaggio è chiaro: la libertà è condizionata al silenzio e può essere revocata. Ciò che distingue la fase attuale è l'uso sistematico della legge, la carcerazione preventiva, continua Patrick Zaki, che consente di trattenere un imputato fino a 2 anni prima del rinvio a giudizio. Da misura eccezionale si è trasformata in una pena a sé stante. Quando il termine massimo scade, le autorità ricorrono alla rotazione. Il detenuto viene iscritto in un nuovo procedimento con un nuovo numero e il conteggio ricomincia da capo. Ossam Bakgat, direttore dell'iniziativa egiziana per i diritti personali, ha riferito in un'audizione al Parlamento europeo il caso di un detenuto sottoposto a rotazione per più di 10 anni. Questo è quello che succede in Egitto, l'Egitto che secondo appunto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani non è stato condannato uno Stato, ma sono state condannate solo 3 persone, anche poi fossero 3 persone dei servizi segreti e pienamente all'interno dello Stato, probabilmente non conta nulla. Giustizia per Giulio, il titolo di Repubblica in apertura, con appunto questo anche nota sul fatto che Tajani, diciamo così, un lungo articolo a pagina 3, Tajani assolve il Cairo e getta un'ombra. Il civile dovrà chiedere il risarcimento a quello che è considerato uno Stato amico, e appunto la Repubblica dedica a questa vicenda numerose pagine che poi riguardano anche altre vicende di cronaca tra virgolette giudiziaria. Sfogliando per esempio la Repubblica andiamo a vedere quello che è Ustica, la svolta dopo 46 anni, Parigi pronta a collaborare.

L'indagine non sarà archiviata, l'annuncio dell'ambasciata francese disponibili a trasferire tutti i nostri documenti. Bonfietti, la presidente dell'associazione delle vittime, ringrazia Giorgia Meloni. Gli avvocati dicono: prima vediamo le carte. E in particolare tra gli avvocati, andiamo a vedere a pagina 11 del Domani, la posizione di uno degli avvocati storici di questo svolta della Francia dopo decenni di silenzio, ed è Alessandro Gamberini, storico avvocato dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica, che dice: finalmente la Francia si è decisa per raccontare, ottenere verità e giustizia sull'abbattimento del 19 Italia avvenuto il 27 giugno del 1980. Brevemente, quel giorno il volo di Bologna-Palermo IH870 Bologna-Palermo scomparve dai radar precipitando nel Mar Tirreno. Morirono tutte le 81 persone a bordo. La richiesta di archiviazione di giugno 2025 firmata dal procuratore Erminio Amelio si basa principalmente su questo, ricorda appunto Alessandro Gamberini, e cioè sulle mancate risposte da parte della Francia alle rogatorie. Adesso tutto è da riscrivere. Un commento, quello che il legale da sempre accanto ai familiari delle vittime di Ustica rilascia Domani, che arriva a caldo subito dopo la notizia secondo cui l'ambasciata francese nei giorni scorsi ha inviato una nota alla Farnesina annunciando la sua disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage. Da qui l'annuncio della procura capitolina, pronta a ritirare nell'udienza preliminare di mercoledì 30 settembre la corposa richiesta di archiviazione, una vera e propria svolta. Ricorda poi l'avvocato che la verità noi la conosciamo dal 1999. Il 19 è stato abbattuto in un'operazione di polizia internazionale della quale nessuno ha dato spiegazioni. Nel 2008 venne aperta un'inchiesta a partire dalle parole dell'allora presidente del Consiglio Francesco Cossiga, e poi nel tempo le vicende furono oggetto anche di una serie di commissioni di inchieste parlamentari, fino allo scorso anno, quando i magistrati chiesero di archiviare, pur tracciando elementi di certezza. Si può ritenere, si legge nelle carte giudiziarie della Procura di Roma, che l'ipotesi bomba come causa della strage del 19 Italia non è provata, quindi non condivisibile e accettabile sotto il duplice profilo dell'aspetto tecnico e del movente, che per le ragioni esposte si sono dimostrati infondati dal punto di vista probatorio, non essendovi degli elementi che consentono di poter validamente fondamentare e fondamentalmente accettare l'ipotesi. Quindi insomma anche qua il caso viene riaperto, come potrebbe essere riaperto, o comunque viene riaperto, come dire, mediaticamente, in vista di quello che potrebbe essere poi un'eventuale revisione del processo, il caso Garlasco. I PM sui RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'uccisione di Chiara Poggi. È stata chiusa la nuova indagine e c'è una rivelazione su una prova che avrebbe potuto scagionare Alberto Stasi, che è condannato e sta scontando la pena. Sono passati 19 anni da questo omicidio, femminicidio. Chiara Poggi, che è stata uccisa il 13 agosto del 2007 nella villa dove abitava con i suoi genitori. Ci sono stati 5 processi che sono stati affrontati da Alberto Stasi. In primo e in secondo grado venne assolto, poi venne annullato il verdetto da parte della Cassazione, ci fu un appello bis e la condanna a 16 anni e infine la conferma della Cassazione. Che cosa è successo? C'è stata una nuova inchiesta che vede adesso secondo i magistrati, secondo i PM, i RIS, cioè quelli che hanno fatto l'indagine, sapevano che la prova
principale, quella che mostrava sulla bici il DNA della vittima Chiara Poggi, non c'era questo DNA. I RIS lo sapevano ma nascosero il dato. Questo è insomma quello che sta alla base del fatto che adesso l'altra persona indagata, un amico Chiara Poggi, di Alberto Stasi, Andrea Sempio, è diciamo così indagato ed è accusato dai PM di omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Di questo si parla un po' su tutti i giornali. Andiamo a prendere per esempio La Repubblica: RIS, sospetti di depistaggio, sapevano i RIS che sui pedali non c'era il DNA di Chiara, fu la prova regina per la condanna di Stasi, ma le controanalisi erano negative. Per ora il generale Garofano difende i suoi uomini e dice che si tratta di fantascienza il fatto che vennero nascosti degli atti. Chiusa quindi l'inchiesta. Sempio in questa nuova inchiesta è l'unico accusato sulla base delle nuove prove: la scarpa, l'impronta 33, le tracce ritrovate sotto la unghia della vittima. La procura di Pavia riscrive il delitto Poggi avvenuto 19 anni fa e si va verso un altro processo. Quindi insomma, ricordiamo, la procura riscrive il delitto, è un po' insomma una frase molto forte, molto adatta ai titoli, perché ovviamente se ci sarà un nuovo processo ci sarà poi un'altra sentenza. Comunque questi dubbi sul fatto che una persona sia in carcere e insomma con così tanti dubbi sulla sua colpevolezza, insomma, è un dato molto importante. Così come l'ultima notizia, che anzi la penultima notizia che andiamo a prendere per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, è quella che riguarda la morte di Davide Rossi. Chi è Davide Rossi? È l'uomo che si occupava della comunicazione all'interno di MPS, Monte dei Paschi di Siena. La commissione d'inchiesa dice che David Rossi non si è suicidato. C'è stata ieri in Università del Foro Italico a Roma la perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesa sulla morte di David Rossi e mostra che secondo questi consulenti la morte dell'ex manager di MPS è stata causata dall'aggressione di almeno due uomini, e c'è tutta la ricostruzione di come quest'uomo venne buttato giù da una finestra e secondo insomma alcune ipotesi venne proprio prima trattenuto fuori da questa finestra per avere diciamo così delle informazioni e poi cadde perché persero la presa i due uomini. Fu picchiato e lasciato cadere. L'ultima perizia su David Rossi, così il Corriere della Sera a pagina 26, che mostra come la simulazione dell'aggressione, il manager di MPS appeso fuori dalla finestra da due o tre persone. Che cosa è successo? Il 6 marzo del 2013 David Rossi aveva 51 anni, morì cadendo dalla finestra del suo ufficio nel centro di Siena, era il responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi. Il corpo fu ritrovato dietro il palazzo di MPS Rocca Salimbeni in un vicolo, insomma in vicolo Montepio. La morte fu archiviata come suicidio nel 2014 e nel 2017. Ci fu una prima commissione parlamentare d'inchiesta nel 2021 e adesso appunto quella invece che la seconda commissione parlamentare d'inchiesta, che ha iniziato i lavori nel 2023. L'ipotesi appunto di questa commissione, della perizia della commissione, è che il dirigente del Monte dei Paschi fu appeso nel vuoto per essere minacciato. Ultima invece inchiesta che riguarda quello che sono notizie di giudiziaria e di
chiamiamoli cold case, almeno in questo caso, Bergamini, la morte di Donato Bergamini, Denis Bergamini, che aveva 27 anni quando venne trovato morto sulla statale 106.

per concorso in omicidio anche suo cugino. Questo insomma per quello che riguarda le notizie che entrano, escono o che forse non riuscivano a entrare del tutto nei tribunali, sui quotidiani di quest'oggi.

Adesso andiamo a parlare un attimo di politica, visto che ci sono state le elezioni supplettive a Reggio Calabria, elezioni che bisogna dire subito, c'è stata una affluenza bassissima, visto che l'affluenza si è fermata al 22,4%, e uno dice come fa a essere così bassa l'affluenza, innanzitutto perché si tratta di elezioni supplettive, cioè quindi per il rinnovo di un semplice, tra virgolette, semplice seggio, e poi per il fatto che in Calabria c'è un altissimo numero di residenti all'estero che non potevano votare, ricorda il Sole 24 Ore, su 346.000 elettori che hanno diritto, circa 59.000 avrebbero dovuto andare e rientrare fisicamente per votare, quindi insomma circa il 15% di questi elettori, quindi siamo in linea con altre supplettive che solitamente sono sempre poco partecipate. Le urne, per esempio, però, nelle ultime politiche arrivavano al 49,4%. Qual è il risultato? Fabio Roscioli di Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Forza Italia, PPE ottiene il 51%, Frank Benedetto del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, 36%, e ovviamente fa discutere il fatto che Futuro Nazionale con Vannacci e il suo candidato Domenico Giannetta hanno superato il 10%, però insomma non è quel voto che avrebbe permesso al diciamo così Vannacci di non far vincere le elezioni al centrodestra che insomma si conferma sia in maggioranza assoluta, e che se dovessimo sommare i suoi voti a quelli di Vannacci sfonderebbe ben oltre il 60%. Questo è quello che è successo ieri in Calabria. Tra le altre notizie di carattere nazionale, invece, è sicuramente importante quello che accade sui prezzi dei carburanti. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore. Partono gli sconti di Eni e IP in 4.100 distributori, quindi il tetto in oltre 3.500 impianti del gruppo italiano e in 600 della Zero Socar. Il modo di procedere in queste stazioni comunque è differente. IP, nel comunicato di domenica, ha presentato la scelta come un'adesione all'appello del governo per famiglie e imprese. Il limite era partito ieri mattina in 300 impianti, di quali una ventina in autostrada, per arrivare a quasi 600 su una rete complessiva di 4.575 punti vendita, che sono a marchio IP, inclusi quelli partner e convenzionati. Si estenderà in un secondo momento a quelli esso che IP rifornisce e di cui è licenziataria del brand. L'estensione sarà progressiva in base a una valutazione per aree di mercato. Il price cap invece fissato da Eni vale per tutte le stazioni di servizio. Già ieri il 90% dei 3.847 punti vendita aveva adeguato i listini. La distribuzione sulla rete è abbastanza omogenea tra le regioni, anche se ovviamente c'è una maggiore presenza in Lombardia, 483 impianti, poi Lazio 367, Veneto e Sicilia poi a scalare. La misura partita ieri fissa il prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il gasolio in modalità self-service, e vale per un mese, ma potrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre. Guardando le medie nazionali diffuse dal Ministero delle Imprese, vuol dire circa 17 centesimi al litro in meno per entrambi i carburanti venduti self in città, che diventano quasi 23 centesimi in meno in autostrada, visto che ieri in autostrada i prezzi erano di 2,214 euro per la verde, 2,414

0: 120 euro per il diesel. Da notare, insomma, che questo non genera poche polemiche. Andiamo a vedere che cosa succede, ma anche cerchiamo di dare una lettura di questa scelta e di questa adesione volontaria all'appello del governo. Cioè, uno dice: perché la multinazionale del petrolio dovrebbe aderire a questo appello? I prezzi sono calmierati, ma sono salvi i profitti. Così il manifesto, pagina 7. Scattati gli scontri ai distributori Eni e IP, Meloni tratta con Kuwait, Greenpeace dice plaude per un'elemosina, non tassa la speculazione, perché poi alla fine è questo quello di cui si tratta. Quella che per Meloni è stata una lodevole iniziativa di Eni, scrive Roberto Ciccarelli sul quotidiano comunista Il Manifesto, il tetto al prezzo di diesel e benzina applicato per una durata iniziale di un mese con la possibilità di estensione sino alla fine dell'anno potrebbe essere uno svantaggio competitivo, una concorrenza sleale e un abuso di posizione dominante che potrebbe portare a un esposto dell'antitrust. Questo è quello che dice l'associazione dei distributori di carburante di Confcommercio. La situazione rischia di aggravarsi dopo l'annunciata adesione a un taglio dei prezzi da parte di IP, la Italian Petroli, che è in mano all'azienda statale Azera Socar, e una possibile partecipazione degli emiri del Kuwait, che possiedono appunto Kuwait, cioè quella con la Q e l'8. Ieri Palazzo Chigi ha informato che qualcosa si muove. Una domanda andrebbe posta al governo: cosa ha promesso in cambio a questi soggetti nelle trattative che si fanno in un'economia di rapina come quella energetica, per di più in un momento di guerra? Nulla è gratis. La diplomazia energetica dell'esecutivo ha generato una cascata di sit-in, presidi, blocchi stradali tra gli agricoltori calabresi e i pescherecci in Sardegna, i benzinai sono in agitazione, in Sicilia è stato annunciato un fermo dei tir di 5 giorni dal 16 ottobre, mentre spuntano i blocchi attorno a Palermo. I motivi dell'ondata di proteste nei campi e in mare li ha riassunti Luciano Nucci di Confcooperative Toscana. Il caro energia spinge verso l'alto i costi per l'irrigazione, le serre, i fertilizzanti, i mangimi, colpendo poi la refrigerazione, la trasformazione agroalimentare in caseifici, conservifici, mulini, mentre nella pesca il carburante assorbe una quota determinante delle spese di imbarcazione. I tassisti sollecitano un incontro. In cambio, insomma, andiamo più avanti nell'articolo, di 17 centesimi di sconto, ha osservato Greenpeace, Meloni ha escluso ogni modifica del sistema fiscale sui profitti generati dalla speculazione sui prezzi, quindi i cosiddetti extra profitti. La beneficenza di Big Oil non ci farà dimenticare la crisi climatica ed energetica che stiamo vivendo e di cui l'industria del petrolio e del gas è il principale colpevole. Invece di ringraziare per uno sconto temporaneo sulla benzina e sul diesel, Meloni dovrebbe tassare gli enormi profitti di queste aziende per finanziare misure strutturali e ridurre la dipendenza dell'Italia dai combustibili fossili. Solo nel secondo trimestre 2026 Eni ha fatturato 5,4 miliardi di euro in più. Lo sconto le costerà poco meno di 100 milioni di euro in un mese. Questo è quello che è l'articolo che fa il punto. E poi una mancia sugli incassi: record dalla raffinazione, evitato un prelievo fino a un miliardo. L'altro articolo, sempre sul manifesto, fa notare che insomma quello che cambia è che Eni non è solo una società che vende benzina, ma produce petrolio e gas e raffina. Il dato chiave quindi è il crack spread, la differenza tra il valore del greggio e quello dei prodotti raffinati, ed è proprio questo margine a rendere sostenibile l'operazione sconto. Eni controlla una parte significativa della filiera e ne incassa i benefici. Nel 2026 aveva inizialmente previsto un margine di raffinazione di $6 al barile, a luglio ha portato la previsione a 14, più del doppio. Ogni dollaro in più di margine vale 80 milioni di euro di maggiore cassa. Gli 8 euro di differenza tra scenario iniziale e aggiornato valgono quindi 640 milioni di euro indicativamente, maggiori entrate su base annua. Il miglioramento del margine dipende soprattutto dalla situazione internazionale e dell'offerta. La guerra in Medio Oriente e le difficoltà della raffinazione russa hanno ristretto l'offerta di prodotti, facendone salire i prezzi più rapidamente di quelli del greggio e spingendo in alto la redditività delle raffinerie, così appunto sul caro carburante. Andiamo adesso a vedere una serie di segnalazioni un po' più rapide, senza dimenticarci il Medio Oriente, con il Sole 24 Ore che a pagina 4 ci dà conto di Israele e di Netanyahu, avvertito dagli 007 egiziani prima del 7 ottobre. Il premier israeliano nega e accusa gli stati arabi e stranieri. L'ex capo dello Shin Bet è pronto a denunciare il primo ministro per diffamazione, lo avvertì del disastro. Un articolo interessante anche questo, che fa un po' sue le ricostruzioni del Wall Street Journal, che ha scritto che dall'inizio del mese in cui Hamas poi colpì il capo dell'intelligence egiziana Kamel, avvertì Israele dell'esistenza di un rischio imminente di attacco da Gaza, ma i suoi allarmi restarono inascoltati. E questo, insomma, a un mese dalle elezioni sta mettendo un po' in difficoltà Netanyahu, ma lo sta mettendo in difficoltà con quegli israeliani che diciamo accusano Netanyahu di non aver fatto abbastanza per difendersi prima del 7 ottobre. E quindi secondo Roberto Bongiorni una delle minacce più insidiose arriva per Netanyahu dall'interno della coalizione, da quegli elettori di destra che dopo il 7 ottobre negli ultimi 3 anni trovano difficile votare ancora Likud. Gli ultimi dati indicano che il Likud è sceso, il blocco di Netanyahu però è rimasto relativamente stabile. Un Likud più debole significa una cosa: se Netanyahu sarà riconfermato premier, sarà ancora più dipendente dai partiti di estrema destra. Partiti di estrema destra che, giusto per raccontare come si vive, c'è un reportage interessante su Il Domani. Tra i coloni che ballano sotto le bombe al confine con la striscia, estremisti israeliani a migliaia che festeggiano urlando "tutti a Gaza", l'articolo a pagina 9 del Domani è veramente allucinante. Una presenza visibile e tangibile che indica una direzione politica precisa: a colonizzare la striscia di Gaza. Così recitano in ebraico le migliaia di bandiere e volantini che dicono colonizzare Gaza ora, insediamenti subito. In sottofondo una canzone per bambini che ripete in un loop infinito "Nisanit, Nisanit, Nisanit", il nome di uno dei 21 insediamenti smantellati nel 2005 dall'allora primo ministro Ariel Sharon, una ferita mai rimarginata per la destra coloniale israeliana, che da allora ha continuato a far pressione per il ritorno degli insediamenti nella striscia. Quindi, insomma, questi migliaia che sono lì sullo sfondo, le sagome dei palazzi distrutti di Beit Hanun. Zawara Har Tuv, ventenne, dice: noi andiamo avanti con gli insediamenti, non importa se per la legge israeliana sono illegali. Così quello che succede a poco distanza dalla striscia di Gaza. Tra le altre segnalazioni, torniamo sul Sole 24 Ore, a pagina 13, dopo il voto in Svezia, Andersson rinuncia, la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson rinuncia a formare un governo. Alla guida di una coalizione di 4 partiti di centrosinistra, aveva vinto le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Alla base della decisione la scelta di uno di questi 4 partiti, la sinistra, di sostenere come presidente del Parlamento un esponente moderato. Ora il presidente del Parlamento affiderà l'incarico a un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Christensen. Quindi questo è quello che si muove in Svezia. Molto interessante invece quello che si sta muovendo in Spagna, ne abbiamo, insomma, dato conto anche noi sulle nostre frequenze, la ripartenza di questa accampata a Madrid, cresce il pressing di sindacati e sinistra. Sanchez oggi al bivio, è atteso il decreto Mari Carmen sugli affitti. I sindacati dicono: non accettiamo misure di facciata. L'ala destra del governo Mugugna, cioè l'ala destra, quella un po' più di Junts, della Catalogna, del partito nazionalista basco, che sostengono appunto questo governo. A 15 anni dalla straordinaria campada degli indignados del 15M, anche il governo allora era socialista e anche allora una delle componenti della crisi era la casa, le scosse hanno fatto saltare i fragili equilibri che hanno finora mantenuto in piedi il governo, ma hanno anche costretto la sinistra ad alzare la testa, spinta da un movimento fortissimo che ha ripreso le strade a Madrid, a Barcellona e molte altre città, e un recalcitrante partito socialista, in primis Pedro Sanchez, ancora annichilito dall'enorme della crisi umanitaria a Ceuta che non ha saputo gestire, lo ha spinto a reagire. Il Consiglio dei Ministri di oggi è forse quello più importante di tutta la legislatura, e appunto per questa emergenza sfratti a Madrid non si ferma la protesta e a Puerta del Sol torna la campada. Inquilini di tutto il mondo, uniamoci. La domenica a Puerta del Sol è un insediamento di tende, tendoni, gazebo per la raccolta di acqua, cibo, medicinali donati dalla popolazione. A differenza che nella notte ci sono tutte le età. Paola, 45 anni, ci racconta che ha vissuto con coinquiline fino a 39 anni e adesso insieme al suo compagno paga 1.100 euro al mese per un appartamento di 28 metri quadri in centro. Un vero affare in confronto a tanti altri. E poi insomma ci sono diverse altre testimonianze. Sempre sul Manifesto un articolo del nostro collaboratore Carlo Giannuzzi: Irlanda del Nord, tensione alla marcia dei lealisti, esecutivo appeso a un filo. E infine ancora da Il Manifesto a pagina 5 l'ultima segnalazione prima di dare la linea alla rassegna stampa locale, con cui siamo già in ritardo. L'onda, torniamo adesso in Italia, onda antirazzista al municipio Roma 5 contro Carabella e Welcome to Favelas. I televigilantes chiamano raccolta il follower, ma gli antifa li surclassano. Basta odio, a centinaia rompono l'assedio dei fascio influencer e consentono di approvare la mozione anti-islamofobia. Questo accade invece a Roma. E con questo noi chiudiamo la rassegna stampa nazionale e lasciamo la linea alla rassegna stampa locale.
1: Ciao Davide.
2: Ciao Beppe.
1: Ma sai che hai ricominciato il futuro non è scritto?
2: Ah sì? Tutte le domeniche?
1: Sì.
2: Alle 4?
1: Dove?
2: Radio d'adulto. Ci sentiamo, Radio d'adulto.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto, da parte mia. Oggi avremo notizie che riguardano il caro carburante, la revoca della cittadinanza onoraria di Mussolini a Brescia, da parte del Consiglio Comunale di Brescia, corriere a rischio, quindi trasporto pubblico, con due articoli sia sul Giornale di Brescia che sul Corriere, ciclabili e relazione tra inquinamento atmosferico e malattie cardiovascolari sul Corriere della Sera dorso bresciano. Per quanto riguarda Repubblica Milano, invece, emergenza casa con una nuova misura decisa dal Comune di Milano per fronteggiarla. Partiamo subito da il Corriere della Sera dorso bresciano, perché voglio appunto leggere l'articolo che riguarda l'intervista alla cardiologa Savina Nodari: le polveri del traffico causa di ictus e infarti. È un pezzo di Pietro Gorlani, che appunto consiste soprattutto nell'intervista. L'aria di Brescia è migliorata. Nel 2025 per la prima volta non si è sforato il bonus europeo di 35 giorni oltre i 50 microgrammi. Quest'anno siamo a 24 e in 20 anni la concentrazione di PM10 si è dimezzata da 59 a 26 microgrammi. Ma serve fare di più per tutelare la salute, agendo su più fronti: traffico, riscaldamento, industria, agricoltura. Lo ripete la cardiologa Savina Nodari, docente ad UniBS, famosa per i suoi studi che hanno correlato l'aumento di polveri fini a quello di infarti, ictus. Lo ha ripetuto anche al quarto congresso Cardiobrixia, organizzato sabato all'Aula Magna di Economia. E poi parte l'intervista. Buongiorno professoressa, lei è nota per i suoi studi che mettono in relazione inquinamento atmosferico e patologie cardiache. Come sensibilizzare la popolazione ed i decisori politici su questo tema? Credo che il primo passo sia far capire ai cittadini che l'inquinamento atmosferico non è soltanto un problema ambientale, ma di salute pubblica e riguarda direttamente il cuore. Le polveri fini possono favorire infiammazione, stress ossidativo e alterazioni della funzione dei vasi, aumentando nel tempo il rischio cardiovascolare e nei soggetti più vulnerabili, contribuendo anche a scatenare eventi acuti. Dobbiamo parlare dell'inquinamento anche negli ambulatori, nelle scuole, attraverso i media, come facciamo per il fumo e l'ipertensione. Ma c'è un secondo messaggio fondamentale. Non possiamo trasferire tutta la responsabilità sul singolo cittadino. Ridurre il rischio significa ridurre l'esposizione della popolazione e questo richiede politiche efficaci sulla qualità dell'aria. È necessario che le evidenze scientifiche entrino maggiormente nelle decisioni di sanità pubblica. La concentrazione media annua di PM10 negli ultimi 20 anni in città si è dimezzata, ma c'è ancora parecchio da fare per arrivare alla media dei 20 microgrammi fissata dall'Unione Europea a partire dal 2030. Ma il governo, nei giorni, ha derogato ancora al blocco delle auto diesel Euro 5 nel bacino padano, scrive appunto il giornalista Pietro Gorlani. Risponde a questa sollecitazione la cardiologa Savina Nodari. Negli ultimi 20 anni la qualità dell'aria a Brescia è migliorata in maniera significativa. Significa che gli interventi messi in atto hanno prodotto risultati, a dimostrazione che ridurre l'inquinamento è possibile, ma non possiamo considerare il problema risolto e dobbiamo ridurre ancora le polveri fini in maniera importante. Per quanto riguarda la deroga agli Euro 5, credo che il mio compito sia ricordare il dato sanitario. Ogni riduzione dell'esposizione all'inquinamento rappresenta un beneficio per la salute. È comprensibile che le decisioni debbano tenere conto anche dell'impatto economico e sociale sulle famiglie, ma questo non dovrebbe rallentare il percorso verso una mobilità progressivamente meno inquinante. E soprattutto non dobbiamo pensare che il problema sia rappresentato soltanto dalle automobili. Nel bacino padano il particolato deriva da diverse fonti: traffico, riscaldamento, attività produttive e agricoltura. Occorre una strategia complessiva, continuativa e basata sui dati. Abbiamo fatto molta strada, non fermiamoci. Ancora Pietro Gorlani. La situazione per le PM2,5 è peggiore. Una media annua di 17 microgrammi a fronte dei futuri limiti dell'Unione Europea di 10. Perché sono più pericolose? Si dovrebbero monitorare anche particelle più piccole? Le PM2,5 sono particolarmente insidiose perché, a differenza delle particelle più grandi, riescono a penetrare profondamente fino agli alveoli e possono innescare una risposta infiammatoria che non rimane confinata ai polmoni, ma coinvolge anche il sistema cardiovascolare. Possono favorire una maggior tendenza alla formazione della placca ateromasica e alla trombosi, tutti meccanismi che contribuiscono all'aumento del rischio di infarto, ictus, aritmie e scompenso cardiaco. Oggi l'attenzione della ricerca si sta spostando anche verso particelle ancora più piccole. Credo sia importante studiare e monitorare anche il particolato ultrafine, costituito da particelle di dimensioni inferiori a 0,1 micrometri. Sono particelle molto piccole, numerose e biologicamente attive, sulle quali stiamo acquisendo sempre più informazioni. La nuova normativa europea sta già andando in questa direzione. Nel convegno è stato affrontato anche il tema degli stili di vita. I ceti medio-bassi vivono in zone più inquinate e mangiano peggio. Sono condannati ad avere un'aspettativa di vita inferiore? Non parlerei di una condanna, ma certamente esiste un problema di disuguaglianza nella salute. Sappiamo che le condizioni sociali ed economiche influenzano fortemente la possibilità di vivere in salute. Chi dispone di maggiori risorse ha generalmente più possibilità di seguire un'alimentazione di qualità, praticare attività fisica, vivere in ambienti più salubri, accedere alla prevenzione e anche proteggersi maggiormente da alcune esposizioni ambientali. Al contrario, le persone socialmente più fragili possono essere soggette a più fattori di rischio: l'abitazione meno adeguata e salubre, maggiore esposizione all'inquinamento outdoor e indoor, lavori più usuranti, minori opportunità di fare prevenzione e talvolta maggiore difficoltà ad adottare stili di vita salutari. L'OMS segnala, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, segnala che le popolazioni più svantaggiate tendono ad essere maggiormente esposte al PM2,5, anche perché più frequentemente vivono vicino a strade ad alto traffico o aree industriali. Per questo dobbiamo stare attenti a non trasformare la prevenzione in una responsabilità esclusivamente individuale. Dire semplicemente mangia meglio, fai attività fisica e proteggiti dall'inquinamento non basta se non tutti hanno le stesse possibilità di farlo. Ridurre le disuguaglianze sociali significa anche ridurre le disuguaglianze di salute. Così la cardiologa Savina Nodari. Sempre dal Giornale di Brescia, però l'articolo invece di Manuel Colosio sulle piste ciclabili, 1200 km per cambiare mobilità in provincia. un convegno ha ragionato su come rendere le due ruote un'alternativa all'automobile. Muoversi in automobile nuoce gravemente alla salute, a quella di tutti, visto che il traffico su strada tra Brescia e provincia incide per quasi il 20% sui valori di polveri sottili PM10, così come a quella di ognuno di noi quando ci mettiamo alla guida, tra sedentarietà e stress da traffico, per non parlare di quanto ormai alleggerisca anche il portafoglio con i prezzi dei carburanti alle stelle. Ci sarebbero quindi tutti i presupposti perché si scelga un mezzo alternativo a quello privato a motore. In primis, cioè un mezzo alternativo a quello privato a motore, cioè l'automobile. In primis, il mezzo alternativo può essere la bicicletta, ma per farlo servirebbero incentivi che vadano oltre i benefici di prospettiva e rendano appetibili le due ruote nell'immediato. Uno di questi, senza dubbio, sono le infrastrutture come piste ciclabili e ciclovie. Su questo fronte Brescia ha fatto un salto di qualità impressionante: 658 chilometri di rete primaria e secondaria, ovvero i collegamenti tra il capoluogo e gli altri centri o viceversa, che salgono a 1200 chilometri se si considerano anche le infrastrutture della rete di terzo livello, quella interna ai singoli comuni. Il dato che pone Brescia ai vertici della classifica delle province italiane per investimenti delle infrastrutture ciclabili è stato diffuso ieri durante il convegno Ciclabili Infrastrutture per lo Sviluppo, promosso dalla provincia di Brescia. A monitorare e progettare lo sviluppo della rete ciclabile provinciale è l'ufficio Piste Ciclabili, diretto da Pierpaola Archini, che ha spiegato come l'attività non si limiti alla ricognizione dell'esistente, ma anche a produrre proposte nuove, magari meno puntate verso il capoluogo. Di strada da fare, non solo metaforicamente, ce n'è ancora molta. L'obiettivo è creare una capillare infrastruttura capace di non essere soltanto un'opportunità per il tempo libero, ma anche un'alternativa sicura e privilegiata all'automobile. È quanto accade in Nord Europa con Olanda e Danimarca, più volte citate durante il convegno, dove l'utilizzo della bicicletta rappresenta una delle principali modalità di spostamento per il cittadino. Per arrivare a questo risultato però è fondamentale, come ha spiegato il professore di infrastrutture viarie e trasporti all'Università degli Studi di Brescia, Giulio Maternini, renderle fruibili. Se c'è carenza di piste ciclabili, tronchi interrotti o mancata manutenzione, non saranno utilizzate. E poi ci sono le strade urbane ciclabili, percorsi nei quali i ciclisti hanno la precedenza sugli altri veicoli, una possibilità introdotta dal codice della strada, ma per la quale non esiste ancora una segnaletica specifica. Infine il tema economico. Paolo Ruffino, economista dei trasporti, è perentorio. Si stima che avere un'auto costi circa 3.500 euro l'anno. Passare alla bicicletta, quindi, oltre ad essere un risparmio economico, può significare anche risparmiare tempo. Uno spostamento su tre potrebbe essere fatto in bicicletta invece che in auto, e si stima che un percorso sotto i 3 chilometri faccia risparmiare 3 minuti se fatto in bici. Altro mito da sfatare è quello secondo cui il turista in bicicletta porterebbe meno ricchezza sul territorio. Spende in media 95 euro al giorno contro i 66 di un automobilista. Infine, l'economista si avventura in una stima tutta bresciana. Ogni giorno si muovono circa 400.000 pendolari in provincia con mezzi privati. Se solo un quinto di questi passasse alla bicicletta, sarebbero 38 milioni di chilometri in meno in auto e il risparmio sarebbe di circa 17 milioni di euro, oltre 7.500 tonnellate di CO2 in meno in atmosfera. Un beneficio per la salute e per il portafoglio, insomma. Dopo questa apertura della rassegna stampa dei quotidiani locali dal Corriere d'Orso Bresciano, vediamo gli articoli proprio sul caro carburante. Partiamo con l'apertura delle cronache di Brescia e provincia sul giornale di Brescia. Lunghe code in auto, i distributori bresciani dell'Eni fanno il pieno di automobilisti. Nelle ore di punta in centinaia hanno deciso di deviare il tragitto verso le stazioni di servizio più convenienti, scrive Antonio Borrelli. 20 centesimi al litro, in tempi come questi, tanto basta per assaltare i distributori di carburante, per svuotare i serbatoi delle stazioni, per mettersi in fila col motore acceso. È quello che è accaduto ieri a Brescia, come nel resto d'Italia, dopo il colpo di coda dei Eni, che ha fissato il tetto ai prezzi. 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro al litro per il gasolio. Nelle ore di punta in centinaia hanno deciso di deviare sulle stazioni di servizio più convenienti della provincia. Dalla mattina i clienti, soprattutto nuovi, sono stati davvero tanti, ammette un gestore in città, e abbiamo fatto tanti pieni rispetto alle scorse settimane. E questa decisione è seguita anche dal gruppo controllato da Socar, che gestisce i marchi IP ed Esso. Però le stazioni di servizio IP di Brescia riportavano ancora i prezzi fino a ieri mattina in linea con la media regionale, ovvero 2,149 euro al litro per la benzina, 2,337 euro al litro per il gasolio in modalità self-service. Allarme caro carburante rientrato dunque? Non proprio. Non è ancora chiaro per quanto tempo i prezzi resteranno congelati. Si parla di un mese, ma si potrebbe arrivare a fine anno, e comunque la scelta potrebbe non essere indolore. Anche tra i gestori bresciani delle stazioni interessate non mancano i malumori. In sole due ore abbiamo già perso 250 euro rispetto a una giornata normale. L'eventuale incremento di clienti non sopperirà alle perdite e vedremo quali saranno i ristori da parte di Eni, dice uno di loro. Intanto si preparano alla protesta contro il caro carburante tassisti, autotrasportatori e agricoltori. A pagina 9, nella pagina successiva, c'è il sistema dei trasporti. Bene le diminuzioni, ma non sono sufficienti. Mussetola Giuseppina, segretaria provinciale della Federazione Autotrasportatori Italiani di Brescia, la FAI, e della Lombardia Orientale, dice che ora la necessità è rendere questi prezzi una certezza nel tempo, in attesa che il governo prenda provvedimenti strutturali per affrontare una situazione che grava sulle nostre società da marzo. Accogliere con favore il price cap è anche Matteo Bozzoni, presidente della FAIB, Federazione Italiana Benzinai di Confesercenti della Lombardia Orientale. Prezzi più bassi significano infatti più clienti. Va bene calmierare il prezzo dei carburanti, ma serve anche un accompagnamento per i gestori, altrimenti a pagare sono sempre i più deboli. Dello stesso avviso è Antonio Amodio, presidente della cooperativa Radio Taxi Brixia. Tutto quello che concorre ad abbassare i prezzi dei carburanti è benvenuto, esordisce. Non dimentichiamoci però che in primavera gasolio e benzina erano attorno all'1,65 euro al litro, e anche col price cap l'aumento è, nel migliore dei casi, di 30 centesimi. Ciò si traduce in extra costi per i tassisti, 103 le licenze a Brescia, 99 i soci della cooperativa. Extra costi di 260-280 euro al mese, oltre 3.000 euro all'anno, afferma Modio. Il presidente di Radio Taxi Brescia allontana però al momento l'ipotesi di uno sciopero in città, come invece ventilato a livello nazionale da Unica Taxi, Filt CGL e Will Trasporti. Lo escludiamo, però seguiamo l'evolversi della situazione. E poi c'è la testimonianza, un lavoratore pendolare tra la provincia di Bergamo e Brescia. Così i rincari stravolgono anche la vita familiare. Va avanti e indietro dalla Valseriana, in provincia di Bergamo, dove abita, alla nostra città, dove lavora. Quando il diesel era a 1,7 euro al litro, spendevo circa 250 euro al mese di gasolio, a cui si aggiungevano circa 120 euro mensili di telepedaggio. Oggi, con la benzina a 2,15 euro al litro, invece arrivo a pagare 350 euro di carburante. È soprattutto nella vita familiare che ci sono le ripercussioni maggiori. Già a pranzo vado a mangiare dai miei genitori a Brescia, ma in più, negli ultimi tempi, capita che mi fermi da loro a dormire per provare ad arginare i costi. Inevitabilmente si devono fare delle rinunce. Ci siamo ritrovati a dirci: stasera usciamo oppure facciamo il pieno? Abbiamo limato qualche piccolo svago. Così il Giornale di Brescia. Abbiamo però anche l'articolo sullo stesso tema sul Brescia Oggi a pagina 15, e arriviamo subito a leggere almeno qualche passaggio di questo articolo, che rappresenta appunto l'apertura della cronaca di Città e Provincia per il Brescia Oggi. Tetto carburanti, lunghe code, ma è polemica sugli sconti. Prezzi calmierati e scorte a rischio esaurimento. IP meno cara e anche Q8 sta per seguire l'esempio di Eni, che da ieri ha messo in pratica l'annunciato price cap. I titolari degli impianti dicono: il sacrificio è nostro, la misura sostenibile soltanto grazie al contributo di noi gestori. Gli operatori delle altre compagnie invece affermano: già lavoravamo poco, la clientela adesso è diventata meno del solito. C'è chi va controcorrente e non aggiorna i prezzi prima di aver esaurito le giacenze. Poi le reazioni degli automobilisti sono: soddisfatti a metà, il governo faccia di più. Era ora, commenta Laura, agente di commercio. Faccio più di 40.000 km l'anno in auto per lavoro e nelle ultime settimane mi stavo accorgendo di una spesa dal peso sempre crescente. Una vera e propria boccata d'ossigeno, ma non manca un appunto sul contesto. Ritengo che il governo sul tema carburanti debba fare di più, aggiunge Laura. Di fatto ha lasciato che siano le singole aziende a prendere in mano la situazione. Sulla stessa linea anche Lillo, fermo al distributore Eni di Via Turati. Per fortuna che qualcuno pensa a calmierare i prezzi. In un certo senso mi fa piacere che sia stata Eni, controllata dallo Stato, a proporre ciò. Ora vediamo se gli altri si adeguano, perché la situazione dei prezzi dei carburanti sta diventando inaccettabile, commenta. Poi c'è Silvio, nell'impianto di Via 25 Aprile, un dirigente d'azienda bresciano, che riflette: l'intervento sui prezzi è positivo, anche se, come sempre dopo mesi di rincari, una minima riduzione viene percepita come un enorme vantaggio. Alla fine si tratta di interventi temporanei, quando è evidente che servono invece soluzioni strutturali per risolvere un problema energetico a livello europeo. E c'è chi, come Antonio, guarda ancora più in là. Fermo al distributore di Via Oberdan, commenta: ora c'è solo da sperare che la situazione internazionale si normalizzi, solo così i costi si abbasseranno veramente. Lasciamo il caro carburante e passiamo adesso alla revoca della cittadinanza onoraria di Mussolini da parte del Consiglio Comunale di Brescia. Mussolini perde l'onore, poi il Novecento irrompe e infrange l'unità dell'aula. È l'articolo di Nuri Fatolazzadè, una cronaca dettagliata del dibattito, anche diciamo delle polemiche. Via il titolo di cittadino onorario al duce, ma il centrodestra si astiene. Bisognava stigmatizzare tutti i totalitarismi, dicono gli esponenti della destra. A un certo punto, mentre il Consiglio Comunale discute se togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, Benito Mussolini non interessa quasi più a nessuno. In compenso sono già arrivati Stalin, il PC, i Gulag, Sergio Ramelli, i centri sociali, le Brigate Rosse e una risoluzione del Parlamento Europeo. 102 anni di storia non erano evidentemente sufficienti. Per revocare un'onorificenza concessa nel 1924, l'aula di Palazzo Loggia ha deciso di convocare anche buona parte del resto del Novecento. Prima c'era abbastanza concordia, voti condivisi, convergenze, poi arriva Mussolini e l'armonia finisce lì. Risultato: 17 favorevoli, quelli del centro-sinistra, 9 astenuti del centrodestra, nessun contrario, ed è proprio l'assenza di contrari a raccontar meglio la seduta. Andrea Curcio del PD, autore della mozione depositata il 28 ottobre 2024, parte dal 24 maggio del 1924. Il telegramma arrivato in comune, l'ordine del governo, il commissario prefettizio Antonio Zanon, che amministrava Brescia dopo lo scioglimento degli organi democraticamente eletti. Poi Matteotti, le leggi razziali, la guerra. La domanda rispetto alla ricostruzione è quasi elementare. Può il capo del fascismo figurare ancora tra le persone che Brescia considera degne di una onorificenza? Per Curcio no, e a ben ascoltare nemmeno per l'opposizione. Eppure, da qui in avanti la faccenda si complica. Il centrodestra presenta due emendamenti illustrati dal capogruppo del Fratelli Italia Margaroli. Il secondo richiama la risoluzione del Parlamento europeo del 2019 e mette in fila la condanna dei totalitarismi, fascismo, nazismo e comunismo. Margaroli allarga subito il campo alle violenze politiche, contesta la lettura della maggioranza, tira dentro Sergio Ramelli e insiste sulle responsabilità storiche della sinistra. Il tono sale. Cos'è che vi mette in difficoltà? Arriverà a chiedere dai banchi dell'opposizione. Forse perché certe ideologie e certi regimi vi piacciono e non volete dirlo? Apriti cielo. Roberto Modei, capogruppo Dem, premette che se non vogliamo chiamarli deliri quali sono, ha comunque sentito cose che sono andate completamente fuori da ogni senso. Il problema, sostiene, mettere sullo stesso piano il comunismo italiano, protagonista della resistenza e della costruzione repubblicana, e i regimi totalitari. Marco Fenaroli aveva già ricordato il ruolo del PC nella Costituente e nella risposta democratica alle stragi. Il comunismo, insomma, è ormai entrato stabilmente nella mozione che non ne parlava. A ruota, Valentina Gastaldi di Brescia Attiva sente la necessità di aprire un piccolo bigino di storia contemporanea a beneficio dell'altra metà dell'aula. Siccome continuate a fare questa parificazione tra fascismo e comunismo, scandisce, dedica una trentina di secondi alle differenze. Il fascismo come regime identificato con la dittatura, il comunismo come movimento lungo 150 anni, declinato anche in esperienze democratiche. Cita i comunisti nella Resistenza, nella Costituzione e nella Repubblica. La lezione termina con un giudizio piuttosto netto. Gli emendamenti sono un errore dal punto di vista storico e politico. Massimo Tacconi prova a mettere ordine alla maniera leghista. Sono antifascista, scandisce. Togliere la cittadinanza è giusto, ma considero una follia non inserire la condanna di tutti i totalitarismi. La revoca è ormai diventata una questione di reciprocità della memoria. Noi votiamo la vostra condanna del fascismo se voi votate la nostra dei totalitarismi comunisti. Nel frattempo a unirsi alle rievocazioni anche Sergio Ramelli. Francesco Catalano, di Al Lavoro con Brescia, contesta la scelta del Broletto di intitolargli uno spazio per la sua militanza nel fronte della gioventù. Dai banchi opposti la reazione furibonda. Un ragazzo ucciso a 18 anni non può essere un morto di parte. Da lì agli anni di piombo, alle violenze dell'estrema sinistra e ai centri sociali, il passo è breve. A quel punto, nella grande comparazione storica dei totalitarismi, trova posto anche il gazebo. È violenza pure devastare un gazebo, scandisce Tacconi. Beh, non pari a uccidere, ribattono dal centro-sinistra. A quel punto Curcio prova a riportare tutti alla pratica. Dove stanno comunismo, fascismo e nazismo? Domanda leggendo il dispositivo. Da nessuna parte. C'è scritto solo che Brescia revoca la cittadinanza onoraria concessa nel 1924. E quando l'opposizione lamenta di non essere stata coinvolta nel percorso, perde insieme la pazienza e il bon ton. La mozione, ricorda, è depositata dal 28 ottobre 2024. 2 anni, consiglieri, 2 anni. Curcio torna poi alla domanda dalla quale parecchio Novecento prima era cominciato tutto. Pensate che Mussolini debba avere la cittadinanza onoraria? È tutto qua. Ma sono servite 2 ore per decidere qualcosa che sulla carta nessuno contestava. Il resto del tempo è servito a stabilire cos'altro bisognasse condannare insieme. Così Nuri Fatolazzadè. Il Corriere invece dedica solo un articolo breve in prima pagina. Brescia ha tolto la cittadinanza al Duce. Caos in Consiglio Comunale. La destra ha chiesto di equiparare fascismo e comunismo. La maggioranza, nella quale si sono distinti i giovani Valentina Gastaldi di Brescia Attiva e Francesco Tomasini di Azione, ha smontato l'equiparazione sul piano storico e logico, ricordando che non si può confondere il comunismo ideale, che in Italia non ha mai portato a derive antidemocratiche, con quello reale, vedi lo stalinismo ad esempio. E poi ancora, non sono mancati scivoloni retorici da entrambe le parti, il più grave è quello di Mattia Margaroli, per il quale lo stragismo degli anni 70 era per lo più a sinistra. Poi ancora invece Fenaroli, Mussolini per qualcuno non è un mito scomparso, dare un segnale di distacco della città dal personaggio è attuale. E vediamo proprio anche allora il Brescia Oggi, che dedica due pagine, anche se con molta pubblicità, quindi due mezze pagine diciamo. Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Brescia. La revoca decisa ieri dal Consiglio Comunale capoluogo, mozione approvata dal centro-sinistra. La maggioranza ha votato a favore, determinando l'esito del voto, ma è stata trascinata in una discussione per molti versi uscita dal seminato, scrive Eugenio Barboglio. Colpa della minoranza, ma non solo. La minoranza voleva parlare del comunismo, riproporre l'eterna equazione fascismo uguale comunismo e inchiodare lì la maggioranza. Nulla di nuovo sotto il sole. E i gulag e di Pol Pot cosa ci dite? Ma colpa anche della maggioranza che ha svariato dai martiri partigiani al giovane neofascista Ramelli, ammazzato negli anni 70. Per dire la tesi, come hanno fatto Pietro Ghetti del PD, Francesco Catalano di Al Lavoro con Brescia e Valentina Gastaldi di Brescia Attiva, che il fascismo non è morto e gesti simbolici come quello di ieri non hanno solo un valore storico ma riguardano l'attualità. L'attualità di Vannacci dell'estrema destra che vince in Germania, l'attualità di Trump e Le Pen. Quando si trattava solo di constatare che in una democrazia la cittadinanza onoraria ad un dittatore non ha senso, e Curcio, alla fine, un po' amareggiato, lo ha detto. Quindi, insomma, un po' sullo stesso piano anche dell'articolo di Nuri Fatolazzadeh, il commento, insomma, quello che traspare come commento di Eugenio Barboglio. Si è rivisto quel che era accaduto su altri temi, la condanna delle svastiche in città o la parata neofascista in centro. L'opposizione fa sapere di essere d'accordo con la maggioranza, ma a patto che si condannino tutti i totalitarismi, compreso il comunismo. Va bene, finiamo così. Poi in molti comuni bresciani è un dossier ancora aperto. Rispetto all'epoca del conferimento ci sono state fusioni e soppressioni di amministrazioni, allora erano 240, e c'è un po' diciamo di storia appunto su chi ha scelto. Tra questi Brescia, che ha votato ieri, oltre a Salò, Palazzolo sull'Oglio, Castagnato, Borgo Satollo, Nave, Rodengo Saiano, Uovezzo, Bedizzole e Provaglio d'Iseo. Sul fronte opposto restano almeno 22 comuni che, secondo le ricostruzioni disponibili e i dati ampi, nel maggio del 1924 conferirono la cittadinanza al Duce, quindi ancora 22 comuni. In diversi casi quella decisione non è mai stata formalmente cancellata. Tra i dossier ancora aperti figurano Rovato, Coccaglio, Bovegno, Capriano del Colle, San Zeno Naviglio, Milzano, Adro e Barbariga, dove le proposte di revoca sono state respinte o sono ancora pendenti. Adesso dobbiamo correre un po' e andiamo quindi a vedere gli articoli sulle problematiche, sulle criticità del trasporto pubblico extraurbano. Bus corse a rischio. I sindacati dicono non si dia la colpa agli autisti. Arriva attribuisce la causa alla temporanea indisponibilità di parte del personale viaggiante. Alcune corse della rete di trasporto extraurbano e il bacino di Brescia potrebbero subire cancellazioni a causa della temporanea indisponibilità di parte del personale viaggiante. Un avviso pubblicato online alcuni giorni fa che ha provocato la dura reazione di sindacati. quando l'hanno letto i sindacati Fil CGIL, Fit CISL, UIL UGL e Faesa CISAL hanno inviato all'azienda una lettera in cui evidenziano che la responsabilità di garantire un organico adeguato al servizio programmato non può essere confusa con la responsabilità individuale dei lavoratori chiamati a svolgere quel servizio. Nel dettaglio, gli autisti non possono diventare il parafulmine delle criticità aziendali, soprattutto quando sono proprio loro, attraverso disponibilità, flessibilità e maggiori carichi di lavoro, a contribuire quotidianamente a limitarne le conseguenze sull'utenza. Nel volantino della Faesa CISAL si sostiene che attribuire tagli e le cancellazioni delle corse alla temporanea indisponibilità del personale è una comoda scusa aziendale per coprire una incapacità organizzativa strutturale. Malattie, turni e assenze non sono eventi imprevisti o eccezionali, si chiamano pianificazione aziendale e gestione del personale. Sui lavoratori si caricano medie straordinarie che calpestano il testo unico del 2018, pretendendo di coprire la carenza d'organico prosciugando le forze di chi guida. E poi pullman affollati a Torbole, studenti ancora in piedi. A una settimana dalle prime segnalazioni, i disagi per gli studenti di Torbole Casaglia non sono ancora del tutto risolti. Alla fermata Fonderie continuano infatti a verificarsi situazioni in cui alcuni ragazzi non riescono a salire sulla corsa diretta verso la città perché il mezzo arriva già troppo affollato. A raccontarlo sono ancora una volta le famiglie. Mio figlio riesce a salire perché ogni mattina lo accompagno alla fermata precedente, racconta una madre. Alla fermata indicata invece ci sono ancora ragazzi che restano a piedi. Una scelta dettata dalla necessità di evitare il rischio di veder partire il pullman senza riuscire a salire a bordo. Altri studenti hanno optato per una soluzione ancora diversa, anticipando la partenza e prendendo un mezzo intorno alle 6.45. In questo caso però devono raggiungere la stazione di Brescia e utilizzare successivamente un'altra coincidenza per arrivare all'Istituto Leonardo. Un percorso più lungo e scomodo rispetto alla corsa che transita da Torbole Casaglia e consente di raggiungere direttamente la scuola. La situazione è forse leggermente migliorata, ma anche perché diversi ragazzi hanno trovato delle alternative, prosegue la madre. Il servizio diretto sarebbe quello più comodo e se paghiamo un abbonamento ci aspettiamo che possa essere utilizzato senza dover trovare ogni mattina una soluzione diversa. Infatti sul Brescia Oggi si parla anche proprio di questa situazione a pagina 27 e secondo l'agenzia TPL la situazione sarebbe migliorata, ma se è appunto come per il motivo per cui per il motivo che ha ricordato la mamma di quel ragazzo è perché appunto gli studenti e le studentesse si sobbarcano alcuni disagi in più. Trasporto scolastico e disagi nel mirino, le fermate saltate dalle famiglie di studenti e altre proteste ed è mistero sulla causa. L'affollamento non è il problema. Tra le cause ipotizzate dai ragazzi e talvolta confermate dagli stessi autisti ci sarebbe la mancanza di posti a bordo, ma questa spiegazione non sarebbe mai stata ufficializzata da Riva, anzi ci sarebbe una chiara smentita. Orzinuovi, Roccafranca e Travagliato sono tra le realtà urbane che nella bassa e nell'ovest hanno visto il ripetersi di un importante disagio che, lo ricordiamo, lascia a piedi dei minorenni e innescare una serie di disagi per i genitori costretti a rimediare, lasciando il posto di lavoro per supplire ad un disservizio pagato. Di questo problema si sta occupando anche l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, TPL, che ha avviato un'indagine interna sull'attività della società. A proposito degli ultimi disagi, quest'ultima ha spiegato di aver verificato i carichi alle fermate di Torbole Casaglia, strada per Travagliato e via Mazzini. Allora, la situazione: non sono stati rilevati particolari problemi, anche se quasi tutti gli autobus trasportavano utenza in piedi, ma nessuno aveva caricato un numero di utenti superiore al consentito. E allora veniamo ai numeri della verifica. Dei 14 autobus transitati dalle due fermate indicate, tra le 6.45 e le 7.25 circa, solamente uno doppio diretto all'Istituto Copernico e un 12 metri diretto al De André entrambi in arrivo da Travagliato, erano un poco più carichi degli altri, ma anch'essi avrebbero potuto ospitare altri utenti se solo le persone a bordo si fossero distribuite in modo uniforme sui mezzi anziché stazionare vicino alle uscite. Arriva conclude nella sua comunicazione a TPL affermando che continuerà a verificare la situazione, ma a nostro parere ora non è necessario introdurre modifiche al servizio. Intanto anche ieri mattina un altro bus ha tirato dritto a Travagliato. Adesso un po' di notizie dalla Repubblica Milano, anzi principalmente una importante, quella che riguarda l'emergenza casa. Mossa del Comune, primi passi per una società pubblica. Andiamo a pagina 2, dove si sviluppa un piano straordinario per gli affitti calmierati, alloggi alle fasce medie. Nasce la Società della Casa, una partecipata interamente pubblica di Comune e MM, che metropolitana milanesi, che partirà dagli immobili oggi vuoti per ristrutturarli e affittarli a canone calmierato. È il nuovo tassello del piano straordinario casa. La Giunta ha approvato le linee guida proposte dall'assessore al bilancio De Magno e piano casa Emmanuel Conte per dare una risposta a quel ceto medio che guadagna troppo per accedere alle case popolari, ma non abbastanza per sostenere i prezzi del mercato milanese. Da subito lavorerà su alcuni immobili prevalentemente vuoti. Ecco, il problema è, come sempre, anche qui a Brescia. Se questi immobili però sono le case popolari che hanno bisogno di essere riattate, si recuperano case per il ceto medio, ma si tolgono case ai ceti meno abbienti, perché le case popolari devono restare case popolari, cioè con il canone, con l'affitto proporzionato al reddito. E se invece diventano alloggi con affitti calmierati, ovviamente non possono più essere destinati a chi ha redditi bassi. Comunque, da capire quindi meglio questo piano. Da subito lavorerà su alcuni immobili prevalentemente vuoti, non dice di che proprietà, e nella società metteremo anche del capitale, con l'obiettivo di ristrutturare gli appartamenti e cominciare ad affittarli a insegnanti, agli infermieri, agli impiegati, spiega Conte. Il modello parte dal patrimonio, il modello parte dal patrimonio pubblico. La proprietà degli immobili resterà in capo al comune, mentre la nuova società potranno essere conferiti edifici comunali, a partire da quelli vuoti.

pronti, aree comunali su cui costruire, recupero dei edifici esistenti, acquisto di abitazioni e aiuti a chi fatica a pagare l'affitto. Adesso, negli scorsi mesi, il Comune aveva lanciato una manifestazione di interesse per l'acquisto di immobili da destinare a nuovi alloggi. Alla chiamata avevano risposto la Città Metropolitana e il Golgi Redaelli e sono stati già messi a bilancio 50 milioni per l'acquisto di case. Poi nell'altra pagina invece c'è la posizione dei costruttori: servono 35.000 case, i costruttori alla carica per sbloccare l'edilizia. Assimpredil dice: in 2 anni crollo delle richieste di costruire, tempi lunghi anche negli uffici. Il sindaco Sala dice: non è lentezza da parte nostra, ma c'è un quadro normativo che non è adeguato. Lasciamo Repubblica Milano e adesso andiamo velocemente a vedere una carrellata di notizie dal Brescia Oggi, partendo da monopattini: in 3 anni 2600 multe, nel 2026 già 61 incidenti, in tutto il 2025 sono stati 63, con l'aumento dell'utilizzo più controlli, sanzioni e attività educative. Poi abbiamo l'attacco dell'opposizione per quanto riguarda il Tarello. Al Tarello arrivano i mercatini di Natale, ma siete in ritardo da troppo tempo, dicono dall'opposizione. In Consiglio Comunale Andreoli e Tacconi criticano l'operato della Giunta e di Mocchetti. Il Parco Tarello quest'anno ospiterà i mercatini di Natale, è stato annunciato ieri in Consiglio Comunale, ma non basta. Siete in ritardo di anni, è il commento tranchant dell'opposizione. Poi abbiamo invece assalto a tifosi del Treviso, Daspo per 6 ultras del Brescia, dell'Union Brescia. Il questore ha emesso il provvedimento nei confronti di altrettanti sostenitori del Brescia, ma in realtà è l'Union, divieti fino a 6 anni. Poi Verziano, iniziati i primi lavori, aperto il cantiere propedeutico al piano di ampliamento della casa di reclusione, disposti macchine e materiale edile. Rebecca Vollero riporta ancora una volta la posizione super diciamo pro governo, pro governativa di Antonio Fellone del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe, che dice che abbiamo ottenuto come sindacato un ottimo risultato, a dimostrazione che impegno e serietà sono ingredienti fondamentali per costruire progetti di questa portata. Molti non credevano in questo inizio, ma manifestando incertezze continue e grandi dubbi. Ma contrariamente, ad oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto un incipit che chiaramente nei prossimi tempi si svilupperà con l'avanzamento dei lavori. Il prossimo passo sarà la ristrutturazione già programmata anche di Canton Mombello, che partirà nei prossimi mesi, ha concluso. Dello stesso avviso anche Daniele Possemato, segretario regionale aggiunto di SIAP. Quindi lasciamo i sindacati di polizia penitenziaria. 2 casi sospetti di virus dengue, disinfestazione al via in 4 aree. Da oggi a giovedì operatori incaricati agiranno con adulticidi e larvicidi contro la presenza e la proliferazione delle zanzare. Le zone interessate dall'operazione a partire dalle 5 sono quelle di Vicolo dell'Inganno, Viale Europa, Viale Duca degli Abruzzi e via Omassi, che è a La Marmora. Salmonella in Valtrompia, la svolta. Nel mirino un lotto di pomodorini, quindi non era il formaggio, ma erano i pomodorini, probabilmente della pasta appunto con mozzarella, pomodorini che avevano mangiato i bambini e le bambine di diverse scuole. A comunicarlo Marcas, l'azienda che si occupa dei servizi di mensa. Continuano intanto le indagini di ATS e della Procura. Non erano i pomodorini che non sono stati lavati bene, ha precisato il sindaco di Gardone Valtrompia Giuliano Brunori durante il Consiglio Comunale di ieri sera. Molto probabilmente i pomodori sono stati rigassati.

spiaggiati con acqua inquinata, portando il batterio nella polpa del pomodoro. Quindi l'ipotesi non sarebbe quella di una contaminazione dovuta a una carenza nelle procedure di pulizie, ma di una possibile presenza del batterio già all'interno del prodotto. Questo, insomma, per il momento è l'ipotesi. Poi abbiamo: le ruspe sfrattano le mucche al pascolo, i residenti di Nistoi protestano. Avviati i lavori preliminari per realizzare la contestata area camper nella frazione del comune di Pisogne. Un'opera senza senso. L'area verde di Nistoia a Pisogne si prepara ad essere pavimentata e trasformata in area camper. Nel corso degli incontri con i cittadini, il sindaco non ha fornito, secondo i residenti, argomentazioni convincenti sulla necessità e sull'opportunità di realizzare proprio qui la struttura. Non siamo di fronte ad un'area abbandonata da recuperare, sostiene il comitato dei cittadini del borgo. Il Nistoia è un luogo vissuto, con una funzione ambientale, paesaggistica e agricola. Prima di far entrare le ruspe, il comune avrebbe dovuto ascoltare o chi vive qui e spiegare con chiarezza perché questo progetto sia necessario proprio in questo luogo. I cittadini chiedono quindi al sindaco di fermare i lavori e di riaprire il confronto pubblico, valutando alternative che non comportino la trasformazione e la pavimentazione di quest'area naturale. Il Nistoi è un pezzo di territorio vivo. Non vogliamo che le ruspe cancellino quello che le mucche, la vegetazione e la natura ci raccontano. Poi abbiamo: a Rovato invece lo sbarazzo esalta lo shopping e le associazioni. Migliaia di persone hanno visitato il mercatino degli sconti e partecipato agli eventi organizzati dall'associazione Le Vie. Lo sbarazzo di Rovato, il mercatino degli sconti, ha chiuso domenica la sua 40ª edizione con un grande partecipazione, dice il Brescia Oggi. E con questo abbiamo chiuso il Brescia Oggi. Ultima segnalazione, anzi due segnalazioni che arrivano dal giornale di Brescia. Abbiamo a pagina 15 uno scossone in comune a Flero. E lascia la giunta e passa all'opposizione. L'assessore però senza entrare in nessun gruppo. L'assessore annuncia di restare consigliere e di continuare a votare secondo coscienza, ma il sindaco Alberti perde la maggioranza. Cosa contesta l'ex assessore? I metodi di confronto interno alla maggioranza, ad eccezione dei primi tempi, non si sono più registrate riunioni di maggioranza o preconsigli, mai organizzati incontri pubblici con i cittadini volti ad affrontare e condividere le scelte che l'amministrazione comunale era chiamata a compiere. Tra i dissidi, alcune questioni: piano delle asfaltature, gestione della questione BES, la strategia comunicativa non trasparente e non puntuale che non ho mai condiviso. Porterò avanti l'esercizio del mio mandato elettivo nell'interesse della comunità, senza aderire a nessun gruppo di Flero e votando ogni volta secondo coscienza. E per terminare abbiamo a pagina 19 invece un articolo che riguarda scavi archeologici. Dopo 36 anni si torna a scavare tra i segreti della villa romana di Desenzano. Alla luce della campagna del 10 agosto, oggi si procederà all'apertura di un nuovo saggio. L'edificio è stato costruito in diverse fasi tra il primo secolo avanti Cristo e il IV secolo dopo Cristo. E con questo si conclude la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Noi ci risentiamo alle 11 con il GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Tra poco la linea passa a Laura Pescatori con la compagnia dei Gatti Neri. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

partiamo con il 29 settembre del 2004. I Cybermond pubblicano Symphony, terzo singolo estratto dal loro album di debutto Verschwendet in Zeit. Diventerà uno dei più grandi cavalli di battaglia di questa formazione tedesca, capitanata da un instancabile Stephanie Klobb.

29 settembre 1935 nasce in Louisiana Jerry Lee Lewis. Cantante e musicista statunitense, salì alla ribalta sul finire degli anni 50 in casa Sun Records e alcuni suoi brani, insomma, scalarono diverse classifiche a livello mondiale. Tra i suoi più grandi successi sicuramente anche questa che abbiamo già in sottofondo, What a Lot of Shaking Going On. Jerry morì il 28 ottobre del 2022.

gotta do, honey, is kinda stand in one spot.

29 settembre 1942, auguri a Jean-Luc Ponty, violinista francese. Rivoluzionò il modo di intendere il violino, portandolo al di fuori del concetto orchestrale classico, per poi inserirlo in tappeti sonori elettronici, ma pur sempre raffinati. Noi da Upon the Wings of Music, album del 1975, ci ascoltiamo l'omonimo brano di apertura.

via. 29 settembre 1944, auguri anche a Mike Post, compositore statunitense. Uno dei musicisti più prolissi in ambito di colonne sonore e temi musicali per la TV. Prima però di entrare in questo mondo, Mike era uno dei turnisti di Los Angeles molto in voga nel circuito The Wrecking Crew. Lo ascoltiamo con una sua rivisitazione del brano Manhattan Spiritual a firma Reg Owen, orchestrata da datato anche 1958.

29 settembre 1946 nasce Brian Wallace, batterista turnista britannico. Dal 71 al 72 lo troviamo dai King Crimson, dopodiché si trasferì negli Stati Uniti, diventando anch'esso uno dei turnisti più richiesti a livello mondiale. Morì il 22 febbraio del 2007 e ci ascoltiamo qualcosa tratto dall'album che registrò assieme ai King Crimson, ovvero Islands del 1971. Proprio da qui andiamo a prenderci Prelude Song of the Gulls.

29 settembre 1948, auguri anche a Mark Farner, chitarrista statunitense. Okay. Siamo in casa Grand Funk Railroad, una delle band hard rock più in voga negli anni 70. Formazione che cofondò sul finire degli anni 60, più precisamente nel 1969. Nell'arco della loro carriera si aggiudicarono oltre 30 dischi di platino, mica male. Questa è la loro Bedtime.

andiamo al 29 settembre del 1958 e facciamo gli auguri anche a Mick Harvey, cantante e musicista australiano celebre, il suo lunghissimo e strettissimo sodalizio con l'amico e collega Nick Cave. Quindi The Boys Next Door, The Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds. Ma lavorò anche a stretto contatto con quella donnina meravigliosa di PJ Harvey. Coprodusse ad esempio nel 2011 il suo album Let England Shake, da qui The Glorious Land.

29 settembre 1959. Auguri a Raff, cantautore italiano. Oltre alla carriera da cantautore, è anche autore di numerosi brani all'interno della musica italiana per altri e altre artisti e artiste. Quest'anno l'abbiamo trovato anche al Festival di Sanremo con il brano Orai per sempre, in gara tra i big. Noi però ci ascoltiamo altro, per esempio Self Control, brano del 1984, il suo singolo di debutto cantato in inglese.

E andiamo con tutt'altro. 29 settembre 1963, cambiamo mood. Auguri a Les Claypool, bassista statunitense. Siamo in casa Primus, iconico e virtuosissimo bassista dei Primus, io aggiungerei. Ridefinì in maniera radicale l'utilizzo del basso elettrico negli anni 90. Per farvi un'idea, My Name is Mud, Primus.

andiamo al 29 settembre del 1967. Andiamo a fare gli auguri anche a Brett Anderson, cantante e musicista britannico. Andiamo in casa Suede, una delle band pilastro negli anni 90 nel filone Britpop. Oltre all'attività in band, dal 2007 Anderson cura in parallelo anche una carriera solista, esplorando sonorità più acustiche e orchestrali. Per l'ascolto però rimaniamo dagli Suede. Inverno 2016 pubblicano Night Dats, il loro settimo album, da qui When You Are Young, l'apripista.

andiamo verso la chiusura. 29 settembre 1980, auguri anche ad Alice Green, cantante e chitarrista canadese. Lo troviamo nel suo progetto solista folk chiamato City and Color, ma anche negli Alexis on Fire. Per l'ascolto rimaniamo dal suo progetto solista, quindi City and Color. Nel 2008 pubblica Bring Me Your Love, da qui Sleeping Sickness, un featuring con Gordon Dow.

andiamo a chiudere con il 29 settembre del 1994. Muore Shabazz-Ni, cantante algerino, carriera fulminea la sua dall'86 al 94. Assieme ad un altro iconico artista del genere, tale Shabazz Nasr, riuscirono ad unire la tradizionale musica maghrebina all'uso di strumentazioni quali drum machine e synth. Asni nacque il 1 febbraio del 1968, ci ascoltiamo e ci salutiamo sulle note della sua Baida Mon Amour, dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 11:01, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 29 di settembre. Salgono a 6 morti, 2 solo all'alba a Gaza nel giro di 24 ore. A 10 giorni ormai dal terzo anniversario del genocidio per mano di Israele, le vittime ufficiali hanno superato quota 74.000. Il tutto mentre tra un mese la stessa Israele andrà al voto. Oggi è polemica fra opposizione e maggioranza dopo il raid dei coloni che si sono scontrati in Cisgiordania con i soldati occupanti. Il tutto per sgomberare nel villaggio di Jalud alcune case palestinesi occupate, in esecuzione di un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia. Dopo gli scontri con l'esercito, i coloni hanno dato fuoco a 3 abitazioni palestinesi pur di non riconsegnarle ai proprietari. A Gerusalemme occupata invece decine di fascisti israeliani hanno cercato di linciare 2 palestinesi alla porta di Damasco. I 2 sono stati buttati a terra, presi a calci e poi inseguiti da una folla di persone, in particolare ortodossi. 11 gli arrestati. Dalla Palestina all'Iran, passando da New York, dove si trova ancora il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che attende fra oggi e domani la risposta statunitense alla proposta di Teheran mediata dal Qatar per una progressiva riapertura dello stretto di Hormuz, al momento ancora chiuso. Forti tensioni anche sull'altro stretto, Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi in Yemen e fondamentale per le rotte fra Asia ed Europa attraverso il Mediterraneo. Queste continue tensioni provocano nell'Occidente a cascata aumenti monster, soprattutto per l'energia ed il caro carburante. In Italia, su questo, anche la kuwaitiana Kuwait si aggiunge all'ENI e alla Zera IP per il cosiddetto price cap, 30 giorni di riduzione dei prezzi. La supera 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro al litro. Ci spostiamo ora invece alle proteste per il caro carburante. Nonostante il micro sconticino, tassisti ed autotrasportatori rimangono in mobilitazione. In Sicilia proprio gli autotrasportatori hanno già annunciato 5 giorni di fermo dei porti dal 16 al 20 di ottobre. Dalla Sicilia a Calla Calabria, con i risultati definitivi delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, Roscioli, avvocato della famiglia Berlusconi, paracadutato da Roma per conto di Forza Italia, incassa il 51% contro il 37% di Benedetto del Campolargo, 11% per il vannacciano ed ex Forza Italia Gianetta, bassissima l'affluenza al 22%, al voto solo 75.000 persone su oltre 340.000 diritto. Pagina giudiziaria: domani i PM di Roma formalmente chiederanno la revoca della richiesta di archiviazione in merito all'ultimo processo sulla strage di Ustica. Questo dopo che l'ambasciata francese in Italia ha inviato alla Farnesina una nota dove annuncia la disponibilità a trasferire la propria documentazione sul D19 Itavia, abbattuto il 27 giugno del 1980 durante una battaglia aerea non dichiarata fra aerei della NATO, in particolare Transalpini e MiG libici, che provocò 81 morti. Passiamo poi al caso Regeni. Legali della famiglia chiedono al governo Meloni di interrompere i rapporti con l'Egitto dopo la condanna in primo grado a Roma di 3007 egiziani per il rapimento, le torture e poi l'omicidio ai danni di Giulio Regeni. Le condanne a 10 anni riguardano in particolare il capo d'accusa del sequestro. Capitolo Tavama dal sud Italia, 49 indagati, 10 persone ai domiciliari, sono imprenditori pubblici ufficiali per le indagini relative alla Tava Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, fatture false, queste le accuse della Procura di Napoli. Andiamo all'estero, ancora forti esplosioni in Ucraina, 2 feriti gravi ad Odessa, 1 a Kiev, nel mirino centri logistici, infrastrutture portuali e navi, colpiti però anche edifici civili come ieri l'Accademia Nazionale delle Scienze nella capitale ucraina. Intanto la Polonia semplifica le procedure per abbattere droni e aerei russi nel proprio spazio aereo, questo dopo che ieri un punto di confine polacco è stato evacuato per alcune esplosioni avvenute in territorio ucraino, ma 2 chilometri dal confine.

0: Europa, ma andiamo ad ovest. Oggi è sciopero del settore pubblico in Francia, 170 manifestazioni contro la continua perdita del potere d'acquisto a due giorni dalla presentazione della finanziaria 2027, che arriva in un momento in cui il debito pubblico francese arriva al 119% del PIL, ai massimi dal 1946. La principale manifestazione, come da tradizione, alle ore 14 a Parigi, in testa i pompieri. Noi chiudiamo il nostro giornale radio andando in Asia. Sono oltre un centinaio le vittime per le inondazioni che hanno colpito la Thailandia, il Nepal e l'India. In Thailandia 23 morti e 940.000 sfollati, in Nepal 21 vittime, in India sono 62, soprattutto nello stato dell'Uttar Pradesh. 11:06 minuti, è tutto per il giornale radio flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
6: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
0: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di persone.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: Hai voglia di black music? Di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: mentale.
1: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

Le 11:10, Radio Onda d'Urto, il via allo spazio approfondimenti di questa mattina. Diversi temi che andremo ad affrontare, cominceremo da Brescia. Ieri, dopo 102 anni, il Consiglio Comunale ha revocato la cittadinanza onoraria, Benito Mussolini. E avremo ai nostri microfoni il consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Curcio, quello che aveva presentato la mozione 2 anni fa. Torneremo poi sulla condanna a 10 anni contro 3 dei 4 responsabili del rapimento e delle torture contro Giulio Regeni nel 2016 e in particolare ci concentreremo sui rapporti tra l'Italia e l'Egitto. Anche considerando che il ministro Tajani, il ministro degli esteri, vice premier, ieri ha dichiarato che si tratta solo di 3 egiziani, non di un intero Stato. Con Alessandro De Pascale, invece giornalista di Atlante delle Guerre e collaboratore del Manifesto, faremo il punto su quanto vale questo Stato, l'Egitto, sia per quanto riguarda l'export di armi, rapporti energetici, ma anche il controllo delle frontiere. Andremo poi all'estero, giornata di sciopero nel settore pubblico in Francia, l'obiettivo è la richiesta di aumenti salariali, lo stanziamento di maggiori risorse per i servizi, ne parleremo con Valeria Chiabotto, sindacalista della CGT di Paris Saint-Denis. E parleremo della ripresa delle lotte per il diritto alla casa, il voto che c'è in Parlamento con Victor Serri, quel giornalista collaboratore della Diretta, in questo caso dalla Catalogna e appunto il governo spagnolo. Parleremo poi di Notav, il flop della piazza Sitav che si è tenuta domenica a Torino, mentre in Val di Susa lo storico movimento Notav si prepara una grande marcia sabato 3 ottobre. Ne parleremo con Guido Fissore. A mezzogiorno il nostro focus sarà invece sul disegno di legge antisemitismo. Ne parleremo con Daniel del LEA, il laboratorio ebraico antirazzista, con Alfio Nicotra della rete Pace e Disarmo e con la deputata di Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti. Ma appunto, come annunciato, adesso iniziamo parlando della revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini a Brescia.

0: Al telefono con il consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Curcio, che ha visto nella giornata di lunedì il Consiglio Comunale approvata una mozione che aveva presentato quasi due anni fa per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Innanzitutto, Andrea, che giudizio dai di come sono andati questi due anni di attesa per arrivare a questa decisione?
1: Allora, sono stati due anni, diciamo, tecnici, perché in Consiglio Comunale le emozioni vanno in base alla presentazione, ci sono dei tempi, quindi li abbiamo aspettati. Do un giudizio politicamente, mi spiace che non ci siano state occasioni per tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza per trovare un accordo e arrivare così al Consiglio Comunale di ieri con meno polemiche e un voto all'unanimità. Però sono soddisfatto, dopo questi due anni, di aver portato a casa finalmente il risultato.
0: Ecco, ci sono stati 17 voti favorevoli, il centrodestra ha deciso invece di astenersi.
1: Sì, una decisione, diciamo, motivata falsamente da un emendamento che non c'entrava nulla con il tema della mozione, ma che si è servito a nascondere la loro volontà di non arrivare separati al voto, perché sicuramente una parte del centrodestra su queste mozioni fa ancora fatica a prendere una posizione chiara.
0: Ecco Andrea, una decisione che non è solo simbolica, tu come mai avevi deciso di spingere in questa direzione?
1: Ma, come dici tu, non è solo simbolica, nel senso che oggi, ancora più di ieri, c'è un ritorno di quella ideologia. Credo che la politica debba dare un segnale chiaro su questo tema, cioè che queste ideologie non sono accettate nella nostra società, nella nostra democrazia. Continuare a tenere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, e ripeto, ci tengo a sottolinearlo, ci sono stati approfondimenti giuridici da parte degli uffici del comune, voleva dire non solo non riconoscere che loro non hanno cittadinanza all'interno della nostra democrazia, ma anzi riconoscere che hanno piena diritto di cittadinanza. Ecco, io credo che questo sia importante che non avvenga e che si dica a tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, che in momenti, diciamo, di gioventù vedono certe idee come un faro, che queste non sono le benvenute nella nostra società.
0: Ecco, Andrea, tu hai parlato di tempi tecnici questi due anni, ma pensi che ci sia stato, insomma, anche qualche tentennamento rispetto all'arrivo in aula, o davvero pensi che sia solo tempi tecnici?
1: Ma diciamo che se ci fosse stato un accordo di tutti i capigruppo di maggioranza e di minoranza, si sarebbe potuto portare al giorno 1 in Consiglio Comunale la mozione. Purtroppo, come dicevo all'inizio, non c'è stata, per una volontà del centrodestra che non ha mai voluto realmente trovare un accordo e discuterla, e quindi i tempi tecnici sono quelli che purtroppo abbiamo come Consiglio Comunale. Diciamo, per prassi non si portano avanti mozioni che non siano condivise all'unanimità da tutti i capigruppo, quindi, diciamo, tempi tecnici. Ovviamente la politica poteva fare qualcosa per velocizzarli, non c'è stata, ripeto, la volontà politica da parte della destra cittadina.
0: Senti, nella tua coalizione invece hai incontrato pieno sostegno in tutto e per tutto, o c'è qualcosa che poteva andare diversamente?
1: No, io credo che abbiamo avuto, perché poi credo che la firma sia la mia, ma c'è un tema che nelle diverse sfumature sia concordato da tutta la maggioranza, chi con più sicuramente passione e convincimento, chi con riconoscendone l'utilità ma senza sentire il bisogno di una presa di posizione così, così forte. Ma il fatto di togliere la cittadinanza, credo e sono convinto, sia una posizione comune a tutta la maggioranza.
0: Grazie mille ad Andrea Curcio, consigliere comunale del Partito Democratico a Palazzo Loggia. A presto.
1: Grazie a voi, a presto, buona giornata.
0: Ci spostiamo adesso in Egitto.

Oltre 10 anni dopo l'uccisione di Giulio Regeni sono stati condannati il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, i colonnelli Uqsam Helmi e Attar Kamel Mohammed. È stato invece assolto il generale Tariq Sabir. Tutti e quattro sono irreperibili. Visto che non c'è mai stata la collaborazione da parte del regime egiziano, nel momento in cui Giulio Regeni venne trovato con evidenti segni di violenze e torture, era il 3 febbraio del 2016, dopo una decina di giorni in cui era scomparso, era stato sequestrato. E le condanne arrivano a 10 anni per queste tre persone. 3007 condannati per il sequestro ma non per l'omicidio. L'uomo che probabilmente viene ritenuto essere l'autore dell'omicidio è Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, ma è stato assolto. E noi parliamo di tutto questo, ma in realtà dei rapporti tra l'Italia e l'Egitto, tra pochi istanti ai microfoni di Radio Onda d'Urto.

0: Al telefono con Alessandro De Pasquale, giornalista, collaboratore, redattore dell'Atlante Unimondo e dell'Atlante delle Guerre e collaboratore del Manifesto e dell'Espresso, per parlare del fatto che all'indomani della condanna a 10 anni contro 3 dei 4 responsabili del rapimento e delle torture contro Giulio Regeni, avvenuto nel 2016, Alessandro ieri si è contraddistinto, il vice premier e ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha dichiarato: sono solo 3 egiziani, non uno Stato, ad essere stati condannati. E tu proprio oggi, stamattina, in un articolo sul Manifesto, hai invece ricostruito quanto valgono i legami economici dell'Italia con l'Egitto, soprattutto per quanto riguarda l'export di armi, in un paese che non si è certo contraddistinto, per usare maniere morbidi, nei confronti del dissenso interno. Quindi Alessandro, ti abbiamo chiamato proprio per parlare di questo.
1: Sì, diciamo che il presidente Al-Sisi, il generale Al-Sisi, no, che ha il potere in Egitto dal 3 luglio del 2013, ovvero da quando con un colpo di stato militare ha deposto il presidente democraticamente eletto Mohamed Morsi, viene accusato dai detrattori di comprare il silenzio italiano con il commercio, l'energia, accordi commerciali, intese anche per il controllo dei flussi migratori. Ovviamente la questione di fondo è l'export di armi, cioè nel 2019 l'Egitto è diventata la prima destinazione per l'export italiano di armi. Leonardo, Fincantieri, Peretta, cioè parliamo di un volume di autorizzazioni notevole. Quindi cioè, lo Stato italiano, nonostante il caso Regeni, ha sempre continuato a fare affari, anzi qualsiasi governo si è succeduto dal governo Conte con gli elicotteri della Leonardo, le fregate Fincantieri Leonardo del Conte 2, missili venduti invece dalla Beretta le armi Beretta col governo Draghi. Parliamo insomma anche di fucili d'assalto e pistole semiautomatiche, che sono armi che vengono utilizzate anche per la repressione del dissenso interno, quindi per le forze di polizia e per gli 007, in questo caso condannati in primo grado per il rapimento di Regeni, no?
0: Ecco Alessandro, tu hai fatto notare come per esempio nel 2025, cioè l'anno scorso, c'è stato effettivamente un crollo che però va letto un po' nel contesto dei contratti anche degli anni precedenti.
1: Certo, sì, c'è stato diciamo un crollo nel 2025 con un valore che è sceso del 91,9%, ma semplicemente perché negli anni precedenti c'erano stati grandissimi contratti firmati e altri paesi come il Kuwait insomma hanno scavalcato, no, nelle varie posizioni dei paesi a cui l'Italia vende armi, hanno scavalcato l'Egitto. Ma la lettura che va fatta è una lettura di lungo periodo, ok? E la lettura di lungo periodo ci dice che tra il 2020 e il 2024 Qatar, Kuwait ed Egitto hanno assorbito da soli il 64% dell'export italiano di armi, quindi oltre la metà dell'export italiano di armi. Cioè un calo, non è un calo diciamo strutturale, ma come appunto dicevi è l'effetto dei grandi contratti già firmati. Poi dobbiamo tenere presente che l'Egitto ha una enorme disponibilità economica da poter spendere in armi, perché non dobbiamo dimenticare mai che per gli Stati Uniti diciamo l'Egitto è il secondo paese che finanziano gli Stati Uniti dopo Israele. Quindi il regime di Al-Sisi ha un'enorme disponibilità economica data anche dai fondi statunitensi, perché ripeto, dopo Israele l'Egitto è il secondo paese per finanziamenti da parte degli Stati Uniti, ha un esercito di tutto rispetto, perché l'esercito egiziano si colloca al 19° posto su 170 eserciti mondiali analizzati nell'indice Atlas del 2026.
0: Ecco, il rapporto poi con l'Italia non è solo dedicato alle armi, ma ovviamente anche il rapporto con l'energia. Sempre tu facevi notare come insomma, il governo è in piedi da meno di 5 anni, da 4 anni, però ci sono già stati 6 viaggi di italiani nel paese e l'interscambio è schizzato anche nel settore energetico.
1: Sì, sappiamo bene che insomma l'energia è un tema caldo in questo momento, no? A causa del blocco dello stretto di Hormuz, la questione Houthi nel Mar Rosso, che è proprio tra l'altro lungo il canale di Suez, no? Che l'Egitto controlla, che è uno degli principali snodi del commercio marittimo mondiale. Sì, no, il cane a 6 zampe, l'ENI, la principale nostra azienda energetica a controllo statale del settore idrocarburi, è tra i principali produttori in Egitto, dove è presente da lontano 1954, e tra l'altro lì nell'agosto del 2015 è stato scoperto la più grande riserva di gas del Mediterraneo, individuato l'ENI. Quindi l'Egitto è un importantissimo tassello della strategia, diciamo, energetica italiana. Cioè, se l'ENI era arrivata lì con il vero Mattei, oggi col nuovo piano Mattei del governo Meloni presentato, no, a inizio del 2024, l'Egitto è uno dei 9 paesi che il nostro governo ha individuato come prioritari in Africa per quanto riguarda, diciamo, la nostra strategia energetica. Quindi è fondamentale l'Egitto anche da questo punto di vista, e questo è da tenere ben presente sempre quando parliamo appunto dei rapporti che ci sono tra il nostro paese, l'Italia, e l'Egitto di Al-Sisi, no? L'ENI Descalzi più volte, insomma, è stato lì, e sappiamo, insomma, che è, appunto, è un fattore importante, e probabilmente in questo momento, in questo periodo, lo è ancora di più, perché, come dicevo prima, c'è una crisi energetica mondiale, no? Nel settore degli idrocarburi.
0: Senti Alessandro, l'ultimo tema riguarda invece il fronte della migrazione. Di che cosa, che tipo di accordi ci sono tra l'Italia, l'Europa e l'Egitto su questo fronte?
1: Vabbè, sappiamo che insomma l'Europa sta cercando sempre di più di spostare verso l'Africa le frontiere esterne, no? Dell'Unione Europea. E quindi ci sono, diciamo, vari accordi e intese che sono stati fatte, sono state siglate con l'Egitto per cercare di bloccare i flussi migratori irregolari e invece cercare di mantenere canali, diciamo, di ingresso regolare. Cioè, di fatto ad Al-Sisi è stato, al regime, diciamo, di Al-Sisi è stato delegato il controllo, diciamo, del flusso migratorio, e comunque l'Egitto è un importante paese di transito.
0: Grazie mille ad Alessandro De Pascale, giornalista di Unimondo e dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, collaboratore del Manifesto e dell'Espresso. A presto, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Spostiamo adesso verso il Piemonte, Torino, verso la Val di Susa. Flop della piazza Sitav domenica. Una nuova marcia Notav sabato 3 ottobre.

0: Radio Onda d'Urto, andiamo in Val di Susa, la valle che resiste, dove si continua a resistere nonostante repressione, il movimento Sitav che ritorna in piazza nonostante il flop della partecipazione. Lo facciamo con Guido Fissore, storico attivista Notav valsusino, anche per aggiornare di una serie di iniziative in programma questo weekend e non solo in Val di Susa.
1: E dunque sì, adesso l'obiettivo più grosso è sicuramente la manifestazione di sabato prossimo, perché insomma lì cerchiamo di fermare un pezzo del TAV che diciamo è la tratta nazionale e non è ancora partita, non ci sono ancora cantieri e quindi lì l'obiettivo è proprio di riuscire a fermarla prima che parta, e mette in gioco parecchie cose, perché ha questo pezzo di TAV è una cosa su cui hanno dirottato dei soldi che erano destinati anche alle metropolitane. Adesso non ricordo esattamente, ma 2 o 3 anni fa hanno stornato un miliarduccio che avevano per le metropolitane e praticamente li hanno destinati alla tratta nazionale, che deve essere costruita tutta dall'Italia, quindi non ci sono finanziamenti dell'Europa. In compenso la metropolitana di Torino, che doveva arrivare fino a Rivoli, che è l'imbocco della valle di Susa, si è fermata e ci sono cantieri fermi da 6-7 anni, dove mancano dei soldi per finire quell'opera già scavata, ma devono finire le stazioni. E quindi è una roba che coinvolge anche la cintura di Torino in modo abbastanza serio. Speriamo di riuscire a incidere in questo modo. Tra parentesi, domenica, no, adesso non ricordo più se ieri, domenica o sabato, c'è stata la manifestazione dei Sitav che hanno provato a rilanciare l'unità dei Sitav. È stato un flop terribile, l'hanno detto tutti, anche la televisione di Stato, e quindi c'erano 200 persone, poco più, e quindi speravano di rifare il colpo di immagine e propaganda delle madamine di 7-8 anni fa, e non ci sono riusciti, il che è anche una cosa positiva. Poi c'è il discorso anche dell'acciaieria, che vogliono la società che aveva un impianto che faceva sia la fusione che la laminazione di acciaio. Poi ha chiuso la parte che riguarda la fusione e adesso ha chiesto di riaprirla. In realtà hanno smantellato tutto, quindi non si tratta neanche di riaprire, ma proprio di fare un nuovo impianto di fusione elettrica. Lì fondono i rottami, spesso rottami di pessima qualità, quindi abbiamo avuto già 20 anni fa e poi una serie di problemi dovuti alle diossine, al PCB trovati nel territorio. Sarebbe un disastro anche per l'agricoltura, per le attività legate all'agricoltura nel centro valle, ma non solo, diciamo da Susa fino ad Avigliana, perché i fumi si disperdono e quindi poi la diossina nel terreno fa sì che tu non riesci più a... C'è stato un periodo in cui gli allevatori non potevano usare il mangime, il fieno raccolto in valle, perché era contaminato, quindi dovevano comprarsi il fieno da fuori, poi dovevano versare il latte che conteneva una quantità di diossina superiore al tollerato e smaltirlo, nel senso di non solo buttarlo via, ma smaltirlo come rifiuto. E quindi è stato un disastro. Una botta del genere sarebbe terribile per la tutto il settore, diciamo, agroalimentare, che nel frattempo si è sviluppato e è stato potenziato, quindi apicoltura, quindi miele, latte, formaggi, ortaggi e via discorrendo, e sarebbe una botta. Anche l'olivo, e oltre alle vigne, insomma, è un problema grosso che stiamo cercando di affrontare. La decisione la deve prendere la città metropolitana, se accettare o no queste, questa riapertura. La società che ha fatto la richiesta fa parte dell'accordata dei 6 o 7 signori dell'acciaio che hanno fatto un'offerta anche per Taranto, per l'Ilva, l'ex Ilva di Taranto, e quindi poi qua, i timori che, dato che si tratta di fusione di rottami di ferro, poi ci arrivino anche le porcherie dall'Ucraina, eccetera, con problemi non solo legati al a PCB o diossine, ma anche peggio, e quindi è grosso. La decisione adesso, la Beltrami deve rispondere alle osservazioni fatte dai comuni coinvolti, e si è presa tempo fino a inizio gennaio, dopodiché qualcuno dovrà decidere se sì o no, e sta crescendo il malcontento anche contro questo. Però in questo periodo ci concentriamo sulla questione del TAS, e quindi speriamo di riuscire a fermare il progetto che va, diciamo, da Vigliana fino a un'area di il sito, che è un posto dove vengono smistate le merci, eccetera, che è nella periferia, è a Orbassano, che è la periferia sud di Torino. Poi mancherà ancora l'attraversamento di Torino, quindi lì un altro problemaccio per Torino e, insomma, per i cittadini. E quindi nel frattempo la questura e lo Stato sta tenendo un pugno duro, e ogni volta che organizziamo anche soltanto attività conviviali in uno dei presidi arriva l'ordinanza del prefetto, del questore, che dice è vietato fermarsi lì, eccetera. Noi andiamo lo stesso, però la mobilitazione delle forze dell'ordine è forte. La settimana scorsa c'erano 7-8 camionette e noi abbiamo fatto una presenza, diciamo, conviviale, quindi eravamo 30 noi e 70-80 poliziotti, hanno bloccato la statale, quindi, insomma, a San Bideo è questo, quindi c'è tensione. Però volevo ricordare che rispetto alla questione della parte di TAV, diciamo, della Bassa Valle verso Torino, facciamo questa manifestazione sabato, e poi è prevista in primavera una manifestazione a Rivoli, che è un'area della cintura di Torino, ma comunque un paese da 60.000 abitanti, non è che sono noi qua in valle, e quando parliamo di Avigliana, che ha 15.000 abitanti, parliamo già del paese più grosso. Ecco, e lì sono 60.000, e lì c'è la questione della metropolitana che non arriva, c'è un cantiere fermo, per cui anche la viabilità da Rivoli verso Torino è incasinata per via dei cantieri che sono rimasti lì e non lavorano perché mancano i soldi, eccetera. E quindi già si è mosso un pochino qualche sindaco della cintura di Torino, dicendo che, insomma, sì, però è importante anche finire la metropolitana, perché poi ci saranno le elezioni, quindi noi contiamo anche che la gente capisca che il TAV, oltre che essere un disastro per la valle, frega anche loro, perché la metropolitana che aspettavano 6-7 anni fa non c'è, perché i soldi li hanno messi in questa in questo buco spaventoso, buco, voragine di fondi pubblici, ecco. oltre ai danni che provoca alla valle.
2: E questo era Guido Fissore.
3: Sono qui per buttarci fuori.
2: Lotta not av.
3: Sono tutti in fila di presenza.
2: E invece ripresa delle lotte per il diritto alla casa in Spagna.

cresce infatti le, insomma, il pressing sul governo Sanchez, i sindacati, la sinistra in Spagna. Il ritorno dell'accampada con lo slogan "Inquilini di tutto il mondo, uniamoci a Puerta del Sol a Madrid". Oggi è atteso il decreto Mari Carmen sugli affitti. Dopo la lotta che abbiamo anche raccontato ai nostri microfoni la settimana scorsa contro lo sfratto di Mari Carmen. Ai nostri microfoni tra pochi istanti Victor Serri, collabora giornalista della Diretta da Barcellona.

0: Siamo in collegamento con Barcellona, Catalogna, con Victor Serri, fotoreporter del periodico del settimanale La Diretta, il nostro collaboratore. Innanzitutto una buona giornata, Victor, ciao.
1: Buona giornata anche a voi, ciao.
0: Oggi si discute di questo cosiddetto decreto Marie Carmen, che riguarda ovviamente il tema della casa e degli sfratti. Io ti chiedo, ecco, di brevemente un po' illustrare la situazione che esiste in questo momento proprio in tutto il paese iberico, con una grande mobilitazione che in particolare si è ancora più intensificata dopo lo sfratto di Marie Carmen avvenuto alcuni giorni fa e le grandi manifestazioni del fine settimana con la campata a Puerta del Sol a Madrid.
1: Beh, sì, effettivamente come tu dicevi, nel senso, era da mesi che si stava aspettando di fare un decreto, c'erano i sindacati degli inquilini che stavano mettendo molto pressioni per avanzare sulle misure ora in difesa del diritto all'abitare, che sono sempre state considerate un pochettino insufficienti. E poi lo sfratto di Marie Carmen, quindi il caso di questa persona di 87 anni che molti raccontano solo come un'anziana in condizioni vulnerabili, che anche così però essenzialmente una sindacalista, perché era membro del sindacato degli inquilini, ha portato un pochettino a una scintilla che ha dato un pochettino tutto questo movimento con le grosse manifestazioni a Madrid, la campada e anche le azioni che sono state fatte dagli altri sindacati in tutto il territorio spagnolo. Giustamente la situazione che si sta cercando di fare un po' a contrarrelò, quindi con i tempi strettissimi, un nuovo accordo per unire questo governo di Sanchez, che è abbastanza precario, e trovare un nuovo accordo per migliorare le condizioni abitative. Sono molti gli argomenti da discutere. Uno, ad esempio, è il più importante, che era bloccare tutti gli sfratti, quindi impedire gli sfratti sia fatti dai fondi di investimento speculativi, quindi quelli che vengono chiamati qui con i fondi avvoltoi. L'altro era la volontà di impedire questi stessi fondi di poter comprare immobili, quindi per bloccare la bolla speculativa, e altre che parlano della possibilità di dover espropriare da parte del governo circa 65.000 immobili. Quindi sono diversi i posizionamenti tra Podemos, Sumar, Junts, Esquerra Repubblicana e i socialisti, che stanno cercando in qualche modo di quadrare e trovare un modo per unirsi. Non è una situazione facile, considerando un pochettino anche la situazione, diciamo, statale. Cioè il governo spagnolo, lo Stato spagnolo è abbastanza descapitalizzato, cioè gli mancano i capitali per poter compiere delle espropriazioni massive, perché comunque andrebbero pagate, e questo è un problema che Sanchez e Oscar Puente gli hanno dichiarato, nel senso che è altamente improbabile poter applicare una serie di espropriazioni massive di case. La questione sulla impedire la compravendita di immobili al fondo di investimento potrebbe essere un cambio, perché giustamente sulla settimana scorsa i socialisti si erano astenuti, e quindi la proposta di Sumar di impedire questa tecnica speculativa era finita in niente. Ora forse ci sia un accordo. Una questione invece abbastanza in dibattito tra le varie posizioni è la questione di impedire o no gli sfratti. In alcuni casi si parla di impedire gli sfratti se le persone sono in condizioni vulnerabili, quindi sono dichiarate vulnerabili, cosa che tuttora succede, ossia nonostante delle persone vengono giudizialmente definite in condizione vulnerabile, senza un'alternativa abitativa data dal governo vengono comunque sfrattate, che è ad esempio il caso di Marie Carmen. Quindi in questi tre principali argomenti sta muovendo tutto il tema della cosa negoziazione. Ora vedremo se in estremi si riesce ad arrivare a una forma di appello o una forma di accordo tra le varie parti.
0: Hai ricordato che le mobilitazioni ci sono state in tutto il paese, ecco, la campada è solo però a Madrid, ci sono state invece nelle altre città manifestazioni, ci sono livelli di mobilitazione comunque permanenti, oppure è soprattutto sulla capitale spagnola, insomma, che si concentra l'attenzione anche per quanto riguarda l'aspetto delle mobilitazioni, della pressione dal basso?
1: Allora, la cosa non è... Quando parliamo di accampada Puerta del Sol sempre parliamo del grande ricordo del movimento degli indignados dell'epoca del 2011, quindi della crisi del 2008. In questo caso sì, se sentite i tuoni lampi, quindi potete immaginare che a Barcellona non ci sono accampate in questo momento, no? Però quello che sì, che ci sono stati ieri sono state delle forti mobilizzazioni da tutta la mattina con il taglio della diagonale, quindi una delle arterie principali, e poi una serie di proteste e manifestazioni fatte a Sanchez, che era giustamente in visita a Barcellona, con addirittura l'azione di una cantante, Amalia, che è abbastanza conosciuta nello scenario musicale spagnolo, che gli ha dato un piccolo cartellino al presidente Illa della Generalità con scritto decreto Mari Carmen Diao. Quindi ci sono delle mobilizzazioni delocalizzate, sicuramente non c'è una compata come a Madrid, però diciamo tutto il sindacato degli inquilini, tutto il territorio spagnolo stanno facendo qualcosa. Io ho visto che c'è anche stata una piccola accampata in questi giorni in versione più ridotta a Bilbao, però non ho potuto parlare con i compagni lì, quindi non ho informazioni ulteriori. Sì che c'è la volontà di fare pressioni, quindi ci sono state manifestazioni, tagli e proteste in maniera abbastanza ampia nel territorio spagnolo, però soprattutto nelle città che stanno vivendo in maniera più forte questa bolla speculativa, soprattutto sugli affitti, quindi stiamo parlando delle grandi capitali di provincia e capitali delle comunità autonome.
0: Il dibattito parlamentare si concluderà oggi, e quindi è probabile che ci sarà un voto nel corso della giornata, un'approvazione o meno, insomma, con i vari emendamenti di cui anche ci hai parlato?
1: Si spera, diciamo, la speranza che oggi ci sia la possibilità di approvare questo decreto, che non è ancora chiaro se vorrà essere un decreto unilaterale da parte del governo o con un accordo per poi convertirlo in legge con i soci di governo. Quindi oggi probabilmente è il giorno in cui ci sarà il chi della questione, ed è un gioco abbastanza importante anche sul medio-lungo termine, nel senso tra un anno ci saranno le elezioni e attualmente il governo di Sanchez non sta godendo di un'ottima luce tra la stessa area della sinistra, che vede che effettivamente tutto quello che fa è abbastanza, come dire, limitato, è molto più estetico e poco pratico. Uno dei commenti, quando è uscito uno dei borrador, quindi una delle bozze che ciclicamente vengono un po' filtrate dal governo per vedere che aria tira, se vengono accettate o non vengono accettate, buona parte dei sindacati ieri sera ha dichiarato che era un'altra misura estetica, cioè che non andava a toccare il problema reale della bolla speculativa. Vedremo se oggi si sarà un accordo, e potrebbe essere un pochettino un cambio di direzione del governo Sanchez, che potrebbe cercare così in qualche modo cercare di recuperare un po' di consenso e fare una, diciamo, un po' di contenzione, un po' di resistenza rispetto a questa destra spagnola che sta aumentando continuamente, tanto a livello di sondaggi come a livello di presenza, come a livello di narrativa e di relato.
0: Grazie Victor, e a risentirci. Con noi Victor Serri da Barcellona, fotoreporter del periodico, del settimanale La Diretta, nostro collaboratore. Grazie, ciao Vittorio, a risentirci.
1: Grazie a voi, ciao.
2: E questa canzone di Kenny Arcanà, proprio dedicata all'Indignados, ci introduce allo sciopero nel settore pubblico francese, con la richiesta di aumenti salariali, la richiesta di maggiori risorse per i servizi. Tra pochissimo ci sentiremo ai nostri microfoni Valeria Chiabotto, sindacalista della CGT di Paris Saint-Denis.

0: Oggi giornata di sciopero generale in Francia, siamo in collegamento da Parigi con Valeria Chiabotto, sindacalista del comitato esecutivo della Federazione Societude della CGT di Parigi. Come si articola la giornata e qual è la piattaforma di rivendicazioni?
1: Allora, la giornata, come tutte le giornate di sciopero, ci si trova sempre, diciamo, in centro qui a Parigi, Place de la République. Diciamo che sulle piattaforme c'è molti documenti diversi, noi scriviamo con foto, con PDF dove ci sono tutte le liste, la lista delle rivendicazioni. Però questo sciopero è molto importante perché si tratta proprio del pubblico. Non so se posso un po'
0: assolutamente. Okay.
1: Perché purtroppo noi forse abbiamo noi italiani abbiamo in testa che appunto il pubblico francese funzioni meglio. Però purtroppo non è così. Ad esempio, io ero alla Fête de l'Humanité, che è la più grande, diciamo, festa della CGT, del Partito Comunista qua in Francia, e praticamente la Sophie Binet, la capo della CGT, ha detto che un pompiere qua in Francia guadagna più o meno 1.800 euro al mese, che lordi, che cioè sono molto pochi, quindi ci dà praticamente un'idea di quanto gli stipendi nel pubblico siano assolutamente più bassi del privato e quanto ovviamente questo impatta tutta la società, perché stiamo parlando ovviamente di salari ovviamente negli ospedali, quindi impatta la sanità, salari ovviamente appunto come i pompieri dopo tutti i grandi incendi che ci sono stati appunto qua in Francia, soprattutto nella zona di Bordeaux, è stato veramente molto molto grave. E ovviamente contrastare tutto questo c'è bisogno di forze, c'è bisogno ovviamente di anche alzare i salari, ovviamente anche di mettere una forte luce sul pubblico troppo ormai bisfrattato purtroppo qua in Francia.
0: Siamo anche in vista della legge di bilancio, la legge praticamente la manovra finanziaria, quindi questo sciopero intende portare delle proposte, dei punti in particolare di rivendicazione su questo?
1: Sì, assolutamente, ovviamente qua verso le presidenziali del 2027 un po' come ovviamente anche se meno in Italia, diciamo, ci stiamo muovendo un po' molto più lentamente, però qua ovviamente si stanno muovendo tutti, anche gli studenti stessi. In questi giorni ci sono state violente proteste anche appunto a Saint-Denis, dove abito. Ovviamente si vorrebbe portare più soldi nel pubblico, quindi ovviamente sanità, educazione e appunto nel pubblico territoriale. Basti pensare che tutto il settore appunto delle biblioteche è molto impattato, è molto, diciamo, appunto di nuovo bisfrattato dal punto di vista appunto del salario. E quindi ovviamente sì, questa è la rivendicazione: mettere più soldi dove servono e ovviamente smettere, se possibile, di inviare armi e di usare i soldi anche per questo.
0: Ci sono in questo momento in Francia delle mobilitazioni particolari? Sappiamo che quella dei pompieri è andata avanti a lungo proprio a seguito di quanto è accaduto quest'estate. Ecco,
1: sì.
0: Ci sono poi altre vertenze aperte, particolari, di particolare importanza, o mobilitazioni appunto sindacali in qualche settore specifico?

0: di vedere questo, che appunto gli studenti sono veramente molto attivi in questo momento, appunto perché rivendicano cose anche molto, se vogliamo, vicine all'Italia, classi troppo affollate, insegnanti troppo pochi e ovviamente magari un programma scolare da rivedere.
1: Bene, per quanto riguarda quindi la manifestazione principale, quella di Parigi sarà prevista per il pomeriggio?
0: Sì, oddio, di solito è alle 14, diciamo che ci si ritrova anche prima, però sì, è alle 14 inizia.
1: In Place de la République.
0: Sì, esatto.
1: Perfetto, grazie allora per questo primo collegamento sulla giornata di sciopero generale in Francia. Eravamo con Valeria Chiabotto, sindacalista della CGT, che salutiamo e ringraziamo. A risentirci.
0: Grazie
1: allora.
0: Grazie a voi e buona lotta.
2: Lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
3: Chiudiamo invece questo spazio approfondimenti con un focus sul disegno di legge antisemitismo.
4: Venerdì 2 di ottobre ci sarà a Roma, davanti a Montecitorio, un sit-in in occasione della discussione e del voto alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Dopo le manifestazioni, le proteste dei giorni scorsi, quando il decreto era passato al Senato, anche venerdì prossimo, dunque, sia a Roma ma in molte città italiane ci saranno delle proteste contro quella che viene definita una norma bavaglio. E praticamente si ribadisce la contrarietà a questa nuova legge, perché c'è una distinzione indispensabile da ricordare: il razzismo anti-ebraico non ha nulla a che fare con il dissenso politico. Bisogna quindi ricordare che è importante preservare lo spazio di dibattito, di critica e anche di dissenso nei confronti di quello che si è consumato, si sta consumando in Palestina, nello specifico contro i crimini commessi da Israele a Gaza, il genocidio, come viene appunto ricordato da più parti. Noi abbiamo raggiunto Daniel del laboratorio ebraico antirazzista, al quale naturalmente abbiamo chiesto il parere su questo DDL.
5: E innanzitutto ci terrei a precisare il fatto che come lei ci opponiamo alla definizione IRA già da tempo, nel senso che già inizio del 2023 avevamo specificato il come la definizione IRA secondo noi non andasse bene, e in generale le critiche a questa definizione non sono un fatto recente, ma hanno già dal 2020-2019 ci sono state critiche da parte di studiosi e da parte di organizzazioni che si occupano di antisemitismo riguardo alla definizione IRA, e ci sono state proposte definizioni o comunque, diciamo, framework alternativi, come la Jerusalem Declaration on Antisemitism e il progetto Nexus. Quindi, diciamo, non è una nuova discussione. In particolare, chiaramente, questa è legata al DDL, che noi riteniamo che innanzitutto, oltre alla problematicità di adottare l'IRA come definizione, adotta una visione rispetto all'antisemitismo che tende ad isolarlo rispetto ad altri razzismi. Tra l'altro tende anche a deistoricizzare un po', in quanto nell'introduzione al DDL vengono alcune parti vengono messe molto in evidenza, altre di meno, ma al di là di questo principalmente noi riteniamo che l'antisemitismo sia un problema reale, ma che vada affrontato e trattato insieme e a tutte le altre forme di razzismo, per cui non si debba andare a creare sostanzialmente una gerarchia di quale forma di razzismo sia più grave o meno grave, ma invece pensiamo che serva adottare delle strategie che vadano ad agire sul piano culturale generale del razzismo. Poi chiaramente ogni forma di razzismo ha le sue particolarità, ma secondo noi il lavoro che va fatto è un lavoro

0: che abbia un approccio più generale e che coinvolga anche più diciamo, parti della società e che non sia solo specifico per ebrei. Questo anche perché secondo noi isolando gli ebrei e l'antisemitismo dalle altre forme di razzismo in realtà si ottiene l'effetto opposto, ovvero che si complica la lotta all'antisemitismo, perché poi uno deve andare anche a giustificare il fatto che venga data una priorità all'antisemitismo rispetto che ad altre forme di razzismo, e quindi secondo noi crea anche un ulteriore isolamento che poi deve essere smontato e quindi complica secondo noi il nostro lavoro e il lavoro di chiunque si occupi di razzismo e antisemitismo. Oltre a questo, il DDL secondo noi e la definizione di IRA si presta alla strumentazione di antisemitismo per fini politici. Secondo me un esempio rilevante è l'attacco che è stato fatto alla D-Link a Berlino, che è stata accusata di antisemitismo, e in generale in Germania è molto più forte come strumentalizzazione per motivazioni storiche. Ma in generale appunto si presta all'utilizzo di antisemitismo per fini politici, per attacchi politici, che è una cosa di nuovo problematica perché una volta che viene trasferito sul piano politico poi è sempre più complesso affrontare il tema. E infine questo timore che la definizione dell'IRA venga utilizzata in maniera sbagliata non è solo un timore, ma anche è una cosa che nei fatti, quando è stata adottata la definizione IRA, sono stati inclusi come episodi di antisemitismo anche episodi che non per forza erano antisemitismo, nel senso che anche lì una definizione non tiene fondamentalmente conto del contesto in cui viene detta o presentata una determinata immagine, e quindi questo chiaramente la rende problematica, perché un'affermazione può essere antisemita, non essere antisemita anche in base al contesto, e non è solo una questione di definizione.
1: Aiutaci con qualche esempio, Daniel, a capire meglio come la definizione dell'IRA abbia in qualche modo allargato il numero dei casi che rientrano nell'antisemitismo e che invece non ci dovrebbero essere.
0: Ma secondo me, per esempio, un caso che può essere, diciamo, considerato è il mettere di fianco Hitler e Netanyahu, come, diciamo, come paragone. Chiaramente, questo dal mio punto di vista, se questo vuole significare un'inversione dei ruoli, quello è più probabile diciamo, possa rientrare in una sorta di antisemitismo. Se invece l'intenzione di quella vignetta, di quell'immagine è il denunciare tutta una serie di crimini che sta commettendo il governo israeliano e il governo Netanyahu, e in un certo modo creare questo paragone, ma non per invertire le vittime colpevoli, ma semplicemente per denunciare tutta una serie di crimini, a quel punto non è più antisemitismo. In questo senso la definizione rischia di essere strumentalizzata.
1: Avevo un'altra domanda che volevo farti, un po' anche per portarti qui con noi a Brescia, dove la definizione IRA è stata adottata dal comune dopo una lunga discussione tra maggioranza di centrosinistra e opposizione, e quindi adesso è anche tra le leggi della città. Tu hai spiegato, hai dato numerose ragioni per le quali voi non vi trovate d'accordo con questa definizione. Allora, prima lo hai accennato all'inizio, ma quali sono le definizioni di antisemitismo che sarebbero eventualmente opportune da adottare, ad esempio, in un comune?
0: Ma allora, in generale non ti direi che in assoluto è giusto adottare una definizione vincolante, proprio per questo motivo, perché le definizioni possono, tra l'altro i fenomeni cambiano nel tempo, le definizioni, una volta che una definizione viene adottata è più difficile da cambiare, quindi è anche difficile magari a stare al passo con lo sviluppo di determinati fenomeni. Quindi in assoluto non so se sarei a favore di trovare una definizione. Però Detto questo, ci sono, come dicevo prima, ti citavo, c'è la Jerusalem Declaration on Antisemitism, che cerca di essere più precisa da un punto di vista di politica, in un certo modo, nel senso che dice chiaramente che determinate critiche nel confronto dello Stato di Israele non possono essere considerate antisemitismo. Quindi diciamo che scioglie un po' i dubbi e le ambiguità che sono presenti nell'IRA, dal mio punto di vista. Altrimenti, che non utilizzano una definizione, ma è più come progetto come osservatorio, c'è il progetto Nexus, che per esempio secondo me è molto accurato, nel senso che valuta posto immagine per immagine, valutando il contesto anche dietro a quell'immagine, se una cosa è o meno antisemita. Quindi diciamo che ci sono diverse strategie. Come risposta sintetica, non sono sicuro che trovare una definizione sia la soluzione e sia effettivamente utile nel combattere l'antisemitismo.
1: Torniamo sull'appello, sulla lettera che avete co-firmato come laboratorio ebraico antirazzista insieme a tutta una serie di personalità. Volevo fare un passaggio con te dalla lettera, lo leggo. L'antisemitismo sta rialzando la testa, persino a sinistra, innegabilmente favorito dall'agire di uno Stato che si qualifica come ebraico e alimentato dagli stereotipi di sempre, qui se ne aggiungono di nuovi, primo fra tutti l'identificazione tra governo israeliano ed ebrei. Ecco, volevo chiederti di mettere l'accento sull'identificazione appunto della persona di cultura ebraica con lo Stato di Israele, cosa che naturalmente è sbagliata prima di tutto e può essere anche pericolosa.
0: Chiaramente rimane sempre molto importante il non confondere i due piani, sebbene abbiano punti di contatto, una persona ebrea non può non avere niente a che fare sostanzialmente con Israele. Chiaramente questo viene reso più difficile in quanto Israele e il governo israeliano hanno adottato come strategia proprio quella di cercare il più possibile questo mescolamento, in modo da avere più legittimità che avere anche una sorta di scudo e protezione, viene utilizzata un po' come strategia, e chiaramente questo è un problema, soprattutto perché fa sì che quando le persone pongono un po' meno attenzione, sono un po' meno coscienti di che fondamenti ha l'odio anti-ebraico, eccetera, rischiano di cadere in poi dichiarazioni o evocare immagini che si rifanno a quello che è quelli che sono i classici stereotipi antisemiti. E quindi in questo caso parliamo un po' di un antisemitismo che magari non è del tutto consapevole, ma è semplicemente legato a una mancanza di consapevolezza di quali sono questi stereotipi. E chiaramente questo aspetto qua è in un certo modo dato dalle strategie comunicative di Israele, che appunto cercano invece di mescolare i due piani.

0: Abbiamo sentito dunque il commento, il parere di Daniel del laboratorio ebraico antirazzista. Sentiamo ora che cosa ci ha detto, che cosa ha voluto sottolineare Alfio Nicotra, coordinatore della rete Pace e Disarmo.
1: Questo è un disegno di legge che non contrasta l'antisemitismo. Per contrastare l'antisemitismo occorre chiaramente una volontà politica di individuare effettivamente gli attacchi alla comunità ebraica, alle persone ebree accusate di essere tali. Secondo noi la legge Mancino garantisce una persecuzione di questo reato in modo efficace, e l'introduzione invece di una norma speciale, quale introduce questo disegno di legge, sembra più orientata a colpire il movimento per la Palestina, cioè ogni critica di Israele. Vi è una sovrapposizione tra la presa di distanza e la critica al regime israeliano, alle politiche di genocidio del suo governo e l'antisemitismo. Questo è un favore che non possiamo fare ai veri antisemiti ed è un'ingiustizia nei confronti di chi si batte per i diritti del popolo palestinese.
0: Dunque, lo ricordiamo che tra razzismo dunque antiebraico e dissenso politico c'è una bella differenza. Però c'è ancora oggi molte persone, molti anche parlamentari, soprattutto del centro-centrodestra, che sostengono che non si sia consumato un genocidio in Palestina, a Gaza. E quindi è strumentale le accuse che noi rivolgiamo a Tel Aviv.
1: Guarda, questa è una polemica che è rivolta contro tutto il movimento che sostiene le ragioni del popolo palestinese. Sostengono che oltre 70.000 morti a Gaza, l'uccisione per fame, freddo, per aver inquinato le acque, per malattie curabili in un assedio terribile che non ha precedenti in quella zona, insomma, teniamo presente la popolazione di Gaza ormai ridotta a un fazzoletto del 40% della già esigua striscia di Gaza prima del 7 ottobre, sono circondati dalle truppe israeliane che non fanno entrare gli aiuti alimentari, e questa cosa sta diventando terribile perché abbiamo passato un'estate da noi molto calda. Pensate cosa significa vivere tra le macerie sotto qualche tenda improvvisata, perché neanche le tende possono entrare in Gaza. Abbiamo assistito al crollo di alcuni edifici in cui sono morti bambini, civili, eccetera, perché fortemente lesionati dai bombardamenti, e sono crollati chiaramente per implosione interna, perché è stato impedito di poter in qualche modo puntellare, ricostruire, mettere in sicurezza quegli ambienti. Non esiste pace, il God for Peace è una presa per i fondelli, mi si scusi questo termine forte, perché da quando è stata siglata quell'accordo sono centinaia e centinaia i bambini e le bambine assassinate dai cecchini e dai bombardamenti israeliani. D'altronde è la Corte Penale Internazionale che ha avanzato, in base alla Convenzione Internazionale contro il genocidio, il rischio reale che il genocidio sia in atto. E infatti uno dei nodi assurdi di questo disegno di legge è perché proprio le sentenze della Corte Penale Internazionale potrebbero essere additate, come lo addita infatti Netanyahu anche recentemente all'Assemblea delle Nazioni Unite, come antisemite. Per cui la sovrapposizione tra critica al governo di Israele e alle sue politiche di apartheid, di genocidio, eccetera, con l'antisemitismo è del tutto gratuita. Infatti una parte importante del mondo ebraico è con noi e sarà con noi in piazza per chiedere che questo disegno di legge non vada avanti.
0: L'ex portavoce del premier Meloni, Secchi, ha definito gli ebrei, appunto, contro l'idea dell'antisemitismo, utili idioti.
1: Ma guardi, Secchi, diciamo, non è incommentabile, non so come definire questo personaggio che viaggia tra i giornali di destra, appunto la portavoce della presidenza Meloni, adesso ha occupato pure una storica agenzia diciamo laica di sinistra, con una storia di sinistra, come la dire, insomma un personaggio del genere non è molto affidabile. Mi sembra che gli utili idioti siano chi sostiene con il pretesto dell'antisemitismo di combattere chiunque sollevi questioni a difesa dei diritti del popolo palestinese, e coincidono esattamente con gli eredi di chi in Italia o in Germania impose proprio quelle leggi razziali. Noi veniamo da una storia molto diversa, che è quella del Movimento Democratico, dei partigiani, che contro l'antisemitismo si sono sempre mobilitati, e non accettiamo, diciamo, lezioni da questi signori.
0: Siamo al telefono con Isabella Piccolotti, parlamentare di sinistra italiana. Ciao Elisabetta, buongiorno intanto.
2: Buongiorno.
0: Votare no alla legge Bavaglio. Chi voterà a favore sarà responsabile davanti ai cittadini di voler impedire per legge la denuncia e le proteste contro i crimini commessi in Palestina. È l'appello di numerosi intellettuali parlamentari affinché appunto venerdì alla Camera si voti no al DDL antisemitismo. Perché?
2: Penso che sia un appello giusto, che condivido e che va raccolto. Quel DDL è solo l'ennesimo pezzo di un'azione di propaganda a copertura dei crimini di Israele. Lo fanno ora perché sanno che l'opinione pubblica, non solo in Italia, ormai a livello globale, ha compreso la gravità dei crimini che Israele ha compiuto a Gaza, sanno che non possono nascondere, diciamo, il genocidio, i crimini di guerra, le uccisioni di massa, e quindi cercano di tacitare le voci critiche minacciando sanzioni e pene per chiunque critichi Israele. Noi sappiamo bene che c'è una grande differenza fra il popolo ebraico e lo Stato di Israele. Chi attacca il popolo ebraico è antisemita, chi attacca lo Stato di Israele sta semplicemente esponendo delle opinioni politiche. Ecco, è gravissimo che si pensi di mescolare questi due piani, di far passare il movimento Propalla come un movimento di razzisti antisemiti. Siamo davvero amareggiati da quanto sta accadendo.
0: Elisabetta, tra l'altro l'hai ricordato tu proprio all'inizio, in molti paesi europei si è tentato di fare passare questa legge, appunto questa norma antisemitismo, sia in Inghilterra, in Francia, e ha avuto molte difficoltà perché anche lì c'è stata una grossa opposizione. Perché? Perché a livello europeo si tenta di fare questa cosa?
2: Ma credo che ci sia una forte opposizione perché questa norma è distorsiva delle regole su cui si fonda la democrazia, che prevedono la libertà di espressione politica e culturale. È chiaramente una norma distorsiva e fa davvero impressione vedere che contemporaneamente, mentre discutiamo di questo DDL, abbiamo nelle sale un film Nazza che è fatto da due registi israeliani, che intervista esclusivamente ufficiali israeliani, che racconta della metodologia con cui sono state fatte le uccisioni di massa a Gaza. Ora, ai due registi il governo israeliano ha minacciato di togliere la cittadinanza, quindi come si vede c'è una pretesa della politica israeliana che in tutto il mondo si aderisca a queste pratiche che significano la fine della democrazia. Ecco, io credo che l'Europa non dovrebbe mai e poi mai permettere che questo accada. La libertà della cultura, la libertà della politica, della parola politica, la libertà di opinione va sempre garantita, naturalmente combattendo antisemitismo e razzismo laddove essi ci sono davvero, cioè laddove c'è un attacco alle persone in virtù della loro etnia, della loro religione o della loro provenienza geografica. Nelle critiche a Israele non c'è niente di tutto ciò.
0: Io ringrazio Elisabetta Piccolotti, parlamentare di sinistra e italiana, e ricordo dunque che venerdì 2 di ottobre ci sarà un sit-in davanti a Montecitorio in occasione appunto del voto in aula alla Camera, così come sit-in ci saranno in tante città italiane per dire no dunque a questa legge bavaglio, per dire no al DDL sull'antisemitismo.

dissonanze.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa prima parte di Celluloide, lo spazio dissonante del martedì dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, prima parte senza ospiti.
1: Senza ospiti, la seconda ci raggiungeranno sia Paolo Bruno che Massimo Morelli.
0: Esatto.
1: Quindi parleremo con Paolo del Festival di San Sebastian, da dove sta tornando. E poi visioni e tutto il resto, a partire da quello che riguarda la Palestina. Lascerò che poi sia Massimo a parlare di Nazza, visto che lui l'ha visto a Venezia e non l'ho ancora visto, ma non è l'unica possibilità di incrociare nelle nostre sale film che ragionano attorno al genocidio e alla storia di questo popolo. Ne parleremo tra un attimo.
0: Allora, cosa andiamo ad ascoltare così per introdurre la trasmissione?
1: Abbiamo solo iniziato la settimana scorsa con un paio di pezzi, il tributo di Vanessa Moreno a Javan. Il pezzo che sentiamo adesso è Lilas.

0: ritorniamo in studio, quindi.
1: Allora, dicevo, Nazza, il film premiato a Venezia, il film realizzato da due registi israeliani che erano già parte del collettivo che aveva realizzato Netherland, che intervistano una serie di militari ufficiali dell'esercito israeliano raccontando la sistematicità del genocidio in corso. Dicevo, Massimo l'ha visto a Venezia, lascio che sia lui a raccontarvelo dopo. Intanto vi ricordo che il film è in sala da ieri fino a domani come evento speciale nelle sale cittadine. L'Eden ha già annunciato la tenitura lunga, non è ancora arrivato il comunicato con la programmazione, non so se sarà questa settimana o la successiva, ma arriverà per l'intera settimana in programmazione al Nuovo Eden. Nuovo Eden che proporrà tra l'altro anche l'appuntamento, che ormai è un appuntamento annuale fisso, con il Nazra Palestine Shore Festival. In questo caso la data invece già fissata è quella del 16 ottobre per una serie di cortometraggi da e sulla Palestina, che ripeto, come tutti gli anni ormai, fa tappa regolarmente a Brescia. Ma ci sono altri due film che stanno arrivando nelle sale e che con un diverso linguaggio si muovono a tutti gli effetti sullo stesso piano, nel senso che l'intenzione è quello di restituire memoria ad un popolo che rischia di essere completamente cancellato, non solo dalla tragedia del genocidio, ma anche dal punto di vista culturale, le voci, le immagini, l'esistenza di un popolo. Lo fanno, l'esempio è quello di Nazza, che il governo israeliano sta cercando di boicottare in tutti i termini, in tutti i sensi. Questi due film sono due operazioni, ripeto, molto diverse nella forma. Il primo si intitola Palestine 36, diretto da Anne-Marie Jassir, ed è apparentemente, se vedete vi capiterà di entrare in rete e guardare il trailer, un'operazione abbastanza spiazzante, perché l'impatto è quello con il colossal storico a tutti gli effetti, quindi un'operazione apparentemente molto mainstream. Per quello che ho letto le cose non stanno esattamente così. Il film racconta una insurrezione, una rivolta araba, siamo nel 1936 contro il mandato britannico, quindi 10 anni prima di quella che poi sarebbe stata quella che la regista racconta come la prima grande insurrezione del popolo arabo, del popolo palestinese, e lo fa attraverso una ricostruzione storica stando a quanto si vede nel titolo, decisamente sontuosa. Attori importanti, Jeremy Irons tra gli altri, la ricostruzione a partire da un villaggio che era stato ritrovato in condizioni precarie, ma sufficientemente integro per essere poi ricostruito e diventare parte del set del film. Parte del film è stato girato in Giordania, grandissima parte girata in Palestina, perché il discorso era proprio questo: non soltanto realizzare un'opera cinematografica che raccontasse un pezzo di storia, ma ridare visibilità, ridare voce, consegnare alle immagini, alla memoria e alla storia un popolo e una vicenda. Ripeto, le recensioni ne parlano come di un'operazione decisamente importante, che utilizza comunque i linguaggi di quello che dicevo prima essere un po' il cinema mainstream. Jonah Nazzaro, che ne parla come di un film splendido, dice che il film abbraccia pienamente quello che è il linguaggio degli storici melodrammi egiziani. Melodrammi non perché ci sia di mezzo una storia d'amore, ma perché il film gioca su empatia, emotività e passionalità rispetto a ciò che racconta, quella di una rivolta popolare. L'altra operazione, e questo film, ripeto, si intitola Palestine 36. L'altra operazione invece è completamente diversa, anche se il senso poi è lo stesso. Si tratta di With Hassan in Gaza di Kamal Al-Shafari, alla suo, se non mi sbaglio, secondo lungometraggio. Alla fine degli anni Ottanta il regista Al-Shafari era stato incarcerato, palestinese, era stato incarcerato, aveva condiviso un lungo periodo in carcere con altri carcerati, uno in particolare che qualche anno dopo, una volta uscito dal carcere, il regista è tornato in Palestina per cercare di ritrovare questa persona e di incontrarla. L'ha fatto attraversando i territori, quelli che erano all'epoca quelli della seconda intifada, con una videocamera e raccogliendo una serie di materiale che in quel momento non immaginava sarebbe, nelle intenzioni non sarebbe diventato un film. Stava semplicemente raccogliendo quella che era una semplice testimonianza di un suo attraversamento di un territorio e di una realtà storica. A distanza di anni ha ritrovato quel materiale di cui si era completamente dimenticato e ha deciso di trasformarlo in un film, ma senza fare un'operazione tra virgolette di cinematografica, di rimodellazione del materiale. Ha preso quel materiale, lo ha montato in sequenza esattamente come lo aveva girato, ovviamente con qualche piccolo accorgimento tecnico, ma non lavorando su un montaggio narrativo, non lavorando su un'intenzione a posteriori, semplicemente riproponendo esattamente lo sguardo con cui in quegli anni, e stiamo parlando dell'inizio del 2000, aveva attraversato quei territori. Quindi un'operazione che ancora una volta è lì a raccontare, a ridare visibilità, a raccontare un momento di un popolo che esisteva, di un luogo che esisteva e che rischia di scomparire, e per affidare tutto questo appunto non soltanto alla denuncia ma alla memoria, far sì che tutto questo non scompaia. In questo caso il film è With Hasan in Gaza ed è distribuito da OpenDDB, distribuzione dal basso. Di entrambi i film si sono visti i trailer al nuovo Eden, quindi do per scontato che entrambi arriveranno nell'immediato futuro nella programmazione della sala cittadina.
0: E noi li aspettiamo, ovviamente. Allora Camillo, io ho quasi terminato, mi manca solo una puntata. Non so perché non l'avevo un po' snobbata quando era uscita, ma poi è uscita a fine agosto la seconda e ultima stagione, allora ho detto ma sì, proviamola a guardare la riduzione in serie TV di uno dei romanzi miei preferiti di sempre, che è Cent'anni di solitudine, no? E devo dire
1: rischiosa,
0: molto rischiosa, infatti ho detto vabbè dai, non c'ho niente da guardare, guardiamo, proviamo. Dalla prima puntata sono rimasto stregato, devo dire, perché la cura dei dettagli è una di quelle cose che mi fa rimanere incollato allo schermo, e devo dire che un'operazione così difficile io la promuovo a pieni voti, assolutamente. Mi manca l'ultima puntata, devo vedere l'ultima puntata, guarderò stasera. C'è da dire che García Márquez, fino a quando è stato in vita, non ha voluto mai vendere i diritti per una trasposizione cinematografica, perché diceva: per bravi che siate non ce la farete mai. Netflix l'ha presa nel 2019, e non per farne un film, appunto una serie TV, tra l'altro di 16 episodi da un'ora / 70 minuti l'uno, quindi
1: impegnativa,
0: con il benestare della famiglia García Márquez, che però ha posto delle condizioni, ha detto va bene, lo facciamo, ma dovete filmare tutto in Colombia con attori colombiani, altrimenti non se ne fa niente. Quindi hanno iniziato ed è stata un'operazione, devo dire, chi ha curato il cast, difficile, ma sono stati bravissimi, perché vi sapete che la storia si svolge in 100 anni appunto, e i personaggi chiaramente invecchiano. Sono riusciti a trovare, quando non li hanno invecchiati con il trucco, fatto benissimo, degli attori che effettivamente sembravano i ragazzi di 2-3 puntate prima invecchiati, e già questa è una cosa che, perché spesso quando fanno queste operazioni arriva l'attore
1: lo scarto
0: e dice ma non c'entra niente, vabbè, ok. Invece qui è stato molto curato anche questo aspetto, gli esterni, tutte le ville, la cittadina di Macondo, costruiti benissimo, e anche a livello proprio di fotografia e di luce, man mano che la storia avanza ti porta a vedere il decadimento, capisci che sta succedendo qualcosa che non va, fino ai 5 anni di piogge ininterrotte, gli allagamenti, le cose. Allora, sono riusciti davvero a mantenere quel mistero magico ma reale del libro. Chiaramente non ha lo stesso effetto del libro, perché la magia del libro è proprio che tu te la immagini, lì lo vedi, quindi la magia è un po' di meno, ma complimenti veramente ai produttori, ai registi, perché non si è appiattito troppo, diciamo. Chiaro che vedendo in immagine l'allagamento di Macondo o che ne so, gli animali che continuano ad accoppiarsi e la fattoria diventa gigantesca in una notte d'amore tra i due protagonisti, lo vedi e ti spiazza, perché fino a pochi secondi prima era tutto normale, e poi quando questi finiscono hanno la camera da letto piena di conigli e mucche, no? E così. Bravissimi veramente, io ve la consiglio, la trovate su Netflix, è un po' impegnativa perché sono 16 puntate da minimo 60 minuti, massimo 70-74, quindi comunque è quasi come guardarsi un film, ecco. E a me è piaciuta tantissimo, mi sono tenuto l'ultima puntata per stasera, anche perché ieri mi si chiudevano gli occhi, ma veramente ve la consiglio, sicuramente ne parleremo a Saltando lo Squalo. È una di quelle poche occasioni dove insomma hanno rischiato tantissimo, anche perché insomma è un romanzo di cui la gente è particolarmente innamorata, ed è un attimo fare appunto una porcheria e attirarsi addosso le ire di mezzo mondo
1: e tutti quelli che non riconosceranno le proprie memorie, la propria lettura, le emozioni che avevano provato quando l'hanno letto.
0: Esattamente, devo dire veramente un'operazione riuscitissima, complimenti, perché non era semplice affatto. Bravi. E non abbiamo detto i registi, che sono scusate, adesso ve li vado a prendere, cast colombiano e registi colombiani, adesso dove cavolo è, eccolo qua, José Rivera, Natalia Santa, no, Alex García López, Laura Mora e Carlos Moreno si sono spartiti la regia di questi 16 episodi.
1: E restiamo invece, restiamo in area sudamericana per raccontarvi che Pablo Larraín, straordinario, uno dei più grandi autori cinematografici di questi anni, ha ceduto anche lui alla serialità televisiva, ha fatto un'operazione che non ho ancora visto, ne ho scoperto ieri l'esistenza, ma che vedrò a breve, perché comunque sono, in questo caso sono solo 4 puntate e quindi il binge watching è abbastanza semplice. Si intitola Mis Muertos Tristes ed è tratto da alcuni racconti della scrittrice argentina Mariana Enríquez. Mariana Enríquez è stata una delle folgorazioni editoriali di questi anni, nel giro di pochissimo tempo tutto il suo lavoro è stato pubblicato in Italia. È qualcosa che in qualche modo potremmo associare, rischia di essere un'etichetta un po' logora, però d'altra parte è anche un elemento oggettivo, ha tutta quella dimensione magica, fantastica, realismo magico che si associa spesso alla letteratura latinoamericana. In questo caso parliamo di un'autrice che utilizza sì questi meccanismi, utilizza sì queste suggestioni, ma per fare un discorso estremamente radicale e lucidissimo rispetto a tutte quelle che sono le criticità di un presente sociale, economico e politico che attraversano quel continente. Quindi sono storie che, indipendentemente dalla superficie letteraria, affondano le mani e i piedi letteralmente nel fango di un presente decisamente critico. Ma c'è anche un'altra opzione che vi consiglio adesso, scusate ma la ritrovo prima di dirvi una sciocchezza, la ritrovo tra un attimo. Andiamo con un pezzo e poi ci arriviamo, così vi dico le cose correttamente. Allora, torniamo a Vanessa Moreno e il pezzo si intitola Shigano.

0: bellissima questa qua,
1: bellissimo pezzo davvero. A partire anche dal pezzo vero e proprio, sono questi, Vanessa Moreno sta affrontando in questo tributo omaggio a Javan fondamentalmente quello che è stato il repertorio degli anni fine anni 80-90, è stato il momento in assoluto più felice dal punto di vista compositivo di quest'autore.
0: Ma nel frattempo ci ha raggiunto Massimo.
2: Ciao a tutti.
0: Eccoci qua.
1: Massimo, al quale do subito la notizia che stavo per dare e la facciamo immediatamente. 2022 a Venezia in Orizzonti è stata proposta un'opera che si intitola Trenk Lanken, firmata da Laura Citarella, ma non soltanto da lei, dietro c'è un collettivo, El Pampero, un collettivo di cineasti argentini con un'idea di cinema estremamente rigorosa ed estremamente autoriale ed estremamente potente. Trenk Lanken è un'opera particolare, un film suddiviso in due parti, il totale sono più di 4 ore, che apparentemente sembrava dopo essere riuscito a passare nelle sale, in sala l'abbiamo visto al Nuovo Eden, era passato in programmazione, sembrava scomparso per quella che ormai, come diciamo sempre più spesso, ormai è la quasi totale scomparsa del home video e quindi la enorme difficoltà a reperirlo. È su Rai Play in edizione originale con i sottotitoli, come era stato distribuito all'epoca, per cui se non l'aveste visto o se lo voleste recuperare avete l'occasione di farlo. È appena stato pubblicato, quindi non so quale sarà la finestra di programmazione, però sarà essendo appena stato pubblicato sicuramente è abbastanza lunga. È un film che racconta, che non racconta in realtà, perché rifiuta ad un certo punto la dimensione più immediatamente narrativa, anche se apparentemente la pone sul piatto come un elemento di curiosità, perché tutto parte dalla scomparsa di una donna e quindi la sua ricerca e quindi quella che potrebbe essere una sorta di indagine, ma non sarà così. Parte da l'incontro con una creatura misteriosa che abita in un lago e quindi ha anche una dimensione horror fantastica, parlavamo prima di realismo magico, ma non sarà quella la strada che il film prende. Parte soprattutto da una doppia prospettiva: la ricerca di questa donna ha da una parte una prospettiva maschile, quella del suo compagno e di un suo ex compagno che la stanno cercando, dall'altra quella della nostra donna tra virgolette scomparsa, che evidentemente era scomparsa per i fatti suoi, non per il mondo, viva e vegeta, che sta vivendo la propria vita, ha fatto le proprie scelte. E tutto questo però non metterà al centro del film i motivi della fuga, della scomparsa, del ritrovamento, se mai ritrovamento ci sarà, e di tutto ciò che narrativamente sta attorno, ma semplicemente due prospettive sul mondo, sui rapporti, sulle scelte di vita, su una dimensione, una relazione soprattutto con il luogo, perché il luogo diventa fondamentale all'interno di questo racconto, che si sviluppa anche su un altro piano narrativo, quello che la donna e il suo compagno stavano svolgendo era una ricerca su un epistolario, su una coppia, su un amore sfortunato di una coppia che risaliva a un secolo prima, se non mi sbaglio, aveva comunque una dimensione storico-letteraria di un certo peso. Quindi Massimo, era da tempo che mi chiedevi dove era possibile ritrovarlo, è possibile ritrovarlo su Rai Play.
2: Beh, questa è una notiziona, perché è uno dei film più belli che abbia mai visto e quindi lo rivedrò più di una volta, molto volentieri, un capolavoro.
1: Trenk Lanken di Laura Citarella.
0: Allora, siamo quasi alla fine. Posso fare la pillolina di spazio?
1: Se vuoi adesso, se vuoi la tieni per dopo.
0: No, la facciamo molto velocemente. Ieri Starship è andata in orbita. Per la prima volta sono riusciti a portare in orbita questo bestione, nonostante qualche problemino, perché durante il lancio uno dei 33 motori del booster, dell'heavy booster, si è spento, però sono 33 proprio per avere ridondanza, quindi gli altri 32 hanno supplito alla mancanza di questo. Lo staging, ovvero la separazione dei due vettori, è avvenuta con successo, ma il booster al momento di rientrare e di ammarare è ammarato un po' svergolo, perché nel frattempo altri due motori hanno fallito, quindi ecco, il rientro è un po' da rivedere. E durante l'ascesa della Starship, che era al numero 41, un motore ottimizzato per il vuoto si è spento, quindi è andato avanti con 5 motori solamente. E io sinceramente, quando ho visto spegnersi questo motore, ho detto ok, non andiamo in orbita neanche sto giro. E invece, a quanto pare, i tecnici di SpaceX hanno detto vabbè, ne abbiamo altri 5, proviamoci lo stesso. e sono andati in orbita, sono riusciti ad avere un'orbita circolare a circa 276 km di altitudine. Avrebbe dovuto fare grosso modo 6 o 7 orbite, quindi stare in giro per 10 ore. Tuttavia, un po' perché appunto avevano avuto problemi con quel motore, un po' perché evidentemente dopo il rilascio dei satelliti, ha rilasciato esatto anche 26 satelliti funzionanti Starlink di nuova generazione, hanno detto vabbè, i satelliti li abbiamo mollati, quindi la missione è andata bene, non abbiamo problemi, è inutile tenercela lì che gira 10 ore, che magari in queste 10 ore può succedere qualsiasi cosa, abbiamo dimostrato di essere andati in orbita, quindi dopo circa 3 ore e qualcosa hanno deciso di farla rientrare. Il rientro è andato perfettamente, è ammarata, stavolta è esplosa come di solito succede quando si è coricata su un fianco, non come l'ultima volta che è rimasta a fluttuare nell'Oceano Indiano per giorni e giorni. Beh, direi che nonostante questi problemi non da poco, comunque, perché è un motore che si spegne finché sei su dei satelliti, va bene, ma se, come dicono, vogliono portarci su anche delle persone, magari è meglio che non si spengano i motori. Però, essendo la prima volta che riuscivano ad andare in orbita, questa missione è sicuramente stata un successo. Ora vedremo, se ne parlerà ancora a lungo, e vedremo tra quanto ci sarà il prossimo lancio. E con questo passiamo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Come sempre, noi ci risentiamo tra mezz'ora se ci state ascoltando in diretta, oppure tra pochi istanti se ci state ascoltando in replica. A dopo, ciao.
1: Ciao.

Ogni venerdì alle ore 12 discutiamo criticamente dei principali fatti economici della settimana. La trasmissione si intitola Pillole di trasparenza economica, perché il sapere economico non sia solo ad esclusivo e strumentale uso degli addetti ai lavori e ancillare alle forze di potere. Da più di 25 anni questa trasmissione cerca di fornire un servizio di informazione e controinformazione che oggi sembra più latita.

0: sconto di 30 giorni sulla pompa di benzina in Italia. Intanto attesa in serata la risposta degli Stati Uniti sulla proposta iraniana per riaprire Hormuz. Pagina giudiziaria, andremo prima alla strage di Ustica. Domani i PM a Roma dovrebbero chiedere lo stop alla proposta di archiviazione dopo le parole dell'ambasciata francese. C'è poi il caso Regeni con la condanna in primo grado di 3007 egiziani. La famiglia chiede lo stop alle relazioni con Al-Sisi, diversi servizi. Andremo poi nel Mediterraneo, la nave Aurora di Sea-Watch ha appena recuperato 5 persone, uniti i superstiti di un naufragio di un'imbarcazione con 25 persone a bordo, per ora sono 2 i corpi che sono stati ritrovati. Parleremo di TAV andando però lungo la Napoli-Bari, maxi inchiesta, 20 misure cautelari, 10 domiciliari per corruzione. Il punto con Antonio Di Franco, segreteria nazionale filea CGL che si occupa della TAV al sud. Poi pochi istanti fa il governo spagnolo ha varato un decreto per bloccare gli sfratti per persone vulnerabili fino al 2030. In Francia invece oggi è sciopero dei dipendenti pubblici. Sentiremo Valeria Chiabotto, sindacalista della CGT da Paris Saint-Denis in Francia. Una buona giornata a tutti e a tutti. Sono almeno 6 morti e 20 feriti a Gaza nelle ultime 24 ore. A una decina di giorni dal terzo anniversario del genocidio per mano di Tel Aviv, che tra meno di un mese andrà al voto, i morti palestinesi nella striscia provocati da Israele hanno superato quota 74.000. Oggi però tiene banco anche la Cisgiordania, dove un giovane palestinese è rimasto ferito gravemente per gli spari dei soldati occupanti a sud di Jenin. Più a nord invece, nel villaggio di Jalud, vicino a Nablus, scontri fra colonie armate e gli stessi soldati israeliani, arrivati sul posto per fare rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che imponeva lo sgombero dei coloni di alcune case palestinesi occupate a luglio. 2 coloni arrestati per aver incendiato le case pur di non riconsegnarle ai proprietari palestinesi. Altri coloni hanno poi fatto irruzione a Kariut, nel nord della Cisgiordania, ferendo gravemente un'anziana. Un terzo attacco a Muljair. Qui una molotov è stata scagliata contro un'abitazione di una famiglia palestinese che fortunatamente però è riuscita ad uscire e a spegnere il fuoco. Aggressioni anche nella Cisgiordania e nella Gerusalemme occupata. Decine di colonie di fascisti hanno cercato di linciare 2 palestinesi alla porta di Damasco, principale ingresso della città vecchia. I 2 sono stati buttati a terra, presi a calci e a pugni e poi inseguiti da una folla di persone. 11 le persone arrestate. E questo è il clima in cui in Italia la Camera dei Deputati si appresta venerdì a dare il via libera definitivo al DDL 1004, cosiddetto antisemitismo, che in realtà equipara questa odiosa accusa razzista ogni critica di Israele e dal sionismo. Il punto con Alfio Nicotra, coordinatore della rete Pace e Disarmo, tra i promotori di un appello ai parlamentari affinché votino no.
1: Questo è un disegno di legge che non contrasta l'antisemitismo. Per contrastare l'antisemitismo occorre chiaramente una volontà politica di individuare effettivamente gli attacchi alla comunità ebraica, alle persone ebree accusate di essere tali. Secondo noi la legge Mancino garantisce una persecuzione di questo reato in modo efficace. L'introduzione invece di una norma speciale quale introduce questo disegno di legge sembra più orientata a colpire il movimento per la Palestina, cioè ogni critica di Israele. Vi è una sovrapposizione tra la presa di distanza e la critica al regime israeliano, alle politiche di genocidio del suo governo e l'antisemitismo. Questo è un favore che non possiamo fare veri antisemiti ed è un'ingiustizia nei confronti di chi si batte per i diritti del popolo palestinese.
0: Dalla Palestina all'Iran con il ministro degli esteri Araghchi, che è rimasto a New York dopo l'Assemblea Generale dell'ONU. Attende fra questa sera e domani la risposta statunitense alla proposta di Teheran mediata dal Qatar per una progressiva riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però vuole mettere sul piatto anche il nucleare, ma Teheran in una nota fa sapere di non avere alcuna flessibilità sul tema. Al momento l'unica questione di cui discutere è Hormuz, che permane chiuso. Tensioni si registrano anche sull'altro stretto, Bab el-Mandeb, controllato dagli Houthi in

0: Yemen è fondamentale per tutte le rotte fra l'Asia ed il Mediterraneo europeo. Lo stallo sostanziale di fronte al commercio globale colpisce il caro energia, oggi più 2% del petrolio. In Italia, intanto, anche la kuwaitiana Kuwait si aggiunge all'Eni e alla Zera IP per il price cap, 30 giorni di stop agli aumenti, con la benzina a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro al litro. Mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia fino al 6 di ottobre la proroga del micro sconticino sulle accise del solo gasolio. Pagina giudiziaria, possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata francese in Italia ha inviato alla Farnesina una nota dove si dice disponibile a fornire tutta la propria documentazione in merito al D19 Itavia, abbattuto il 27 giugno 1980 durante una battaglia aerea non dichiarata fra aerei della NATO, in particolare transalpini e MiG libici, che provocò 81 morti. Tutte le persone a bordo del volo civile Bologna-Palermo. Per questo i PM nell'udienza di domattina davanti al GIP si dicono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Con noi c'è l'avvocato Alessandro Gamberini, legale dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica.
1: Non sono così ingenuo da pensare che sia il frutto di un'amicizia particolare che la Meloni ha con Macron, che non mi risulta esserci, anzi. Penso che se questa scelta è una scelta davvero di ribaltamento del silenzio e dell'ostruzionismo, nasca all'interno degli equilibri politici dello Stato francese. Io non so perché oggi improvvisamente, dopo 46 anni, la Francia si decide a collaborare. Ecco, non sono così ingenuo da pensare che sia il frutto dell'iniziativa dei familiari delle vittime, che c'era stata anche in passato, né della pressione particolare del governo Meloni. Insomma, penso che, pur essendoci stata questa iniziativa e che va in qualche modo lodata, le ragioni di un eventuale, dico un eventuale perché voglio vedere le carte prima di poter dare un giudizio definitivo su cosa significa questa mossa dello Stato francese.
0: Dalla vicenda di Ustica al caso invece di Giulio Regeni, ieri è arrivata la condanna in primo grado dalla Corte d'Appello di Roma per 3007 egiziani condannati a 10 anni per il reato di sequestro. Resta fuori invece l'altro imputato, il più alto in grado, il generale Tariq Sabir. I familiari di Regeni, dicendosi soddisfatti di essere arrivati 10 anni dopo quantomeno una condanna, chiedono al governo italiano di interrompere i rapporti con Al-Sisi. Tajani però frena. Sono solo 3 persone condannate, non tutto l'Egitto. I rapporti non cambiano. Con noi c'è Alessandro De Pascale, giornalista di Italia Guerre.
2: Presidente Al-Sisi, il generale Al-Sisi, viene accusato dai detrattori di comprare il silenzio italiano con il commercio, l'energia, accordi commerciali, intese anche per il controllo dei flussi migratori. Ovviamente la questione di fondo è l'export di armi, cioè nel 2019 l'Egitto è diventata la prima destinazione per l'export italiano di armi. Leonardo, Fincantieri, Peretta, cioè lo Stato italiano, nonostante il caso Regeni, ha sempre continuato a fare affari, anzi qualsiasi governo Conte, con gli elicotteri della Leonardo, le fregate Fincantieri Leonardo del Conte 2, missili venduti invece la Beretta col le armi Beretta col governo Draghi, parliamo insomma anche di fucili d'assalto e pistole semiautomatiche, che sono armi che vengono utilizzate anche per la repressione del dissenso interno.
0: Arrestato un 17enne a Trento per detenzione di materiali con finalità di terrorismo. A casa sua vessilli neonazisti, katane, macete, coltelli, balestre, ancora pistole e fucili di software e fogli con vari simboli del nazismo e del fascismo. Nelle chat di Telegram il giovane faceva esplicito riferimento all'uso di armi artigianali e alla violenza nei confronti di esponenti della comunità LGBTQ, ad ebrei, magistrati, politici e migranti. Parliamo proprio di migranti con l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo. La nave Aurora di Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio su segnalazione di Alanfona in zona SAR libica, recuperando 5 persone e 2 cadaveri, tra loro un bambino. Erano 25 le persone che, secondo i testimoni, si erano aggrappate dopo il naufragio ad una piattaforma petrolifera, la Asdrubal, in territorio tunisino. 5 però solamente al momento superstiti. Cambiamo argomento, parliamo di Tava, ma andiamo al sud Italia. 49 indagati, 20 misure cautelari, 10 domiciliari per imprenditori e pubblici funzionari nell'ambito dell'indagine sui lavori della Tava Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture false, i reati contestati. I PM contestano l'uso di calcestruzzo di scarsa qualità. Contestano poi anche l'avere smaltito i materiali di scavo, compreso l'amianto, in discariche non inconformi, perché non venivano trattati come rifiuti pericolosi. Non solo, i lavoratori trovati in particolare nel quartiere irpino di Grotta Minarda, una ventina di lavoratori egiziani, erano costretti a lavorare fino a 20 ore al giorno, con turni di riposo di 4 ore, 7 ore su 7. Su questo sentiamo Antonio Di Franco, segretario nazionale Filia CGIL, che si occupa del trasporto ferroviario al centro-sud.
3: In questo momento nei cantieri, in tutti i grandi cantieri d'Italia, soprattutto committente RFI, la manodopera migrante, soprattutto egiziana, sono tutti in queste condizioni e nessuno fa nulla. Cioè, noi abbiamo interpellato, abbiamo fatto denuncia alla procura, alla prefettura, invochiamo i tavoli di monitoraggio previsti ai protocolli di legalità, ma ripeto, noi non capiamo, oltre perché gli organi di controllo non intervengono e sanzionano immediatamente, il committente RFI cosa fa? Quelli sono cantieri chiusi, circoscritti, dove ci sono i controlli. Ci sono protocolli di legalità che prevedono che il cartellino serva anche a misurare l'orario di lavoro. Chi è che non controlla? Ma soprattutto, a chi conviene far finta di nulla? Perché a questo punto questo è il tema, eh? Dietro questo modus operandi c'è un sistema correttivo che parte anche che tiene conto anche delle intermediazioni illecite della manodopera. 10 lavoratori egiziani a 20 ore producono quanto 30 lavoratori a cui viene rispettato il contratto nazionale di lavoro. Rispetto a quel guadagno, chi è che lo intasca? Questo è il tema.
0: Ancora sfruttamento da sud a nord, sfruttamento in questo caso ambientale. 144.000 tonnellate di rifiuti liquidi smaltiti illecitamente sui terreni agricoli dell'Ovest Bresciano e dell'Est della Bergamasca. È quanto emerge dall'indagine oggi della DDA di Brescia, che ha sequestrato un intero impianto di produzione di biogas a Chiari, accusato di aver mantenuto spento o inattivo per ben 2 anni il sistema destinato all'abbattimento dell'azoto presente nel digestato, risparmiando così 800.000 euro e sversando il tutto nei campi di Chiari e dintorni. 4 gli indagati per traffico illecito di rifiuti, smaltimento illecito, falso in atto pubblico, impedimento al controllo. Andiamo ora all'estero con i nuovi raid russi sull'Ucraina, colpite in particolare Odessa e Kiev, un morto e 56 i feriti. Nel frattempo la Polonia ha approvato procedure semplificate per abbattere oggetti volanti sul proprio territorio, dopo che alcuni droni e aerei russi erano passati a lambire, se non a varcare lo spazio aereo di Varsavia. Solo ieri era stato evacuato un punto di confine polacco per alcune esplosioni a 2 chilometri di distanza in territorio ucraino, ma pericolosamente vicino ad un paese della NATO. L'Europa sta conducendo una guerra contro la Russia, su questo non c'è alcun dubbio, e la replica del ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalle agenzie russe. Sempre Europa, ma ad ovest, pochi minuti fa il governo spagnolo per decreto ha stabilito la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di 2 anni dei contratti d'affitto, lo annunciano i media iberici. L'esecutivo ha poi sollecitato una seduta straordinaria del Congresso dei Deputati per venerdì, in modo da convalidare i 2 decreti approvati in Consiglio dei Ministri. Il tutto mentre va avanti da sabato la campata di Puerta del Sol a Madrid. dalla Spagna alla Francia, dove è in corso lo sciopero generale dei dipendenti pubblici, 170 manifestazioni contro la continua perdita del potere d'acquisto, a due giorni dalla presentazione della finanziaria 2027, gravata da un debito pubblico schizzato al 119% del PIL, record dal dopoguerra, con un governo, quello del macronista Le Cornu, già proiettato verso le presidenziali di primavera. Sentiamo da a Parigi Valeria Chiabotto, sindacalista della CGT da Saint-Denis.
4: Sophie Binet, la capo della CGT, ha detto che un pompiere qua in Francia guadagna più o meno 1.800 euro al mese, che lordi, cioè ovviamente sono molto pochi, quindi ci dà praticamente un'idea di quanto gli stipendi nel pubblico siano assolutamente più bassi del privato. E ovviamente per contrastare tutto questo c'è bisogno di forze, c'è bisogno ovviamente di anche alzare i salari. Qua ovviamente si stanno muovendo tutti, anche gli studenti stessi. In questi giorni ci sono state violente proteste anche appunto a Saint-Denis, dove abito. Ovviamente si vorrebbe portare più soldi nel pubblico, quindi ovviamente sanità, educazione nel pubblico territoriale. Basti pensare che tutto il settore anche delle biblioteche è molto impattato e molto bisfrattato dal punto di vista del salario, e quindi ovviamente sì, questa è la rivendicazione: mettere più soldi dove servono e ovviamente smettere, se possibile, di inviare armi e di usare i soldi anche per questo.
0: Dall'Europa all'Africa, almeno 70 presunti miliziani di Al-Shabaab sarebbero stati uccisi in Somalia negli scontri attorno alla città di Baidoa, a sud-ovest del paese. A sostenerlo il governo locale, che ritiene di aver respinto l'assalto degli jihadisti, avvenuto prima con veicoli carichi di esplosivo, droni e attentatori suicidi, e poi invece direttamente con le truppe sul terreno. Da Minasia sono oltre un centinaio le vittime per le inondazioni che stanno colpendo mezzo continente. In Thailandia il bilancio è stato aggiornato a 23 morti, sott'acqua anche la capitale Bangkok. Da metà di settembre ad oggi le inondazioni hanno sfollato 900.000 persone. Alluvioni pure in Nepal con 21 vittime e in India con 62 morti, soprattutto nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. Noi chiudiamo il giornale radio andando in Australia. La popolazione aborigena prima della colonizzazione europea è stata drammaticamente sottostimata. Ci sarebbe quindi un numero molto maggiore di morti per l'impatto dell'invasione britannica. A dirlo una nuova modellazione scientifica dell'Australian Research Council Center, per la quale prima dell'occupazione inglese partita nel 1788 la popolazione nativa superava i 2 milioni di persone. Le stime attuali sono di 250.000 persone. Secondo questo modello, quindi, le vittime sarebbero state quasi 2 milioni, soprattutto per vaiolo ed altre malattie, oltre a massacri e vari effetti della colonizzazione, fra espropriazioni, siccità e malnutrizione. È una vera e propria catastrofe demografica nel cuore della nostra storia, ha detto Larissa Bendrenta, portavoce del popolo nativo e presidente del comitato governativo consultivo dei diritti dei nativi e delle loro terre ancestrali in Australia. Minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Ora linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio.
5: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 29 settembre. Il Comune di Brescia segnala le prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 29, consiglio di quartiere Chiesa Nuova Noce Girelli si terrà nella sala civica di via Livorno alle ore 20:30. Consiglio di quartiere quest'oggi anche per il villaggio Badia, si terrà nella sala civica di via Traversa Quarta numero 5 alle ore 20:30. Fuck War, esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 ottobre a San Felice del Benaco. Si tratta di una mostra collettiva che riunisce alla Fondazione Cominelli di San Felice le opere di 28 artisti diversi per linguaggi, percorsi e sensibilità, chiamati a confrontarsi con la guerra e con tutto ciò che porta con sé. Fuck War, l'esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 di ottobre in settimana per gruppi o scolaresche su appuntamento. Potete trovare i contatti sul sito fckwar.it. La mostra è aperta invece il sabato e la domenica tra le ore 9 e le ore 13, poi dalle ore 15 alle ore 19. La mostra è presso la Fondazione Cominelli di via Padre Francesco Santabona numero 9 a San Felice del Benaco, provincia di Brescia. All'interno degli Emergency Days del 2026, oggi l'incontro è intitolato Il Burqa Svelato, 27 anni in Afghanistan, testimonianze e letture con la dottoressa Manuela Valenti, responsabile della divisione pediatrica di Emergency. L'incontro Il Burqa Svelato si tiene quest'oggi alle ore 20:45 alla Cascina Clarabella di via Mattei a Corte Franca, provincia di Brescia. Chiudiamo l'agenda con gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Il Cavallo di Torino alle ore 18 e alle ore 21. Il film Silent Friend alle ore 18 e 15. E infine il film Un giorno senza donne alle ore 21 e 15. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'email è redazione@radiondadurto.org.
6: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

13:24 minuti a Radio Onda d'Urto, è tutto con l'informazione. Tra poco torniamo in studio Viola, lo facciamo ovviamente con il nostro spazio Dissonanze. E ancora noi ci salutiamo, non potrebbe essere altrimenti, oggi il 29 di settembre, con gli Equipe 84 e la loro 29 settembre, brano scritto l'anno prima, 67 l'Equipe, 66 la scrittura, da Battisti. Non pensavo a te. A portarlo al successo furono l'Equipe 84. Tutta la città correva incontro a noi. Buon ascolto a tutte e a tutti da Radio Onda d'Urto.

0: Sintonizzati. Una ventata di aria fresca e stimolante.
1: Politica, cultura, arte, attualità e cultura pop, tutto in ottica queer e femminista.
0: Sintonizzati. Beate Lesbiche, la trasmissione del pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto.
2: E se ascolti Beate Lesbiche, un po' beata, lo diventi anche tu?
0: Beate Lesbiche, la trasmissione del pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto. Sintonizzati.
3: Ancora pochi istanti prima di ripassare la linea allo studio Viola qui su Radio Onda d'Urto. L'appuntamento sarà quello del martedì con Celluloidi e parliamo di cinema e dintorni. Ci arriviamo con questa Fragile, loro sono i Folkestone assieme ai Modena City Rambler, band passate entrambe dalle ultime edizioni della festa di Radio Onda d'Urto, nello specifico quella 2025.

0: dalle 13:30 minuti riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloid, lo spazio dissonanze del martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per parlare di cinema e abbassiamo la sigla perché, come anticipato nella prima parte, abbiamo qui Paolo Bruno appena sceso dall'aereo praticamente, giusto?
1: Praticamente sì, dai.
0: Sì.
1: Insomma, sono arrivato l'altra notte a Malpensa e quindi sono già su qua a raccontarvi San Sebastian. Si parlava fuori onda del fatto che quest'anno ho visto soltanto 40 film, veramente pochini. No, vabbè, ridete, ma insomma, più che altro, ma più che il pochini è il fatto che sono riuscito a vedere soltanto la sezione ufficiale, cioè il concorso, e poi Perlac per vedere appunto i film dagli altri festival, Sundance e Cannes in particolare, in anteprima e soprattutto in lingua originale, cosa insomma, certi film che poi appaiono sui nostri schermi con più di un anno di ritardo, e quindi mi piace averceli subito. Che dire quest'anno di San Sebastian? Insomma, senz'altro un buon festival, sì, vabbè, le boiate ci sono sempre, le boiate ci sono sempre, Rewardinas, pur di avere Brad Pitt al festival, ha fatto proiettare il Corazon della Bestia, un film che titola in Italia?
2: Non ricordo quale
1: sarà
2: sia il titolo con cui è distribuito,
1: della bestia,
2: sì. Ma è già, non ho un titolo molto meno minaccioso, è già comunque in sala,
1: okay, non andate a vederlo.
2: Sì, però questo apro e chiudo immediatamente, ti lascio subito la parola. Io ricordo forse la prima volta in mia presenza in cui sei venuto a raccontare di San Sebastian, ti eri lamentato di aver visto un orrido film con Julia Roberts e noi ci domandavamo: ma perché sei andato fino a San Sebastian per vedere un film con Julia Roberts? E qui vale la stessa domanda: perché sei andato a vedere un film con Brad Pitt e il suo cane?
1: Ma innanzitutto per un senso di completezza, cioè se seguo una sezione poi vado a vedere i film, anche se comunque quello era ovviamente fuori concorso, non era in concorso, però la seguo tutta, e anche perché poi i percorsi sono fatti per andare per vedere i film così, cioè hai un percorso su quella
2: entri in un loop,
1: entri in un loop e sai che al 9 hai il film della sezione ufficiale al Teatro Vittoria Eugenia, alle 11:30 quello al teatro principale della sezione Perlac, alle 7 dalle 7 alle 10 tre film sempre o Perlac o sezione ufficiale al principale, che è questo teatro dove va quasi esclusivamente la stampa, e quindi segui questo percorso, più che un loop è un path, cioè è un percorso obbligato, quindi vai a vedere anche queste cose. Naturalmente ho evitato di vedere i due film di animazione della sezione Perlac, sorridi.
3: Si interrogava sul senso del cinema prima.
1: Ci si interrogava sul senso del cinema. Comunque diciamo che il livello è stato abbastanza buono, insomma. Anche se poi alla fine c'erano solo due film che potevano vincere della sezione del concorso, e infatti ha vinto uno di questi due. L'altro film, il film che ha vinto, diciamolo subito, è il film di Mike Leigh, il titolo me lo sono dimenticato,
0: Tender Loving Care.
1: Tender Loving Care, un delizioso film, come sempre una fotografia così di un momento, non c'è un prima, non, anche se i protagonisti raccontano parte della loro storia, non c'è un dopo, anche se comunque c'è un finale, perché appunto alla fine questo padre anziano muore. C'è semplicemente questi interni, le protagoniste sono due assistenti sociali, quindi con le loro problematiche personali che portano al lavoro, del lavoro che poi portano a casa, sempre una fotografia delicata e molto precisa, ma senza essere di quelle fotografie che segnano l'aspetto visivo di un film. E la storia è questo quadro di questa famiglia, il rapporto di una di queste due assistenti sociali con i genitori e la vita quotidiana. Una capacità che solo certo cinema inglese, secondo me, riesce a avere, quella di narrare in maniera fotografica così, lo fa altrettanto bene su terreni più politici, Ken Loach, ma è la caratteristica del cinema d'autore inglese. L'altro film che avrebbe potuto vincere ma non ha vinto è un film giapponese, eccolo qua, un film giapponese dal titolo dove siamo finiti? Dal titolo, scusate un secondo, che
0: potrebbe essere Border che ha preso il premio speciale della giuria, credo.
1: Che ha premio è preso speciale, no, non è Border, scusa, anzi non è, Border ha preso il premio speciale della giuria ed è un film carinissimo, pieno di silenzio, pieno di vuoto in questa città mineraria cinese non definita. Un film assolutamente caorismacchiano nella sua, c'è anche un momento con l'orchestrina più o meno rock nel bar, se non una citazione proprio di caorismacchi, questa non saprei cosa possa essere. Certo, le tematiche sono un po' più truci, però è comunque il senso di solitudine, di abbandono, di ineluttabilità della vita che perma tutto il film.
3: È un film cinese, Paolo?
1: È un film
3: Hong Kong.
1: Sì, produzione di Hong Kong, ma è girato credo sul confine della Mongolia, qualcosa del genere. No, il film che cercavo, l'abbiamo perso qua in mezzo alle nostre pagine, ai nostri appunti, sì, ma non ti preoccupare.
0: In My Father's Room.
1: In My Father's Room, esattamente. In My Father's Room è l'altro film che secondo me poteva avere delle chance di vincere, perché questa fotografia è impeccabile, questa sua giapponesità è incredibile, però proprio il suo limite era proprio questa giapponesità incredibile, insomma, per dirla con le parole del famoso filosofo giapponese, è sempre Akela. C'è la tradizione, il rito della cerimonia del tè, c'è la poesia, ci sono gli alberi di ciliegio in fiore.
3: La cinepresa almeno al suolo, al pavimento, in stile Ozu?
1: No, perché questa recupero da traduzione in realtà secondo me è abbastanza distante da a quello che faceva Ozu, un po' per motivi storici, cioè chiaramente rispetto al cinema di Ozu sono passati oltre 50 anni, quindi è chiaro che diventa in qualche modo didascalica questa e quindi a suo modo diventa una ritualità di un certo cinema che usa questo scamotage per andare ai festival fondamentalmente. Poi la storia è bella, piacevole, toccante, insomma, una figlia che cerca un po' la storia del padre che è morto di infarto e gli ha mandato nella chiave di un appartamento e scopre tutta una serie di piccole cose del padre che prima non conosceva, quindi questo rapporto tra la figlia e la memoria del padre, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti stavamo appunto chiedendoci che fine hanno fatto il fil rouge, quel tema di accompagnamento che ci porta tra un film e l'altro nei festival, e dicevamo che è scomparso in molti moltissimi festival. Quest'anno a San Sebastian in qualche modo era proprio questo rapporto della famiglia, non famiglia col GL, ma famiglia proprio in senso ampio del rapporto tra generazioni. Un altro dei film in concorso è El Mal Padre, un film carino, un sei risicato per esprimerci in meritocraticamente in voti. Un film che racconta la storia di questo, cioè racconta un genitore ormai anziano, un padre professore dell'intelligenza intellettuale di sinistra, radical chic, spagnolo, professore di filosofia, che cerca di riconciliarsi coi figli che in fondo ha lasciato correre liberi, non ha mai seguito, e rivendica questo rapporto appunto di assoluta libertà. In fondo scegliamo di essere padri, ma non per questo dobbiamo essere vincolati a dei doveri che ci impone la società in senso ampio e trasversale rispetto all'essere figli. Questo professore di filosofia a un certo punto parla, accenna a quando cerca appunto di una riconciliazione col figlio, ha un problema filosofico molto importante: la distanza, non tanto la differenza, ma quanto la distanza che c'è tra etica e morale. La morale ci dice quali sono le regole del costume sociale in cui viviamo, l'etica invece si interroga, la morale si interroga appunto su cosa sia meglio nella società come comportamento. L'etica invece si interroga sul fatto, sul perché abbiamo fatto queste scelte, quindi sul perché queste scelte e come queste scelte ci condizionino. In fondo la morale dovrebbe essere una cosa nel tempo ed è una cosa nel tempo mutevole, l'etica invece resta persistente ad analizzare questo tipo di comportamenti. E questo discorso sulla filosofia mi porta ad accennare a un altro film molto bello che ho visto nella sezione Perlac. Dunque, vediamo adesso di trovare il titolo di questo film, che racconta la storia di due donne che si incontrano, una direttrice di una casa di cura invece una direttrice di teatro. Eccoci qua. Questo film è All of a Sudden, o all'improvviso, insomma, del repente nel titolo spagnolo In questo film c'è una cosa che non ho capito, magari semplicemente così un piccolo escamotage, perché la direttrice del teatro è giapponese e spesso e volentieri parla in giapponese e stringe amicizia con questa donna direttrice di questa casa di riposo, in cui c'è direttrice che cerca di applicare il sistema dell'umanità nel rapporto con questi pazienti anziani e quindi cerca di accompagnarli mantenendo viva la loro resistenza al restare in vita, piuttosto che quindi una routinarietà della conduzione della conduzione di vita nella casa di riposo, una diversità, insomma. Si cita anche a un certo punto, questo nella pièce teatrale di quella che poi diventa sua amica, si cita anche Basaglia, la rottura del confine da dentro e fuori nei manicomi, e si cerca di riportare questa rottura di questo confine anche all'interno della dimensione del fine vita di una casa di riposo. L'elemento un po' in cui non ho trovato significato questi dialoghi che spesso e volentieri sono in giapponese, perché anche la direttrice, pur essendo francese, parla correntemente giapponese per storie di vita personali, e quindi spesso le due amiche si raccontano le cose in giapponese.
3: Senza che ci fosse il sottotitolo?
1: Sì, no, con sottotitolo, chiaramente. Sì, è proprio una scelta così, anzi la parte testuale, questo contrariamente a quello al film Carcimacchiano di cui parlavamo prima, un film molto, molto dialogato. A un certo punto c'è anche una lunga dissertazione tra le due amiche sul destino del mondo, dell'umanità, in chiave marxista, in cui comunque si sottolinea come una cosa interessante che mi ha fatto riflettere, così non è un elemento strettamente del film, ma è un elemento così di ragionamento, e quindi è il film che mi ha portato a fare questo tipo di ragionamento, è la necessarietà del capitalismo a instaurarsi come un parassita nelle democrazie, cioè il capitalismo necessita per prosperare una democrazia, non può prosperare, non può evolversi in ambiti comunque, e questa è una considerazione che a lato direi abbastanza interessante. Comunque alla fine c'è anche qua il senso di appartenenza, questo dramma del fine vita, ma non vuole essere un film sociale, è un film che invece esplora la realtà tra filosofia e senso comune. Altri due film esplorano una strada interessante dal punto di vista proprio di quella che è il nostro interrogarci sul senso della vita, ma non in termini così astratti, ma in termini concreti. E sono due film che raccontano in maniera differente il limite delle istituzioni, soprattutto delle istituzioni nella tutela della minorità. Fjord, vediamo un po' chi è.
2: L'immondizia che ha vinto a Cannes. Fior dell'immondizia che ha vinto a Cannes.
1: L'immondizia che ha vinto a Cannes. Sì, è un film, cioè non è un, anche a me non è piaciuto più di tanto, ma solleva degli interessanti interessante problematica su qual è il limite dell'istituzione che deve tutelare l'infanzia. Noi in Italia abbiamo il caso della famiglia nel bosco che in qualche modo ci riporta a questo, cioè è giusto, è corretto, è morale o è etico o intervenire laddove la famiglia riporta ai figli a un'educazione che non è per i nostri parametri condivisibile. Questo è il problema dal punto di vista poi filmico. Il film è girato in maniera più che dignitosa, senza eccessi, ma questo limite sicuramente è un problema che dal punto di vista legislativo è ben difficile soluzione e quindi può essere interessante. Certo, non avrei dato una palma d'oro a un film come questo, data la sua didatticità. Prima fuori onda parlavamo appunto di quanta immondizia didattica spesso e volentieri arriva ai festival, perché il mondo istituzionale chiaramente è strettamente collegato con questo altro mondo istituzionale come festival, alle grandi manifestazioni, e quindi lì poi trovano sbocco, trovano la loro vetrina e i loro 5 minuti di visibilità. Resta il problema rispetto a questo. Poi certo, invece un film non era in concorso, un film come la docuserie El Castle che vuole sollecitare l'attenzione sul problema della tratta sessuale e della prostituzione, e racconta un po' la storia di come in Spagna la polizia che si è occupata di questo a partire dagli anni 70 abbia dovuto evolvere le sue tecniche, e ogni puntata è accompagnata da dati sicuramente inquietanti e drammatici, come il numero di prostitute uccise nella tratta sessuale, o i numeri economici di quanto questo mercato sia diffuso. Ne riporta poi appunto dati su il consumo di prostituzione in Spagna. Sì, sono dati interessanti, sono dati significativi, sono elementi su cui riflettere, però la didascalità di questo cinema resta inchiodata a se stessa e non ci porta verso qualcosa di interessante. Questo ci riporta a quale deve essere il senso, quale deve essere del cinema, soprattutto del cinema che viene rappresentato in un festival, perché chiaramente non possiamo pensare che secondo questi parametri qualsiasi cosa può avere senso a un festival. Qualsiasi cosa, come Hope, un film sorride perché
2: Vai che ti è piaciuto Fjord. Vai pure.
1: Mi è piaciuto, ma l'ultima pellicola che ho visto al festival, Hope, è stata chiaramente un modo perfetto per concludere un film sull'invasione aliena, in cui però non c'è neanche nessun tentativo di metafora rispetto all'umanità. Ci sono questi alieni che arrivano in questo sperduto Harbor Hope ai confini con la Corea, il film è un film coreano. C'è lo sceriffo, questi alieni che appunto stanno cercando di invadere il pianeta e lottano con questo sceriffo, con la sua aiutante, in uno spara in cui ci sono armi di tutti i tipi, però alla fine
2: cosa... Sai che ne hai visto metà, vero?
1: Ne ho visto solo metà.
2: Ne hai visto metà?
1: Sì.
2: Deve uscire la seconda parte.
1: Sì, sì, no. Sapevo, cioè nel senso, è dichiarato nel finale che ci sia un sequel di questa cosa qua. Troveremo un modo in qualche maniera di riuscire a vedere anche la seconda metà. Quindi tu l'hai visto?
2: No, no, non l'ho ancora visto. L'ho semplicemente.
1: No, perché
2: letto.
1: Volevo capire perché nel finale la mega astronave aliena precipita.
0: Un po' troppi spoiler qua, però sarà che io volevo vederlo, eh.
2: Sì, stiamo parlando di una roba, siamo sulle 2 ore e passa se non mi sbaglio,
1: sì,
2: ti ha detto una roba che non è il finale ma è a metà, tranquillo, oh, okay. Tranquillo.
1: No, no, proprio quella è proprio la scena finale, eh?
2: Sì, è il finale della prima parte.
1: Ah, della prima parte.
2: C'è ancora, okay. Altre 2 ore di film che devono ancora arrivare.
1: Ah, quindi, cioè...
2: È un film diviso in due, non è un film con un sequel, è un film che viene distribuito diviso in due parti.
1: Un film che si viene distribuito e perché un festival si presenta solo la prima parte e non aspetta di presentarci anche la seconda?
2: Perché viene presentato, come ormai è normale, si parlava prima microfoni spenti di dinamiche distributive e major, e viene presentato come evento. Mo vi facciamo vedere la prima parte, vi incuriosiamo e vi invogliamo a vedere poi anche la seconda quando arriverà, perché se l'avessimo distribuito in 4 ore non sareste andati a vederlo.
1: Sì, ok, allora io continuo. Non era in concorso questo, quindi non posso obiettare perché mi è stato messo in concorso questo film, mi spiace.
2: Niente, in ogni caso l'avrebbero messo in concorso perché è un film bellissimo, non come Fjord.
1: Bellissimo, dovremmo parlare. È un film estremamente divertente, ma molto più divertente di Fjord. Fjord ci porta a ragionare su un problema.
2: Scusami, mi fermo ovviamente a quello che ho letto perché non ho visto neanche Fjord e non lo vedrò, mi rifiuto assolutamente di buttare via il mio tempo per quella robaccia lì. Però la differenza, per quello che ho letto e per molti film che ho incrociato nella mia carriera di spettatore, è che un conto è enunciare un tema che può anche essere importante, un conto è svilupparlo.
1: Sì, accetto la bellezza. Interessante, comunque questo mi fa riflettere, per esempio, fuori concorso ho visto, ma l'hanno chiamata miniserie anche questa, ma in realtà non c'è, il fatto che fosse che duri 153 minuti non ne fa una serie. La spiegazione che Baiona ha voluto portare sullo schermo di perché ha fatto un film che io consideravo terribile come La società della neve.
2: Cioè, perdone, ha fatto un documentario sul suo film?
1: Sì, ha fatto un documentario sul suo film in 3 puntate per Netflix, in cui appunto racconta la nascita, lo sviluppo del film, e in qualche modo quindi cerca di raccontare anche le motivazioni per cui questo film è stato fatto e la scelta per cui questo film è stato fatto. Un film che racconta la storia dei sopravvissuti delle Ande, ma è un film che segue un altro degli anni 80, mi sembra, no, degli anni 80, fine anni 80, che già
2: e un altro più recente che si intitola Alive. Sono 3 i film tratti da quella storia.
1: E un altro più recente che si intitola Alive. e tutti tratti da una serie di libri che raccontavano la vicenda di questi sopravvissuti. E quindi ci riporta, secondo Bayona, nessuno di questi film riportava anche riportava la storia dei sopravvissuti, ma non in qualche modo quella dei deceduti, o quantomeno delle famiglie dei deceduti, e cerca di spiegare, rendendo un attimo meno terrificante, insomma, inutile il film in sé. Dopodiché chiaramente anche qua si tratta appunto di cinema che vuole essere in qualche modo autocelebrativo, non lo so. Vorrei citare, altri due film che arrivano dal mondo, sempre dal mondo nordico. Growth of the Soil, cos'è la
0: crescita del terreno.
1: Sì, la crescita del terreno. Un film che ha vinto il premio per la miglior fotografia. Aspetto proprio che secondo me era il meno meritevole tra tanta fotografia molto, molto interessante, molto spettacolare che abbiamo visto nei vari film del concorso. Ma non perché la fotografia di Growth of the Soil sia una fotografia sciatta o non particolarmente curata, ma perché è una fotografia, anzi è così curata, cozza un po' con invece il film, che è più caotico, discontinuo, e non in senso negativo, cioè discontinuo nel senso ondivago in un qualche modo. Siamo in un non precisato nord scandinavo, tipo inizio del XX secolo.

0: perché è affetta da labbro leporino essa stessa e viene conseguentemente incarcerata, anche se per un periodo relativamente breve, mi sembra 8 anni, 6 anni, una cosa del genere, e porta al suo ritorno il rapporto fra i due genitori è cambiato, e racconta un po' l'evolversi di questo cambiamento. Insomma, film interessante, in cui però proprio l'elemento della fotografia stride un po' con il percorso narrativo. Per concludere, un film che invece mi è piaciuto molto, anche se probabilmente sarà molto difficile, che appaia, è Brace Your Heart, della regista Armanda Kernel, che è la sua seconda opera cinematografica, e racconta in maniera antropologica, e questo è l'aspetto interessante, un po' la vita di un clan Sumi dedicato all'allevamento delle renne e i rapporti all'interno di questo clan, all'interno appunto della società, che è una società che si gestisce in maniera democratica, con un consiglio. Non è assolutamente un film tribale, come potremmo intendere con questa parola. Questo gruppo persegue per l'allevamento delle renne con la sua propria morale interna, ma a un certo punto questa morale si scontra con lo stupro di questa protagonista da parte di un membro dello stesso clan, stupro che però dovrebbe portare, secondo la narrazione, la consuetudine della popolazione, al matrimonio, e invece questa giovane si innamora di un altro, e quindi cerca e trova un altro tipo di percorso. Tutto questo chiaramente nei territori nordici estremi, che porta quindi anche a una bella ambientazione, una bella scenografia e una storia estremamente interessante. Poi ci sono tanti altri film di cui non ho parlato, ma non possiamo parlare alla fine di tutti i 40 film che ho visto. Credo che sia stata una carrellata più che sufficiente.
1: Va bene, Paolo, se non hai altro da aggiungere.
2: Dai, io te lo chiedo per curiosità: hai visto poi il film di Moretti?
0: Ah sì, ho visto il film di Moretti. Allora, io detesto i ruffiani che fanno un film a San Sebastian per essere poi proiettati al festival. L'aveva fatto Woody Allen in passato, ma non è stato l'unico, insomma. Poi c'è un Polanski ambientato a Berlino per andare al festival di Berlino, insomma, è veramente squallido questa cosa. Moretti che fa Moretti e poi si perde dentro se stesso senza capire bene dove andare. Storia d'amore molto fagioliniana. Non so se anche Moretti abbia frequentato lo
2: Massimo Fagiolo,
0: lo studio medico di Fagiolo, questo psicanalista dei grandi cineasti, psicanalista, no, però assolutamente prodotto un prodotto della pseudo intelligenza di sinistra.

0: romana che non va a parlare da nessuna parte, non so. Vabbè, poi tu appunto l'altra volta gongolavi per la citazione, cioè l'utilizzo del concerto di Springsteen
1: Sì.
0: come elemento. Vabbè, è d'accordo, però non è perché c'è un inconsapevole, tra l'altro, non consapevole, cioè non volontario. Volontariamente partecipante al film, nostro mito citato nel film. Questo deve essere comunque un elemento che giustifica comunque il film stesso.
1: Hai ragione, sono d'accordo.
0: Su questo. Poi, vabbè.
2: Va bene,
0: quindi Moretti fa se
1: però
0: ma anche l'attore è volutamente il giovane figlio è volutamente assomigliante a Moretti,
1: sì.
0: proprio.
1: Garrella.
3: È un filo più bello, diciamolo.
0: Non so, non sta a me dirlo, ma è proprio parla proprio con lo stesso linguaggio, non so.
1: Te l'abbiamo chiesto anche nelle passate edizioni, quindi adesso usciamo un attimino dall'aspetto più propriamente legato ai film. Ma Springsteen fa questo concerto in uno stadio che è nuovissimo, molto bello, e mi domandavo: ma San Sebastian come città, le sale sono così belle come strutture?
0: Ma allora, il concerto di Springsteen è al velodromo, dove volendo potrei anche. Perché il velodromo non è esattamente uno stadio, è molto di più. È uno stadio polifunzionale. Tant'è che i grandi film del festival sono proiettati anche lì. Il film. Di chiusura, alcuni eventi sono fatti al velodromo, che è una struttura a 10 minuti a piedi dal centro della città, dal luogo dove c'è 20 minuti dal Palazzo del Cinema e 15 minuti dal Teatro Victoria Eugenia, che è l'altro grande teatro dove si svolge il festival. Dopodiché il velodromo non è così recente, avrà più di 20 anni. Secondo me, adesso non vorrei sbagliarmi, esisteva già prima della costruzione del Palazzo del Cinema, che è avvenuta in anni in cui già frequentavo il festival. Il Palazzo del Cinema è proprio sulla spiaggia di una delle due conce e delle due spiagge delle cittadine, e quindi il Palazzo del Cinema ha due grandi sale, il Kursaal 1 e il Kursaal 2, che ospitano appunto la cerimonia di premiazione, ma in altri sensi molto, molto bello, molto moderno. Sì, San Sebastiano è una città molto, molto moderna, molto, molto efficiente, estremamente, estremamente pulita. Cioè, per dirti, nel Barrio Antiguo, dove si trova il teatro principale, questo teatro dove si fanno principalmente le proiezioni per la stampa, è il famoso teatro. Il Barrio Antiguo è un quartiere di divertimento, sono tutti ristoranti e bar di Pinchos, piccole discoteche. Una volta era terreno proibito per l'Erzanzia, la polizia, un tempo brutale e repressiva, nata per reprimere l'ETA, e una volta l'Erzanzia non entrava. Adesso invece il quartiere è completamente tranquillizzato, anche la movida non arriva più alle 3-4 di notte come capitava prima, non si riesce a dormire molto più tranquillamente e ogni mattina, dopo appunto una serata di movida, scende in strada ed è tutto perfettamente limpiato, tutto perfettamente pulito, sono passate le idropulitrici a lavare tutto, quasi addirittura potresti mangiare sulle mattonelle, sulla pietra della strada. Quindi tutto molto efficiente.
2: Insomma, come qui, San Sebastian, la loro città europea, possiamo dire. più o meno.
0: Un po' più di polizia quest'anno in giro per le strade, non ho capito bene perché, anche se comunque non è più come i tempi della militarizzazione. Non c'è stata nessun tipo di manifestazione per l'indipendenza, comunque per l'amnistia, anche se comunque un attacchinaggio notturno è stato fatto per sensibilizzare sul problema dell'amnistia e soprattutto la repressione che tuttora esiste, per cui i prigionieri politici dell'ETA sono incarcerati in carceri distanti sempre migliaia di chilometri da dove risiedono le loro famiglie, proprio per rendere impossibile o quasi impossibile il contatto, per punirli ulteriormente della loro colpa grave di essere stati indipendentisti e attivisti nella lotta armata dell'ETA. Non c'è stata la manifestazione che di solito si svolgeva a favore dei Presoac, ma tutto sommato il paese è abbastanza preso dal problema dei migranti di Ceuta. La questione è proprio un incudine, un martello che pesa sulla testa di Sanchez, che è lì che sta perdendo consenso considerevolmente nei confronti del paese, nonostante tutto, nonostante le sue politiche relativamente di sinistra. Dico sempre una cosa, Sanchez è l'esatta antitesi di Netanyahu. Usciamo dal cinema, parliamo un attimo di politica, scusate, ma io lo devo fare. Esatta antitesi, Sanchez fa il leader di sinistra perché altrimenti lo ingabbiano per corruzione, così come Netanyahu fa il leader genocida perché altrimenti lo ingabbiano per corruzione. Sono proprio gli antipodi esatti. Comunque la situazione in Spagna in questo momento è fondamentalmente questa, quindi San Sebastian è comunque una città iperturistica e quindi vive sul turismo, nelle strade appunto del Barrio Antiguo si sente parlare francese, americano, inglese, scandinavo, tanto anche giapponese comunque, e quindi il problema lì a quel punto è quello di mantenere questo bello aspetto di città europea e internazionale e continuare a fare quello nella maniera che meglio gli riesce. Quest'anno è stato l'ultimo anno di Rebordina, l'anno prossimo semplicemente verrà sostituito da una delle sue collaboratrici, insomma la vice che prende il posto del capo. Speriamo che questo avvicinamento sia solo in attesa alla ricerca di un direttore più di qualità, perché comunque la nella qualità della programmazione di quest'anno siamo ancora nell'ordine di un festival che fatica, che non ha più una che sia una produzione major, che fatica comunque anche ad avere produzioni indipendenti, da cui sono usciti praticamente anche i network come Netflix, è rimasto in piccola parte un po' Mubi e Movistar, che è la compagnia telefonica che fa anche programmazione entertainment, ma tutto il resto del cinema lì non c'è, poco cinema, proprio alcune cinematografie sono completamente sparite, come quella iraniana. Il Sud America è ben poco rappresentato, sì, anche se c'ha la sua rassegna particolare che è nuovo Horizontes, però gli argentini sono in grave difficoltà dal punto di vista della produzione, data la crisi in cui versa il paese. Insomma, ci sarebbe bisogno di un nuovo inizio per questo festival, e speriamo che avvenga a partire non magari dalla prossima edizione, ma quella successiva.

0: guerra, ma guerra non si
1: fa. Allora, torniamo in studio perché ridete scherzando, il tempo vola qui, eh?
2: Allora, soltanto una cosa al volo e poi lascio la parola a Massimo che ci racconterà Nazza. Questa sera, martedì alle 21, in Auditorio San Barnaba, all'interno del programma di Librixia, ci sarà Ascanio Celestini, ad ingresso libero, che racconta il suo ultimo libro pubblicato attorno alla figura di Pasolini. Vi ricordo che Celestini un paio d'anni fa ha realizzato uno spettacolo importante, si chiamava Museo Pasolini, fino a poco fa era su Rai Play, penso che sia ancora lì. Questo invece è un libro appena pubblicato attorno alla figura del grande intellettuale. Quindi questa sera alle 21 in Auditorium San Barnaba, di ingresso libero per Librixia. Ovviamente bisogna mettersi in coda ben prima se si vuole sperare di entrare. Massimo, a te la parola.
3: Beh, Nazza è stato un film di cui a Venezia si è discusso molto, ha ricevuto anche il premio, se non ricordo male, quello della giuria. È un film che possiamo connotare all'interno del documentario. Nasce da un'inchiesta pochi mesi dopo il 7 ottobre, condotta dal Guardian, dove sostanzialmente i due registi, che sono in realtà i due registi israeliani che con i due registi palestinesi avevano realizzato il film No Other's Land, premiato con l'Oscar. In questo loro nuovo film si sono messi in contatto con 24 soldati dell'esercito israeliano, ma che non combattono in prima linea, ma fanno parte di un'elite da un punto di vista tecnologico e anche economico, perché arrivano da famiglie molto agiate che hanno a loro permesso la possibilità appunto di frequentare l'università e soprattutto corsi dove l'elemento legato all'intelligenza artificiale, legato alla tecnologia informatica, è funzionale proprio a creare un sistema, perché si parla proprio di un sistema che incomincia a introdursi nei cellulari, nei dispositivi elettronici in uso quotidiano alle famiglie, registrare quindi le conversazioni e loro dicono poter capire se in quell'appartamento, da far esplodere telecomandando quindi missili e droni, c'è un terrorista. Il più delle volte è un puro pretesto, perché magari sì, hanno registrato la conversazione di due bambine che sono le figlie di questo sedicente terrorista, che magari parlano con la mamma e si lasciano solo sfuggire la parola "abbiamo sentito il papà". Per loro è come se il papà fosse lì, e quindi incominciano proprio anche in maniera matematica a fare dei bombardamenti mirati, chirurgici, che in realtà poi di fatto demoliscono interi quartieri. Il termine Nazza, che allude ironicamente al nazismo e a Gaza, in realtà è un termine che i militari usano per parlare dei cosiddetti danni collaterali, vale a dire: noi vogliamo colpire il terrorista, però sappiamo che colpendo l'abitazione e il terrorista tu ammazzi anche tutta la sua famiglia, chi si trova lì anche per caso. Il film è tutto giocato su di notte sulle terrazze di alti grattacieli di Tel Aviv, che è sulla stessa costa di Gaza e dista 60 km da Gaza, e tu vedi proprio quello che avviene nei palazzi di fronte a questa terrazza dove il regista intervista questi 24 militari. E quindi tu vedi gente che magari ha la televisione accesa e sta proprio vedendo anche Netanyahu che parla, oppure che cena, chi fa ginnastica, una vita totalmente tranquilla. Ogni tanto senti che sta arrivando un drone, sirene che magari incominciano a suonare, popolazione che si ferma, questi droni vengono subito intercettati e poi la vita va avanti, ma dall'altra parte invece vengono letteralmente ammazzati nel genocidio palestinesi e demolita proprio tutta quella che è la loro anche dimensione urbana. ovviamente hanno dovuto non solo girare di notte per preservare l'incolumità di chi parlava, hanno modificato la voce, hanno utilizzato tutti gli strumenti per salvaguardare le fonti. Ma quello che emerge da queste dichiarazioni, al di là proprio di come è strutturato in maniera rigorosa, matematica, informatica, il genocidio, ma anche sono raccapriccianti e orribili le testimonianze di gente che appunto ti dice: sì, abbiamo stabilito che lì si trovava questo terrorista col suo nucleo familiare, non ho assolutamente esitato perché è il mio dovere, il mio lavoro. Parlano anche di cifre, di quanti effettivamente stimano di aver ucciso, e poi nella pausa sono andato a pranzo con i miei amici. Proprio il giornalista, perché il regista, sono Rachel Zor, che è una donna, e poi c'è il suo compagno di cui adesso mi sfugge il nome, lui fa le domande e lei riprende, e lui è anche molto attento a proprio fare delle domande, non mi limito a raccogliere la tua testimonianza, quindi proprio chiede: ma come ti senti, ma non hai a un livello di coscienza, come... E però le risposte sono agghiaccianti quanto le immagini, che tu non vedi, tranne alla fine tu vedi gli effetti di uno di questi bombardamenti in pieno giorno, quindi c'è questo contrasto, ma tutto quello che nel film, che dura 1 ora e 20, si racconta, lo raccontano a parole, però tu lo vedi in tutto il suo orrore. E sapete che nel frattempo il governo israeliano sta cercando di capire chi sono questi 24 che hanno rilasciato queste testimonianze, ma gli stessi coloni si sono presentati sotto la casa della regista e la volevano incendiare, sterminare la famiglia.
4: Sta parlando di levare la cittadinanza.
1: Stanno parlando di togliere la cittadinanza
4: ai due registi.
1: Sì.
3: Che sapete, hanno detto: va bene, questo clima attorno al nostro film lo renderemo pubblico, credo dal 28. No, adesso non voglio dire una data, però sarà pubblico sulle piattaforme, sarà gratis.
2: È in sala da ieri fino a domani, è in sala, poi quando sulle piattaforme questo non lo so.
3: Sì, l'ho proprio letto la notizia, verrà messo a disposizione gratuitamente su tutte le piattaforme per chiunque lo voglia vedere.
1: Bene, io direi che con questo abbiamo finito il tempo, quindi dobbiamo chiudere questa puntata di Celluloide. Grazie a tutte e tutti per essere stati all'ascolto, grazie Massimo, grazie Paolo e grazie Camillo.
2: Grazie a te Simone, a voi, a tutte e tutti.
1: State lì che adesso arriva una nuova puntata di Con gli occhi chiusi. Ciao!

un saluto a tutte e a tutti da Simone. Eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi vi andiamo a leggere un estratto dall'ultimo libro di Orlando Whitfield, Quel che luccica, una storia vera per capire e temere il mercato dell'arte contemporanea. Libro uscito da poco per Altre cose, progetto editoriale di Iperborea in collaborazione con Il Post, e la traduzione di Luca Bernardi. Orlando Whitfield è uno scrittore ex mercante d'arte britannico, si è laureato alla Goldsmiths University e per 15 anni ha lavorato nel mercato dell'arte. Suoi articoli sono stati pubblicati sul New York Times, sulla Paris Review e su Granta. Quel che luccica è il suo primo libro. Allora, di che si tratta? Questa è la storia vera della più grande truffa di sempre nel mercato dell'arte, raccontata dal suo maggiore testimone. Orlando Whitfield e Inigo Philbrick si conoscono a Londra, alla Goldsmiths University, e diventano presto amici. Finiti gli studi, Orlando cerca una sua incerta strada nel mondo dell'arte e delle gallerie, ma intanto osserva da vicino l'ascesa formidabile di Inigo come mercante in un mondo di jet privati e aste multimilionarie favorite dal suo carisma e dalle sue capacità di seduzione. In questo libro racconta i rispettivi percorsi e le loro complicità, ma anche i misteri da cui Inigo lo tiene fuori e i dubbi sulla sincerità della loro relazione, descrivendo nel frattempo con grande efficacia gli strabilianti e occulti meccanismi del business dell'arte. E la storia diventa insieme una riflessione sull'amicizia, un saggio su quel business e la sceneggiatura di un film con l'entrata in scena dell'FBI.

una fuga su un'isola malesiana. Solo che non è un film e sembra concludersi nel 2024, anche se forse non è una vera conclusione. Quel che luccica è un racconto avvincente di personaggi che diventano subito letterari e una rivelazione su cosa c'è dietro le notizie sbrigative che leggiamo sulle aste da record e sulle opere nascoste nei cavò. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

quel che luccica, una storia vera per capire e temere, il mercato dell'arte contemporanea di Orlando Whitfield. Capitolo 1. Un giorno, alla fine di febbraio del 2018, mi svegliai nel reparto psichiatrico di un ospedale della zona ovest di Londra. Fuori il mondo era ricoperto da uno spesso strato di neve. Avevo dormito malissimo. Per tutta la notte, a intervalli di un quarto d'ora, un'infermiera o un inserviente mi avevano svegliato aprendo la porta per darmi una controllata. Mi tenevano in osservazione, temendo che potessi suicidarmi. Da un anno la mia vita aveva cominciato a sgretolarsi. Bevevo troppo e mischiavo lo Xanax e il tramadolo con l'alcol. Mio padre stava morendo e non ci rivolgevamo la parola. E la mia fidanzata mi aveva lasciato per telefono il giorno di San Valentino. Beh, al di là delle sventure private, anche la mia vita professionale era in crisi. Facevo il mercante d'arte da 11 anni, durante i quali mi era sembrato di aver consumato molteplici esistenze. Le trasferte costanti e inevitabili, andavo spesso a New York e a Los Angeles, e tra un viaggio intercontinentale e l'altro giravo l'Europa per seguire le fiere. Mi avevano logorato il fisico, ma ad avvelenarmi l'anima erano state le bugie, la competizione feroce, l'ostentazione e l'avidità che dominano questo settore. L'ipocrisia era diventata il mio stile di vita e le incessanti richieste dei clienti e degli artisti mi avevano impedito di occuparmi di me stesso. I miei amici e la mia famiglia si erano accorti prima di me di ciò che io non riuscivo a capire. Non ero semplicemente stressato, avevo un esaurimento nervoso. All'inizio di maggio del 2018 smisi di lavorare nella galleria che gestivo insieme a un socio e accettai l'invito di un amico ad andarlo a trovare nel Connecticut. Sapevo che non mi avrebbe fatto domande e mi avrebbe offerto la tranquillità di cui avevo bisogno. Atterrai al JFK la settimana dopo la fiera d'arte Frieze New York, a cui le gallerie e i musei inviavano i loro pezzi migliori. I mercanti e i collezionisti stranieri se n'erano già andati, ma le esposizioni sarebbero rimaste aperte al pubblico ancora per qualche settimana. Passai 2 giorni a girare per mostre, a leggere istintivamente le didascalie sulle pareti e a cercare i nomi dei proprietari. Questa persona la conoscevo o no? Come potevo contattarla? Sarebbe stata disposta a vendere? Ma a un certo punto mi resi conto di non essere tenuto a farlo. Non era più mio compito risalire ai proprietari. Per la prima volta da tanti anni guardavo le opere e basta. Ma la mia storia comincia più di 10 anni prima, molto prima che aprissi la mia galleria, prima che mentire divenisse naturale come respirare, prima che l'arte si riducesse per me a una serie di cifre da incolonnare in una tabella, prima ancora che mi sfiorasse l'idea di lavorare in questo campo. La mia storia parte dall'amicizia con un ragazzo chiamato Inigo Philbrick. Se ti imbarchi in un'avventura del genere a 20 anni, l'età che avevamo io e Inigo quando, inesperti e ancora acerbi, ci mettemmo in società per commerciare in oggetti d'arte, non puoi mai sapere come andrà a finire e nemmeno intuire che immensa opportunità possa rivelarsi. Fu l'inizio di un'amicizia che, in maniera più intensa e duratura di tutte le altre, plasmò il mio modo di percepire il mondo e di comportarmi e diede una direzione ben precisa alla mia vita da adulto. A 20 anni non pensi al risultato finale né ai possibili incidenti di percorso, ma è ovvio che neanche in un universo fondato sulle illusioni si può ignorare a lungo la realtà. Certe storie sono solo storie, altre invece ci forniscono una prospettiva inedita su chi siamo e sul mondo in cui viviamo. La carriera di Inigo ai piani alti del mercato dell'arte è stata una meteora, e le meteore non vanno verso l'alto, precipitano. Sono ammassi di materia che vagano sfrecciando nello spazio e diventano meteore solo nell'attimo incandescente in cui entrano nell'atmosfera terrestre. E disgregandosi si lasciano dietro una scia di fuoco e per brevi attimi lancinanti fluttuano nel cielo, per poi imprimersi per sempre nel ricordo di chi le ha viste. L'impatto al suolo è distruttivo, sconvolgente, definitivo.
Ciò che ha fatto Inigo ci dice qualcosa di una cultura e di un mondo rimasti orfani di significato? Pur essendo sempre stato un mercante d'arte tra i più modesti, ho trascorso buona parte della mia esistenza in questo ambiente o ai suoi margini e vi garantisco che nessuna rappresentazione cinematografica o letteraria è mai riuscita a rendere giustizia ai raccapriccianti livelli di demenza e degenerazione tardo-capitalista toccati dal mercato internazionale dell'arte contemporanea. La realtà è pura follia. È un contesto indicibilmente torbido e più assurdo di quanto si possa immaginare. I suoi frequentatori sanno essere vili, dolci, astuti, manipolatori, geniali, del tutto privi di etica e terribilmente affascinanti. Il mondo dell'arte incarna tutti gli aspetti peggiori del denaro, degli esseri umani e della loro avarizia, e tutti gli aspetti migliori del nostro amore per la bellezza e della nostra brama di verità.

E questo connubio bizzarro, un cocktail inebriante e quasi tossico, a rendere il settore tanto intrigante e irresistibile. E fu questa stessa combinazione di elementi così diversi a far sì che io e Inigo ne venissimo sedotti, risucchiati e infine, quando avevamo poco più di 30 anni, risputati con le ossa rotte. Quando Inigo compì 32 anni, il suo percorso da stagista a detentore di un impero multimilionario e ramificato in due continenti si era ormai compiuto. Era a suo agio in compagnia di alcuni degli individui più ricchi del mondo e più ossessionati dalla privacy, che volevano i suoi consigli, anzi li bramavano addirittura. Poi, nell'ottobre del 2019, dopo essere stato accusato di aver truffato collezionisti, investitori e finanziatori per un ammontare complessivo di oltre 20 milioni di dollari, invece di affrontare il turbine di processi e scandali mediatici che stava per travolgerlo, Inigo chiuse le proprie gallerie a Miami e a Londra e scappò. I suoi telefoni erano sempre spenti e né lui né i suoi avvocati rispondevano alle mail. Con la stessa spettacolare rapidità con cui 10 anni prima era apparso nel mondo dell'arte contemporanea, Inigo era svanito. La nostra è un'epoca contraddittoria. Le diseguaglianze tra ricchi e poveri non sono mai state così nette, eppure si ha l'impressione che la smania diffusa per le grandi ricchezze, soprattutto per quelle conquistate in maniera repentina e con apparente semplicità, imperversi più che mai. A livello collettivo siamo nell'età dell'oro delle truffe e dei truffatori, dei metodi per arricchirsi rapidamente e delle opportunità troppo belle per essere vere. Abbiamo gongolato per quello che è capitato a Billy McFarland e al Fire, il suo catastrofico festival mai avvenuto, e abbiamo goduto per l'implosione di Theranos, l'azienda di analisi del sangue di Elizabeth Holmes, una frode così barocca e ubiqua da riuscire a fregare, tra i tanti, persino Henry Kissinger e Rupert Murdoch. Prima però avevamo celebrato questi due banditi come visionari, profeti del futuro, esempi di un'esistenza che, ad averne il coraggio, avremmo tutti voluto vivere. Il mercato dell'arte viene da sempre considerato un ambiente di farabutti e mascalzoni, ma la gigantesca frode portata avanti per anni da Inigo si verificò in un periodo in cui una stretta cerchia di persone stava davvero guadagnando somme impressionanti in breve tempo. Inigo non smerciò mai falsi Velázquez né Henry Moore rubati, piuttosto commise un reato finanziario che sfruttava alla perfezione gli aspetti più opachi del mercato dell'arte: i soci segreti, la discrezione, gli affari conclusi con una stretta di mano. Sarebbe facile considerare Inigo una mela marcia che ormai non rischia più di guastarne altre, ma io credo che la sua traiettoria sia il sintomo di un malessere ben più diffuso nell'ambiente. Si dice che l'assenza di regolamentazione nel mercato dell'arte sia insieme il suo aspetto migliore e quello peggiore. La vaghezza finanziaria apprezzata da molti acquirenti, e cioè la possibilità di investire denaro in beni mobili che possono essere conservati in porti franchi a temperatura controllata in Svizzera, viene spesso sfruttato dai mercanti a insaputa dei clienti. Inigo però era giovane e sfacciato e si fece beccare. A volte penso che a fregarlo sia stata proprio la combinazione di questi fattori.

un mattino di fine ottobre del 2019, poche settimane dopo che Inigo era scomparso, mi svegliai e trovai una mail di British Airways. Ti informiamo che il signor Inigo Philbrick ti ha aggiunto alla sua lista Family and Friends. Di conseguenza potrà prenotare un volo per te utilizzando gli Avios, i punti fedeltà del British Airways Executive Club riservato ai Frequent Flyer. Gli inviai su Telegram lo screenshot della mail. Ma quindi non torni più? No, per ora non torno, mi rispose. Ma stare qui ti piacerà moltissimo, si mangia da Dio. Gli chiesi dove fosse quel qui. A rendermi curioso era tanto la mia preoccupazione per lui quanto un interesse personale, dato che io e Inigo ci eravamo trovati a lavorare insieme per anni e ancora non sapevo se sarei rimasto anch'io coinvolto nelle accuse nei suoi confronti. Vedevo che era online e accanto al mio messaggio comparve la doppia spunta, quindi l'aveva letto, ma non mi rispose e sparì di nuovo. Prima non lo avevo sentito per mesi. Vedere la vita di un amico andare a scatafascio tra le pagine del New York Times era un conto, ma parlarci mentre tutti si chiedevano che fine avesse fatto, era un'altra cosa. Era emozionante, come essere invitato in un club segreto. È difficile definire l'essenza di una persona che si conosce da molto tempo, quindi partirò da dove io e Inigo ci siamo lasciati, dal telefono. Inigo ama parlare al telefono. La sua voce ti aspetti provenga da un Apollo in colori pastello e lui ha il tintinnio ritmato dei cubetti di ghiaccio in un bicchiere di scotch. Un po' come la parlata transatlantica di Cary Grant. Poteva sembrare inglese ma anche americana. E agli inglesi l'accento di Inigo suona americano e agli americani inglese. Il suo modo languido, curioso e incoraggiante di conversare ti dà l'impressione di trovarti nel bel mezzo del miglior colloquio di lavoro della tua vita. Ti ascolta assorto e ogni tanto elargisce incisi paterni come «Bingo! Ehi, puoi scommetterci!» e «Poco ma sicuro!» Se pensa che tu abbia torto, non ti corregge quasi mai e si limita a usare dei trucchi verbali tipo «Capisco la tua prospettiva, ma vorrei proporti un altro punto di vista». Ogni tanto a metà di una frase fa una breve pausa di riflessione e se lo fai anche tu non si offende. Spesso ti fa capire di voler tornare su un argomento appena sfiorato in precedenza e il dialogo assume allora la struttura rizomatica di un albero maestoso. L'effetto complessivo è molto seducente, tanto che anche al termine di una conversazione durata ore su molteplici argomenti magari riattaccherai senza ricordare granché dei temi discussi, ma con quel senso di soddisfazione che si prova dopo una buona cena tra amici di lunga data. Durante quei primi mesi ci sentimmo sporadicamente, sempre quando mi ero svegliato da poco, mentre bevevo il caffè o ascoltavo i rumori delle stoviglie e dei piatti dall'altro capo della linea. E ci scrivemmo più spesso, soprattutto sull'app criptata Telegram. Inigo aveva impostato la chat in modo che le nostre conversazioni venissero cancellate dopo un'ora. All'inizio non sapevo se fosse solo o con la fidanzata, che si era trasferita con lui a Miami. A Londra girava voce che si fossero lasciati prima della fuga di Inigo. Dato che un tribunale londinese gli aveva congelato i beni, non sapevo di cosa vivesse. La stampa era ebbra della sua droga preferita, la gioia per i mali altrui, e Bloomberg News sosteneva che Inigo fosse scappato con una gran parte di una somma complessiva di 150 milioni di dollari. Io non sapevo a cosa credere. Andammo avanti così per circa un mese, scambiandoci informazioni banali su Telegram. Ogni tanto gli chiedevo che cosa facesse lì, cercando di capire dove fosse in base all'ora in cui scriveva e alle foto che mandava. Una volta mi inviò lo scatto di un cancello barocco di metallo con una targa il cui motto in latino mi fece piombare per quasi un intero pomeriggio in un vortice di supposizioni, finché scoprì che non voleva dire niente. Mi mandò anche una foto dall'alto di una villa sulla spiaggia con una cupola geodetica alla Buckminster Fuller, ma un'analisi su uno schermo più ampio rivelò che era stata presa da un libro. Notai l'ombra creata dalla piega delle due pagine. Inigo spariva per giorni, a volte per settimane, per poi riemergere con spiegazioni che sembravano plausibili. Una tempesta sull'isola, un trasloco in corso.
D'altronde accampare scuse plausibili era sempre stato il suo forte. Imparai che quelli che nell'emisfero boreale vengono chiamati uragani, in quello australe si chiamano cicloni. Quando mi disse dove si trovava c'era stato un ciclone, cercai sui siti web di meteorologia se ci fossero state tempeste nell'emisfero australe. A Londra circolavano le ipotesi più varie. In assenza di vere informazioni, la stampa specializzata era piena di voci e pettegolezzi, esasperati fino all'indignazione. Secondo un articolo corredato da foto vecchie di 15 anni di Inigo in giro per un mercato di Bangkok, era fuggito in Thailandia. Il 27 ottobre 2019 Inigo mi mandò il link a un pezzo del Daily Mail. Da tempo era affascinato dalla versione online del Mail, con il suo famigerato colonnino morboso e le storie sulle diete miracolose di VIP semi sconosciuti. Ma questa storia era su di lui e sosteneva che Inigo avesse venduto una scultura dell'artista giapponese Yayoi Kusama al principe ereditario saudita Muhammad bin Salman. Assieme al link, Inigo mi scrisse: "Finalmente ce l'ho fatta a finire sul Daily Mail". L'articolo esprimeva dubbi sul fatto che Inigo avesse avuto o meno il diritto di vendere l'opera. Spaventato dalla prospettiva, risposi a Inigo: "Porca puttana, guarda cos'è successo a Khashoggi. Meglio non scherzare con uno come Bin Salman". "Ah, tranquillo, bello mio", rispose lui, per poi tornare offline. E per un po' fu tutto. La causa contro di lui arrivò con una rapidità sorprendente. Era accusato di aver falsificato documenti, venduto ad acquirenti diversi le stesse opere a prezzi stimati nell'ordine dei milioni di dollari ed essersi rifiutato di pagare debiti astronomici. Orde di plutocrati sguinzagliarono i loro costosi avvocati, ma il silenzio di Inigo non crollò. Per buona parte di novembre e dicembre del 2019 tacque, ma via via che gli articoli si accumulavano gli mandai qualche link. Lui li leggeva sempre e spesso mi diceva quanto fosse sbagliata la ricostruzione, quanto ancora sarebbe venuto a galla. Ma non hanno scoperto neanche il 10% di quello che ho fatto. Era difficile dire se si stesse divertendo o se fosse sollevato all'idea che la cosa ormai non fosse più sotto il suo controllo. Nella primavera del 2020 parlavamo del passato, ma il presente ci prese tutti alla sprovvista. Il primo ministro britannico Boris Johnson, quel grande letto sfatto a forma di uomo, era ricoverato in gravi condizioni a causa del virus di cui aveva cercato di minimizzare la potenza. All'altro capo di una linea telefonica disturbata sentivo Inigo che faceva scattare nervosamente una penna da pochi soldi. Clic, clac, clic, clac. Fuori dalla mia finestra il solito borbottio della strada principale nell'ora di punta era stato rimpiazzato dal canto degli uccelli, interrotto di tanto in tanto dalle sirene delle ambulanze dirette al grande ospedale vicino. L'opprimente acufene esistenziale della vita durante il Covid-19. Le nostre conversazioni erano a volte interrotte dal cucciolo di Doberman di Inigo, Bacchus, che si arrampicava sui mobili o ribaltava la ciotola dell'acqua. E ogni tanto Inigo doveva lasciare il telefono e andare a infliggergli una piccola punizione. Le pause più lunghe nei nostri dialoghi mi offrivano così un campione acustico della vita segreta di quest'uomo ricercato. Ascoltavo l'oceano e il suono dei sonagli a vento e mi sembrava di riconoscere il fruscio della brezza marina tra le foglie di palma. Sapevo solo che era su un'isola, in un posto remoto. Il numero di telefono da cui mi scriveva era registrato a Vanuatu, un luogo che non avevo neanche mai sentito nominare, ma questo non significava che lui fosse effettivamente lì. Spesso Inigo usava l'app Hooshed, che permette di mascherare la propria localizzazione e di nascondersi. A un certo punto googolai il verso del tucano per poterlo poi eventualmente riconoscere durante le nostre conversazioni. Era il dettaglio più esotico che mi fosse venuto in mente. In teoria Inigo era dall'altra parte del mondo, ma in qualche modo la crisi globale rendeva la distanza meno rilevante. Se si trovava davvero dove mi aveva detto di essere, eravamo lontani più di 15.000 chilometri, eppure era la prima volta da anni che parlavamo seriamente.
Durante il lockdown le persone trovarono la felicità nei contesti più diversi. Io ero felice di riavere il mio amico. Mi propose di scrivere assieme un articolo in cui lui potesse dare la propria versione dei fatti e per questo mi mandò un'enorme mole di documenti, mail, tabelle e file relativi agli anni della sua vita professionale. E sono partito da questi materiali, oltre che dai miei ricordi, per scrivere questo libro. Nel raccontarmi la sua storia, Inigo parlava al passivo e quasi sempre al presente, come se quegli eventi non fossero avvenuti a lui in passato, ma stessero ancora accadendo da qualche parte a qualcun altro. Mi disse che era effettivamente a Vanuatu. Ma questo libro non è un resoconto giornalistico, perché non ci può essere obiettività dove ha vissuto l'amore. Cercherò di fare del mio meglio per dare un'immagine precisa dell'uomo che conoscevo e al contempo proverò a riconciliare questa persona con un uomo diverso, quello che ho dovuto imparare a conoscere da allora e in cui ho fatto fatica a ritrovare Inigo. Un uomo più disperato di quanto avrei potuto immaginare, più spietato di quanto osassi credere. Diventare il suo confessore mi spaventava almeno quanto mi eccitava, perché sapevo che più avrei compreso Inigo e più cose sarebbero venute a galla sulla nostra amicizia e su me stesso.

Sul telefono, per abitudine, controllò Artnet News, il sito del New York Times, e Bloomberg, soprattutto per leggere le notizie, ma anche per vedere se durante la notte fosse uscito qualcos'altro su di lui. No, niente di nuovo. In realtà da settimane ormai gli sviluppi pubblici sul suo caso scarseggiavano. Vanuatu non era quasi stata toccata dal Covid, ma Inigo mi aveva detto che sull'isola girava l'influenza e lui si sentiva sempre esausto. «Sono distrutto», mi aveva scritto andando a letto la notte prima. «Spero di riprendermi domani». La mattina successiva non ci sentimmo, quindi devo ricostruire gli avvenimenti in base ai resoconti giornalistici usciti dopo il suo arresto, oltre che su quanto già sapevo della sua quotidianità sull'isola. Faceva una vita tranquilla e placida che mi sembrava quasi inconciliabile con l'uomo che conoscevo da tanto tempo. Inigo aveva dormito bene e a lungo e si era portato fuori il caffè, con il cucciolo che balzava e saltellava smanioso ai suoi piedi. Stava ricominciando a sentirsi se stesso. Guardando l'oceano e la striscia di foschia all'orizzonte, ricordò l'istante in cui, meno di un anno prima, facendo la stessa cosa nella sua vecchia vita di Miami, aveva sentito il terrore montare insieme alla marea. Adesso le onde sulla riva erano più vicine e più calme, e invece della paura portavano con sé un crescente senso di assoluzione. Ma nessun paradiso dura per sempre. Dopo aver dato da mangiare a Bacchus e portato i resti della cena del giorno prima ai maiali, Inigo fece la doccia e salì sul suo pick-up Ford. Prima di trasferirsi a Vanuatu, non aveva mai preso la patente e ora si godeva il senso di forza e controllo che può generare la guida. Mentre girava in macchina nel villaggio di Melé, dove lui e la sua fidanzata incinta avevano da poco acquistato una casa modesta lungo una via disseminata di buche, le case colorate ai due lati della strada sembravano sorridere nella luce del mattino. Su quasi tutte le verande, le scarpe da spiaggia e le infradito di famiglie felici trasmettevano un torpore sereno. Inigo e la fidanzata pranzarono tardi nel giardino del ristorante Rossi della capitale Port Vila, dove l'erba tagliata corta è piatta come un tappeto. La vista sulla baia e sull'isola di Iriricchi, con il mare punteggiato di barchette bianche simili a code di conigli, era immobile e perfetta come una scenografia teatrale. Il ristorante è frequentato dai turisti e dai rari expat e il cibo consiste per lo più dai soliti piatti per turisti, cose fritte con contorno di patate fritte. Ma l'atmosfera ha un che di vacanziero e a Inigo piaceva la sensazione di passare inosservato. Quel pomeriggio la coppia passeggiò con calma in un affollato mercato scoperto. Il bislama, il creolo parlato dai locali, può dare agli anglofoni l'impressione di ascoltare la radio con un segnale intermittente. Parole familiari restano perfettamente impresse e altre invece scorrono via, sentite ma non comprese. Ovunque per le strade uomini e donne bevevano cava, una bevanda amara fermentata, dalle noci di cocco e mangiavano washem maot, stuzzichini pensati apposta per attenuare in bocca il sapore della cava in attesa che produca il suo effetto rilassante. La giornata già calda si stava facendo torrida e quando la coppia entrò in un negozio di Rue Carnot, detta la Chinatown di Port Vila, il mercato si stava svuotando. Mentre sceglieva frutta e verdura per la cena, Inigo cambiò improvvisamente espressione e impallidì. Diversi uomini, le braccia gonfie nelle maniche delle polo, erano entrati nel negozio e si erano schierati davanti alla porta. Uno di loro disse: «Lei è Inigo?» Dalla bocca spalancata di Inigo non uscì alcun suono, ma annuendo una sola volta segnò il suo destino. Due uomini lo presero per le braccia e lo fecero salire in tutta fretta su un SUV. Un altro immobilizzò la fidanzata, le cui grida infransero la lenta quiete del pomeriggio e svegliarono il figlio del negoziante che dormiva dietro la cassa su una branda improvvisata. Prima che la fidanzata potesse uscire sulla strada, Inigo era già sparito e l'auto senza targa si allontanava sfrecciando a sirene spiegate. Anche lei venne spinta in una macchina, le fu strappato di mano il telefono e venne fatta sedere sul sedile posteriore in mezzo a due uomini che si rifiutarono di parlarle. Né Inigo né la fidanzata avevano idea di chi li avesse sequestrati o di dove fossero diretti. Le macchine oltrepassarono in fretta i cancelli dell'aeroporto internazionale di Bowerfield e poi inchiodarono con uno stridio di pneumatici. Ammanettato, Inigo

venne condotto sulla pista sotto lo sguardo impotente della fidanzata che lo osservava dal finestrino, e poi venne fatto salire su un jet Gulfstream in attesa. Passanti curiosi si fermarono a filmare la scena con i cellulari. Una fotografia che catturò quest'attimo e che la settimana successiva apparve sulla prima pagina del Daily Post di Vanuatu non mostra alcuno scontro fisico. L'andatura di Nigo pare addirittura compassata. Lungi dall'essere teso o contorto per una colluttazione, il suo corpo sembra rilassato, immortalato in un contrapposto quasi narcotizzato. Sarebbe facile leggere questa scena come un'eventualità per cui era mentalmente pronto, qualcosa di atteso a lungo e che infine era arrivato, ma dalle mie chiacchierate con Inigo nei giorni precedenti al suo arresto sembrava invece che si sentisse al sicuro, persino a suo agio, nella nuova vita sull'isola. Poco prima dell'arresto avevamo rimandato il prosieguo delle nostre conversazioni perché lui era partito per visitare le altre isole dell'arcipelago di Vanuatu, dove l'accesso a internet, mi disse, sarebbe stato inadeguato per chattare. Mi mandò invece una foto di lui in cima a una collina verde con un gran sorriso rivolto al vento, il sole che gli batteva dritto in faccia e ovunque alle sue spalle il blu profondo del Pacifico. Sembrava assolutamente spensierato.

E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo letto un estratto di Quel che luccica, una storia vera per capire e temere il mercato dell'arte contemporanea, a firma Orlando Whitfield, uscito per Altre cose, una collana in collaborazione tra Iperborea e Il Post, qui nella traduzione di Luca Bernardi. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47.

Inizia la nuova stagione di Radio Spop. La nuova stagione inizia raccontando, come sempre, i fatti dell'Unione Sportiva Stella Rossa, che cura questa trasmissione. E poi avremo già una prima intervista. Intervisteremo Paolo della Palestra Popolare Trotman di Bergamo, che ci presenta una rivista dedicata allo sport popolare. Ovviamente un saluto da parte mia di Beppe e dell'Unione Sportiva Stella Rossa tutta. Nel frattempo facciamo andare la nostra sigla, come sempre faccio un gol degli statuto.

Ed eccoci qua, siamo in onda, state ascoltando Radio Spop. Radio Spop cos'è? È il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. Questa trasmissione, che ormai è la nona stagione, vi racconta tutto quello che facciamo, il mondo dello sport popolare con racconti, reportage, interviste e anche tutto quello che succede nel mondo dello sport mainstream. Lo fa con lo sguardo delle realtà di sport popolare, quindi con un certo tipo di atteggiamento e spirito critico, come normale e giusto che sia, ed è questo un po' quello che trovate ogni martedì dalle 15:15 alle 16 e, se ci state ascoltando, nella replica notturna nel pomeriggio. Qui, scusate, nel pomeriggio, nella sera, già i primi errori della nuova stagione, cominciamo sempre un po' così, ma l'importante è esserci e questo ci fa estremamente piacere ed è bello essere qui con noi sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, che ci ospitano fin da quando la trasmissione è nata e speriamo possa farla lungo e speriamo di poter fare questa trasmissione. Partiamo però dall'attualità, partiamo da quello che succede nella vita associativa dell'Unione Sportiva Stella Rossa, perché ci sono tante novità importantissime. Io faccio partire sempre la sigla di quello che noi chiamiamo GR di Radio Spop, quindi una canzone da accompagnare. La canzone è un brano di Disciplinata che si chiama Retorica, che all'inizio della canzone fa il verso al TG1, la sigla TG1, in una maniera un po' punk e molto particolare. Buon ascolto e adesso poi andiamo con le nostre notizie.

fumiamo i disciplinata e passiamo alle nostre cose. Le nostre cose partono da un fatto bellissimo, perché possiamo dire che da oggi le squadre dell'Unione Sportiva sono tornate a essere tre. Quest'anno comincia una nuova avventura che noi in queste settimane vi racconteremo con le voci di chi questa avventura la sta costruendo, che è questa nuova squadra di calcio che si chiama Zona Fiumi, opererà nella zona di Fiumicello a Brescia città, nella città da quale trasmettiamo. È un progetto che l'Unione Sportiva Stella Rossa non ha costruito da solo, l'ha fatto insieme alla cooperativa Mano Libera, che da molto tempo opera con dei progetti sociali molto belli proprio nella zona ovest di Brescia, un'avventura che ha già raccolto almeno una quindicina di persone, di ragazzi cresciuti del quartiere o di persone che si sono volute unire a questo progetto, un'avventura che ha già un allenatore. Ascolteremo anche la voce di Corrado, che sarà il tecnico di questa squadra. Veramente un'avventura che stiamo raccontando con entusiasmo e potete già seguire sui canali social dell'Unione Sportiva Stella Rossa. La pagina si chiama Zona Fiumi, trovate ZF Football Club, trovate un po' tutte le cose dell'iniziale di Zona Fiumi, e vi diciamo anche che le nostre squadre avranno già dei momenti di sport molto belli. Come si può fare tutto questo? Si può fare per esempio a partire da stasera, per chi ci sta ascoltando in diretta, alle ore 20 al campo di Divisione Acqui, dove si allena e giocherà Zona Fiumi. Ci sarà un primo appuntamento, diciamo così, di presentazione e di dono delle maglie, non dono nel senso letterale del termine, comunque di esposizione delle maglie per i giocatori di Zona Fiumi. Vi invitiamo già a esserci, vi invitiamo anche a seguire la pagina, lo ripetiamo, di Zona Fiumi. Poi ci sono già i primi appuntamenti per quanto riguarda la Rebelot Volley, che continua con nuovi innesti. Andato via purtroppo con grande dispiacere coach Jimmy, che ringraziamo veramente per quanto fatto, però con la Rebelot ha trovato una nuova allenatrice che si chiama Greta e non vedremo l'ora di intervistarla. La Rebelot ha già i primi appuntamenti, io vi leggo già i primi, a cominciare da una prima amichevole che ci sarà il prossimo 6 ottobre, quindi abbiamo ancora il tempo, qualche giorno, una puntata di settimana prossima, per parlarvene, quindi di presentare anche questo appuntamento, perché sarà martedì prossimo e abbiamo già, tra l'altro, la puntata già pronta, parleremo di un fatto molto interessante e molto importante. Ci sono però anche due appuntamenti che vi segnaliamo e che presenteremo a breve con grande entusiasmo. Vi consigliamo già di tenervi già le date. Domenica 18 ottobre sotto Spop al Sottoscala, che è un locale in zona Carmine che ringraziamo per ospitarci, quindi potrete fare una serata insieme a noi, un pomeriggio insieme a noi, perché si partirà dalle 17:30 e si andrà fino a alla chiusura intorno alle 22:30-23. Però vi daremo tutti i dettagli già a partire dalla prossima puntata di Radio Spop. E poi sabato 24 ottobre, terza edizione di Polenta e Briscolone, curato dalla Rebelot Volley. L'appuntamento, come sempre, è al Mix, che si trova in via Milano, nella zona vicino alle Case del Sole e alla biblioteca Wow, che si trova in via Milano. Quindi salvatevi già le date dei prossimi due appuntamenti di autofinanziamento dell'Unione Sportiva, e questi entrambi a Brescia città. La festa sotto Spop al Sottoscala in Carmine, in fondo a via Battaglia, tra via Battaglia e via Portapile, e poi sabato 24 ottobre terza edizione di Polenta Briscolone al Mix di via Milano a Brescia. Naturalmente c'è anche la Camugna Paranoica, che ha iniziato la nuova stagione. Non ci sono le partite, però ci sono già le prime amichevoli e anche il resto degli appuntamenti targati KP, e ci saranno anche delle attività di autofinanziamento della Camugna, come sempre, da fare in Val Camonica. Quindi anche qua vi consigliamo di seguire tutte le dinamiche
social per quanto riguarda le nostre squadre: Unione Sportiva Stella Rossa, Zona Fiumi, Rebelot Volley e Camunia Paranoica. Quindi vi aspettiamo per tutti questi momenti di festa e anche comunque di conoscenza delle nostre realtà, per chiunque magari avesse voglia di cominciare a giocare e a fare sport popolare con noi. Chiudiamo qua il report delle attività e delle iniziative dell'Unione Sportiva Stella Rossa. Io vi ricordo che tra pochissimo presenteremo Spop, la rivista dello sport popolare, con Paolo della Palestra Popolare Trollman, che l'ha ideata e realizzata. Prima però uno stacco musicale, ci ascoltiamo UFO Bar di Banda Maie. Nelle prossime settimane ci ascolteremo il nuovo album di questo gruppo che si chiama Costa Sud. Io vi lascio con questo inframezzo musicale e tra poco torneremo col nostro primo ospite di questa nuova stagione. Buon ascolto!

0: potrebbe creare una divisi. Pochi anni fa, 7-8 anni fa, io sono venuto a conoscerlo.
1: Scusate, ci sono stati qualche problemi di trasmissione, vediamo se riusciamo subito a rimettere il punto corretto per mandare in onda la seconda parte di Radio Spop. Vediamo perché ci
2: Come dicevamo,
1: eccoci.
2: In sede di presentazione abbiamo già un primo ospite per questa prima puntata della stagione 26-27 di Radio Spop e abbiamo Paolo della palestra Trollman di Bergamo. Ciao Paolo, benvenuto.
0: Ciao a tutti e a tutte.
2: Allora, noi abbiamo ricevuto qualche tempo fa questo messaggio che parlava di una rivista che si chiama in parte come la nostra trasmissione e come il nostro festival di sport popolare. Chiaramente non ti chiediamo i diritti, qui siamo anche in un clima informale, ti chiediamo però come nasce Pop, il magazine dello sport popolare.
0: Allora, vediamo un po' da dove posso cominciare. Io farei una premessa. Allora, come hai già detto tu, io faccio parte della palestra popolare Trollman di Bergamo, dove si pratica box e muay thai. Io nella fattispecie faccio box. Faccio questa premessa perché? Perché il mio approccio allo sport popolare è di pochi anni fa, 7-8 anni fa. Io sono venuto a conoscenza dello sport popolare, prima ne ero ignaro, e siccome ho anche una certa età, diciamo, l'ho scoperto tardi. E tardi ho cominciato a praticare la box, così per scherzo, proprio all'interno della palestra popolare. Ne sono venuto a conoscenza per caso e devo dire che oltre all'aspetto prettamente sportivo mi sono reso conto che c'era un mondo dietro allo sport popolare e mi ci sono buttato a capofitto, si può dire, no? Da lì, dopo un po' di allenamenti, ho cominciato a partecipare attivamente alle attività della palestra. E di conseguenza ho cominciato anche a girare per le varie palestre con allenamenti condivisi o in occasione di eventi. E proprio durante un evento alla Lupo Rosso di Bologna, dove ho fatto anche il mio primo incontro di box, sono venuto a conoscenza di un sacco di altre realtà che praticano box un po' in tutta Italia, e lì mi è venuta l'idea di creare un documentario, per cui prima della rivista è nato un documentario che è Fuori Secondi, storie di box popolare, che è uscito lo scorso anno. Sarò breve, sull'onda di questo, dopo aver presentato il documentario in giro un po' per tutta Italia lo scorso anno, mi è venuto in mente di fare qualcosa non solo per la box ma per tutto lo sport popolare, e siccome essendo oltre che videomaker sono grafico, ho detto si potrebbe creare una rivista magari a cadenza trimestrale o quadrimestrale dove di volta in volta si racconta di tutte le realtà dello sport popolare in Italia, di tutti gli sport. E insomma, questo è un po', il riassunto di come è nato il tutto, insomma.
2: Direi che è un riassunto in cui ci sono tante cose. Ti chiedo intanto quanto tempo ha impiegato un po' il lavoro per realizzare il primo numero che è uscito ad aprile di quest'anno.
0: Ma allora, io sono molto celere, quando mi viene in mente un'idea parto e la concretizzo. L'idea proprio così avevo buttato lì l'anno scorso durante proprio una proiezione di Fuori Secondi a Pistoia, avevo parlato con dei compagni di altre palestre su questa idea che mi era venuta in testa, poi non l'ho più tirata fuori, diciamo, e all'inizio di quest'anno ho voluto condividerla con un po' di compagni e compagne delle varie palestre per vedere un po' la reazione è stata buona, e nel giro di un paio di mesi ho raccolto il materiale, che tra l'altro devo specificare, gli articoli vengono realizzati dagli stessi gruppi sportivi, dalle palestre popolari. Io gli ho buttato lì l'idea di scrivere un articolo con totale libertà. Appena ho avuto le adesioni, perlomeno delle realtà sportive che conoscevo, appena avevo il materiale, ho avuto il materiale a disposizione, ho cominciato subito con l'impaginazione, nel giro di qualche mese è uscito il primo numero, insomma.
2: È un primo numero che fa anche un bel viaggio in giro per l'Italia, passa da Torino, Pavia, Napoli, Roma.
0: Esatto.
2: Questo ci mostra un aspetto importantissimo. populismo, cioè una diffusione nazionale dello sport popolare che tante volte non viene fuori, perché comunque purtroppo viviamo in un'Italia dove si guarda tanto qui al nord, a Brescia, Bergamo, oppure nelle grandi città, e poco invece al sud, dove c'è invece una grande diffusione e tante realtà che fanno un grandissimo.
0: Esatto. Beh, lo scopo della rivista è proprio quello di farlo conoscere, far conoscere anche le realtà di cui non si conosce l'esistenza, e lo scopo non è solo farlo conoscere all'esterno del movimento, ma lo scopo è anche quello di fare rete, di farlo crescere il movimento, farci conoscere tra di noi, perché secondo me siamo in un periodo storico dove lo sport popolare è fondamentale, è necessario, si può dire, però diciamo che bisognerebbe un po' uscire dal proprio guscio, dalla propria comfort zone, per cui bisognerebbe contaminarsi un po' di più, ecco, diciamo così. Non so se ho reso l'idea.
2: C'è anche un viaggio all'estero, a Lipsia.
0: Sì, allora, sono viaggi virtuali ovviamente. Io ho contattato tramite social un po' di realtà, poi tramite la mailing list, che ahimè non esiste più perché era quella di Autistici Inventati. Tramite la mailing list avevo lanciato un appello, aveva risposto un compagno italiano che però vive a Lipsia e ha raccontato un po' questa realtà. Ecco, l'idea sarebbe bello in ogni numero, perché poi è tutto un work in progress, in ogni numero che si parlasse anche delle realtà oltre confine. Adesso ho dei contatti con realtà di Marsiglia, di Parigi e spagnole, e vediamo se si prestano e ci scriveranno un articolo per i prossimi numeri.
2: Beh, però magari può essere un'occasione per chi lo legge per costruire dei contatti,
0: esatto,
2: crearne altri, perché io per esempio ti posso dire che nell'ambito della rete del rugby popolare di cui faccio parte c'è una realtà francese che è stata più volte in Italia, per esempio al campeggio Ottavo organizzato dalla Dinamo Dora, che è una realtà con quei contatti anche attraverso le realtà delle palestre torinesi che costruisce i propri percorsi, e che anche ha avuto anche una delegazione della rete che è stata in Francia, quindi potrebbe anche allargarsi un circuito del genere. Io sarei su questo aspetto, cioè sul fatto che in quello che hai raccontato adesso e anche negli articoli che si trovano all'interno di Spot si trova proprio questa capacità, cioè il bisogno di costruire delle comunità e di allargare questo circuito attraverso contatti e relazioni.
0: Esatto, esattamente quello che bisognerebbe fare. Sono assolutamente d'accordo.
2: Ti faccio una domanda che magari per le realtà che ci ascoltano: come si può scrivere a Spot? Come si può contribuire a questo percorso?
0: Ma allora, innanzitutto dico, c'è un sito internet che si chiama proprio spopmagazine.it, che invito a guardare, a sfogliare, anche perché sul sito ci sono i punti di distribuzione dove poter trovare la rivista, perché la distribuzione avviene per passaparola, e attraverso il sito o attraverso le pagine social di Spop si può scrivere. Rispondo praticamente sempre io, sono sempre in guardia sui messaggi che arrivano. Si può semplicemente proporre. Io, da quando è uscito, da quando lo sto pubblicizzando un po' sui social, ho ricevuto richieste anche tra le più disparate, anche di gente che non aveva nulla a che fare con lo sport popolare, che chiaramente ho declinato. Però basta aver voglia. Poi ecco, una cosa importante, io non vorrei che Spop non è gli articoli delle varie realtà non si dovrebbero limitare a dire ok, siamo la tal squadra della tal città e facciamo questo e quest'altro e via dicendo. Io lascio totale libertà, un sacco di gruppi di sport popolare hanno attività extra sportive. Non lo so, posso pensare al secondo numero dove abbiamo un articolo sulla Fireplay Arena di Milano, dove ci sono progetti in aiuto al popolo palestinese. Nel prossimo numero ci sarà un articolo sul calcio al blocco, un calcio al blocco, al blocco, per questa iniziativa che vede alcune squadre di calcio popolare in aiuto al popolo cubano e via dicendo, oppure ci saranno articoli su realtà come la Popolare Pavese, che oltre a fare sport fa un corso di italiano per stranieri, piuttosto che aiuti raccolta di materiale per i profughi sulla rotta balcanica, oppure fanno la box in carcere. Insomma, non si parla solo di quello che si fa all'interno della palestra come attività sportiva, ma tutto quello che ruota intorno al mondo dello sport popolare, insomma.
2: Io ti lancio qua una piccola provocazione che mi capita di fare nelle discussioni con altre realtà. Nel format di questa trasmissione noi ci capita di parlare di situazioni sport mainstream. Lo facciamo perché ci piace analizzarle e metterle a critica. È una discussione che non tanto può non piacere perché non è tanto il discorso del punto di vista che si porta all'interno della trasmissione. A volte riceviamo delle critiche perché è una dimensione diversa da quella che fanno le realtà di sport popolari. Ti chiedo se in un programma come quello di Spop, nel progetto della rivista, può esserci anche un'analisi sociopolitica dello sport di un certo tipo, o se per ora preferisci stare fuori da quel tipo di lavoro.
0: Ma no, allora qui dipende. Se mi viene proposto un articolo del genere va benissimo, vediamo di valutare, di contestualizzarlo e cercare di capire se può rientrare, anche perché comunque lo sport popolare, a mio avviso, questo adesso parlo secondo la mia esperienza personale, non è in antagonismo allo sport mainstream, ma semmai è un'alternativa, è un modo diverso di vivere lo sport. Possono tranquillamente starci entrambe, tant'è vero che ci sono dei legami sottili. Anche per esempio io vedo nella box tante palestre popolari sono popolari al 100%, nel senso che non c'è agonismo, si pratica lo sport in maniera completamente distante da quella che è quella mainstream o delle palestre commerciali o federate. Però tante palestre popolari invece hanno degli atleti che combattono, e per combattere devono combattere attraverso la federazione, per cui insomma una sorta di compromesso bisogna ragionarlo, bisogna metterlo in conto, insomma.
2: Puoi farci un'anticipazione dei prossimi numeri?
0: Allora, come ti ho detto prima, dovremmo avere l'articolo su un calcio al bloqueo, per cui questo articolo sulla che parla di questo progetto in aiuto al popolo cubano, che vede come capifila, adesso io ricordo la Resistente di Genova, la Sparta Capuane e altre realtà di calcio popolare.
2: Una la possiamo citare, che sarà ospite della nostra prossima puntata, che è la Trebesto di Lucca.
0: Trebesto, che sono carissimi amici quelli da Trebesto,
2: anche nostri, possiamo dirlo con grande gioia. Ricordiamo anche che noi, quando abbiamo partecipato al Festival della Resistente, uno degli eventi più importanti fu la presentazione di questa campagna insieme a tutte le realtà che hanno costruito
0: esatto
2: questo percorso.
0: Esatto, ero presente anch'io al Trebestival. Poi vabbè, ci sarà un articolo sullo sport popolare a Livorno. Io ti parlo degli articoli che ho già ricevuto, certo, e che metterò in impaginazione. Ci sarà un articolo che parlerà delle attività sportive e non sportive di Acrobax di Roma. Per il momento abbiamo queste, poi sto aspettando che mi arrivino altri. Poi ci sarà una, però questa non posso spoilerarla, perché ecco, colgo l'occasione. La rivista, ecco, spiego un attimino com'è la rivista. La rivista è una rivista di 40 pagine, patinata, non è a mo' di fanzine, fotocopiate, eccetera, eccetera. È un prodotto, diciamo, curato nei dettagli. Una rivista cartacea, che è un po' così, è un po' fuori dai canoni dei nostri tempi, però ho voluto fortemente farla perché secondo me è importante avere un oggetto tangibile da poter anche collezionare, e proprio per questo motivo ho pensato che ad ogni numero ci sarà un'illustrazione di copertina diversa, fatta da illustratori e illustratrici, artisti vari che gravitano attorno alle realtà dei centri sociali piuttosto che dello sport popolare. Ci sarà, c'è in ogni numero un poster al centro, come le vecchie riviste degli anni 90, e ci sarà un fumetto ad ogni numero. Per cui quello che ti posso dire è quello. E venendo alle novità del prossimo numero, è probabile che la copertina sia fatta da un artista importante, insomma. però non mi dilungo, perché per scaramanzia non sappiamo
2: non
0: ancora se...
2: passiamo un'altra cosa. In fondo c'è una videoteca con dei documentari, c'è Il Grande Gioco, che abbiamo presentato più volte sul territorio bresciano, per raccontare le varie sfaccettature dell'impatto delle insostenibili Olimpiadi, che tra l'altro ritorna d'attualità anche alla vista di un recente postile in un decreto delle leggi di cui si è parlato molto. Rosso Vivo, che è il documentario che racconta la storia di Orrezza, che è un documentario che mi sta molto a cuore, e poi c'è un documentario che hai realizzato tu, che si chiama Fuori Secondi.
0: Esatto.
2: Ci dici due parole su Fuori Secondi, poi magari speriamo di riuscire a portarlo e di portarti a Brescia a parlarne.
0: Speriamo. Allora, Fuori Secondi è un, come ho detto prima, ho avuto questa idea di, dopo aver conosciuto un po' di realtà soprattutto della box negli scorsi anni, ho fatto praticamente un viaggio attraverso 18 palestre dove si pratica la box, partendo da Napoli, Bari, Foggia, passando per Roma, Bologna. Sono stato appunto alla Trebesto e all'Intifada di Empoli, a Torino alla Neruda e alla Dante di Nanni, alla Iacovacci di Verona, alcune realtà della Lombardia. Attraverso queste 18 palestre ho voluto raccontare un po' cos'è la box popolare, cos'è in Italia, insomma. Diciamo che penso che sia abbastanza rappresentativo di un po' anche delle palestre che non ho citato e che non sono presenti nel film. Ha girato un po' lo scorso anno, ho avuto modo di presenziare delle presentazioni pubbliche, è stato bello il confronto, soprattutto nei posti dove il pubblico non era composto di gente che frequenta palestre popolari, né tantomeno la box. E ne sono rimasti un po' stupiti, insomma. Ne esce un bello spaccato a livello, diciamo, sociologico e anche a livello umano, oltretutto.
2: Ti chiederei, ne approfitto per chiederti proprio questa cosa, cioè tu adesso hai sottolineato un aspetto che non capita sovente, però dovrebbe essere la prospettiva principale, cioè che il racconto dello sport popolare attira di più al di fuori di chi lo pratica e di chi lo frequenta attivamente, costruendolo ogni giorno. Ti chiedo, secondo te, quale può essere una possibile strada al netto di singole iniziative, cioè proprio una metodologia di racconto?
0: Allora, non so se ho capito bene la domanda, però ci provo. Allora, attira veramente parecchio, e io mi sono fatto questa riflessione. Io ho una certa età, passo i 50, ho vissuto gli anni 90. Negli anni 90, che sono stati anni splendidi per la controcultura, diciamo, e la controcultura prendeva un po' tutti i campi, dal teatro, dalla musica, dall'editoria, da tutta una serie di realtà erano coinvolte. Però in quel periodo non si parlava di sport, non c'era ancora lo sport popolare, o meglio, lo sport popolare probabilmente era lo sport che adesso non è più popolare, ma ai tempi lo poteva essere, no? Penso che invece in questo periodo storico lo sport popolare abbia preso le veci di tante altre realtà che sono un attimino in crisi in questo periodo, in questo millennio. e credo che questa sia la sua forza. Perché, allora, se posso citare una cosa che ho scritto sull'editoriale del secondo numero, direi che lo sport ha una forza straordinaria, è capace di affrontare temi come l'accessibilità, l'inclusione, i valori dell'antifascismo, antisessismo e antirazzismo, e soprattutto possiede un'enorme capacità di creare relazioni tra le persone. Questo l'ho scritto nell'editoriale del secondo numero, e mi sembra una cosa che possa in parte rispondere a quello che mi hai chiesto.
2: Direi proprio di sì, e può essere anche una bella chiusura per questa intervista. Io ringrazio ancora una volta Paolo della Palestra Trollman di Bergamo per essere stato qui con noi. Grazie Paolo.
0: Grazie a voi.
2: E ricordo ancora una volta Spop Magazine, il magazine dello sport popolare. Trovate il primo numero che potete scaricare, oppure i contatti per la distribuzione per avere la copia fisica, e ci sono diverse realtà da tante città italiane, e magari, perché no, arriverà anche a essere un momento di presentazione anche nella nostra città. Grazie mille.
0: Lo spero proprio.
2: Grazie a te Paolo, e a prestissimo.
0: Grazie, saluto a tutti e a tutte, a presto. spopmagazine.it.
3: E ringraziamo ancora una volta Paolo della Palestra Popolare Trollman di Bergamo per essere stato nostro ospite. Già che ci siamo, segnaliamo un'iniziativa molto interessante che coinvolgerà anche il mondo delle palestre, degli spazi popolari sportivi di Bergamo, l'Antifa Block Party il sabato 10 ottobre. Tra le attività ci sarà quel giorno dalle 14 gli allenamenti di box, parkour a cura dell'associazione Parkour Wave, e il calcio per persone piccole a cura dell'Athletic Brighella. Quindi noi vi consigliamo di seguire anche i social della Palestra Popolare Trollman e di delle realtà di sport popolare bergamasche, anche per smontare un po' quel racconto Bergamo-Brescia, quelle robe che sì, ci sono nel pallone, poi per fortuna nella nostra visione dello sport popolare queste cose non ci sono, nascono e muoiono nel tempo di una battuta. Comunque la rivista noi continueremo a raccontarla, e magari, perché no, oltre alla presentazione vedremo anche di scrivere un contributo come Unione Sportiva e di costruirlo collettivamente. Però ci sembra anche giusto segnalare che l'Unione Sportiva la potete trovare non solo in questa cosa, magari anche dal vivo, ma la trovate già scritta da qualche parte, perché la trovate in un libro uscito da poche settimane, un libro edito da Cronache Ribelli che si chiama Popolarissimo. È un libro che racconta la storia delle realtà, di tantissime realtà di calcio popolare in giro per l'Italia. È un libro curato da Filippo Fene, che speriamo che possa venire a raccontarci il libro in provincia di Brescia. Stiamo anche lavorando per questo. Popolarissimo, a cura di Cronache Ribelli, un libro dove sono le storie di più di 50 realtà di calcio popolare in giro per l'Italia, e c'è stato spazio anche per raccontare la Camunia Paranoica, e chissà che non ci sia spazio anche per raccontare Zona Fiumi con il suo tempo, il suo racconto e la sua possibilità. Io sono qua e al termine oramai di questa prima puntata della nuova stagione, è un po' di emozione anche quest'oggi, anche quest'anno, di potervi raccontare lo sport popolare sulle nostre vostre frequenze. Io vi ricordo che se ci state ascoltando in diretta, dopo di noi c'è il GR delle ore 16, poi la programmazione pomeridiana di Radio Onda d'Urto con Baron da d'Urto e lo spazio approfondimenti a cura della redazione informativa, oltre ai GR pomeridiani e serali. Vi ricordo che potete trovare le puntate in podcast sul sito di Radio Onda d'Urto, quindi potete trovarla alla pagina di Radio Spop. Noi chiudiamo con una canzone che mi ha chiesto Paolo off the record. All'interno del documentario Fuori i secondi c'è una canzone del Colle del Fomento che ha concesso molto gentilmente per questo documentario molto interessante. La canzone è Ghetto Sci.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16:02 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 29 di settembre. Partiamo con le notizie in brevi dall'occupazione illegale di terre e vita del popolo palestinese. Oggi un assalto congiunto di centinaia di coloni israeliani si è registrato contro le moschee di Ibrahimi e Al-Aqsa, rispettivamente a Hebron e dentro Gerusalemme. Ad Agli Manforte le forze

da genocidio. In questo clima la Camera dei Deputati in Italia si appresta venerdì a dare il via libera definitivo al DDL 1004, il cosiddetto DDL antisemitismo, che in realtà equipara a questa odiosa accusa razzista ogni critica a Israele e al sionismo. E poi dalla Palestina all'Iran, dove sarebbero iniziati nella notte i colloqui indiretti tra i funzionari di Teheran e statunitensi per cercare di sbloccare lo stretto di Hormuz. Proprio le tensioni permanenti nell'Asia occidentale provocano a cascata aumenti monstre per le classi popolari europee. In testa ovviamente il caro energia e caro carburante. In Italia la kuwaitiana Kuwait si aggiunge a Eni e alla Zera IP per il price cap della durata di 30 giorni, ma in questo caso solo dal primo di ottobre. Ieri e oggi file di auto e carburante spesso esaurito nelle pompe già aderenti, con la benzina a 1,99 € al litro. E dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso in modo da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Il governo intanto verifica la disponibilità da parte di Kuwait di aderire al price cap e parla di segnali positivi proprio dalla regione. Tassisti e camionisti pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo per 5 giorni dal 16 di ottobre, mentre il caro gasolio inizia a provocare fermi volontari in banchina dei pescherecci liguri. Il prezzo del gasolio, dicono, per la pesca è schizzato dagli 0,55 al litro prima della guerra in Ucraina a 1,70 € al litro nel 2026 dopo la guerra in Iran, registrando un aumento compreso tra il 117% e il 209%, arrivando nei casi più estremi a più che triplicare. A denunciare il responsabile regionale del settore pesca e acquacoltura di Confcooperative Liguria. E dall'energia al diritto alla salute e alle cure, appello delle regioni al governo per i tagli alla sanità. Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 2027-2029, con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. È il pacchetto di richieste delle regioni per la prossima legge di bilancio, contenuto nella bozza di documento elaborata dal coordinamento tecnico della Commissione Salute e oggi all'esame dei presidenti. Parliamo ora di TAV, 49 indagati, 20 misure cautelari, di cui 10 domiciliari, a imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori della grande opera TAV Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti, usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP. Le mazzette nascoste nei panettoni di Natale, oltre a Porsche, iPhone e altre regalerie per destinare gli appalti agli imprenditori amici. E chiudiamo il giornale radio in breve andando in Francia. 40 licei almeno che sono completamente bloccati dagli studenti e studentesse in Francia, e in altri 44 sono in corso tentativi di blocco. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano la protesta degli studenti in occasione della giornata di sciopero nel settore pubblico contro il calo del potere d'acquisto. Scontri con la polizia sono avvenuti un po' ovunque, con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze di polizia. Nel sud della Francia si sono registrati anche diversi feriti tra gli studenti. Una ragazza è stata portata in ospedale dopo essere stata ferita a Nizza dagli agenti, un'altra a Cagnes-sur-Mer. Altri studenti sono stati medicati sul posto. Negli scontri davanti ai licei di Parigi e nelle banlieue sono state fermate 26 persone per violenze e danneggiamenti. A Saint-Denis gli insegnanti delle scuole hanno fatto cordone per proteggere studenti e studentesse. La maggior parte dei 180 manifestazioni e cortei annunciati nel paese è prevista anche per questo pomeriggio a Parigi dalle 14, partenza da Place de la République, direzione Nation. I pompieri poi, che protestano per le difficoltà di quest'estate gravata dagli enormi incendi, per la mancanza di personale e i bassi salari, sfilano in un corteo indipendente ma si riuniranno alla manifestazione principale a metà percorso. 16:08 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questo pomeriggio, che torna con una nuova edizione alle ore 17:20 e 19:20 di oggi. La linea invece ora al Baraonda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotic Taffurelli. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento di martedì 29 settembre 2026 con Baraonda d'Urto. Iniziamo dove avevamo lasciato sabato con il Mr. Bison, questa band toscana dedita a uno stoner psichedelico, dal loro ultimo uscita The Garden of Forgotten Dream. Andiamo ad ascoltarci appunto The Garden of Forgotten Dream, dopodiché Tears Before Bedtime insieme a March Violet, band gotica inglese di metà anni 80 che torna sulle scene, e dopodiché Fat Dog con la loro Call It What You Want.

0: Ed era Locker col suo ultimo singolo. Lasciamo dunque il rapper e andiamo da Anna Castiglia con La paura in tasca al suo ultimo singolo. Dopodiché ce ne andiamo in Scozia ad ascoltare i Red Zillos, band storica del primo punk inglese, che tornano con un disco, Psycho Tornado, dal quale noi andiamo ad estrarre Free Man Junkie o Riot. Altra musica italiana dopo i Red Zillos, con Al Castigliana e con ospite Tormento, dall'album Me, My Friends and All. Noi andremo ad ascoltare Rimedio. Caliamo il poker, andiamo in Messico con i Bloody Benders e la loro Blood Brothers, e dal loro album Amor, Morte ed Insania.
1: Ho scritto una canzone che mi piace, sarà l'ultima. Poi rimarrò per strada dentro un bar.

E dunque Bloody Benders dal Messico, una band tutta la femminile. Andiamocene a New York ora, lo facciamo con Mike D. Già no, mi è venuto un lapsus. Mike D di New York, era dei Beastie Boys, e dal suo album Thank You noi andremo ad ascoltare Make It Stop. Dopodiché andiamo in Inghilterra dalla seminale band del punk rock del 1977, vengono da Manchester, Slaughter the Dog, non sono gli Oasis, ma sono una band punk che torna con questo album White Heat. Dopodiché noi torniamo in Italia con l'ultimo singolo di Emma Nolde, Siamo in Tanti.

Lasciamo dunque Manolde, andiamo avanti con un po' di musica italiana e lo facciamo con Enrico Cantamale e la sua Speriamo e Spana Circo Est con Tornerà. Dopodiché andiamo dai Bullet for My Valentine con Social Apocalypse.

Lasciamo dunque Bullet for My Valentine dal loro Social Apocalypse, appunto il brano Social Apocalypse. Everybody Got a Plan, ultimo album anche per celeberrima metal band degli Anthrax, dal loro Cursum Perficio. Everybody's Got a Plan. Dopodiché andiamo da Tom Morello, dal suo ultimo lavoro, Everybody Gets Everything They Want. I'm Not Your to Command.

E dunque era Etta, cantante napoletana, già collaboratrice con 99 Post e anche Caparezza per quanto riguarda alcune sue produzioni. E da Etta noi abbiamo ascoltato Queste cose sono io, dal suo ultimo lavoro e anche il titolo del suo album. Family Day, lui invece è da cantautore abbastanza conosciuto, dal suo Messe Sport che andremo ad ascoltare, Family Day.

Eccoci arrivati dunque all'ultimo brano a nostra disposizione. Loro sono le Girls Tone, un duo inglese composto da due sorelle. Andiamo ad ascoltare il loro ultimo singolo, che precede l'uscita dell'album previsto tra circa una decina di giorni. Il brano è Precious, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Credo che tra qualche minuto ritorno all'informazione con le notizie in breve del Radio Giornale Flash.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 17.21 minuti. In onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 29 di settembre. Partiamo con le notizie in breve dall'occupazione illegale di terra e vita del popolo palestinese. Oggi un assalto congiunto di centinaia di coloni israeliani contro le moschee di Ibrahimi e Al-Aqsa, rispettivamente a Ebron e dentro Gerusalemme. Ad Agyimanforte le forze militari di occupazione israeliane che hanno chiuso strade e quartieri limitrofi per impedire alla popolazione palestinese di accedere e proteggere quindi i coloni. E poi ci sono le uccisioni quotidiane a Gaza, dove l'esercito occupante israeliano ha ammazzato da questa mattina almeno 4 persone colpite dai raid israeliani a Deir el-Bala, Jabalia e nella città di Gaza. 7 le persone che risultano anche ferite, tra cui 2 bambini. E ha superato la soglia dei 74.000 il numero dei morti ammazzati nella striscia a quasi 3 anni dall'inizio del genocidio per mano dello Stato di Israele. Ed è in questo clima che la Camera dei Deputati in Italia si appresta venerdì a dare il via libera definitivo al DDL 1004, il cosiddetto antisemitismo, che in realtà equipara questa odiosa accusa razzista ogni critica a Israele e al sionismo. Il coordinamento del comitato promotore No DDL 1004 ha annunciato che il 2 di ottobre, venerdì dalle 14 alle 16 a Roma, davanti a Montecitorio, si terrà un nuovo presidio in occasione della discussione del provvedimento in aula. E dalla Palestina all'Iran, dove sarebbero iniziati nella notte i colloqui indiretti tra i funzionari di Teheran e Stati Uniti per cercare di sbloccare lo stretto di Hormuz. Le spedizioni di petrolio attraverso lo stretto sembrano in questo caso aver registrato una media di circa 13,2 milioni di barili al giorno nell'ultima settimana, circa il 77% del loro livello prebellico, anche se gli attacchi alle navi, seppur limitate, continuano. Un mercantile oggi è stato colpito da un proiettile non identificato mentre attraversava il Golfo. E proprio le tensioni permanenti nell'Asia occidentale provocano a cascata aumenti monstre per le classi popolari europee. In testa ovviamente il caro energia e il caro carburante. In Italia la kuwaitiana Kuwait si aggiunge a Eni, alla ZERAIP per il price cap della durata di 30 giorni, ma in questo caso solo dal 1 di ottobre. Ieri e oggi file di auto e carburante spesso esaurito nelle pompe già aderenti, con la benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro al litro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia fino al 6 di ottobre la proroga del micro sconticino sulle accise del diesel. E dalle aziende e i sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso in modo da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Tassisti e camionisti pronti alla mobilitazione contro il caro carburante. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo per 5 giorni dal 16 di ottobre, mentre il caro gasolio inizia a provocare fermi volontari anche in banchina dei pescherecci liguri. Il prezzo del gasolio per la pesca è aumentato dal 117 fino al 209%, arrivando nei casi più estremi a più che triplicare, ha denunciato il responsabile regionale del settore pesca e acquacoltura di Confcooperative Liguria. E dall'energia al diritto alla salute e alle cure, appello delle regioni al governo per i tagli alla sanità. Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive che servirebbero per la sanità nel triennio 2027-2029, con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. È il pacchetto di richieste delle regioni per la prossima legge di bilancio, contenuto nella bozza di documento e elaborata dal coordinamento tecnico della Commissione Salute e oggi all'esame dei presidenti di regione. Parliamo ora di Francia. 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti in Francia e in altri 44 sono in corso tentativi di blocco. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano la protesta di studenti e studentesse in occasione della giornata oggi di sciopero nel settore pubblico contro il calo del potere d'acquisto per un lavoro degno. Scontri con la polizia sono avvenuti un po' ovunque, con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Nel sud della Francia si sono registrati anche diversi feriti tra gli studenti. Una ragazza è stata trasportata in ospedale dopo essere stata ferita a Nizza dagli agenti, un'altra a Cagnes-sur-Mer. Altri studenti sono stati medicati sul posto. Negli scontri davanti ai licei di Parigi e nelle banlieue sono state fermate almeno 26 persone. A Saint-Denis invece gli insegnanti delle scuole hanno fatto cordone per proteggere studenti e studentesse dalla gendarmerie. La maggior parte delle 180 manifestazioni e cortei annunciate del paese è intanto iniziata questo pomeriggio a Parigi dalle 14 con partenza da Place de la République. I pompieri che protestano per le difficoltà di quest'estate gravata dagli enormi incendi, per la mancanza di personale e i bassi salari, sfilano in un corteo indipendente, ma si riuniranno a breve alla manifestazione principale a metà percorso. E a chiudere la Spagna, il governo spagnolo ha deciso di sospendere gli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di 2 anni dei contratti di affitto. Ad annunciarlo i media iberici, l'esecutivo ha anche sollecitato una seduta straordinaria al Congresso dei Deputati per venerdì per la convalida immediata dei 2 decreti legge approvati oggi in Consiglio dei Ministri. La ministra della Sanità ha rivendicato il ruolo delle proteste con le mobilitazioni e gli accampamenti a Madrid e in altre città spagnole, dopo il violento sgombro ai danni di un'anziana signora invalida dall'appartamento in cui viveva da 70 anni nella capitale spagnola. È il momento di intervenire sul mercato speculativo della casa e iniziare a riequilibrare la bilancia tra cittadini e fondi speculativi, ha messo in evidenza nel messaggio. Grazie alle mobilitazioni e agli accampamenti, senza di voi questo non sarebbe stato possibile, ha concluso. 17:27 minuti, si chiude il giornale radio in breve, che torna con una nuova edizione lunga alle ore 19:20. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di oggi. Tra le altre cose andremo in Francia a seguire le proteste.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 29 settembre. Il Comune di Brescia segnala le prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 29, consiglio di quartiere Chiesa Nuova, Noce Girelli, si terrà nella sala civica di via Livorno alle ore 20:30. Consiglio di quartiere quest'oggi anche per il villaggio Badia, si terrà nella sala civica di via Traversa Quarta numero 5 alle ore 20:30. Fuck War, esibizione di arte contemporanea. 28 artisti per dire no alla guerra. Si tiene fino al 24 ottobre a San Felice del Benaco. Si tratta di una mostra collettiva che riunisce alla Fondazione Cominelli di San Felice le opere di 28 artisti diversi per linguaggi, percorsi e sensibilità, chiamati a confrontarsi con la guerra e con tutto ciò che porta con sé. Fuck War, l'esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 di ottobre in settimana per gruppi o scolaresche su appuntamento. Potete trovare i contatti sul sito fckwar.it. La mostra è aperta invece il sabato e la domenica tra le ore 9 e le ore 13, poi dalle ore 15 alle ore 19. La mostra è presso la Fondazione Cominelli di via Padre Francesco Santabona numero 9 a San Felice del Benaco, provincia di Brescia. All'interno degli Emergency Days del 2026, oggi l'incontro è intitolato Il Burka Svelato. 27 anni in Afghanistan, testimonianze e letture con la dottoressa Manuela Valenti, responsabile della divisione pediatrica di Emergency. L'incontro Il Burka Svelato si tiene quest'oggi alle ore 20:45 alla Cascina Clarabella di via Mattei a Corte Franca, provincia di Brescia. We'll be right back. chiudiamo l'agenda con gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Il Cavallo di Torino alle ore 18 e alle ore 21. Il film Silent Friend alle ore 18 e 15. E infine il film Un giorno senza donne alle ore 21 e 15. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'email è redazione@radiondadurto.org.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Ogni anno Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17€, 12€ per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency. Domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47.

0: Sono le 17:34 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Inizieremo andando in Honduras. Dietro le telecamere dell'isola dei famosi c'è un popolo sotto sgombero. Si tratta del popolo dei Garifuna, sgomberati dalle loro terre per lasciare spazio alla produzione televisiva internazionale di Celebrity Survivors, conosciuta nella sua versione italiana come Isola dei Famosi. Alle proteste dal basso in Honduras ha risposto la polizia con arresti e sgomberi forzati. Ne parliamo con Andrea Cegna, nostro collaboratore e autore della newsletter Il Finestrino. Andiamo poi in Francia, ci sono 40 licei completamente bloccati dagli studenti, altri 44 sono in corso con tentativi di blocco. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano la protesta degli studenti in occasione della giornata di sciopero del settore pubblico contro il calo del potere d'acquisto. Ci sono stati anche scontri con la polizia in alcuni di questi licei. Poi dalle 14 la grande manifestazione a Parigi, proprio da qui sentiremo Alice Ferraglio, compagna bresciana, consigliera comunale per la France Insoumise da Saint-Denis. Andiamo poi in Palestina, in Cisgiordania occupata, i coloni israeliani con il coordinamento e il supporto del governo israeliano stanno da decenni compiendo un'opera di pulizia etnica ai danni delle comunità palestinesi. Con noi avremo Elisa Caneve di Mediterranean Saving Humans, realtà attiva dal 2024 con il progetto Mediterranean with Palestine a fianco del collettivo di resistenza Palestine Youth of Sumud e Operazione Colomba, e che chiede ora un'audizione all'Unione Europea per presentare le prove della pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Questo per quanto riguarda le notizie di carattere internazionale. Poi invece per la pagina nazionale, Ustica, dopo 46 anni di ostruzionismo e risposte parziali, l'ambasciata francese in Italia ha aperto alla possibilità di fornire la propria documentazione inedita sulla strage di Ustica. Su Radio Onda d'Urto avremo Alessandro Gamberini, avvocato dell'Associazione Familiari delle Vittime di Ustica. Parleremo anche di TAV Napoli-Bari, corruzione, emissione di false fatture, favoreggiamento ma anche uso di calcestruzzo di scarsa qualità, rifiuti pericolosi non dichiarati e soprattutto caporalato. Questo quanto emerge dall'inchiesta sui lavori della TAV Napoli-Bari, che ha portato a 49 indagati tra imprenditori e pubblici ufficiali, di cui 10 già ai domiciliari. Abbiamo approfondito i contorni di questa vicenda con Antonio Di Franco, segretario nazionale della filea CGIL. E poi Friuli Antifa, domani mercoledì 30 settembre ci sarà l'udienza per l'estradizione di Gino e lo stesso giorno si concluderà il processo per Maiatti a Budapest. In concomitanza a Milano ci sarà una manifestazione, ne parliamo con Nick del Comitato contro la Repressione di Milano. Poi torna EU dentro i confini della Fortezza Europa, la trasmissione all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi questa settimana dedicata all'internazionale. Alle 19:20, come di consueto, il radiogiornale, la seconda edizione con i servizi. Via quindi al primo di questi servizi, andiamo in Honduras.
1: D'Urto, noi andiamo in Honduras, lo facciamo grazie ad Andrea Cigna, già nostro redattore, ora collaboratore di Radio Onda d'Urto e curatore anche della newsletter Il Finestrino. Una buona giornata, Andrea.
2: Un buon pomeriggio, giornata a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto.
1: Andiamo proprio in Honduras, proprio parlando anche di una vicenda che rimbalza sui media mainstream italiani, con uno dei tanti social talent, non sappiamo bene com'è e definirlo, insomma l'isola dei famosi che si tiene proprio in Honduras. A rimetterci però sono i popoli nativi, in particolare il popolo Garifuna. Tu scrivi di questa storia nella tua ultima newsletter del Finestrino, ti chiedo un po' di raccontarci cosa sta accadendo nel paese.
2: Sì, intanto partirei con una particolarità. I Garifuna sono una delle poche popolazioni centroamericane afrodiscendenti che si rivendicano proprio questa appartenenza, perché le popolazioni indigene originarie del centro e del Sud America hanno ormai una storificazione importante, è vero anche che tutto il periodo della schiavitù nera nel territorio è stato molto spesso cancellato e silenziato, se non nelle presenze più massicce in Sud America. I Garifuna praticamente si sono trovati a vivere in quelle che un tempo erano le zone più impervie dell'Honduras, che invece adesso sono le zone più ad alta attrazione turistica, e quindi stiamo parlando delle coste, degli atolli, dei cayos, delle isole dell'Honduras, ed è proprio lì che da anni viene registrata l'Isola dei Famosi, che è un format survival in inglese che ha viene registrato diciamo da diverse nazionalità. Ecco, se qualche anno fa la Corte Interamericana dei Diritti Umani aveva sancito e condannato lo Stato dell'Honduras perché non garantiva i diritti delle popolazioni garifune di quest'area del suo paese, quindi la scelta per esempio della produzione italiana dell'Isola dei Famosi di spostarsi nelle Filippine è stata legata a questa dimensione, diciamo, con l'avvento di Nasri Asfura, nuovo presidente dell'Honduras, le operazioni di spostamento di fatto delle produzioni televisive si sono fermate e la versione spagnola dell'Isola dei Famosi è partita questo settembre. E che cosa è successo? Che la comunità Ofrané, che sarebbe diciamo l'organizzazione che racchiude le popolazioni garifune dell'Honduras, ha problematizzato questa questione creando un presidio diciamo permanente a Playa Uva, negli stessi giorni in cui sotto l'Istituto Nazionale Agrario si incontravano diverse popolazioni elotte dell'Honduras, tra cui alcune vertenze proprio dei Garifuna, per protestare contro la riforma agraria. Bene, che cosa è successo? Che qualche giorno fa, il 17 settembre, il governo honduregno ha disposto uno sgombero esecutivo del presidio e non diciamo la cacciata della produzione, e questo contrasta ovviamente con la sentenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani. Ricordiamo che nel territorio diciamo honduregno legato alla popolazione garifuna sono ben già 4 le condanne che l'Honduras ha ricevuto dalla Corte Interamericana perché non rispetta gli interessi appunto della popolazione locale a favore delle speculazioni. Se vuoi quella turistica, per esempio qualche settimana fa c'è stato lo sgombero di San Juan, che non è la parte isolana diciamo del territorio garifuno, ma quello costiero che guarda comunque alle isole dove si registrano questi format, e altri dal 2015. Insomma, una situazione di forte tensione che, per dire, si lega anche a delle problematiche proprio di possibilità di racconto. Basti pensare che l'inviata della Jornada, che potremmo dire il terzo, quarto quotidiano messicano che ha cercato di recarsi in quei territori, quindi con anche articoli pubblicati prima dalla Jornada che dicevano che ci sarebbero stati dei reportage da lì, è stata fermata all'aeroporto internazionale di San Pedro Sula e rimandata in Messico. Quindi insomma è una situazione molto tesa e difficile che la popolazione garifuna sta cercando di far emergere con delle lotte e delle richieste di visibilizzare proprio questo forte momento di conflitto e di attacco che stanno vivendo.
1: Ecco Andrea, visto che parliamo di questa zona, quella appunto di Chios Kosinos, per capirci, questa due isole, 14 isolotti nella zona di La Ceiba, interessante anche una cosa che tu sottolini nel finestrino, cioè una cosa che abbiamo già visto soprattutto in Sud America, mi viene in mente il Chiapas per dirne una, cioè l'utilizzo di fondazioni nate per ufficialmente insomma proteggere l'ambiente, ma che poi in realtà diventano i veicoli dello sfruttamento e della privatizzazione. Qui c'è anche un di più, che tu lo citi appunto, la nascita della fondazione per proteggere Chios Kosinos, nata nel 1994, e fra, come dire, i promotori di questa fondazione c'è un nome che qui in Italia non è per nulla nuovo, quello di Stefan Schmidheiny, per capirci, l'ex proprietario della Eternit, nome a cui poi sono collegati lunghi e tanti procedimenti giudiziari relativi all'asbesto e all'amianto.
2: Sì, cosa succede? Succede anche da noi, ma ancora più spesso in Latino America, che grandi gruppi economici o fondazioni vengono di fatto investiti da parte dello Stato per diventare soggetti garanti di aree naturalistiche. Questo viene fatto appunto sotto il cappello di proteggere le zone ambientali, ma poi sotto sotto cosa ci sono dietro? Ci sono dei progetti di speculazione o turistici o delle risorse naturali che lì si trovano. L'abbiamo visto per esempio anche recentemente con le Galapagos in Ecuador. Sono dei veri e propri percorsi di privatizzazione attraverso il cappello delle organizzazioni non governative, che sappiamo molto spesso essere vere e proprie macchine di produzione, di speculazione o generare le condizioni necessarie alla loro esistenza. Insomma, quello che per esempio stiamo vedendo in questa zona dell'Honduras è che le società, cioè il gruppo che dovrebbe tutelare la zona dei Chios, è invece una vera e propria impresa che ha l'interesse di speculare su tutte le possibilità che i Chios danno, e quindi anche quello di turistificare o semplicemente, in maniera ancora più semplice, di affittare il posto per delle riprese televisive. E questo è uno dei cortocircuiti che spesso vediamo nei percorsi di privatizzazione in Latino America in maniera più conclamata, ma sempre più anche qui da noi in Italia e in Europa.
1: L'ultima battuta, Andrea, prima di salutarti e ringraziarti, ricordiamo che l'Honduras, giusto da quest'anno, ci avviamo tra l'altro all'anniversario del voto contestatissimo del 30 di novembre, è nelle mani di Nasri Asfura, leader del partito dell'Ustra Destra, come un altro tassello, all'interno di quel meccanismo dell'America Latina che vede tanti paesi, letteralmente in riga, potremmo usare questo termine militare, rispetto ai diktat di Washington.
2: Assolutamente, e anzi ricordiamo che su proprio le elezioni in Honduras c'è stata una pesante azione del governo statunitense. Poche ore prima del voto è stato liberato l'ex presidente Juan Orlando Hernández, che poi si è scoperto essere all'interno di un percorso proprio per volontà degli Stati Uniti d'America, i cosiddetti Honduras Gate, in cui Juan Orlando Hernández è stato liberato e graziato anche per mettersi, soprattutto per mettersi alla guida dell'organizzazione di una sorta di rete nera del Latino America, proprio per lavorare affinché le elezioni nel continente possano andare in una certa direzione. Di fatto l'Honduras era un tassello fondamentale per gli Stati Uniti d'America, perché lo ricordiamo che nel territorio Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, il cosiddetto N4, per chi ha mai fatto dei viaggi in quei territori sa che appena entra in uno dei quattro paesi gli viene dato praticamente un visto e la possibilità di muoversi liberamente per i quattro paesi senza più dover fare controlli alle frontiere. era l'Honduras, è sempre stato il tassello, diciamo, in chiave Washington, anche e soprattutto nei periodi del Nicaragua sandinista, della rivoluzione sandinista, ma anche dei movimenti rivoluzionari del Salvador e del Guatemala. Aver perso 5 anni fa ormai a favore di Xiomara Castro il governo di quel paese è stato un colpo in faccia a Washington, che ha sempre riconosciuto l'Honduras come appunto un tassello, e non è un caso che proprio da lì si siano mossi questi passi conclamati degli Honduras Gate. E quindi Ascura ha un ruolo sicuramente fondamentale, sicuramente come luogo di immaginario, ma anche proprio nelle dinamiche centroamericane. Ricordiamo che l'Honduras è sì un paese molto piccolo, ma è un paese dove diciamo il colonialismo statunitense ha fatto le prove generali per tanti altri lavori che sono stati fatti in tutto il continente. Quando si parla del patio trasero, ovvero del giardino di casa, l'Honduras è l'esempio tipico di quello che intendono fare gli Stati Uniti su un paese straniero.
1: Grazie Andrea Cegno, nostro collaboratore. Ricordiamo ancora la newsletter Il Finestrino su Substack. Vi potrete abbonare, seguirla e anche sostenere questo progetto di giornalismo indipendente in lingua italiana dedicato al Latino America. Non ce ne sono molti, quindi ne vale sicuramente la pena. Grazie Andrea, quindi, e ci risentiamo presto.
2: Grazie alla Giunta d'Urto, come sempre, prestissimo. Grazie.

0: Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos.
1: Beh, accenni al nostro collaboratore e curatore della newsletter Il Finestrino, le notizie dalla Latino America. Abbiamo affrontato con lui quello che succede sull'isola dei famosi, con un intero popolo honduregno sotto sgombero, quello dei Garifuna sgomberati dalle loro terre per lasciare spazio alla produzione televisiva internazionale. Ce ne siamo occupati anche questa mattina, torniamo in Francia. Questa mattina abbiamo sentito sullo sciopero generale del settore pubblico Valeria Chiabotto del sindacato CGT. Con lui l'appunto sulla vertenza, sulle rivendicazioni. Torniamo a occuparsene questo pomeriggio, perché intanto c'è in corso una manifestazione molto partecipata a Parigi, ma ci sono anche decine e decine di occupazioni di licei, alcuni ancora completamente bloccati dagli studenti, altri che ci sono tentativi di blocco, 316 gli istituti che segnalano la protesta degli studenti in occasione di questa giornata di sciopero del settore pubblico contro il calo del potere d'acquisto, contro il caro vita per l'aumento dei salari. Ci sono stati anche scontri con la polizia avvenuto in diverse parti del paese, in particolare in piazza oggi i pompieri, 10.000 quelli che sono arrivati da tutta la Francia per manifestare a Parigi. Manifestazione che è iniziata, quella di Parigi, ce ne sono circa 180 in tutto il paese alle 14 da Piazza République. E durante il corteo ci siamo collegati con Alice Ferraglio, compagna bresciana che è consigliera comunale per la France Insoumise nel distretto di Saint-Denis. Ascoltiamo le sue considerazioni.
2: Ok, grazie. Allora, le motivazioni sono la rivendicazione di risorse per il servizio pubblico per poter svolgere le proprie funzioni, e una cosa interessante di questa giornata di mobilitazioni, che ricordiamo è oggi il 29 settembre, perché domani ci sarà la discussione sul budget all'Assemblea Nazionale. Una delle peculiarità è la mobilitazione dei pompieri, perché come voi sapete bene, quest'estate è stato un grosso problema di incendi in Francia, e abbiamo visto come i tagli al servizio pubblico, di cui i pompieri fanno parte, hanno penalizzato gli interventi, e quindi i pompieri reclamano, pompieri che sono, c'è una mobilitazione dei pompieri da ormai 3 settimane, e i pompieri che appunto reclamano dei finanziamenti e delle assunzioni, perché una parte del lavoro che viene svolto in quanto volontari, quindi non sono assunti come funzionari dello Stato, e questo evidentemente penalizza la qualità del servizio, perché questi volontari a lato hanno anche un lavoro a tempo pieno molto spesso, e quindi si può immaginare come la fatica possa costare sugli interventi. Ma al di là di tutti i lavoratori del servizio pubblico, qui ho nominato i pompieri perché è una mobilitazione che continua da 3 settimane, e quest'estate è stato quello degli incendi un tema molto sentito, che ha portato una grande riflessione sulla questione ecologica e appunto sul servizio pubblico, visto che sono stati penalizzati dal taglio dei finanziamenti che continuano da parecchi anni ormai. Ma l'altro tema importante, oltre ai lavoratori del servizio pubblico, sono le mobilitazioni degli studenti, che sono cominciate la settimana scorsa, e si sono intensificate in questi ultimi giorni, espandendosi in tutto il resto del paese. E, dico espandendosi in tutto il resto del paese perché sono iniziate soprattutto nella regione chiamata la regione dell'Île-de-France e soprattutto nel dipartimento, uno del il dipartimento più povero della Francia, che è la Seine-Saint-Denis. E la peculiarità di questo dipartimento è appunto il fatto che sia pieno di quelli che vengono definiti quartieri popolari, dove c'è un'alta percentuale di persone non definite razzializzate, e questo è un dato importante perché queste mobilitazioni sono state duramente represse dalla polizia per ordine del Ministero dell'Interno, per ordine dello Stato, la componente del razzismo evidentemente ha giocato, perché questi ragazzi hanno una relazione con la polizia molto particolare, nel senso che sappiamo bene che la polizia in Francia è, da un punto di vista strutturale, ha un problema di razzismo molto presente, e quindi le provocazioni dei poliziotti non sono mancate. Purtroppo ci sono stati dei feriti tra i ragazzi, ci sono stati degli arresti, e in questo contesto è importante sottolineare come c'è stata una presenza di insegnanti a fianco degli studenti che sono usciti dal proprio edificio scolastico per proteggere anche proprio fisicamente gli studenti. Ieri, per esempio, parlo di Saint-Denis perché è la città in cui abito e in cui svolgo anche la mia funzione di consigliere comunale per la France Insoumise. Ieri con insegnanti e con dei consiglieri municipali e assessori del nostro gruppo di maggioranza siamo stati presenti fuori dai licei di Saint-Denis, e per sostenere le rivendicazioni degli studenti che, ricordiamolo, domandano semplicemente di avere gli stessi diritti degli studenti degli altri dipartimenti della Francia. Bisogna dire che uno studente in media, uno studente che viene dal dipartimento della Seine-Saint-Denis in media, beneficia di un anno di scolarità in meno rispetto agli altri studenti. Questo perché c'è un problema di sostituzione di professori che sono assenti, mezzi di risorse che non sono all'altezza dei bisogni di quella zona, insomma, e tutto ciò fa sì che ci siano state queste mobilitazioni. Ma dicevo appunto, eravamo presenti per sostenere le rivendicazioni degli studenti e per proteggerli dagli attacchi della polizia. Ci sono delle belle immagini e dei video che circolano adesso sui social, in cui si vedono appunto questi cordoni fatti di appunto insegnanti e rappresentanti del consiglio comunale di Saint-Denis, che si interpongono fra gli studenti e la polizia per fare in modo che la polizia non intervenga. E si vedono pure immagini del nostro sindaco che cerca di mediare con la polizia per fare in modo che non ci sia la repressione, insomma, che non ci siano delle cariche sugli studenti. E, i blocchi nei licei continuano, oggi sono continuati in tutta la Francia, in particolare nel dipartimento della Seine-Saint-Denis che ti ho citato. C'erano presenti in questa manifestazione degli studenti di licei parigini, questo sì, però per quanto riguarda le mobilitazioni dei licei bisogna dire che gli studenti hanno preferito, almeno nel dipartimento che ti ho citato, rimanere a fare blocco, a bloccare i licei piuttosto che venire in manifestazione, anche se gli interventi che hanno potuto fare durante le prese di parola fuori dal liceo comunque erano tutti in sostegno di questa mobilitazione.
1: Ecco, lo sciopero di oggi era sciopero dell'intero settore pubblico, no? Se non ho capito male.
2: Esattamente, sì, tutta la funzione pubblica era un sciopero.
1: Ecco, com'è andato questo sciopero? Avete già dei riscontri per quanto riguarda la partecipazione?
2: Allora, per quanto riguarda i dati, bisognerebbe aspettare ancora un attimo, penso verso più che altro la fine della manifestazione, perché la manifestazione in quanto tale è cominciata un'ora fa e quindi è ancora in corso. Per avere, come dire, dei dati più precisi, penso fra un'ora ci potrebbero essere dati molto più precisi rispetto a quelli che ti potrei dare in questo momento.
1: Comunque indicativamente c'è stata una buona partecipazione sia allo sciopero che alla manifestazione.
2: Sì, poi quantificata in termini di cifre, di numeri, non vorrei darti dei dati, come dire, poco attendibili, quindi non mi espongo troppo su quello, ma in ogni caso fra poco dovrebbero esserci dati molto più pertinenti e affidabili. Però sì, ma era una manifestazione che è già stata annunciata da un paio di mesi, quindi era comunque un evento che era sentito.
1: Alice Ferraglio, grazie per essere stata con noi, buon proseguimento, ci aggiorniamo quindi alle prossime mobilitazioni.
2: Grazie a voi, a presto.

Le 18 e 3 minuti, siete sempre all'ascolto dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Restiamo in Europa, andiamo in Spagna. Nel primo pomeriggio il governo spagnolo ha deciso la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di 2 anni dei contratti di affitto. L'esecutivo ha anche sollecitato però una seduta straordinaria al Congresso dei Deputati per venerdì prossimo per la convalida dei 2 decreti che sono stati approvati oggi in Consiglio dei Ministri, quindi bisognerà aspettare venerdì per avere il voto definitivo. E intanto proseguono le accampate per il diritto alla casa in tutta la Spagna. Sono nate nel fine settimana a Madrid dopo lo sgombero di una 87enne del suo appartamento dopo diversi anni in cui lei abitava con la proprietà, che ha aumentato l'affitto da 500 a oltre 2000 euro al mese. Questo che ha scatenato un'ondata di protesta in tutta la Spagna. Governo Sanchez messo alle strette, sentiamo cosa ci ha raccontato Victor Serri nell'aggiornamento di questo pomeriggio.

0: perché in realtà non si riesce a trovare un vero accordo. Quindi tutte le richieste fatte, che erano la proroga indefinita degli affitti, impedire ai fondi speculativi, ai fondi buitre, di poter comprare immobili, bloccare gli sgomberi, quant'altro, non è andata a buon porto. Quindi il primo accordo dice che per 2 anni, fino al 2028, i fondi di investimento speculativi non potranno comprare immobili, e che si bloccheranno sempre più o meno fino al 2028 gli sfratti. Okay? L'altra cosa è la regolamentazione, che invece questa sì viene quasi accettata, delle cosiddette nuove forme di affitto breve o a periodo fino a meno di un anno, e delle stanze, che era un'altra cosa che negli ultimi mesi se ne parlava molto, dell'aumento di poter affittare una stanza. Quindi qui c'è una regolamentazione. L'altra cosa nel secondo decreto sarà la parte legata a una proroga indefinita dei contratti, in maniera fino a quando l'inquilino non decide di andarsene. Qual è il problema reale? È che non c'è una garanzia che il partito Junts, quindi il partito indipendentista catalano di centrodestra, approvi e accetti questi due decreti. Sul primo ci sono più probabilità, anche perché è riuscito a inserire una parte di vantaggi fiscali per chi è il proprietario di un immobile affittato che guadagna meno di 33.000 euro, quindi in un modo rafforzare la narrativa del povero piccolo proprietario che affitta una casa per dare qualche soldo. Però sulla seconda parte, il rinnovo automatico degli affitti, non sembra che ci sia un vero accordo. Quindi sono due decreti, vedremo se si riuscirà ad arrivare a una votazione in maniera definitiva di tutto, che comunque già il sindacato degli inquilini ha considerato che sono misure troppo limitate e troppo cosmetiche. Arriveranno poi alla conclusione del durare per un anno e mezzo, 2 anni massimo, che è un periodo abbastanza limitato per pensare poi di bloccare tutta questa dinamica speculativa che c'è sulla casa.
1: Torneremo naturalmente a occuparci di questa vicenda, a seguirla. Intanto aspettiamo quello che succederà venerdì in Spagna al Consiglio dei Ministri. 18:07. Fra qualche istante le notizie invece di carattere nazionale, a partire da Ustica, dopo 46 anni di ostruzionismo e risposte parziali, l'ambasciata francese in Italia ha aperto alla possibilità di fornire la propria documentazione inedita sulla strage di Ustica. Fra qualche istante su Radio Onda d'Urto le considerazioni di Alessandro Gamberini, avvocato dell'Associazione Familiari delle Vittime di Ustica.

وكفي صلبة قصة تحمش من يلامسها.

Al telefono con l'avvocato Alessandro Gamberini, storico avvocato dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica, perché dopo 46 anni sembra muoversi qualcosa attorno alla strage costata la vita a 81 persone il 27 giugno del 1980. Alla vigilia della richiesta di archiviazione sull'inchiesta è arrivata la

0: disponibilità da parte della Francia a fornire della documentazione. Avvocato, che cosa ci possiamo aspettare e che cosa possiamo sperare?
1: Ma diciamo che la Francia ha sempre avuto un atteggiamento ostruzionistico in questa vicenda, fornendo notizie clamorosamente menzogniere su alcuni punti chiave della ricostruzione, comunque non dando risposte alle rogatorie che le venivano fatte dall'Italia, se non in misura parziale e del tutto insufficiente. Io non so cosa contenga questo dossier e quindi prima di ovviamente affacciare una soluzione del caso sulla base di queste carte, voglio andare a verificarlo. Lo verificherà prima la Procura della Repubblica di Roma, quale viene trasmessa, e poi vedremo anche noi quale contributo dare in questa direzione. Certo, è un passo in avanti, perché è indubbio che da sempre si è sostenuta che solo in sede politica si poteva cercare di avere una collaborazione fattiva che l'autorità giudiziaria come tale non riusciva ad avere. Sembra questa locuzione, il verbo dà l'idea che di quanto bisogna essere cauti anche nel formulare previsioni, sembra che questa volta invece la Francia volti pagina. Si tratta di capire se questo voltaggio della pagina sia fino in fondo completo, in che misura questo aiuto ci viene dato. È il frutto questo, da un lato, di un'iniziativa dei familiari delle vittime testardamente vocata a rifiutare l'archiviazione, di cui anche come legale mi sono fatto interprete, e abbiamo fatto alcune udienze proprio davanti al GIP di Roma dirette a impedire questo esito, ma era un'iniziativa irriducibile, come dire, frutto di un'irriducibilità quasi di principio dei familiari, perché dall'altro lato si poteva sostenere che dopo tanti anni di indagine, non dimentichiamo che l'indagine parte ovviamente dal 1980, ma senza fare un discorso cronologico, puramente cronologico, anche l'indagine bis, quella nata dalle dichiarazioni del presidente Cossiga, che aveva indicato nella Francia per sua notizia la protagonista di questo abbattimento, è frutto di un decorso cronologico notevolissimo, perché è dal 2007 che era in corso. Quindi, come dire, per l'ennesima volta la Bonfietti si è rivolta alla Presidenza del Consiglio, come aveva fatto in tanti altri governi, e la Presidenza del Consiglio aveva dichiarato, e in questo senso è stata di parola, che avrebbe chiesto direttamente al Presidente Macron di farsi l'attore e interprete di questa scelta. E in questo senso la Francia adempie a questa scelta, a questo invito. Qual è la ragione che sta alla base? Non sono così ingenuo da pensare che sia il frutto di un'amicizia particolare che la Meloni ha con Macron, che non mi risulta esserci, anzi in qualche modo non c'è mai stato un rapporto privilegiato, un rapporto come con altri stati dell'Unione Europea, fatto di alti e bassi di relazione. Quindi penso che se questa scelta è una scelta davvero di ribaltamento del silenzio e dell'ostruzionismo, nasca all'interno degli equilibri politici dello Stato francese. Io non so perché oggi improvvisamente, dopo 46 anni, la Francia si decida a collaborare. Ecco, non sono così ingenuo da pensare che sia il frutto dell'iniziativa dei familiari delle vittime, che c'era stata anche in passato, né della pressione particolare del governo Meloni. Insomma, penso che, pur essendoci stata questa iniziativa e che va in qualche modo lodata per questo fatto, le ragioni di un eventuale, dico un eventuale perché voglio vedere le carte prima di poter dare un giudizio definitivo su cosa significa questa mossa dello Stato francese.
0: Ecco, avvocato, noi possiamo dire però che alcuni punti fermi nel frattempo, in questi anni, li possiamo dare. Cioè, c'è stato un verdetto civile che ha detto che quella è stata una battaglia aerea contro il Liverpool.
1: Ci sono stati plurimi verdetti civili, molti verdetti civili che hanno confermato la battaglia aerea di cui aveva ricostruito Priora nel dettaglio, e che sono stati ulteriormente confermati da molti elementi che traiamo dagli atti dell'indagine bis, che quindi erano presenti sul terreno di queste udienze che sono andate a discutere. Pensiamo che quella sera ci fu una riunione speciale del comando NATO di Bruxelles che si occupò della vicenda, e c'è un testimone, un ufficiale italiano che lo ha riferito. Era presente e disse che c'erano tutti in allarme perché si era verificato, tra virgolette, un incidente sui cieli di Ustica. Ovviamente una riunione NATO non si giustifica certo perché cade un aereo civile, per i molti motivi per cui può cadere un aereo civile. Quando parliamo di un incidente che li mette in allarme è perché era un incidente legato evidentemente, come noi abbiamo sempre sostenuto, la battaglia aerea. Poi gli elementi della battaglia aerea risultano per altri versi da riscontri radaristici, da molti elementi che sono stati lungamente dibattuti e documentati.
0: Ecco, la posizione, diciamo, quello che può fornire la Francia, se davvero parlasse, ci sono degli elementi importanti, innanzitutto perché quella notte c'erano appunto degli aerei francesi in volo, e poi perché c'era, pare, una porta aerei con testate nucleari.
1: Sì, no, infatti, quella che ha sempre negato, cioè la Francia ha detto che la FOC, che era la porta aerei che in realtà stazionava nel basso Tirreno perché era protagonista di una esercitazione fissata il 27 giugno 80, era nel posto, adagiata nel porto di Tolone, cosa che è stato smentito da più parti, così come ha detto che la base di Solenzara in Corsica, che è una base che un aereo da caccia da Solenzara al cielo della vicenda di Ustica lo raggiunge in 7 minuti, era spenta, era una base del tutto chiusa, cosa che fu smentita anche da un generale dei carabinieri italiano che alloggiava in quel paesino per vacanze e che ovviamente quella notte non riuscì a prendere sonno, e quindi testimoniò del fatto che c'erano aerei che atterravano, che salivano, che tornavano giù, cioè, come dire, era in piena operatività.
0: Grazie mille all'avvocato Alessandro Gamberini, a presto.
1: A presto, arrivederci.

0: Sono le 18:18 minuti, restiamo in Italia per andare a parlare della TAV Napoli-Bari. Corruzione, emissione di fatture false, favoreggiamento, ma anche uso di calcestruzzo di scarsa qualità, rifiuti pericolosi non dichiarati e caporalato. Così emerge dall'inchiesta sui lavori del TAV Napoli-Bari. 49 persone indagate tra imprenditori e pubblici ufficiali. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Antonio Di Franco, segretario nazionale della filea CGIL.
1: Corruzione, emissione di fatture false, favoreggiamento, ma anche uso di calcestruzzo di scarsa qualità e caporalato. È quanto emerso dalle indagini sui lavori della TAV Napoli-Bari, che ha portato a 20 misure cautelari, di cui 10 domiciliari a imprenditori e pubblici ufficiali. Approfondiamo cosa sta accadendo con Antonio Di Franco, segretario nazionale Fillea CGIL. Buongiorno Antonio, ben ritrovato.
2: Buongiorno.
1: Allora Antonio, partiamo dall'inizio, perché nel marzo proprio di quest'anno avevi realizzato una visita ispettiva proprio nei cantieri della tratta TAV Napoli-Bari. Che idea ti eri fatto allora e soprattutto avresti immaginato uno sviluppo di questo tipo?
2: No, noi abbiamo fatto non una visita ispettiva perché non è il nostro compito. Diciamo che siamo stati, come tante volte, anche noi come struttura nazionale, in alcuni cantieri della Napoli-Bari. In quel momento non c'erano elementi che facevano presagire quanto sta emergendo dalle inchieste della magistratura, però tuttavia noi sono un po' di mesi che denunciamo il fatto che soprattutto nei grandi cantieri, soprattutto nei cantieri dove il committente è RFI, siamo a registrare sempre più spesso fenomeni di sfruttamento della manodopera, soprattutto migrante, e quindi la presenza di caporali. Quello che emerge dalle prime cose che si leggono in merito a questa inchiesta è, da un lato, un sistema di corruzione abbastanza diffuso e radicato nella catena dei subappalti e dei subappalti dei subappalti. E quindi qui c'è la prima domanda: il legislatore dà la possibilità al committente di vietare i subappalti? Perché in presenza di queste opere molto complesse il committente non lo fa? La seconda, emergono questioni che riguardano turni di lavoro che arrivano fino a 20 ore. In queste ore anche alcuni lavoratori si stanno recando nelle nostre sedi. Stiamo cercando di fare tutto quello che è di nostra competenza per tutelarli e soprattutto per garantirgli continuità occupazionale. Ma la domanda che noi facciamo: com'è possibile che nel cantiere un committente così grande come RFI non si renda conto che ci siano lavoratori che fanno più di 20 ore? E soprattutto, tutti i dispositivi di controllo previsti dai protocolli di legalità firmati con le prefetture, com'è possibile che nessuno controlla quanto previsto lì? Noi sui cantieri dell'alta velocità, a partire dalla provincia di Caserta, negli anni precedenti, proprio sulle tratte interessate da questa inchiesta, abbiamo richiesto più volte l'intervento del gruppo Interforze, abbiamo più volte richiesto l'intervento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, purtroppo abbiamo dovuto rincorrere i controlli, e quando sono avvenuti io direi che spesso i controlli non sono approfonditi. La prima domanda che a noi balza all'occhio, ma che facciamo sempre, che denunciamo sempre: tutte queste ore di lavoro, com'è possibile che nessuno controlli cedolini paga dei lavoratori? La verità è quella che denunciamo da tempo: ci sono tanto lavoro irregolare, ore di straordinario che mette a rischio la sicurezza dei lavoratori, messe in busta paga sotto le voci più farlocche, che contribuiscono a determinare un'elusione contributiva con risvolti di carattere civile e penale. È tutto questo possibile nei più grandi cantieri d'Italia? Parliamo di opere di miliardi di euro finanziati solo e esclusivamente dallo Stato. Non balza agli occhi di nessuno dei soggetti preposti al controllo? È drammatica la realtà che emerge dal quadro delle prime cose che apprendiamo in merito a questa inchiesta.
1: Chiarissimo, e oltre a quello appunto dello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici e delle condizioni sono state definite addirittura schiavistiche proprio per i lavoratori migranti.
2: Sì, proprio in maniera chiara, lì in questo momento nei cantieri, in tutti i grandi cantieri d'Italia, soprattutto committente RFI, la manodopera migrante, soprattutto egiziana, sono tutti in queste condizioni e nessuno fa nulla. Cioè noi abbiamo interpellato, abbiamo fatto denuncia alla procura, alla denuncia alla prefettura, invochiamo i tavoli di monitoraggio previsti ai protocolli di legalità, ma ripeto, noi non capiamo, oltre perché gli organi di controllo non intervengono e sanzionano immediatamente, il committente RFI cosa fa? Quelli sono cantieri chiusi, circoscritti, dove ci sono i controlli. Ci sono protocolli di legalità che prevedono che il cartellino serva anche a misurare l'orario di lavoro. Chi è che non controlla? Ma soprattutto a chi conviene far finta di nulla? Perché a questo punto questo è il tema, eh?
3: Certo, e pensi sia di fatto un modus operandi, se è così sdoganato,
2: sì,
3: diciamo.
2: Ma dietro questo modus operandi c'è un sistema correttivo che parte anche che tiene conto anche delle intermediazioni illecite della manodopera. Cioè servono 10 lavoratori egiziani a 20 ore producono quanto 30 lavoratori a cui viene rispettato il contratto nazionale di lavoro. Rispetto a quel guadagno, chi è che lo intasca? Questo è il tema. Cioè se 10 egiziani fanno 20 ore al giorno, noi sappiamo di lavoratori egiziani, migranti, ma non solo egiziani, che fanno a fronte delle 160 circa ore di lavoro ordinarie previste dalla legge e dal contratto, arrivano fino a 250-260 ore al mese di lavoro. Cioè, paghi uno e prendi due, cioè questo è il tema.
3: Assolutamente, la casistica ci suggerirebbe anche chi ci sta guadagnando, ma ovviamente bisogna vedere come va l'inchiesta. Esatto.
2: Però è evidente, insomma, che c'è un problema molto grosso, e soprattutto è evidente che in questo momento sembrerebbe che non c'è la volontà, innanzitutto il committente, di mettere riparo a queste questioni. Cioè, ripeto, io mi aspetto in questo momento tre cose: la tutela dell'occupazione e di tutti i lavoratori. Alcuni di questi sono stati rescissi giustamente i contratti ad alcuni subappaltatori, ma questi lavoratori egiziani sono in mezzo a una strada, non sono stati nemmeno retribuiti rispetto al lavoro svolto, e quindi mi aspetto innanzitutto di mettere sotto tutela i lavoratori, che hanno intento di anche continuità occupazionale, e tutela chi denuncia. La seconda, che non venga inficiato il cronoprogramma delle opere, perché queste sono opere troppo importanti per la collettività. E la terza, che di fronte ad una vicenda di questa natura il committente faccia quello che prevede il legislatore. Il codice dei contratti prevede che di fronte al rischio di sfruttamento della manodopera o di possibili interferenze della malavita organizzata, eccetera, possa disporre il divieto dei subappalti. Perché non lo fa?
3: Chiarissimo.
2: Cosa dobbiamo aspettare di più? Cioè,
3: aggiungo in chiusura un altro piccolo passaggio, perché sicuramente quella della condizione dello sfruttamento dei lavoratori migranti è quello che più ovviamente salta all'occhio, ma c'è un altro filone di questa inchiesta che lascia pensare, ovvero il fatto che molti dei materiali di scavo siano stati smaltiti come rifiuti non pericolosi, quando in realtà contenevano tracce di amianto. Si parla quindi ancora una volta di un inquinamento predisposto e organizzato a monte in un territorio già afflitto da questo tipologia di problematica. Su questo qual è la riflessione che come sindacato avete fatto?
2: Questa è ancora più grave, perché offende quella collettività che è già fortemente martoriata da questioni di questo tipo, e soprattutto ancora una volta questo tema richiama la questione dei controlli. Com'è possibile che nel 2026, in presenza del più grande committente del paese, Rete Ferroviaria Italiana, noi registriamo ancora queste questioni, che non ci sia un sistema di controllo e di anticorpi interno capace di arrivare a determinare l'interruzione di alcuni processi prima che arrivi la magistratura? Questa è la cosa grave.
3: Chiarissimo. In questo quadro, tutt'altro che roseo, come vi muoverete adesso come sindacato, come filia CGIL?
2: Sui territori nostri stanno chiedendo la convocazione dei tavoli di monitoraggio previsti dai protocolli di legalità, che sono presenti in tutti i tratti della Napoli-Bari. Alcuni lavoratori si stanno rivolgendo, egiziani, migranti, nelle nostre sedi, perché sono stati rescissi i contratti ai subappaltatori che sono interessati dalle disposizioni giudiziarie, e dobbiamo capire come tutelarli, assicurargli i pagamenti. Questi dormivano nei campi base, con la rescissione dei contratti non hanno nemmeno un tetto sulla testa. Capire insomma come possiamo in tutti i modi tutelare l'occupazione e titolare le opere. Cioè, io non vorrei che alla fine, per la responsabilità di pochi, a pagare sia l'intera collettività. E questo dobbiamo evitarlo fino in fondo, e saremo impegnati da subito in questo.
3: Antonio, ci aggiorneremo allora strada facendo. Intanto ti ringraziamo. Ringraziamo Antonio Di Franco, segretario nazionale Filea CGIL, per essere stato con noi. Grazie mille.
2: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Le 18:29, lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Abbiamo ancora due servizi da proporvi prima della cassetta degli attrezzi. Andiamo in Cisgiordania. Con noi abbiamo Elisa Caneve di Mediterranea Saving Humans, una realtà attiva dal 2024 con il progetto Mediterranea with Palestine.
1: Radio Nadurto, siamo con Elisa Caneve di Mediterranea Saving Human, una delle coordinatrici del progetto Mediterranea with Palestine. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Grazie, grazie mille a voi per l'invito e per lo spazio.
1: Dunque, parliamo della richiesta che avete fatto come Mediterranea with Palestine. Avete presentato una richiesta di audizione all'Unione Europea per presentare le prove della pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Ecco, io parto un po' chiedendoti qual è stato il percorso anche che vi ha portato a questa richiesta e perché avete deciso di farla.
2: Allora, il percorso che ci ha portato a fare questa richiesta si basa, diciamo, sul fatto che noi siamo corresponsabili di ciò che sta succedendo nei territori occupati palestinesi. L'altro giorno sono stata in una scuola e la dirigente, che molto gentilmente ci ha dato uno spazio, ha commentato, diciamo, si è mostrata rammaricata, ha detto: purtroppo noi da qui possiamo fare molto poco. In realtà purtroppo, cioè, e per fortuna, noi da qui possiamo fare tanto, e tanto è anche proprio direttamente colpa nostra, e quindi in realtà non è corretto dire che non possiamo fare quasi nulla. Anzi, secondo l'articolo 7 dello Statuto di Roma, data l'oppressione sistemica che accade in Cisgiordania e ovviamente anche nella striscia di Gaza, la responsabilità è direttamente dello Stato di Israele, ma anche di chi lo supporta, di chi lo riconosce, di chi lo normalizza, di chi lo sostiene sostanzialmente. E il nostro Stato e l'Unione Europea lo sostengono dal punto di vista economico a vari livelli. Per questo motivo noi abbiamo prima presentato le prove al Senato italiano, raccolte nel nostro rapporto del 2025, e abbiamo inviate alla Corte Penale Internazionale, e abbiamo poi proceduto con questa richiesta di audizione al Parlamento Europeo tramite Ilaria Salis, il gruppo The Left, audizione che però non è stata ostracizzata dalle destre. Quindi quella di questo giovedì 1 ottobre 2026 sarà una presentazione del rapporto e dei dati contenuti in esso agli europarlamentari.
1: Ecco, prima parlavi anche di alcune prove della pulizia etnica in corso che presenterete. Ti chiedo se puoi esporle anche a chi ci sta ascoltando in questo momento, e ti chiedo anche quali sono le azioni concrete per fermarla che proponete.
2: Certo, allora le prove della pulizia etnica, in particolare in Cisgiordania, sono ovunque. Non da ultimo anche il docufilm Northerland, che ha vinto anche il premio Oscar e nel quale partecipano e sono parte dei registi anche alcuni dei nostri partner sul campo in Massa Ferriatta. Se ci riferiamo specificatamente alle prove raccolte da noi, ecco, il rapporto del 2025 raccoglie un totale di 2.999 prove. Tutte o praticamente tutte correlate da prove video, audio, foto sistematizzate e disponibili online sia sul sito, sul database dell'OCHA, quindi sono state anche diciamo vagliate, riconosciute appunto dall'OCHA, sia su Wikimedia Commons e poi in parte una selezione anche sul nostro sito. Sono prove raccolte dalle nostre attiviste sul campo e ognuna di esse registra una violazione dei diritti umani, con una media di circa 9 violazioni al giorno nel 2025 in un'area che è quella della Massa Ferriatta, che è di 36 km quadrati, quindi corrispondente a un piccolo comune italiano. Questo ci dà l'idea. Ci sono alcuni giorni con dei picchi di 40 violazioni al giorno in un'area veramente, veramente molto piccola. Quindi è sostanzialmente innegabile ciò che sta accadendo. Quali sono queste violazioni? Vanno dalla violazione della proprietà privata a scopo di intimidazione, di minaccia, di offesa, alle vere e proprie violenze personali, violenze verbali, fino poi anche ad alcuni casi di omicidio, come l'assassinio di Auda Talin, che è accaduto appunto l'anno scorso davanti agli occhi anche di attivisti internazionali. Insomma, in questo rapporto noi mettiamo nomi e cognomi di una serie di coloni violenti e di una serie di organizzazioni che li supportano, che li finanziano e che ricevono finanziamenti anche dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea stessa. A fronte di tutto questo, che cosa chiediamo? La cosa più semplice al momento, ad esempio, è firmare una petizione che si trova sul nostro sito, in cui chiediamo sanzioni per questi coloni violenti e per queste organizzazioni. In secondo luogo, ovviamente, noi vorremmo spingere e chiediamo l'attivazione locale delle persone, quindi non solo il fatto, ad esempio, che banalmente possono invitare noi o altre realtà attive per la difesa dei diritti umani in Cisgiordania a organizzare eventi, testimonianze, raccolte firme, ma anche un'attivazione a livello della propria università, del proprio comune, della propria realtà di riferimento, alla quale si deve chiedere in tutti i modi di boicottare questa economia del genocidio, quindi dal boicottaggio di alcuni prodotti come Teva o tutti quelli del segnalati dalla rete BDS, fino a appunto richiedere alle proprie realtà di evitare di collaborare con chi nega o addirittura sostiene la pulizia etnica e il genocidio.
1: Chiarissimo. Elisa, prima di salutarci ti chiedo invece un aggiornamento su qual è la situazione nella Cisgiordania occupata.
2: Noi appunto siamo presenti H24 7 giorni su 7 dall'estate del 2024 in Massa Ferriatta, questa zona a sud di Al-Khalil. Diciamo che dall'estate del 2024 ci sono stati varie evoluzioni, vari picchi, diciamo, di violenza. In questi ultimi mesi, da quando ci siamo sentite l'ultima volta, due elementi, che prima accadevano con meno frequenza e che ultimamente invece vediamo essere diventati più sistematici e hanno fatto in modo che anche la popolazione palestinese si sia attivata per cercare di far fronte a queste due cose, sono in particolare l'utilizzo del fuoco da parte dei coloni violenti. Quindi quando fanno degli attacchi, dei pogrom, dei raid nei villaggi palestinesi, molto spesso ultimamente utilizzano il fuoco, quindi fanno un'incursione molto veloce con taniche di benzina e poi danno fuoco alle case e ai materiali per l'agricoltura. E questo l'abbiamo visto più volte negli ultimi mesi. Hanno dato fuoco a abitazioni con le persone dentro. Una mamma ha perso il bimbo che portava in grembo a causa dello shock di questo incendio, che è doloso, che è stato provocato. E, insomma, questo è uno strumento molto utilizzato e molto efficace, ovviamente, nell'ultimo periodo. E lo stesso discorso vale anche per le armi da fuoco. I coloni negli ultimi anni sono sempre stati armati, però raramente effettivamente utilizzavano le loro armi o sparavano in aria. Nell'ultimo periodo abbiamo visto la morte di due persone, di cui una Auda che ho nominato prima, e vari episodi in cui i coloni hanno utilizzato le armi sparando ad altezza uomo, diciamo. L'altro giorno hanno sparato a una macchina, quindi ecco, diciamo, il livello di impunità permette di aumentare la violenza, quindi con il fuoco e con le armi da fuoco, ecco.
1: Elisa di Mediterranean Saving Human, una delle coordinatrici di Mediterranean with Palestine, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
2: Grazie mille a voi, grazie a tutte per l'ascolto e l'attivazione.

0: 18:42 ci avviamo alla conclusione. 30 settembre, domani sarà una giornata importante per le imputate e gli imputati antifascisti del processo di Budapest. Da un lato si terrà la sentenza del processo di appello per Maya, Gabriele e Anna, tre delle persone antifasciste che sono finite nel mirino della repressione del governo ungherese di Orbán per aver partecipato nel febbraio del 2023 alle manifestazioni contro il raduno neonazista del cosiddetto giorno dell'onore. Sempre domani, mercoledì 30, si conoscerà l'esito della richiesta di estradizione verso la Germania per Gino, anch'esso militante antifascista coinvolto nel processo per i fatti di Budapest. In vista di queste scadenze, dopo l'Assemblea nazionale che si è tenuta a Roma il 5 di settembre, tante realtà si stanno mobilitando e stanno organizzando iniziative in diverse città italiane e europee. A Milano domani l'appuntamento alle 18 per un presidio al consolato ungherese, che diventerà poi manifestazione fino al consolato francese. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto questo pomeriggio è intervenuto Nick del Comitato Antirepressione di Milano.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Nick del Comitato Antirepressione di Milano. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao a tutti.
1: Dunque, parliamo della giornata di domani, mercoledì 30 settembre, perché si terrà la sentenza del processo di appello per Maya, Gabri e Anna, ma ci sarà anche l'esito della richiesta di estradizione per Gino verso la Germania. Ecco, io inizio da qui chiedendoti quali sono gli aggiornamenti.
2: Sì, esatto, domani è una giornata in cui diciamo che ci sono state, è una coincidenza, ma è una coincidenza diciamo abbastanza significativa. Nello stesso giorno ci saranno questi due eventi che riguardano tutti, che riguardano entrambi i fatti del processo di Budapest, ovvero da un lato ci sarà la sentenza, con ogni probabilità la sentenza dell'appello del filone ungherese che riguarda Maya, Gabri e Anna, e arriverà quindi questa sentenza. C'è stata, diciamo che nessuno si aspetta qualcosa di diverso da un processo farsa come è stato già quello di primo grado. Le pene inflitte in primo grado sono state piuttosto pesanti, e bisogna sempre ricordare che in questo momento, mentre per ora Gabri è a piede libero sul territorio italiano, Maya è ancora in carcere, nelle carceri detenuta, nelle carceri ungheresi. E questo riguarda appunto il filone ungherese di Budapest. Nello stesso giorno, ripeto, è una coincidenza, ripeto ancora, è significativa, perché lo stesso giorno ci sarà anche il pronunciamento del tribunale francese rispetto alla richiesta di estradizione di Gino, per Gino, da parte della Germania questa volta, ma per gli stessi fatti insomma, del processo di Budapest. È una sentenza un pronunciamento che segue già una prima sentenza che c'è stata da parte del tribunale francese, è un ricorso. La prima sentenza è stata sfavorevole perché il tribunale francese ha effettivamente concesso l'estradizione di Gino verso la Germania. C'è questo ricorso, sarà il pronunciamento definitivo, diciamo, della giustizia francese. Io parlavo prima di coincidenza perché vediamo come di fatto nella repressione degli antifascisti e delle antifasciste ci sia una solidarietà forte tra procure, governi e polizie europee. Da un lato abbiamo le sentenze di condanna per Maya, per Gabri e per Anna, dall'altro abbiamo una sentenza invece di estradizione per Gino, questa volta alla Germania. Insomma, disegnano una sorta di filo nero nella persecuzione giudiziaria nei confronti degli antifascisti e delle antifasciste.
1: Ecco, rimanendo sulla solidarietà, ma parlando della solidarietà internazionale con le antifasciste e gli antifascisti, nei giorni scorsi si sono tenute diverse iniziative in Italia, ma non solo, e per domani sono previste varie iniziative.
2: Esattamente, esattamente. Domani a Milano ci sarà un corteo. Era una data nella quale ci saremmo già mobilitati, proprio perché sapevamo già che sarebbe stata la data della sentenza di Gabri, Maya e Anna. Il fatto che si è aggiunto questo giorno ugualmente la sentenza per Gino, abbiamo deciso quindi di fare un corteo che, proprio visto che è un giorno che unisce, diciamo così, le vari momenti repressivi di questa vicenda, faremo un corteo che partirà dal consolato ungherese in piazza Missori alle 6 e vuole arrivare davanti al consolato francese in Turati. Quindi ci vedremo in piazza alle 6, saremo un po' in piazza lì davanti al consolato ungherese per ribadire la nostra solidarietà a Maya e Gabri per la liberazione di Maya, per nessuna altra estradizione in nessun caso nei confronti verso l'Ungheria da parte di nessuno, anche in caso di condanna, e poi successivamente ci sposteremo e attraverseremo la città fino ad arrivare al consolato francese in solidarietà a Gino. Vogliamo, con questo corteo, che è uno dei primi momenti mobilitazione dell'anno, perché questo processo, sappiamo che tutte le, diciamo, sfaccettature repressive di questo processo saranno lunghi e bisogna continuare a mobilitarsi, continuare a lottare, questo è un momento importante, e chiediamo a tutti, insomma, che chiunque può, di raggiungerci, di essere con noi domani alle 6 in piazza Missori per il corteo.
1: Nick del Comitato Antirepressione di Milano, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi e ci risentiamo per gli aggiornamenti.
2: Certamente, grazie a voi, grazie a voi.
0: '18:48, brano musicale, poi EU dentro la Fortezza Europa, alle 19:20 il Radio Giornale, la seconda edizione.

0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di EU dentro i confini della fortezza Europa. In questa puntata torniamo a parlare di un tema molto caro a questa trasmissione, già dal suo titolo. Parliamo del nuovo patto europeo sulla migrazione e asilo. Non andremo, insomma, a riraccontare proprio tutto dall'inizio, lo ripercorreremo tra pochissimo, ma andremo ad aggiornarci sulla sua applicazione anche in Italia. Ricordiamo che questa non è una semplice riforma burocratica, ma è una svolta un po' a suo modo storica e preoccupante per la parte dell'Unione Europea, perché cancella decenni di tutele internazionali. Il patto migrazione e asilo dell'Unione Europea è stato ufficialmente introdotto da giugno 2026 ed è un pacchetto di leggi che è diventato pienamente operativo in tutta l'Unione Europea. Dietro le belle parole, gestione dei flussi, solidarietà flessibile, si nasconde però una realtà che molti osservatori e osservatrici hanno definito una vera e propria blindatura definitiva della fortezza Europa all'interno dei propri confini. Il cuore della riforma risiede in un meccanismo infatti decisamente spietato e riguardano le procedure che sono state rimodulate e rese molto rapide alle frontiere. Chiunque arriva ai confini dell'Europa, da paesi che vengono genericamente considerati sicuri, non entra più nel sistema di accoglienza ordinario, ma viene trattenuto e di fatto, insomma, privato della libertà personale, viene messo in queste zone di frontiera o addirittura negli hotspot. Per quanto riguarda l'Italia, nei CPR, qui avviene uno screening accelerato che dovrà poi concludersi nell'arco di alcune settimane, una vera e propria catena di montaggio giuridica che è stata pensata fondamentalmente per velocizzare i respingimenti e accelerare i rimpatri, trasformando i confini dell'Unione Europea in aree di detenzione e di sospensione di fatto dei diritti umani, una logica anche di confinamento che non risparmia nessuno, neanche le famiglie, piuttosto che i minori vulnerabili. E l'Italia in questo senso non è certo rimasta a guardare, anzi si è allineata subito a questa stretta. Già nel mese di giugno, quando è diventato attivo, il governo ha varato un decreto legge, il numero 100 di quest'anno, e ha messo sul piatto un investimento imponente, 2 miliardi di euro per i prossimi 5 anni, ma non sono risorse che finiranno nell'accoglienza, nei percorsi anche che abbiamo visto negli anni scorsi, ma serviranno semplicemente per potenziare la macchina dei controlli e della repressione. Sono infatti 29 le nuove zone di frontiera che sono state introdotte e il governo italiano ha annunciato tra l'altro l'apertura di 5 nuovi lager per i migranti, i centri di permanenza e rimpatrio, i famigerati CPR. A questo poi c'è l'ostacolo per chi è invece già qui, ovvero il divieto di lavorare per il richiedente asilo per i primi 90 giorni, una situazione che spinge di fatto le persone o verso l'inattività forzata o verso il lavoro nero. La solidarietà, insomma, tra stati europei si è trasformata alla fine poi in quella che doveva essere la flessibilità, in un vero e proprio mercato. Chi non vuole accogliere i migranti paga la quota, ovvero 22.000 euro a persona, per finanziare barriere fisiche o stringere accordi anche coi paesi terzi, appaltando di fatto il controllo dei flussi a dei regimi esterni, pur di non vedere cosa accade oltre i propri confini. Insomma, un'architettura giuridica che vogliamo anche essere abbastanza complessa, ma che solleva molti interrogativi, sia dal punto di vista costituzionale italiano che etico. Come si può garantire, tra l'altro, una difesa legale effettiva all'interno di un hotspot, di un CPR, dove vigono regole anche abbastanza arbitrarie, piuttosto che come si fanno a rispettare anche le pressioni di scadenze temporali che diventano molto stringenti? Per smontare un po' tutti i tecnicismi che si sono prodotti, noi andiamo a fare un punto e lo facciamo grazie al contributo offerto dall'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che lo scorso 24 settembre ha fatto un punto un po' sulle prime applicazioni del patto UE sull'immigrazione e asilo e le nuove prassi operative che vengono introdotte. Una serie di giuristi, avvocati che si occupano occupano di immigrazione si sono incontrati per cercare di mettere a confronto le varie situazioni che stanno vivendo sul terreno. E noi andiamo a sentire un interessante intervento di aggiornamento dell'avvocata Elena Garelli con gli interventi anche di Eleonora Celoria dell'ASCI.
1: Molto molto brevemente, tanto delle cose le abbiamo già accennate. Il diritto della persona a restare sul territorio nazionale è pacifico fino al momento della decisione della commissione territoriale e in caso di ricorso giurisdizionale, quindi se andiamo davanti al tribunale per fare un ricorso, questo diritto è automatico in caso di procedura ordinaria. Mentre negli altri casi, per farla un po' breve, tagliarla un po' con l'accetta, però negli altri casi questo diritto deve essere richiesto al giudice, non è automatico, e quindi il giudice dovrà dare quella che comunemente si chiama sospensiva, cioè decidere di sospendere gli effetti del procedimento e autorizzare la persona quindi a soggiornare. Con quale documento, come abbiamo detto, non lo sappiamo ancora, ce lo dirà questo famoso decreto direttoriale che deve uscire. Vorrei soltanto precisarvi che quindi se però tutti i tempi della procedura accelerata che abbiamo detto fino adesso non sono stati rispettati e questo o non sono state rispettate le garanzie, allora allora la procedura si può considerare una procedura ordinaria. Questo significa anche che il mio diritto a rimanere sul territorio in fase di ricorso è automatico, non sono più tenuto a chiedere una sospensiva. Solo per chiarire questo aspetto velocemente. C'è poi una brutta deroga a questo diritto in materia di domanda reiterata, nel senso che in realtà nel caso in cui la prima domanda sia stata formalizzata al solo scopo di ritardare oppure di impedire una decisione che di fatto avrebbe portato all'allontanamento del richiedente, allora lo Stato potrebbe decidere di non riconoscere il diritto della persona a soggiornare sul territorio. Stessa cosa quando la domanda sia stata adottata dopo, cioè sia stata fatta dopo una decisione definitiva che aveva respinto una precedente reiterata per inammissibilità, per manifesta infondatezza. Quindi insomma diciamo che sulle domande reiterate questo diritto alla permanenza sul territorio può essere compresso ulteriormente. In questi ultimi 10 minuti proviamo a darvi soltanto due input sulle vulnerabilità, nel senso che abbiamo già accennato brevemente al fatto che il concetto di vulnerabilità cambia moltissimo all'interno del patto. Noi siamo sempre stati abituati in Italia a pensare che tutte le categorie che consideravamo vulnerabili sono persone che, a cui non possono essere applicate delle procedure negative o delle procedure che in qualche modo comunque implicano un deterioramento dei diritti o delle garanzie fondamentali. Quindi, molto banalmente, se sei una persona affetta da una forma di disabilità, è sicuro che non ti faranno una procedura accelerata, che non sarai trattenuto, che non avrai delle procedure di frontiera. Cioè, questa era un po' la nostra idea di fondo. Non è più così, perché in realtà tutto l'impianto del patto scardina questo automatismo che vede l'esclusione delle persone

0: Può essere sottoposta a una procedura accelerata? Sì. Può essere trattenuta? Sì. A meno che io non dimostri che quel trattenimento, quella procedura è incompatibile con la sua situazione. Cioè, il trattenimento va bene, ma non in un posto che non abbia una rampa o un bagno adatto a una persona disabile. La procedura accelerata va bene? Sì, se quella persona ha già a disposizione tutta la documentazione medica che le serve per dimostrare la sua situazione. Non so se mi spiego, cioè il punto non è che automaticamente se hai quella vulnerabilità non puoi essere soggetto a queste procedure, ma che devi spiegare perché nel tuo caso la procedura è incompatibile con la tua condizione. E questo accertamento della vulnerabilità diventa un iter molto procedimentalizzato che dovrebbe essere svolto con delle tempistiche precise entro 30 giorni, che dovrebbe essere fatto con l'aiuto di tutta una serie di enti di personale specializzato, ma in realtà fin qui abbiamo ricevuto pochissime, quasi nessuna indicazione su come dovrebbe essere svolto, cioè c'è qualcosa nelle SOP, però molto poco e soprattutto non lo stiamo vedendo attuato. Quindi al momento noi non stiamo vedendo di quale personale si dovrebbero avvalere le autorità accertanti per fare questa valutazione delle garanzie particolari, non stiamo vedendo quando dovrebbero essere fatte, quindi nulla di tutto ciò sta effettivamente, cioè come e quando tutto ciò venga poi effettivamente svolto.
1: Ma tutto fin qua vengono fatti rimandi a specifiche categorie che nelle procedure operative standard il Ministero dell'Interno dice: bene, c'è un protocollo per l'accertamento della vulnerabilità delle vittime di tratta ed esiste già e si applica quello. Oppure, se la persona è minore straniera non accompagnato, si applicano le norme specifiche. Ma non è stata, come dire, sviluppata una procedura come dovrebbe essere sulla base del regolamento, che dice: bene, da oggi quando tu fai domanda io esamino il tuo caso e capisco che tipo di vulnerabilità ci può essere, ok? E per questo, visto che non è stato sviluppato niente, non ci sono delle indicazioni precise, di fatto non stiamo vedendo nulla.
0: No, assolutamente. L'altro elemento molto critico è che non è chiaro come una decisione che poi possa essere assunta su quest'iter procedimentalizzato di valutazione della vulnerabilità, possa essere contestata. E quindi, ma se l'autorità, facciamo la commissione al momento della formalizzazione, quindi dopo il 31 di ottobre, dovesse scrivere nero su bianco che non sono emerse particolari garanzie procedurali o particolari garanzie di inserimento in accoglienza. Io come faccio a dire che non sono d'accordo? Come faccio a dire non è vero, io le ho fatte emergere, non è vero della documentazione che attesta che, oppure non è vero, ci sono degli indici di tratta. Come faccio a dirlo? Dove lo contesto? In realtà tutto questo non è stato previsto e quindi anche qui servirà del lavoro di creatività e inventiva per trovare delle soluzioni e far emergere questi aspetti. Tanto per provare a capire meglio e introdurre brevemente l'unica casistica che è rimasta leggermente più salva, cioè i minori stranieri non accompagnati, vi presentiamo velocemente il caso di Mohamed, che è un ragazzo egiziano, è un ragazzo di 16 anni, minore straniero non accompagnato. Quando arriva in Italia, appunto a 16 anni, fa una domanda di protezione internazionale. Possono applicargli una procedura accelerata? La risposta purtroppo è sì, perché l'Egitto, abbiamo visto, è uno dei paesi col tasso di riconoscimento inferiore al 20%. E quindi, a meno che noi non riusciamo ad escludere per tutte le ragioni che ha elencato Eleonora prima, e quindi a meno che noi non riusciamo a metterci a dire che i minori stranieri non accompagnati non devono rientrare nel 20% perché quella percentuale non è riconducibile al loro caso specifico, a meno che non possiamo dimostrare che i tempi della procedura sono stati dilatati immotivatamente dalla PA, insomma, a meno che non riusciamo ad applicare tutto quello che Eleonora ci ha detto prima, uguale per il caso della donna vittima di violenza domestica, anche al minore straniero non accompagnato potrà essere applicata una procedura accelerata, cioè non è esentato per il solo fatto di essere un minore straniero non accompagnato. Come vedete, appunto, anche i minori possono essere applicate queste procedure se vengono da un paese sicuro,

0: se hanno fatto delle domande reiterate, se hanno indotto l'errore le autorità, se provengono da un paese il cui tasso di riconoscimento è inferiore al 20%. L'unica ipotesi da cui restano leggermente salvi, la nominava prima Alberto e la riprendo, è quella in cui, è quella della procedura accelerata in frontiera, perché in quel caso può essere applicata ai minori stranieri non accompagnati solo se si ritiene che questi costituiscano un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Quindi questa è un po' l'unica casistica da cui sono esentati.
1: E questo l'intervento da parte dell'avvocata Elena Garelli e di Eleonora Celoria dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, rispetto alle prime applicazioni delle nuove prassi operative del patto Migrazione e Asilo dell'Unione Europea, questo famigerato patto che in Italia ha già prodotto dei risultati preoccupanti dal giugno scorso. Il totale dei rimpatri, infatti, fino a giugno era quota 3.840, al 28 settembre scorso il totale è salito a 6.392 persone. Praticamente sono stati fatti in 3 mesi i rimpatri che venivano fatti, stati fatti nei primi 6 mesi dell'anno. I dati complessivi evidenziano quindi un aumento delle operazioni rispetto anche agli anni precedenti e va registrato però anche un crollo degli sbarchi via mare che sono più dimezzati rispetto all'anno scorso, al 2025. Nei primi 6 mesi di quest'anno si è registrato un incremento infatti dei rimpatri del 34%. E gli ultimi dati disponibili al 30 giugno per quanto riguarda l'Italia ci dicono che il 30% dei migranti sbarcati è stato rimpatriato nello stesso arco temporale e quindi i rimpatri stanno effettivamente diventando molto più veloci, una percentuale molto più alta rispetto alla media storica che tendenzialmente si avvicinava al 10%. Adesso siamo al 30%. Comunque sia, il tema è che si sta svuotando il mare con un secchiello, diciamolo chiaramente. Si stima che in Italia le presenze di migranti costretti all'irregolarità sia oltre le 300.000 persone, ai ritmi attuali, insomma, pur andando di questo passo, ci vorrebbero decenni per riuscire ad espellere o rimpatriare tutti. L'unica questione sul piatto che sarebbe da affrontare sarebbe quella di una regolarizzazione di massa che garantirebbe non solo i migranti, ma anche ovviamente gli italiani, dal punto di vista dell'accessibilità al lavoro, del fatto che l'emersione nella possibilità di vivere regolare in questo paese darebbe altre opportunità a queste persone. Ma di questo parleremo magari in qualche altra puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa. Per la puntata di questo martedì è tutto, a risentirci tra 15 giorni.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 19.20 minuti, in onda ora il giornale radio di questa sera, martedì 29 di settembre. Subito i titoli. Inizieremo dagli aggiornamenti in Medio Oriente con le violenze, gli assalti e le uccisioni quotidiane a Gaza e nella Cisgiordania occupata da parte di esercito e coloni israeliani. Sull'escalation di violenze sentiremo Elisa Caneve, una delle coordinatrici del progetto Mediterranea with Palestine, attivo in Cisgiordania dal 2024. E poi il caro energia, tremano i mercati dopo la nuova mossa di Eni per il taglio sulle bollette di luce e gas e l'ingresso della Kuwait e IP al price cap sui carburanti. Gli aggiornamenti all'interno del giornale radio di questa sera. E poi cantieri TAV, Napoli, Bari, corruzione, sfruttamento, caporalato e materiali di scavo scadente. Per questo 49 gli indagati, 20 le misure cautelari a imprenditori e pubblici ufficiali. Sentiremo Antonio Di Franco, segretario nazionale Fillea CGL che si occupa di trasporto ferroviario al sud. E poi l'antifascismo militante, domani si terrà la sentenza del processo di appello per Maya, Gabriele e Anna. Oltre che conoscere l'esito della richiesta di estradizione verso la Germania per Gino, anche lui militante antifascista, coinvolto nel processo per i fatti di Budapest. Diverse le iniziative solidari in programma su Radio Onda d'Urto, sentiremo Nick del Comitato Antirepressione di Milano. Resteremo poi in Europa, andremo in Francia, manifestazioni, blocchi e scontri con la gendarmerie in diverse città francesi in occasione dello sciopero generale nel settore del servizio pubblico oggi. Dal corteo di Parigi avremo Alice Ferraglio, compagna bresciana, consigliera comunale per la France Insoumise a Saint-Denis. E dalla Francia alla Spagna, il Consiglio dei Ministri ha varato due decreti sulla casa dopo le oceaniche proteste scaturite dal violento sgombero ai danni di un'anziana signora invalida dall'appartamento in cui viveva da 70 anni a Madrid. Il governo punta a un voto già venerdì, ma il sostegno parlamentare non è ancora garantito. Aggiornamento con Victor Serri, fotoreporter della Directa dalla Spagna. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Partiamo con il giornale radio di questa sera dalle violenze contro la terra e il popolo palestinese. Uccisioni quotidiane a Gaza, dove l'esercito occupante israeliano ha ammazzato solo oggi almeno 4 persone colpite dai raid israeliani a Deir el-Bala, Jabalia e nella città di Gaza. 7 le persone ferite, tra cui 2 bambini. Ha superato intanto la soglia dei 74.000 il numero dei morti ammazzati nella striscia a quasi 3 anni dall'inizio del genocidio il 7 ottobre 2023 per mano dello Stato di Israele. Oggi anche un assalto congiunto nella Cisgiordania occupata di centinaia di coloni israeliani contro le moschee di Ibrahimi e Al-Aqsa, rispettivamente a Hebron e dentro Gerusalemme. Ad Al Manforte, come sempre, le forze militari di occupazione israeliane che hanno chiuso strade e quartieri limitrofi per impedire alla popolazione palestinese di accedervi e proteggere così i coloni che hanno preso d'assalto le moschee e i siti religiosi. Sull'escalation di violenze dei coloni ed esercito sentiamo il Elisa Caneve di Mediterranea Saving Humans e una delle coordinatrici del progetto Mediterranea with Palestine, attivo nella Cisgiordania occupata dal 2024.
4: Quando fanno degli attacchi, dei pogrom, dei raid nei villaggi palestinesi, molto spesso ultimamente utilizzano il fuoco, quindi fanno un'incursione molto veloce con taniche di benzina e poi danno fuoco alle case e ai materiali per l'agricoltura. Questo l'abbiamo visto più volte negli ultimi mesi, hanno dato fuoco a abitazioni con le persone dentro, una mamma ha perso il bimbo che portava in grembo a causa dello shock di questo incendio che è doloso, che è stato provocato. Insomma, questo è uno strumento molto utilizzato e molto efficace ovviamente nell'ultimo periodo, e lo stesso discorso vale anche per le armi da fuoco. I coloni negli ultimi anni sono sempre stati armati, però raramente effettivamente utilizzavano le loro armi o sparavano in aria. Nell'ultimo periodo abbiamo visto la morte di due persone e vari episodi in cui i coloni hanno utilizzato le armi sparando ad altezza uomo, diciamo. L'altro giorno hanno sparato a una macchina, quindi ecco, diciamo, il livello di impunità permette di aumentare la violenza.
3: Violenze israeliane quotidiane anche in Libano. Forti esplosioni sono state udite oggi nella città di Mansouri, a sud di Tiro, nel Libano meridionale. Le forze israeliane hanno anche fatto esplodere diverse case a Maidal Zun, sempre nel sud del paese dei cedri. Ed è in questo clima che la Camera dei Deputati in Italia si appresta venerdì a dare il via libera definitivo al DDL 1004, il cosiddetto antisemitismo, che in realtà equipara quell'odiosa accusa razzista ogni critica a Israele e al sionismo. Il coordinamento del comitato promotore No DDL 1004 ha annunciato che il 2 di ottobre, venerdì, dalle 14 alle 16 a Roma, davanti a Montecitorio, terrà un nuovo presidio in occasione della discussione del provvedimento in aula alla Camera. E dalla Palestina all'Iran, dove sarebbero iniziati nella notte i colloqui indiretti tra i funzionari di Teheran e statunitensi per cercare di sbloccare lo stretto di Hormuz. Le spedizioni di petrolio intanto attraverso lo stretto sembra aver registrato una media di circa 13 milioni di barili al giorno nell'ultima settimana, circa il 77% del loro livello prebellico, anche se gli attacchi alle navi, seppur limitati, continuano. Un mercantile è stato colpito oggi da un proiettile non identificato mentre attraversava lo stretto di Hormuz. E proprio le tensioni permanenti nell'Asia occidentale provocano a cascata aumenti monstre per le classi popolari europee. In testa ovviamente il caro energia e il caro carburante. Nuova mossa intanto dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha infatti deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni, viene detto. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Intanto sempre dall'Italia la kuwaitiana Kuwait si aggiunge a Eni e alla Zera IP per il price cap della durata di 30 giorni, ma in questo caso solo dal 1 di ottobre. Ieri e oggi file di auto e carburante spesso esaurito nelle pompe già aderenti, con la benzina 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia fino al 6 di ottobre la proroga del micro sconticino sulle accise del diesel. Ed è in questo contesto che tremano le borse europee. Lo spread italiano in rialzo sfonda la soglia del 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. Ad indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana a causa dello shock energetico e alle tensioni sul debito centrale sui treasury americani, indicando che i mercati considerano al momento l'Italia più rischiosa e instabile. E dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, in modo da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Tassisti e camionisti pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo per 5 giorni dal 16 di ottobre, mentre il caro gasolio inizia a provocare fermi volontari anche in Liguria con lo stop dei pescherecci. Il prezzo del gasolio per la pesca è aumentato del 117% fino al 209%, arrivando nei casi più estremi a più che triplicare, ha denunciato oggi il responsabile regionale del settore pesca e acquacoltura di Confcooperative Liguria. e dell'energia, al diritto alla salute e alle cure. Appello delle regioni al governo per i tagli costanti alla sanità. Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive che servirebbero per la sanità nel triennio 2027-2029. Con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. È il pacchetto di richieste delle regioni per la prossima legge di bilancio, dove ancora una volta i tagli sono fatti su salute e diritto alla cura. La bozza del documento è stata elaborata dal coordinamento tecnico della Commissione Salute ed è oggi all'esame dei presidenti di regione. Parliamo ora di maxi opere inutili e di TAV, andando in quella tra Napoli e Bari. 49 indagati, 20 misure cautelari, di cui 10 domiciliari, in questo caso non ad attivisti e attiviste no TAV, ma imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori della tratta Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti, usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il Jeep, le mazzette nascoste nei panettoni di Natale, oltre alle Porsche, agli iPhone e alle regalerie per destinare gli appalti agli imprenditori amici. Un secondo filone riguarda anche la gestione dei materiali di scavo smaltiti come rifiuti non pericolosi e materiali nei quali erano presenti tracce di amianto. Non solo corruzione e inquinamento, ma pure turni di lavoro da 20 ore e riposi di 4 ore, retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle norme sulla sicurezza. È il filone sul caporalato e lo sfruttamento di lavoratori migranti sempre sul TAV Napoli-Bari, in particolare nel cantiere Irpino di Grotta Minarda, documentata la presenza di 34 lavoratori egiziani in condizioni schiavistiche. Sentiamo Antonio Di Franco, segretario nazionale Filea CGIL, che si occupa di trasporto ferroviario al sud.
5: In questo momento nei cantieri, in tutti i grandi cantieri d'Italia, soprattutto committente RFI, la manodopera migrante, soprattutto egiziana, sono tutti in queste condizioni e nessuno fa nulla. Cioè, noi abbiamo interpellato, abbiamo fatto denuncia alla procura, denuncia alla prefettura, invochiamo i tavoli di monitoraggio previsti ai protocolli di legalità, ma ripeto, noi non capiamo, oltre perché gli organi di controllo non intervengono e sanzionano immediatamente, il committente RFI cosa fa? Quelli sono cantieri chiusi, circoscritti, dove ci sono i controlli. Ci sono protocolli di legalità che prevedono che il cartellino serva anche a misurare l'orario di lavoro. Chi è che non controlla? Ma soprattutto, a chi conviene far finta di nulla? Perché a questo punto questo è il tema, eh? Dietro questo modus operandi c'è un sistema correttivo che parte anche dalle, che tiene conto anche delle intermediazioni illecite della manodopera. 10 lavoratori egiziani a 20 ore producono quanto 30 lavoratori a cui viene rispettato il contratto nazionale di lavoro. Rispetto a quel guadagno, chi è che lo intasca? Questo è il tema.
3: E da sud a nord, ancora sfruttamento, in questo caso ambientale. 144.000 tonnellate di rifiuti liquidi smaltiti illecitamente su terreni agricoli tra Brescia e Bergamo. Emerge dall'indagine della DDA di Brescia, che oggi ha sequestrato un intero impianto di produzione di biogas a Chiari, accusato di aver mantenuto spento o inattivo per ben 2 anni il sistema destinato all'abbattimento dell'ozono presente nel digestato, risparmiando così 800.000 euro e sversando il tutto nei campi di Chiari, di Coccaglio, di Pontoglio, Cologne, Palazzolo e Uragodoglio nel Bresciano e a Palosco e Mornico al Serio nella Bergamasca. 4 gli indagati per traffico illecito di rifiuti, smaltimento illecito, falso in atto pubblico, impedimento al controllo. Ancora giudiziaria, parlando dell'arresto di un 17enne di Trento per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua abitazione, oltre a vessilli neonazisti e suprematisti, sono state trovate anche katane, macete, coltelli, balestre, pistole e fucili soft air, insieme a fogli manoscritti con disegni, simboli ed emblemi riconducibili al fascismo e al nazismo. Nelle chat, soprattutto Telegram, c'erano espliciti riferimenti all'utilizzo di armi artigianali e violenze nei confronti della comunità LGBTQ, ebrei, magistrati e politici emigranti. E sul fronte opposto, quello dell'antifascismo militante, domani, mercoledì 30 di settembre, due eventi importanti su questo fronte. Da un lato si terrà la sentenza del processo di appello per Maia, Gabriele e Anna, tre delle persone antifasciste finite nel mirino della repressione del governo ungherese di Orbán per aver partecipato nel febbraio 2023 alle manifestazioni contro il raduno neonazista del cosiddetto Giorno dell'Onore. Al contempo, sempre domani, si conoscerà l'esito della richiesta di estradizione verso la Germania per Gino, anch'esso militante antifascista coinvolto nel processo per i fatti di Budapest. Diverse le iniziative solidali in programma dopo quelle di Roma, Napoli, Bologna e Milano. Domani mobilitazioni di piazza Budapest, a Parigi e in altri paesi d'Europa. A Bologna l'appuntamento è al VAG 61 alle 18.30 per Antifascismo non è reato. E ancora il corteo a Napoli con concentramento alle 18 in piazza del Gesù. A Milano, in contemporanea con presidio, si terrà sempre alle 18 al consolato ungherese, come ci racconta Nick del Comitato Antirepressione di Milano.
6: Domani a Milano ci sarà un corteo, era una data nella quale ci saremmo già mobilitati proprio perché sapevamo già che sarebbe stata la data della sentenza di Gabri, Maia e Anna. Il fatto che si è aggiunto questo giorno ugualmente la sentenza per Gino, abbiamo deciso quindi di fare un corteo che, proprio visto che è un giorno che unisce, diciamo così, le vari momenti repressivi di questa vicenda, faremo un corteo che partirà dal consolato ungherese in piazza Missori alle 6 e vuole arrivare davanti al consolato francese in Turati. Quindi ci vedremo in piazza alle 6, saremo un po' in piazza lì davanti al consolato ungherese per ribadire la nostra solidarietà a Maia e Gabri per la liberazione di Maia, per nessuna altra estradizione né in nessun caso, nessuno anche in caso di condanna, e poi successivamente ci sposteremo e attraverseremo la città fino ad arrivare al consolato francese in solidarietà a Gino. Vogliamo con questo corteo, che è uno dei primi momenti di mobilitazione dell'anno, perché questo processo, sappiamo che tutte le, diciamo, sfaccettature repressive di questo processo saranno lunghi e bisogna continuare a mobilitarsi, continuare a lottare, questo è un momento importante.
3: E noi restiamo in Europa, andiamo in Francia. Dai ferrovieri agli insegnanti, dagli studenti ai caregiver, fino ai vigili del fuoco. Nello sciopero generale del settore pubblico di oggi, indetto in tutta la Francia dalla CGT, non solo, migliaia di manifestanti in piazza per una retribuzione migliore e condizioni di lavoro degne. 40 licei che sono ancora completamente bloccati dagli studenti e dalle studentesse francesi, e in altri 44 sono in corso tentativi di blocco. In totale sono almeno 360 gli istituti che segnalano la protesta degli studenti in occasione della giornata di sciopero. Scontri con la polizia poi sono avvenuti un po' ovunque, con il lancio di lacrimogeni da parte della gendarmerie. La maggior parte delle 180 manifestazioni e blocchi annunciati oggi nel paese è iniziata nel pomeriggio a Parigi dalle 14 con la partenza da Place de la République con direzione Nation. Almeno 300.000 i manifestanti in tutta la Francia, 70.000 solo a Parigi, ha fatto sapere il sindacato CGT. I pompieri, che protestavano per le difficoltà di quest'estate gravata dall'enorme quantità di incendi, per la mancanza di personale e i bassi salari, hanno sfilato in un corteo indipendente, unendosi poi alla manifestazione principale nella capitale francese. La corrispondenza dal corteo con Alice Ferraglio, compagna bresciana, consigliera comunale per la France Insoumise a Saint-Denis.
7: Le provocazioni dei poliziotti non sono mancate, purtroppo ci sono stati dei feriti tra i ragazzi, ci sono stati degli arresti, e in questo contesto è importante sottolineare come c'è stata una presenza di insegnanti a fianco degli studenti che sono usciti dal proprio edificio scolastico per proteggere anche proprio fisicamente gli studenti. Ieri, per esempio, parlo di Saint-Denis perché è la città in cui abito e in cui svolgo anche la mia funzione di consigliere comunale per la France Insoumise. Ieri con insegnanti e con dei consiglieri municipali e assessori del nostro gruppo di maggioranza siamo stati presenti fuori dai licei di Saint-Denis, e per sostenere le rivendicazioni degli studenti che, ricordiamolo, domandano semplicemente di avere gli stessi diritti degli studenti degli altri dipartimenti della Francia.
3: E con le proteste ci spostiamo in Francia, in Spagna, dove il Consiglio dei Ministri ha varato due decreti sulla casa dopo una trattativa tra i socialisti spagnoli e Sumar proseguita fino all'ultimo momento. L'esecutivo di Sánchez ha deciso la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di 2 anni dei contratti di affitto. Il governo punta a un voto già venerdì, ma il sostegno parlamentare ora non è garantito. Essenziale il ruolo intanto delle proteste con le mobilitazioni e gli accampamenti a Madrid e in altre città spagnole dopo il violento sgombero e i danni di un'anziana signora invalida dall'appartamento in cui viveva da 70 anni nella capitale spagnola. L'aggiornamento con Victor Serri, fotoreporter della Directa dalla Spagna.
8: C'è questa prima curiosità, ossia la presentazione di due diversi tentativi di accordo tra le varie parti politiche, ossia tra i socialisti del PSOE, Podemos, Sumar, Junts e Esquerra, quindi anche gli indipendentisti nazionalisti catalani di centro-destra e centro-sinistra. E perché ce ne sono due, oltretutto con la richiesta del governo di votarli e presentarli in un'assemblea straordinaria questo venerdì, perché in realtà non si riesce a trovare un vero accordo. Quindi tutte le richieste fatte, che erano le impedire ai fondi speculativi di poter comprare immobili, bloccare gli sgomberi, quant'altro, non è andato a buon porto. Quindi il primo accordo dice che per 2 anni, fino al 2028, i fondi di investimento speculativi non potranno comprare immobili e che si bloccheranno gli sfratti. L'altra cosa è la regolamentazione, che invece questa sì viene quasi accettata, delle cosiddette nuove forme di affitto breve. L'altra cosa nel secondo decreto sarà la parte legata a una proroga indefinita dei contratti fino a quando l'inquilino non decide di andarsene. Non c'è una garantia che il partito Junts, quindi il partito indipendentista catalano di centro destra, approvi e accetti questi due decreti. Sul primo ci sono più probabilità.
3: E a chiudere il giornale radio ancora Europa con la guerra russo-ucraina. Un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di 1. Sul fronte dell'escalation bellica, intanto, la Russia, attraverso l'ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro la linea difensiva avventurista e irresponsabile, come ha fatto sapere, dell'Alleanza Atlantica, che comporterebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca poi avverte in particolare di essere pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, evocando quindi l'uso dell'arma atomica. Sono le 19:41 minuti, con questa ultima notizia si chiude il giornale radio di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe, poi torniamo in studio con le notizie dell'ultimo minuto, in caso ve ne fossero, e la programmazione di questa sera. A tutti e tutte un buon ascolto.
9: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 29 settembre. Il Comune di Brescia segnala le prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 29, consiglio di quartiere Chiesa Nuova, Noce Girelli, si terrà nella sala civica di via Livorno alle ore 20:30. Consiglio di quartiere quest'oggi anche per il villaggio Badia, si terrà nella sala civica di via Traversa Quarta numero 5 alle ore 20:30. Fuck War, esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 ottobre a San Felice del Benaco. Si tratta di una mostra collettiva che riunisce alla Fondazione Cominelli di San Felice le opere di 28 artisti diversi per linguaggi, percorsi e sensibilità, chiamati a confrontarsi con la guerra e con tutto ciò che porta con sé. Fuck War, l'esibizione di arte contemporanea, 28 artisti per dire no alla guerra, si tiene fino al 24 di ottobre in settimana per gruppi o scolaresche su appuntamento. Potete trovare i contatti sul sito fckwar.it La mostra è aperta invece il sabato e la domenica tra le ore 9 e le ore 13, poi dalle ore 15 alle ore 19. La mostra è presso la Fondazione Cominelli di via Padre Francesco Santabona numero 9 a San Felice del Benaco, provincia di Brescia. All'interno degli Emergency Days del 2026, oggi l'incontro è intitolato Il Burqa Svelato. 27 anni in Afghanistan, testimonianze e letture con la dottoressa Manuela Valenti, responsabile della divisione pediatrica di Emergency. L'incontro Il Burqa Svelato si tiene quest'oggi alle ore 20:45 alla Cascina Clarabella di via Mattei a Corte Franca, provincia di Brescia. Chiudiamo l'agenda con gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Il Cavallo di Torino alle ore 18 e alle ore 21. E infine il film Un Giorno Senza Donne alle ore 21:15. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'email è redazione@radiondadurto.org.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: baix al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
1: 29 settembre del 1962, un gruppo di anarchici italiani sequestra il viceconsole spagnolo di Milano, Isu Elias. Alcuni mesi prima, a giugno, a Barcellona, tre ordigni scoppiano accanto ad alcuni simboli del potere spagnolo e della dittatura franchista. Vengono per questo arrestati alcuni anarchici, Jorge Valls, Marcelino Cubas e Antonio Peyron. In primo grado i tre vengono condannati a 20 anni di reclusione. Non basta però al capitano generale della Catalogna, che rifiuta la sentenza e chiede che sia il tribunale militare a giudicare quei pericolosi sovversivi. Dettaglio non da poco, i tre davanti al tribunale militare rischiavano la pena di morte. Fu allora che un gruppo di anarchici italiani, tutti sui 20 anni, guidati da Amedeo Bartolo, già attivo all'interno della resistenza spagnola, decise di mettere a segno il primo rapimento politico del dopoguerra italiano. Scartata l'idea di rapire il conte di Altea, console spagnolo a Milano, vista la sua assenza, si ripiegò sul viceconsole Isu Elias. Gli anarchici al telefono chiamarono il consolato fingendo di essere Luigi Meda, all'epoca vice sindaco di Milano, offrendo un appuntamento a pranzo al viceconsole per il giorno successivo. Sull'auto però il viceconsole non trovò il vice sindaco, bensì il gruppo di anarchici, che lo portò rapito in una zona vicina alla Svizzera, in particolare nel comune di Cugliate Fabiasco. Qui Elias venne rinchiuso in una casupola di montagna. I rapitori rivendicarono il gesto e chiesero la liberazione degli anarchici spagnoli in cambio di quella del console. Quegli stessi giornalisti però trovarono il rifugio dove era nascosto il viceconsole e con loro arrivò anche la polizia. Nel frattempo però il tribunale militare spagnolo aveva confermato le pene per i giovani anarchici, 18 anni, e non la pena capitale. Per questo fu liberato il viceconsole, i rapitori italiani finirono sotto processo, ma alla fine vennero condannati a pene minori, perché secondo la sentenza dell'epoca avevano agiti per motivi di particolare valore morale e sociale.

lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando ogni peggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la cosa da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera caldera. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti

0: Tornano tardi, decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma carica di polvere dovata. Sicché lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Tolone. Col manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zanzare esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. E le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai.
0: Tempo partiva, lo vedeva sparire all'aurora e lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma verso porti e moli a 30 nodi, nuovi soli oppure lottare contro muri furiosi di schiuma e sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato e sarebbe riuscito a stupirla ancora come l'ultima volta che tornato a tarda ora le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza e lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare. Dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai.

Radio Onda d'Urto, sono le 19:53 minuti. Di nuovo in diretta in chiusura di questa giornata di informazione. Con tutti gli argomenti trattati oggi che potete trovare sul nostro sito con gli articoli e i formati podcast www.radioondadurto.org. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi, quindi vi ricordiamo gli appuntamenti di questa sera a partire dalle ore 20. Il disagio nella civiltà si inizia così il martedì sera, alle 21 poi Blues Metal Jacket con blues e dintorni insieme ad Andrea Fusari, alle 22 poi Bande Distorte e alle 23 77 Storie Altro sulla Popular Music. A mezzanotte invece la replica di Radio Spop, sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa. L'informazione invece torna in diretta alle 7 di domani mattina, come dal lunedì al venerdì, con la notizia, le notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Prima alle 6:30 la replica della cassetta degli attrezzi. A tutti e tutte un buon ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: mostrarci quello che è il senso di questo testo, il dominio e il dissenso, per poi entrare maggiormente nel merito di quella che è l'articolazione anche dal punto di vista di nostre domande.
1: Sì, io penso che il tema del dominio sia molto importante e occorre chiedersi che cos'è oggi il dominio e anche se bastano le riflessioni dei decenni passati, penso naturalmente anche a Michel Foucault, a Claude Lefort. Diciamo a tanti altri filosofi e politologi che hanno riflettuto su questo tema. Io ho chiamato nel mio libro Dominio un potere che è irrigidito in un dispositivo tecnico, in un dispositivo tecnico amministrativo, e che al proprio interno non ammette più il conflitto, non ammette più la divisione e perciò lo amministra ai margini. Ora questa, e ho chiamato questa forma di dominio un totalitarismo nuovo, no? Una geometria, no? Una sorta di geometria del dominio, dove appunto in questa nuova configurazione il centro è compatto, è blindato, lo si vuole omogeneo. Questo mi sembra importante per capire quello che succede oggi e parlavo prima, accennavo prima a Michel Foucault che ha riflettuto naturalmente, come sappiamo bene, sul tema del potere, ma anche sul tema del dominio, e che per esempio pensa al dominio come quell'ingranaggio che blocca, che riduce la spontaneità, l'imprevedibilità, il gioco. Noi oggi credo che questa sia la novità e che anche ci permette di forse tentare di capire quello che sta avvenendo. Viviamo in un'epoca in cui la democrazia si va chiudendo e si chiude intorno a questo centro, a questo dominio che ha però la caratteristica di essere tecnico-amministrativo. Su questo magari potremo ritornare più avanti, però questa è certamente la novità e fa sì che questo dominio sia anche molto più sia indubbiamente sotto vari aspetti un potere molto più difficile da contestare e affrontare. E dall'altra parte il dissenso, che cos'è oggi il dissenso? La domanda è molto difficile, io ho tentato di rispondere dicendo che oggi il dissenso viene o disperso, per l'appunto, quindi portato ai margini, reso superfluo, non incisivo, quindi è una parola che non incide, un gesto che non ha effetti, una protesta che può non avere alcuna ripercussione, oppure se è un dissenso che riesce ad arrivare al centro, quindi riesce a scalfire in qualche modo questo nucleo tecnico-amministrativo, no? All'interno, allora viene criminalizzato. Importante per me la distinzione tra reprimere e criminalizzare, quindi io credo che non sia più una repressione come avveniva nel passato, ma sia una criminalizzazione, cioè il dissenso viene reso un reato, no? E questo fa sì che anche non ci sia più una solidarietà, per esempio, con chi

0: con chi porta il dissenso, porta il conflitto, porta il torto al centro, ma appunto qualsiasi azione del genere, proprio perché viene criminalizzata, diciamo perde di per sé efficacia e non riesce, no, non ha la solidarietà, non riesce quindi anche a produrre una alleanza. E poi da ultimo vorrei aggiungere che naturalmente la grande difficoltà oggi del dissenso è che il dissenso non è collegato con una alternativa, non è connesso con un'alternativa, non porta con sé un'alternativa, e quindi quello che almeno devo dire personalmente mi sorprende, anche dopo aver fatto questo studio, questa ricerca, questa riflessione, è proprio che il dissenso certo esiste, ma in mille rivoli, in mille diciamo azioni disperse, e soprattutto è focalizzato per l'appunto sul particolare. Quindi non è un dissenso che guarda un'alternativa, perché come sappiamo purtroppo l'alternativa politica oggi non che sia inesistente, ma certamente è molto più debole e molto, se vogliamo, anche in un certo senso più spettrale di quanto non fosse nel passato.
1: Io lascerei parola al nostro Paolo Patuelli per una domanda alla nostra ospite, alla professoressa Di Cesare. Prego Paolo.
2: Sì, intanto buonasera. Dunque, c'è una questione secondo me che questo testo affronta in modo molto raffinato e entra veramente dentro qualche cosa secondo me che è centrale, che è la questione dell'autocensura. A un certo punto del testo Donatella Di Cesare afferma: in questo senso l'autocensura è la forma più compiuta del dominio, non elimina la libertà, la svuota. Poi più avanti dice: si tratta dunque di un fenomeno storico preciso che non ha precedenti e prende forma nelle democrazie del XXI secolo passate nel nuovo regime di guerra. Non è un silenzio imposto dall'alto, ma appreso, interiorizzato. Ecco, la mia domanda chiedo alla nostra ospite di entrare nel merito della questione dell'autocensura, perché io ne rilevo veramente una grande attualità.
0: Grazie di questa domanda. Infatti anche per me è stato veramente questo tema dell'autocensura, devo dire che mi ha anche molto coinvolto, perché in fondo non è un tema come dire che finora sia stato messo, diciamo, veramente, no, non è stato davvero analizzato in tutta la sua complessità. Io naturalmente ho cercato all'interno del libro di semplicemente di porre alcune questioni, ma è un tema che a mio avviso andrebbe ulteriormente approfondito. Quello che davvero sorprende, impressione, è proprio questo: quanti fenomeni ci sono di autocensura e soprattutto quanto questo tema sia avvertito anche da tante persone, no? Ed effettivamente l'autocensura non deriva, no, da una imposizione esterna, cioè non si tace perché è vietato, ma perché appunto è sconveniente, perché è inopportuno, ma soprattutto perché per non esporsi, perché il dissenso ha un costo, e quindi non esporsi vuol dire, per esempio, non esporsi all'interno addirittura, per esempio, delle istituzioni in cui si lavora, penso alla scuola, penso all'università, ma potrei negli ospedali, in tanti ambiti di lavoro, dove sappiamo d'altra parte che c'è un moltiplicarsi, no, di commissioni etiche, di commissioni disciplinari, che anche danno la misura, no, della situazione. E quindi si tace per non avere problemi, si tace per evitare, perché appunto, come dicevo, ha un costo, ma c'è anche una autocensura, secondo me, che riguarda persino i rapporti personali. E io credo che questi ultimi terribili anni che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, siano stati anni di profonde lacerazioni, fratture anche politiche, ma spesso anche personali. Ecco, allora per evitare l'isolamento, per far sì che ci sia una piena identificazione, per esempio, con un determinato, con una determinata posizione politica, si preferisce, per esempio, tacere, si preferisce edulcorare le proprie tesi. E, indubbiamente il fenomeno è difficile, no, anche da intercettare, perché perché si gioca tutto all'interno, no? E quindi alla fine io lo chiamo un silenziamento democratico. Quanto sono stata io a scegliere di non parlare, quanto invece mi ha condizionato la, la pressione esterna. Certo è che è un fenomeno che deve far riflettere, come dicevo, in tutte le sue in tutti i suoi effetti, in tutte le sue ripercussioni.
1: Io tornerei al nostro Giuseppe Ricca, Beppe, per un'altra domanda alla nostra ospite, la professoressa Di Cesare. Prego, Beppe.
3: Ma sì, starei anch'io sul secondo capitolo di questo testo, il regime di guerra e la fabbricazione del nemico, perché il tema della guerra irrompe nel continente europeo, una cesura capace di modifica non soltanto di equilibri geopolitici, ma, come sottolinea Donatella Di Cesare, modifica la stessa grammatica politica del presente. Ecco, il tema della guerra ha fatto un'irruzione nel XXI secolo e abbiamo visto nelle guerre, quelle reali e concrete, anche all'interno di dibattiti che si svolgono sui quotidiani, dentro gli aspetti massmediatici, i fronti opposti che si contendono, il tema della ragione della guerra, e quindi la guerra diventa un elemento che fa parte del lessico oggi della politica. Assistevo qualche tempo fa a un dibattito tra questa coalizione, non entrerò nel merito delle questioni, come dire, partitiche del tema, ma poi però sulla questione del conflitto ucraino-russo ne parleremo, perché non è motivo oggi di coalizione. Ecco come oggi la guerra sia un elemento sottaciuto, giusto appunto, e quindi tutto quanto è emerso anche nella risposta alla domanda di Paolo, e lo ritrovo esattamente qui. Non voglio fare una domanda, però vorrei una riflessione da parte di Donatella Di Cesare. Che ruolo oggi ha la guerra nello spazio pubblico, anche nello spazio politico, ma soprattutto nello spazio pubblico? Perché noi abbiamo generazioni molto, molto giovani che si affacciano a un linguaggio e che se lo ritrovano all'interno di una dinamica relazionale. Quindi la guerra come fatto compiuto, la guerra perché è un elemento che fa parte di una sorta di relazionalità, e quindi non c'è più, tra virgolette, appunto si ricordava, oggi non è più il tempo delle convocazioni di massa, i movimenti contro la guerra, i movimenti contro la collocazione dei missili, piuttosto che non c'è più questo elemento di movimento, ma perché oggi la guerra fa parte, io credo, del linguaggio, e fa parte anche del linguaggio della politica, o quantomeno di una certa politica. Però volevo, ecco, una riflessione sul tema della guerra e del rapporto guerra-spazio pubblico.
0: Sì, io penso che concordo con queste osservazioni, e penso che il regime di guerra sia ormai, penso di averlo anche scritto, la forma che ha preso la politica in questo tempo, in questa nuova epoca in cui ormai siamo entrati, un'epoca che è difficile analizzare, e che per molti aspetti è un'epoca davvero ignota, no? Non abbiamo, è come se non avessimo le categorie, i concetti, le parole per interpretare questa nuova epoca, ma indubbiamente quello che è certo è che la guerra domina, no? Il regime di guerra impronta la politica. E giustamente guerra ormai non vuol dire semplicemente il conflitto armato. Noi usiamo ancora questa parola antica, in effetti, guerra, anche perché non abbiamo parole nuove, però la guerra non coincide ormai più solo con il conflitto armato. È appunto senza dubbio una riorganizzazione complessiva dello spazio pubblico, ma è una riorganizzazione, è una nuova grammatica anche politica, perché appunto la guerra non si ferma al fronte, questo noi possiamo dirlo, nel senso che ormai credo che sia l'esperienza anche personale di ciascuno, e la guerra ha investito lo spazio pubblico, ha investito l'esistenza di ciascuno, e in questo quadro c'è una militarizzazione del dibattito, che non è soltanto quindi polarizzazione, ma quello che a me sembra davvero importante è che c'è una militarizzazione che naturalmente viene dall'esterno, quindi la necessità continua, la produzione di nemici, quindi una produzione continua di nemici proprio per continuamente riaffermare questo fronte esterno, che è il fronte della inimicizia, il fronte dell'ostilità, il fronte appunto della guerra, e dall'altra parte la necessità invece di silenziare il dissenso all'interno, di non permettere il conflitto all'interno. Ecco, questi due movimenti procedono di pari passo, e quindi da una parte la necessità di uno schieramento, no, continuo, e dall'altra parte all'esterno, e dall'altra parte la necessità appunto di in fondo appunto di far sì che in qualche modo la comunità democratica si presenti come una comunità omogenea, come una comunità unita, una comunità appunto priva di divisioni. Questo ci dovrebbe preoccupare molto, perché questo ci dice che il regime di guerra è anche ciò che pregiudica davvero la democrazia, che chiude la democrazia. Noi sappiamo che la democrazia, diciamo, già dai suoi inizi greci è una forma politica di governo che nasce proprio accettando la divisione all'interno, no? Accettando il dissenso all'interno. Quello che noi vediamo è proprio questo procedere, questi due movimenti, mi sembra che la chiusura della democrazia non sia semplicemente una democrazia che non è più rappresentativa, che non funziona più come dovrebbe, ma sia invece un fenomeno molto molto più grave, cioè la chiusura la trasformazione in una forma di governo che noi ancora, per la quale non abbiamo ancora le parole, ma che certamente non è più la democrazia. Questo ci dovrebbe appunto allarmare effettivamente.
1: Tornerei al nostro Paolo Patuelli per una domanda alla professoressa Di Cesare.
2: Ma io ritorno al testo Dominio e dissenso, a un certo punto capitolo 4, strategie di resistenza. E mi ha colpito tanto subito il riferimento ad Orwell e la questione della parola contraddire, no? Perché credo che oggi viviamo veramente in una bolla, chiamiamola così, di violenza, di aggressività, all'interno della quale questa parola non è presa in considerazione per il suo significato più profondo. E chiedo a Donatella Di Cesare di dirci qualcosa, anche perché credo che abbia molto a che fare proprio anche con la questione della guerra, nel momento in cui la guerra diventa anche linguaggio, diventa una lingua fatta di termini particolari, e quindi avviene una vera e propria militarizzazione della lingua. E questo secondo me necessita appunto che si entri dentro un processo di porre in atto quello che è il contraddire.
0: Noi viviamo in un tempo in cui davvero il linguaggio è sintomo anche, no? È luogo in cui si manifesta appunto questo il regime di guerra, ma si manifesta anche questo potere tecnico-amministrativo. Pensiamo semplicemente a tutte le formule, no? A tutte le formule amministrative che con le quali spesso vengono imposte decisioni di emergenza, decisioni molto gravi che invece richiederebbero un dibattito, un contraddittorio. Non siamo, credo, abbastanza consapevoli della importanza di quello che sta avvenendo oggi appunto nel linguaggio, che è sempre più davvero uno strumento in fondo anche del dominio, no? Per me questo contraddire, questo verbo è molto importante, perché non si tratta di usarlo semplicemente nel suo significato più corrente, contraddire, ma nel significato di interrompere, io dico, no? Contraddire nel senso di dire contro, ma interrompere anzitutto, fermare questo flusso di parole, e soprattutto noi abbiamo difficoltà anche a soggiornare nelle parole e quindi a interrogare le parole anche sul loro significato, quindi restituire alle parole il loro peso, il loro valore, la loro densità. E contraddire, secondo me, significa anche interrompere quel linguaggio che così che scorre senza attrito, quel linguaggio che vorrebbe fare apparire ovvio ciò che ovvio non è. E allora io ho fatto diversi esempi, no, anche nel mio libro, contraddire per esempio quando si usa la parola clandestino, quando si usa la parola missione di pace, la formula missione di pace. Ecco, per me la resistenza significa anzitutto questo. Se io dovessi dire oggi che cosa vuol dire resistere, e non è facile rispondere alla domanda che cosa vuol dire oggi resistere, direi anzitutto proprio contraddire, spezzare appunto le formule, metterle in discussione, far sì che appunto come dicevo prima, il linguaggio non diventi davvero, come purtroppo sta diventando sempre più, uno strumento di questo regime di guerra. Io penso, per concludere su questa domanda, che oggi la nostra responsabilità sia appunto quella di proprio responsabilità di chi dissente, di chi tenta di portare il dissenso al centro, sia proprio quello di non ripetere le formule, non ripetere le parole, non ripetere le frasi, no? Che lo vediamo anche in questi ultimi giorni, che appunto fanno sì che vengano accettati concetti, pensieri, idee che non dovrebbero essere accettati così passivamente, così supinamente. E quindi questo credo che sia il primo compito.
1: Professoressa Di Cesare, noi andandola a ringraziare andiamo a chiudere magari ancora con una riflessione da parte del nostro, abbiamo ancora qualche minuto, quindi magari qualche domanda al nostro Beppe Ricca. Prego Beppe.
3: Ma sì, volevo riallacciarmi a questo ultimo passaggio, perché poi alla fine la domanda che mi veniva logica era quindi che fare, però io il che fare l'ho trovato in un testo precedente di Donatella Di Cesare, Tecnofascismo. Ma per comporre la domanda faccio un passaggio che è di questo tipo. Credo ad esempio che la categoria di transumano, ma per dirla alla Franco Berardi Bifo, cioè il passaggio dall'umano al disumano verso il transumano, quindi addirittura al superamento dell'umanità e dell'umano, abbia necessariamente la disponibilità oggi di tutto un apparato tecnologico. Ecco che con tecnofascismo vi è questa descrizione, per sottolineare quella che è la deriva politica del nostro tempo. E allora la domanda, Donatella Di Cesare, è la seguente: quanto oggi la tecnologia, ma che viene utilizzata nelle politiche securitarie, penso a tutto il tema sulla questione dei riconoscimenti facciali, tutto il dibattito che si è sviluppato anche in Italia relativamente alla figura inquietante, io aggiungo, di Peter Thiel, e quindi tutto quello che si muove dentro quello che possiamo definire in termini anche molto grossolani il mondo dell'intelligenza artificiale, quanta disponibilità c'è lì esattamente per andare a reprimere quello che è il tema del dissenso, ma soprattutto anche per profilare un nuovo aspetto. Chi governa oggi il sistema della tecnologia? Io qualche risposta in tecnofascismo l'ho trovata, ma volevo vedere se vi era un conforto da parte di colei che ha fatto questo straordinario lavoro di scavo teorico.
0: Io penso che la domanda sulla tecnologia sia oggi la domanda decisiva, sia per quanto riguarda l'umano, perché noi oggi ci troviamo di fronte a forme nuove di disumanizzazione, che non sono più le forme novecentesche, ma sono forme nuove, e tra la disumanizzazione naturalmente c'è anche ci sono anche all'orizzonte anche delle possibilità sicuramente costituite anche dall'intelligenza artificiale, che come sappiamo è sempre come qualsiasi dispositivo tecnico, nel caso dell'intelligenza artificiale molto di più, è sempre una chance e una minaccia contemporaneamente. Il problema è a mio avviso soprattutto sul versante politico, e quindi cosa vuol dire lo scenario in cui noi oggi viviamo, che non ha precedenti, perché noi viviamo in un'epoca, io l'ho chiamato tecnofascismo, potremmo usare un altro termine come tecno totalitarismo, ma insomma l'idea è proprio quella di una forma, no, di potere che non ha precedenti, perché è l'alleanza tra tanti poteri diversi, dove però la tecnologia evidentemente assume un ruolo decisivo, un ruolo decisivo sulla politica, un ruolo decisivo sulla guerra. Quello che mi preoccupa è che io credo noi viviamo uno scenario inquietante, perché abbiamo una tecnodestra che ormai punta sulla accelerazione tecnologica senza limiti. La accelerazione tecnologica viene concepita all'interno di un contesto apocalittico, penso naturalmente a Thiel, quindi una visione apocalittica di una fine del mondo, dove però la fine del mondo, come dire, non è uno scenario della filosofia della storia o della teologia politica, ma è assunta come possibilità effettiva e amministrata. E c'è l'idea, secondo me ancora messa poco a fuoco, l'idea di progetto di selezione, un progetto selettivo per cui solo alcuni si salveranno. Questo secondo me è davvero la novità, perché è l'articolazione di un progetto selettivo, dove è esattamente l'opposto: nessuno si salva da solo, ma pochi si salveranno, e quelli che si salveranno attraverso la tecnologia, quindi attraverso una accelerazione tecnologica che non può essere fermata assolutamente. Ecco, io credo che questo sia un po' lo scenario che ci fa, e questo scenario credo che ci aiuti anche a capire ciò che avviene intorno a noi, per esempio sul piano anche politico o anche geopolitico, ma certamente tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni internazionali, umanitarie, cioè tutti coloro che invece difendono l'idea che nessuno si può salvare da solo e che tutti devono essere difesi, tutte queste organizzazioni umanitarie, tutte queste istituzioni vengono visti come nemici. Bene. Quindi il problema è il problema di un progetto basato sulla accelerazione tecnologica e soprattutto sulla selezione. Soltanto alcuni saranno protetti e gli altri saranno, come dire, esposti, no? Proprio letteralmente esposti, abbandonati. Non ci salveremo tutti insieme. Questo è anche, secondo me, una svolta rispetto, per esempio, alla politica negazionista del cambiamento climatico. Qui non c'è più neanche il negazionismo di qualche decennio fa o di qualche anno fa, ma c'è l'assunzione effettivamente, no, di una crisi epocale anche, no, dell'abitazione del pianeta. Però proprio per questo si punta sulla tecnologia, sull'accelerazione della tecnologia e soprattutto si amministra la fine. In questa amministrazione della fine, da una parte la guerra è un investimento, diventa, diciamo, quasi una necessità, e dall'altra evidentemente appunto la fine viene assunta anche dal punto di vista economico in un capitalismo della finitudine che non parla più di crescita, ma che pensa che gestisce ormai le risorse, la scarsità delle risorse, ribadendo che appunto solo alcuni potranno essere protetti e gli altri no. Questo io credo che sia il progetto che ormai è in corso, all'interno del quale l'intelligenza artificiale svolge indubbiamente un ruolo centrale, un ruolo decisivo.
1: Grazie mille alla professoressa Di Cesare di essere stata con noi questa sera, ospite al Disagio nella Civiltà. Le auguriamo un buon proseguimento e credo ci risentiremo presto all'interno delle nostre trasmissioni. Grazie mille, professoressa.
0: Grazie a voi.
1: Una buona serata, arrivederci, risentirci presto.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hub. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

E bentornati a tutte e tutte, Blues Metal Jack dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Puntata questa qui che si preannuncia di novità, ma come sempre le novità possono essere delle fotografie o delle reinterpretazioni del passato, e l'uso una continua reinterpretazione anche sì, ci rimugina sopra. E quindi da un album di un paio o due o tre anni fa, Doug McLeod ha registrato un album solo acustico, voce e chitarra. Ci ascoltiamo un pezzo, l'album è Raw Blues e questa è Black Mine.

Zydeco Twisters, Keep on Knocking. Abbiamo iniziato con una tendenza particolarmente a folk music. Allora vado a pescare un album dalle prigioni di Parchman. Infatti sono The Parchman Prison Prayer. L'album è Some Mississippi Sunday Morning. Cantate, sono canzoni da prigione. Ci ascoltiamo Step Into The Water.

To the Water, dalle prigioni di Parchman, Stati Uniti, i classici da cantare all'interno, ovviamente traditional and gospel. Passiamo a qualcosa invece di più recente ed elettrico. Loro sono The Memphis Royal Brothers, l'album è Memphis Royal Brothers, il pezzo è Good God, I Got the Blues.

blues e dal blues strettamente blues, andiamo invece a un album sempre, penso, dell'anno scorso, una buona reinterpretazione dei Beatles. Il titolo è You Can't Do That, non puoi farlo, tributo acustico ai Beatles Blues. Loro sono Mike Colas e Mark Telesca e ci fanno ascoltare Can Buy Me Love.

da una versione blues come tributo acustico ai Beatles di Michael Haass, era Can't Buy Me Love. Ne passiamo a un'altra versione contenuta in un altro album, in questo caso è Gaetano Letizia and the Underworld Blues Band. L'album è Beatles Blues Blast, invece andiamo ad ascoltare Come Together.

Come Together nella versione di Gaetano Letizia and the Underworld Blues Band. Passiamo a qualcosa di completamente diverso. Austin Kane, Austin Walking Kane, l'album è Muscle Shoals, il pezzo è Same Bad Habits e torniamo all'acustico.

Same Bad Habits. Era Austin Walking Cane dall'album Muscle Shoals, e da lui passiamo a James McKinley, un bel album. Vi faccio sentire due pezzi in sequenza. Il primo è Crazy Over You e subito a seguire Always On My Mind, James McKinley.

Ed era James McKinley. Crazy Over You e Always On My Mind abbiamo ascoltato. Passiamo all'ultimo album di Watermelon Slim, Winners of Us All, sempre più biascicante. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è Max the Baseball Clown, Watermelon Slim.

0: He's in the Hall of Fame now, y'all. And Max the Baseball Clown.
1: Watermelon Slim dall'album Winners of Us All. Il titolo del pezzo era Max the Baseball Player. Questa invece, vi ricordo, è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, in onda ogni martedì dalle 21 alle 22. E passiamo al prossimo pezzo stasera, così saltiamo velocemente. I pezzi sono tutti, dicevo, di produzione recente di blues contemporaneo, quindi andiamo un po' a selezionare qualcosa delle ultime uscite. Siamo stati fermi un po', poi i brani si accumulano. Allora, loro sono The Chicago Blues Lifters, l'album è The Blues Scouts, il pezzo è Gone With Your Bad Self.

soul delicato dei Chicago Blues Lift. Se passiamo invece al Hill Country Blues, lui è Cedric Burnside e l'album è Hill Country Love. Il pezzo è I Know.

Cedric Burnside, questo è sempre Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Adesso c'è una delle performance mie preferite a Ruthie Foster dall'album Mileage, il pezzo è Rainbow.

Ruthie Foster a Blues Metal Jacket, l'album è Mileage, un altro brano da quest'album ci andiamo a vi vado a proporre, vi fa sentire come rallenta lei, il pezzo è Slow Down, ma è tutt'altro che rallentato.

Ruthie Foster, Slow Down. Siamo quasi verso il finale di questa puntata. Facciamo un salto a un live. È uscito un buon album. Ne fa sempre dei buoni. Lui è Taj Mahal. In questo caso è il Taj Mahal Swinging Sextet. Torna quasi alle prime origini sue, fine 60. Con Swinging Live at the Church in Tulsa, quindi è un live in Tulsa. Ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che è Queen Bee, Taj Mahal.

Taj Mahal Live in Tulsa, era Queen Bee e siamo in finale di trasmissione, quindi saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda d'Urto, ci rivediamo, ci riabbracciamo, ascoltiamo sempre martedì prossimo dalle 21 alle 22. Ciao a tutti da Andrea.

0: Dopo la prima puntata scoppiettante, come l'abbiamo definita la settimana scorsa, eccoci di nuovo qui in via Luzzago 43.
1: No, 2. La storica sede
0: di Radio Onda d'Urto. Siamo qui, Bande Distorte. Puntata anche questa
1: festivaliera
0: e soprattutto piena di gente.
1: Sì.
0: Anche in carne ed ossa. Abbiamo
1: che bello, anche questo
0: studio pieno.
1: Mi piace avere ospiti in carne e ossa, non solo al telefono, caro Zufo.
0: Sì.
1: Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato del primo festival di grande richiamo della stagione, che è il Treviso Comic Book Festival, sempre di qualità molto alta. Abbiamo sentito Paolo Parisi, insomma siamo partiti subito con cose che ci premevano, ma stasera non sarà da meno, nel senso che parleremo di un altro festival
0: sul territorio,
1: più sul nostro territorio in realtà, perché tutti gli anni presentiamo questa bella giornata della microeditoria del fumetto, che da qualche stagione, non 2 o 3 anni, si svolge a Palazzolo sull'Oglio. In passato era stato Orzi Nuovi, insomma ha
0: Orzi
1: avuto casa
0: sull'Oglio,
1: no, sempre sull'Oglio, sull'Oglio,
0: certo.
1: Fa un ghirigoro
0: per forza
1: nella provincia. No, è un festival che, diciamo, è come posso dire, l'erede del Festival Tra le Nuvole, no? Che noi abbiamo sempre seguito, organizzato dagli instancabili Nadia Bordonari e Luigi Filippelli. Noi abbiamo sempre seguito, abbiamo partecipato anche in varie occasioni. Questo festival, questo appuntamento si è evoluto in questa giornata della microeditoria del fumetto e si svolge ultimamente a Palazzolo, come pure accadrà domenica 4 ottobre. Quindi abbiamo
0: che è festa.
1: Sì, è pure festa.
0: È stata dichiarata festa nazionale.
1: Questa è novità.
0: San Francisco.
1: Sì, è stata recuperata, diciamo, da
0: una festività un po' paleo.
1: Sì, delle origini, diciamo, paleo, è stata ripristinata. Per parlare del programma del festival abbiamo chiamato qui il nostro amico, autore fumettista anche lui, e mille cose, insomma, perché si occupa di
0: pornostar,
1: di tutto,
0: di cose,
1: di tutto. Già stato ospite anche, già passato questi microfoni, bentornato Mattia Ferri. Ciao,
2: grazie mille.
1: E quindi con lui parleremo soprattutto del festival, però prima, nella prima parte della puntata, avremo Andrea Ferraris al telefono, altro autore che conosciamo bene, abbiamo avuto più volte ospite. Lui è noto per essere anche un autore, diciamo, attivo nel mondo delle storie Disney, però noi lo abbiamo chiamato per parlare di un fumetto, di un album, vorrei dire, perché il formato spillato, di grande formato, suggerisce l'idea dell'album.
0: Quasi un reportage.
1: Che è un po' un reportage, un po' un memoriale. L'ha pubblicato Oblomov, si intitola La Petite Sicile, in francese, quindi La Piccola Sicilia. Passaggi di confine, voci e storie di migrazione. È una sorta di diario di viaggio, di un viaggio reale che lui ha compiuto in vari punti strategici,
0: nevralgici, diciamo. Sì.
1: Dove si tocca con mano il fenomeno della migrazione, dei migranti, dei luoghi di confine, appunto, alle porte della civiltà, insomma, per quello,
0: diciamo,
1: che
0: si tocca con mano lo sfruttamento dei migranti, che corre in parallelo con la loro marginalizzazione, cioè vengono sfruttati ma allo stesso tempo non accettati, e quindi vivono in questa sorta di non luogo, insomma.
1: Sì, un limbo,
0: non
1: sono
0: né qui né lì,
1: un limbo dove
0: dentro né fuori.
1: Rischiano poi sempre di essere respinti, di tornare indietro, di aver attraversato mille difficoltà per nulla. E lui è andato, insomma, di persona su questi luoghi, ha sentito, ha conosciuto persone e l'ha riportato in queste storie, unendole però con una seconda parte in cui si sofferma su degli episodi che riguardano la propria famiglia, quindi le proprie origini, ma c'è una vicenda che in fondo riecheggia quelle moderne, perché i suoi nonni, bisnonni sono stati a loro volta migranti, quindi dalla Sicilia e dalla Sardegna si sono spostati invece in un percorso inverso in Nord Africa per lavorare, e hanno avuto una vita difficile anche, no, in questo senso. Quindi ecco, una specie di specchio, no, tra due vicende lontane nel tempo ma che dialogano in qualche modo tra di loro, ecco.
0: Chiederemo a lui che cosa lo ha portato a intrecciare queste due storie,
1: soprattutto anche a viaggiare in questi luoghi, perché non è una cosa assolutamente banale. Quindi lo sentiamo volentieri, questo bravissimo autore. Poi, appunto, Mattia con la microeditoria. Nella parte finale intervisteremo Davide Bart Salvemini, autore che già in passato anche lui è stato nostro ospite, ma diversi anni fa. Lui è uno degli autori che avrà una mostra proprio a Palazzolo, frutto di una residenza d'artista che ci dirà, insomma, che ci relazionerà su questa cosa. E magari parleremo anche di questo libro che ha fatto con Eris Cronet alcuni anni fa, che invece ci proietta in un futuro distopico, ma che
0: futuro dietro l'angolo,
1: che in realtà è radicato, diciamo, da questioni molto, molto, molto contemporanee, come la crisi climatica, insomma, e l'intelligenza artificiale, che sono poi due temi che collidono in questa storia, poi disegnata con questo stile inconfondibile, molto potente, lisergico,
0: liquido,
1: liquido, che lo contraddistingue, insomma. Quindi puntata ricca, direi partire subito con Andrea Ferraris e poi con il
0: che ci ha consigliato l'ascolto di questo brano che si intitola Crystal Frontier dei Calexico. Calexico, insomma, adesso quando ascoltate il pezzo capirete anche il perché di questa scelta musicale. Dai, ve li faccio sentire e poi tra due minuti avremo al telefono, appunto, Andrea Ferraris. A tra poco, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto.

0: breaking the line here on the crystal frontier. Allora, sfumiamo le note dei Calexico che ci hanno introdotto, no, al tema della frontiera, al tema, no, di questa, ormai, come dire, è diventato un concetto chiave per capire la contemporaneità, no? Muri da tutte le parti, ormai muri, il muro è diventato il simbolo,
1: purtroppo, sì,
0: il simbolo della nostra epoca storica. Allora, Andrea, ci sei?
2: Ci sono. Ciao, grazie per l'invito.
1: Ciao Andrea, bentornato a Bande Distorte. Allora, questo tuo ultimo libro per Oblomov raccoglie in realtà delle storie che sono delle testimonianze, no? Sono quasi dei reportage. Alcuni hanno raccontaci bene la genesi. Tu hai viaggiato fisicamente, no? In alcuni luoghi chiave che riguardano appunto le storie di migrazione, che sono appunto i Balcani, Bruxelles per un'altra vicenda di cui parleremo, le Canarie, insomma sono delle storie a fumetti che tu hai realizzato, devono essere state pubblicate anche prima altrove, vero? Forse sulla Revue, in altre
2: sì.
1: Ecco,
2: sono passate attraverso la Revue. Nascono grazie a un'iniziativa dell'Università di Genova di Sociologia, che mi ha contattato per farmi viaggiare, per dare uno sguardo su questi posti dove loro studiano e dove sono andato per vedere, ecco, per guardare. Quindi ho fatto 4 viaggi, i Balcani, come hai detto, da Trieste a Biac, che è considerato un po' la porta di entrata della rotta balcanica, e poi ho viaggiato a Bruxelles, dove dovevo lavorare sulle case occupate, ma i viaggi naturalmente sono viaggi che quando si parte si ha in mente una cosa e poi ne diventano un'altra, e quindi in realtà Bruxelles poi l'ho fatto sulla strada, quindi è un luogo dove immaginavo i migranti avessero finito di penare, invece al contrario la loro precarietà continua, e anche in una città come Bruxelles, che è la città della politica in Europa, è molto fatica. Poi ho fatto le Canarie, e facendo un viaggio contrario, dalla Spalma sono arrivato a Dakar, in Marocco, anche lì questa cittadina immaginavamo potesse essere una partenza per i migranti, in realtà è una città di transito dove loro si fermano per lavorare, lavorano nelle fabbriche di sardine e poi tentano il viaggio verso l'Europa per raggiungere Canarie. E poi per ultimo ho fatto un viaggio in Andalusia, nel sud dell'Andalusia, a Lepe, quasi sul confine con il Portogallo, dove soprattutto, diciamo, i migranti di Africa Nera si fermano per lavorare alla raccolta delle fragole. Quindi ho raccontato un po' su Internazionale con delle piccole cartoline e soprattutto con questo libro, La Petite Cécile, prima uscite sulla Revue e poi appunto raccolte in volume, e quindi questi piccoli racconti di vita, diciamo.
1: Sì, la cosa bella che la struttura bella di questo libro, come abbiamo detto nell'introduzione, è che ci sono due parti che dialogano e che si rispecchiano, perché c'è una parte di reportage, come hai descritto tu, in cui hai proprio viaggiato, no? Con gli occhi di chi deve vedere appunto di persona, conoscere di persona, incontrare le persone, rendersi conto e restituire

0: quello che vede, dall'altro invece c'è qualcosa che risale alla propria famiglia, qualcosa di personale, ma che in qualche modo dialogo col presente perché è un tragitto all'inverso, fatto da persone italiane che per motivi di lavoro si sono dovute trasferire nel nord invece dell'Africa, insomma, a loro volta affrontando anche delle difficoltà, ovviamente, dei disagi, profondi.
1: In realtà è una storia intimamente familiare perché racconta la storia dell'inizio della mia famiglia. I miei nonni, molto piccoli, partirono con le loro famiglie in cerca di fortuna facendo un viaggio contrario a quello che si fa oggi. Andarono uno dalla Sicilia e l'altra dalla Sardegna, in Tunisia, per cercare fortuna laggiù. Mio nonno nacque addirittura in Tunisia, mia nonna invece era molto piccola e cresciuta a Tunisi e quando sono cresciuti si sono conosciuti, si sono sposati a Tunisi in un quartiere che appunto era conosciuto come quartiere degli italiani e che prendeva il soprannome della Petite Sicile, che dà il nome al titolo e il titolo del libro.
0: Perché
1: Ecco.
0: venivano quasi tutti dalla Sicilia alla fine, quelli
1: E
0: presenti.
1: moltissimi erano siciliani, però appunto mia nonna in realtà arrivava dalla Sardegna, da Cagliari. Comunque, la cosa interessante è questo viaggio contrario a quello che si fa oggi. Poi, quando scoppiò la seconda guerra mondiale, decisero di rientrare ormai grandi. Mio nonno aveva 35 anni, aveva già quattro figli, e decisero di venire, di andare prima a Torino, poi scendere a Genova, dove nacque mia madre, e poi insomma, dove io sono nato. Mi sembrava che le due storie, e anche non solo dialogassero, ma fossero anche un pochettino la ragione per cui io mi interesso di queste cose, ecco, perché effettivamente mi sono molto vicine,
0: Ah,
1: ecco.
0: quindi tu credi che comunque molto, molto del tuo interesse derivi da lì, dal fatto che nella tua famiglia comunque si è sempre respirato questa sensazione, non so, di essere appartenuti a un'altra terra, di dover essere tornati, andati.
1: Esattamente. Esattamente, mio nonno era davvero un avventuriero, è stato un avventuriero, ha viaggiato nel Nord Africa, faceva il muratore, quindi un lavoro molto umile, però non perdeva l'occasione di andare a vedere posti nuovi e racconto appunto in questa seconda parte dello spillato, questa parte della mia famiglia. Ho voluto anche separarle rispetto al reportage giornalistico stilisticamente, perché la prima parte è realizzata su un tipo di carta che in realtà è da incisione, e poi naturalmente lavoro con la mia solita matita e con i colori di mia moglie, Daniela Mastrorilli, che come sempre mi ha aiutato a realizzare il libro, e invece la seconda parte sono due fogli d'acquarello particolari, sono gli stessi con cui ho realizzato il libro precedente, Temporale. E creano comunque uno stacco anche visivo rispetto, diciamo, per i due momenti, ecco.
0: Sì, guarda, l'effetto visivo è molto bello. Aggiungo io che nella parte conclusiva del volume, Frammenti di vita, hai anche pensato bene di mettere i taccuini originali dei tuoi viaggi, immagino siano, cioè quei disegni spontanei che si realizzano proprio quando si è sul luogo e che poi a casa vengono recuperati. Sono molto belli perché
1: Sì, sono
0: restituiscono quella spontaneità, no? Quella
1: quella
0: cosa
1: freschezza, sì.
0: sì, di
1: Sì.
0: fissare l'immagine su carta
1: Che è
0: subito.
1: proprio la scansione del block notes,
0: Sì,
1: dello
0: sì.
1: sketchbook.
0: Sì.
1: Esattamente, sì, si vedono
0: Molto bello. I
1: i buchi
0: buchettini della carta, sì.
1: della carta. Sì, è molto bella questa. Io non li avrei, diciamo, non pensavo di inserirli nel
0: Cioè, non
1: libro.
0: è stata un'idea tua?
1: E no, è stata Orsola Mattioli, che è l'editor del libro, con cui ho lavorato per Oblomov, a quale sono piaciuti i disegni e mi ha, come dire, invitato a pubblicarli. In effetti hai ragione, perché danno un senso di
0: Immediatezza,
1: naturalezza.
0: no? Sì,
1: Sì,
0: immediatezza.
1: esatto, sì. Di immediatezza. Sì. Sono un po' delle Polaroid, invece che fotografare faccio questi schizzi, che sono anche serviti in alcuni momenti dei miei viaggi. In Andalusia sono capitato in un momento in cui questo gruppo di ragazzi appunto dell'Africa nera venivano sgomberati dalla polizia, sgomberati dalla strada, perché non avevano una vera e propria luogo dove poter dormire. Era un accampamento spontaneo, arrivata la polizia proprio nel momento in cui io ero lì, e li ha sgomberati. Quindi momenti di grande tensione, e in questi momenti io mi sono sentito anche impossibilitato ad aiutare e a poter partecipare. Allora mi sono appartato e ho cominciato a disegnare. Alcuni di loro sono arrivati, curiosi, hanno cominciato a chiedere e hanno cominciato a raccontarmi delle cose. Quindi diciamo anche il disegno è servito come ponte per poter costruire un dialogo.
0: Sì, è molto bella anche questa immagine, sì, anche perché tu restituisci sempre dei con molta umanità il contatto, no? Cioè, può esserci anche una sensazione di diffidenza, ma in realtà spesso queste persone aspettano anche il momento di poter invece
1: raccontare
0: quello che è successo, no? E quello, sì, che gli sta,
1: esatto,
0: succedendo.
1: Ma poi, esatto, e però c'è sempre da parte mia, da parte di chi va a raccontare queste cose, una sorta di dubbio, no? su quanto si possa entrare dentro una storia, dentro un racconto. E io credo che il fatto che siano loro spontaneamente a raccontarmi le cose sia la cosa più bella, più vera e anche più sincera che io posso trasmettere. Ecco,
2: ma infatti il bello di questo reportage è che tu non racconti uno studioso che parte con una tesi precostituita, non lo so, il sociologo, il giornalista, antropologo, e va lì per in qualche modo cercare di confermare o smentire la propria tesi. Cioè, tu sei lì spontaneo, non avevi una scaletta di domande,
1: no.
2: Cioè, è raccontato quello che ti è,
0: è una testimonianza.
2: Sì, è raccontato quello che è successo.
1: Sì, parto, quando parto, infatti, sono preda di migliaia di dubbi perché non sono sicuro di riuscire ad incontrare delle storie interessanti. Poi in realtà arrivano sempre, però proprio per il motivo che in realtà, secondo me, è impossibile da distante capire davvero una situazione, no? Allora, per quanto io possa studiare, incontrare le persone che già ci sono state, quelle che mi possono raccontare, in realtà il lavoro sul campo è, secondo me, assolutamente fondamentale.
2: Ed è il lavoro sul campo di un fumettista, cioè di uno che vuole raccontare attraverso il disegno delle istantanee, no? Ma senza, capito, perché non lo so. Una cosa sicuramente che questo libro, cioè questo libro non serve a spiegare il fenomeno della migrazione, dello sfruttamento, cioè non so come dire, non è un saggio.
1: No, ma non sarei neanche stato in grado di farlo, avrei dovuto studiare forse altre cose, no? Invece.
2: Però raccontandoci quello che tu hai visto con i tuoi occhi, in qualche modo fai sorgere piano piano, come quasi come un puzzle, no? Che si ricompone. Non so, l'impressione che ho avuto è quando per esempio dici la fragola, no?
1: Sì.
2: Ecco, quando io poi rivedrò una fragola al supermercato, non so se hai capito quello che voglio dire. Cioè io dietro saprò qualcosa, cioè quella fragola c'ha uno zainetto sulle spalle, la fragola con una storia dietro.
0: Una storia, sì.
1: Certo, infatti, ma è andata proprio così. Ti dirò che ho impiegato un anno prima di mangiare una fragola, perché effettivamente quello che ho incontrato laggiù mi ha profondamente colpito, c'è una profonda ingiustizia in tutto quello che ho toccato con mano, ecco. E oltretutto nella Spagna socialista, no? Una Spagna che non immaginavo così preoccupata, diciamo, di avere dei migranti su questo territorio. Al contrario, è lo stesso sfruttamento che ci può essere in Puglia e che c'è in Italia, diciamo, però da un governo completamente differente, non me l'aspettavo. Come pure non mi aspettavo a Bruxelles, una città che dovrebbe aiutare all'accoglienza, a percepire invece un'ostilità così forte verso questa gente che cerca di spostarsi per mille motivi, naturalmente, ma soprattutto per bisogno, ecco.
2: Ma sai una cosa? Cioè che l'Italia questa roba qua l'ha già vissuta. Cioè quando è nata la Lega, non so se ti ricordi, la Lega nasce, sì, vabbè, Roma ladrona, non vogliamo dare i soldi al sud, eccetera eccetera, ma soprattutto nasceva con questa doppia coscienza Per cui qui al nord comunque il migrante da sfruttare ci serve. E ce lo teniamo stretto, meno diritti ha, meglio è, così lo paghiamo un cazzo, eccetera, eccetera. E poi però diciamo che i migranti fanno schifo, non li vogliamo, e ci prendiamo pure i voti su questa roba qua. Quindi forse siamo stati i primi a inventare questo modello, che tu racconti benissimo nel tuo reportage, che è proprio quello il trucco, no?
1: Sì, poi i trucchi sono tanti, no? Per esempio a Bruxelles ho avuto l'impressione, che non è naturalmente però è chiaro che il mio sguardo un po' diffidente ha subito ragionato su questa roba. Il Parc Maximilien, che è un parco al centro della città, subito dietro la Gare du Nord, era un parco che pochi mesi prima che arrivassi io era praticamente una grande cittadina di tende, dove loro, dopo il viaggio che aveva già affiancati, passavano le giornate. Immagina a Bruxelles il clima non è sicuramente accogliente, e quando ci sono arrivato io Parc Maximilien era completamente scomperato. Intorno al parco era tutto un fiorire di cantieri, quindi c'erano betoniere che si muovevano, gente che lavorava per costruire delle cose che non si capiva bene che cosa fossero, altre barriere, ecco, diciamo, continuavano a costruire cose per impedire alla gente di fermarsi. E questa cosa qua per me è stata evidente quasi da subito, perché non ho avuto bisogno di aspettare e di capire, ecco.
2: Però capito, il sistema non può fare assolutamente a meno di questa gente, è perché si fonda sul sangue, sullo sfruttamento e sulla perché se no le fragole costerebbero 12 euro al chilo, e poi chi cazzo se le compra, capito?
1: Cioè, esattamente. Oltretutto devastando un territorio, perché la parte sud della Spagna, quella a confine con il Portogallo, dove appunto sono stato a Lepe e a appena sopra Siviglia, e tutta quella parte lì è un mare di plastica, perché le serre che proteggono le fragole sono così tante da addirittura da sembrare un mare. C'erano dei momenti in cui con la macchina eravamo un pochettino in una zona collinare e si vedeva in basso e sembrava di percepire il mare, invece erano le serre delle fragole. E la cosa incredibile è che si preveda per i lavoratori di questo settore una dignitosa accoglienza, ecco, perché sono costretti a dormire sotto dove trovano riparo, ecco, quindi si vengono costruite delle piccole baracche che poi non hanno naturalmente l'elettricità, non ci sono servizi igienici, e tutta questa roba succede da noi.
0: Sì, sì. Ma guarda, infatti le ripercussioni di questi aspetti, parlandone, si vede che sono veramente tanti, sono molteplici. Guarda, una cosa che ti chiedo ancora in conclusione è questa: questo tuo percorso di testimone, di osservatore, proseguirà anche in futuro? È una cosa che tieni conto di dover fare ancora, di poter fare?
1: In realtà, diciamo, non ho nulla in questo momento previsione, però è chiaro, io sono in contatto con associazioni tipo per esempio Carovane Migranti a Torino, e con loro le iniziative ci sono sempre state e ce ne saranno sicuramente delle altre, per cui sono aperto ad andare ad incontrare, ecco, questo tipo di cose.
0: Vabbè,
1: e a raccontarle.
0: In ogni caso sono sicuro che ci sentiremo ancora in futuro. Intanto ti ringraziamo Andrea Ferraris, la Petit Sicil per Oblomov, Passaggi di Confine, Voci e Storie di Migrazione. Grazie per il tuo intervento da noi, e ci diamo appuntamento, insomma, in una prossima occasione. Grazie,
1: grazie
0: Andrea.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Alla prossima, ciao.
1: Ciao,
0: ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, noi abbiamo Mattia qui.
0: Abbiamo quindi Mattia già bello pronto. Guarda, prima di farlo intervenire, ricordo che la settimana prossima andrà in onda, come sempre, alternandosi con noi, a Rapao. Guarda, ti dico una cosa, ti farà fare oibò. Perché sai che loro la trasmissione si chiama Arrapao, no? Arrapao, che cosa era caratterizzata? Da una canzone
2: degli Squallor.
0: Degli Squallor. Ti ricordi di Daniele Pace che faceva parte degli Squadra? Ecco, sì. Il figlio Attilio interverrà la settimana prossima a Rapao raccontando un po' la vicenda degli Squadra. Insomma, quindi chi meglio di loro poteva essere testimone di questa cosa, visto che ci hanno proprio dedicato tutta una trasmissione, una rubrica da, ormai da qualche anno. Insomma.
2: Finalmente sono,
0: finalmente sono arrivati anche dove, in realtà dove volevano parlato degli Squadra, però ci faranno intervenire proprio il figlio di Daniele.
2: C'è il figlio, il cugino, c'è
0: qualcuno che possa un testimone diretto, in qualche modo se ne parlerà. Insomma, va bene, noi torniamo alle nostre cose. Mattia, che abbiamo già detto prima, l'abbiamo presentato. Allora, tu sei in veste di, diciamo, anche di, come posso dire, di
3: staff, diciamo,
0: di staff, membro dello staff, sì, esatto.
2: Marketing
0: culturale.
2: Chief, office
3: coordinator.
0: Ma magari anche questo,
2: content creator.
0: Però a noi interessa di più l'aspetto culturale della micro editoria del fumetto, e tu dai una bella mano agli organizzatori.
2: Non vogliamo sapere quanto prende lui,
0: non lo vogliamo sapere. Perché anche sarebbe indiscreto da parte nostra. Sì. Però vediamo il programma, perché questa giornata ormai si avvicina, no? Domenica 4 ottobre, abbiamo detto, l'appuntamento si rinnova a Palazzo sull'Oglio, una giornata molto ricca e molto intensa che adesso andiamo un po' a sviscerare. Cosa ci aspetta?
3: Ma innanzitutto, appunto, siamo di nuovo a Palazzolo dopo l'anno scorso, però cambiamo location. Quest'anno non siamo a Villa Lanfranchi, ma siamo a Villa Damioli. E dove, oltre alle mostre, appunto, agli incontri, sarà anche un micro market come ogni anno, con quindi più di 40 espositori, come, insomma, consuetudine di questo festival. Ci piace sempre portare anche le persone che fanno fumetti, che fanno libri, che fanno illustrazioni, fanno poster art, fanzine, portarli fisicamente lì, concedendogli uno spazio gratuito, appunto, che quest'anno sarà Villa Damioli, fornito dal comune di Palazzolo sull'Oglio, che è appunto con cui organizziamo il festival. E il programma, appunto, sarà molto ricco: avremo 4 incontri e ci sono 4 mostre. E quindi abbiamo partito
0: non poco per una giornata sola, devo dire,
3: esatto,
0: perché invita, diciamo, anche il frequentatore a soffermarsi, a camminare,
2: a muoversi.
0: Per tutta la giornata.
2: Infatti è sponsorizzato da una nota catena di palestre
0: così
2: fit gym,
0: si può camminare nel centro di Treviso, penso che anche a Palazzolo si possa facilmente, ci si possa spostare facilmente. Sì, sì.
3: Chiameremo Fit Comics.
2: No, è tutto è dentro Villa Damioli, tutto là.
0: Cioè,
2: in ogni stanza c'è una cosa diversa.
0: Vediamo adesso, siamo qui appunto per chiedere.
3: È uno spazio bello ampio, con stanze interne, abbiamo il giardino fuori, il parco fuori, e le mostre sono un po' diffuse in questo uh-huh. spazio, e sono 4, appunto, cioè, ci sarà la mostra di Igor Hofbauer, che è un illustratore fumettista croato, ma anche, insomma, famosissimo a livello internazionale. È una mostra fatta in collaborazione con Strane Edizioni, che è una realtà editoriale del centro Italia, che è appunto specializzata in stampe, serigrafiche e anche in produzione di libri d'arte. Poi avremo, ci sarà Palazzolo Immaginata, che è la restituzione della residenza artista fatta da Davide Bart Salvemini e Marco Quadri.
0: E con lui parleremo anche di questa in particolare.
3: Esatto, sì. Sarà una mostra di poster art, che appunto sono i lavori realizzati durante la residenza. Anche un po' resistenza, vai.
0: Resistenza.
3: E poi ci sarà la mostra di Luca Genovese, saranno dei lavori in anteprima tratti dal fumetto Urar, che uscirà per Maledizioni, Officina Editoriale, che è appunto la realtà che organizza il festival. E il fumetto è uno slice of life che parla di cura, del passare del tempo. Luca Genovese, artista poliedrico, ma principalmente noto per i lavori con Bonelli e anche, diciamo, con Beta, pubblicazione fatta per Bao.
0: È stato un ospite in passato da noi anche Luca Genovese.
3: E l'ultima mostra è di un artista, anche questo internazionale, come Hofbauer, che è Mitsuyasu Atakeda, che è un pittore e scultore giapponese che risiede in Italia.
2: Un amico mio, certo.
0: No, conosci.
2: Abbiamo mangiato assieme.
0: Conosci tutto dei giapponesi.
3: Sarà una mostra particolare perché sono sculture fatte col fil di ferro, che andranno a interagire con lo spazio di Villa Damioli, per cui appunto ci distribuiamo anche su vari tipi di arte.
0: Sì, è bello questo aspetto.
2: Il fil di ferro, quello con cui si chiudono i pacchetti, è presente? Lui, quello lì, lui usa quello,
0: non lo so,
2: lì. Toglie la plastica. Ecco,
0: si va apposta per vedere. È un lavoro lungo, però. Siamo curiosi di vedere.
2: Sai
0: però
2: quanti toast deve mangiare
0: per riuscire a confezionare tutta questa cosa.
3: Stiamo valutando un workshop l'anno prossimo di chiusura di pacchetti.
0: No, devo dire che l'aspetto che mi piace molto è questa contaminazione, ecco, il fatto che in realtà la matrice culturale del festival si manifesta proprio anche in questo, no? C'è il fumetto, diciamo, come diciamo linguaggio di riferimento, come linguaggi di riferimento, ma poi appunto essendo a sua volta un ibrido, il fumetto, facile la contaminazione con altre forme espressive. Questa a me è una cosa che piace tantissimo, e secondo me i festival che colgono questo aspetto sono quelli più belli, insomma, l'amico editoria, ma ce ne sono altri veramente che hanno queste caratteristiche che consentono anche di aprire un po', insomma, la mente, perché si pensa sempre al fumetto come qualcosa di nicchia, qualcosa che è riservato a pochi. In realtà non è
2: così. Se magna, cioè, questo a una certa ora se magna.
0: Questo è fondamentale. Questo
2: apre la mente, ma anche,
0: sì, sì. Anche gli stomaci,
2: la panza, e poi giri di campo, perché bisogna mantenersi in forma.
3: Giri di campo,
2: se no, sponsor si incazza.
3: C'è tutto il giro di banchetti da vedere, di espositori. Per cui
2: no, quest'anno vediamo se riesco a venire pure io. Dai, magari ce la faccio. Lascio tutti a casa.
0: Ma invitiamo tutti a venire, perché insomma, Palazzolo da Brescia, insomma, non è.
2: Sì, a piedi,
0: ovviamente. Ma anche nelle zone limite non sono dei partiti per tempo, insomma. L'importante è organizzarsi.
3: Sì, si svolgerà tutto nell'arco della giornata, dalle 10 alle 20, quindi appunto poi avremo gli incontri sia al mattino sia al pomeriggio. Le mostre sono si possono vedere tutto il giorno, gli espositori sono presenti tutto il giorno, per cui sì, c'è anche bello, bello ricco e bello denso. E appunto contaminazione è una parola che piace molto a questo festival,
0: agli organizzatori al festival, sì. E gli incontri invece?
3: Allora, gli incontri vado in ordine cronologico anche per evitare caos, che già ce n'ho dentro troppo abbastanza io. E il primo iniziamo, diciamo, alle 11 di mattina, e ci sarà appunto un incontro con Marco Quadri e Davide Barsalvemini sulla presentazione della loro mostra, quindi la restituzione di questa residenza artistica fatta a Palazzolo. La mostra si chiama Palazzolo Immaginata ed è una serie di illustrazioni che appunto vanno a immaginare una Palazzolo futura, appunto anche onirica. Esatto,
0: un altro corso d'arte,
3: certo. Sì, a forza di siccità si uniranno tutti, diventerà un'unica roba.
0: Tra l'altro,
3: un rigagnolo.
0: Conoscendo l'immaginario di questi due autori, che entrambi abbiamo avuto il piacere di sentire in passato, mi immagino cosa potrebbe scaturirne, perché sono molto potenti dal punto di vista immaginifico, entrambi, no? Ognuno lo ha a suo modo, chissà, insomma.
3: Esatto. E poi alle 15.30 abbiamo Bruno Bozzetto e Grigori Panaccione che presentano To Jane, moderato tra l'altro da un certo Mauro Giovanardi, che mi dicono avere un bellissimo programma radio.
0: Sei
2: un raccomandato.
0: Sì, guarda, sei un raccomandato. La cosa bella è che
2: poi
0: possiamo...
2: chiamate sempre lui perché è bello. Ho capito che io sono un po' sovrappeso, però è anche meridionale. Secondo me c'è un certo razzismo anche.
0: L'aspetto bello, ma ti dirò di più. L'incontro fatto sempre in seno al festival nel 2019, sempre con loro, è stato veramente molto bello. All'epoca era appena uscito per Bau il mini VIP,
3: sì,
0: Super,
3: esatto,
0: VIP, ma la loro collaborazione è continuata, infatti noi li abbiamo intervistati anche in radio. Sono Bozzetto è una leggenda vivente, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Panaccione è un grandissimo disegnatore, hanno trovato questa sintonia tra di loro che ha permesso la collaborazione nella produzione di To Jane, che invece è uscita per Renoir. Insomma, noi abbiamo anche chiesto, se ti ricordi all'epoca, ma non, perché non proseguite la collaborazione? Però insomma, non è
2: tanta la domanda delle la famosa domanda delle 100 pistole.
0: Ma diciamo, forse la volontà ci sarebbe, però non è così semplice poi mettere in cantiere, viste le diverse attività dei due autori, perché sì. Panaccione è sempre molto impegnato anche lui, Bozzetto comunque è ancora alle redini del suo studio di animazione, no?
3: Sì,
0: quindi
3: sì.
0: Insomma, però chissà mai.
3: Intanto ho fatto questa, poi infatti, richiederemo
0: chi lo sa,
2: la
0: lo
2: domanda
0: sa,
2: gliela devi fare,
0: la palla di rito, anche se sappiamo già che la risposta,
2: mi raccomando, fate un'altra cosa assieme, mi raccomando,
0: la risposta sarà evasiva, però gliela faremo lo stesso,
2: perché sono degli evasori loro.
0: Speriamo non
2: dei
0: fiscali,
2: noti evasori.
0: E poi invece
3: poi abbiamo altri due incontri, uno alle 16.30 con Igor Hofbauer e Magagne, che appunto è un incontro sulla scena croata della stampa serigrafica tramite i Grof Bauer, ma anche italiana perché Magagna è un collettivo bresciano di stampa serigrafica che collabora molto con Matrici Aperte, un laboratorio proprio in centro Brescia molto molto bello, che è anche molto attivo a livello di eventi. E questo incontro sarà moderato da Nicole Brena,
4: altra nostra vecchia conoscenza, sì.
3: E poi l'ultimo incontro alle 17:30, qui proprio agli Oli di Contiminazioni, ci andiamo giù pesante come piace a noi, perché abbiamo Antonio Serra,
4: un altro grande nome dell'editoria fumetti italiana,
3: co-creatore di Nathan Never e appunto decano del fumetto Bonelli,
4: editor tuttora, adesso si occupa di editor di Zagor da pochi mesi,
3: che dialogherà con Ivan Hurricane, che è invece diciamo l'autore di satira italiano
4: grande,
3: possiamo dire che è appunto attivissimo con Ciapec, con la rivista Ciapec, con una rubrica fissa sulla
4: Review. Te lo ricordi il nostro ospite?
2: Ciapec, che
4: librone, l'abbiamo incontrato anche qui quando a Brescia, è ospitato anche in radio, un altro bellissimo incontro anche questo.
3: Sì, qui c'è appunto un mix.
2: Ma sicuri che in un'ora ve la cavate? Avete fatto una scaletta un po' serrata.
3: Ma abbiamo
2: 3:30, 4:30, 5:30.
4: Bisogna
3: anni
4: stare
3: di esperienza,
4: nei tempi,
3: diciamo.
4: Nei tempi.
2: Dice, basta, andate all'altro incontro, via, forza.
4: Esatto. E per quello parlavamo di grande intensità.
2: Mi raccomando, Mauro, non fare come Luca.
4: No, sintesi.
2: Sintesi, esatto.
3: E qui appunto sarà un dialogo sulla satira, la fantascienza, il fantastico più tout court, diciamo, moderato da Chica Negroni. E quindi qui sarà molto curioso.
4: Voce diciamo notissima qui a Radio Onda d'Urto. Sì, insomma, allora è un programma veramente bello, bello tosto, bello ricco. Noi diciamo venite a Palazzolo perché c'è di che
3: importantissimo.
2: Alle 8 se magna
3: entro a gamba tesa, ingresso gratuito.
4: Questo sì, ecco sì, è vero, hai fatto bene a ricordarlo, un incentivo diciamo alla partecipazione. Ma restate con noi, un pezzo musicale, poi ci sarà Davide Bart Salvemini con cui approfondiremo il tema della mostra.
2: Mi ero già dimenticato io.
4: Ti stavi dimenticando,
2: sì,
4: invece no, ricordati,
2: ero già proiettato,
4: ricordati,
2: sull'olio.
4: No, infatti, ricorda che filosofi sull'olio, ti ricordi quando parlavamo di filosofi
2: lungo l'olio?
4: Lungo l'olio, non sull'olio, ma lungo l'olio.
2: Comunque un festival di fumetti lì si dovrebbe chiamare, no? Aglio, olio.
4: No, dai, il peperoncino lo lasciamo a casa.
2: Il peperoncino.
4: Va bene.
2: Allora, ti faccio ascoltare un pezzo sempre scelto da Andrea Ferraris, dei Baustel, quindi un gruppo abbastanza noto qui in Italia, che si intitola Il Corvo Joe. E poi ci ritroviamo qui come si dice, in studio con
4: Davide Salvemini.
2: A dopo. A tra poco.

0: Ritorniamo in onda, sempre qui dallo studio Viola, mitico studio Viola di Via Luzzago, e abbiamo l'ultimo ospite della nostra puntata, come annunciato in precedenza, vero?
1: Davide Barzalvevini, ciao, benvenuto.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao, ben trovato. Passati un po' di annetti dall'ultima volta, eh? Sono andato a spulciare sì, gli archivi, e nel 2019 sei stato ospite l'ultima volta da noi.
0: Pre-Covid,
1: pre-Covid, esatto.
2: Va bene, è successo di cose nel frattempo.
1: Nel frattempo è successo di tutto, sì, ma ci ritroviamo qui. Allora, la tua presenza qui è anche giustificata dal fatto che al festival della microeditoria del fumetto, di cui abbiamo parlato in questa puntata, che si svolgerà tra pochi giorni, il 4 ottobre, a Palazzolo sull'Oglio, tu hai anche una mostra, no? Dedicata dei tuoi lavori. Iniziamo da quello, che poi andiamo, ci spostiamo sul tuo lavoro, l'ultimo lavoro che hai pubblicato con Eris. Questa mostra che opere espone?
2: Ah, è una mostra che nasce dalla residenza che abbiamo fatto quest'estate, sempre a Palazzolo sull'Oglio, e mi sono concentrato più che altro sui mulini, perché in passato c'erano questi mulini che poi sono completamente spariti, e dove sorgevano questi mulini ora c'è un parcheggio. E quindi ho voluto creare una sorta di messo, stiamo anche capendo come stamparli, però stavamo pensando di fare sia delle grandi stampe, anche delle bandiere, con degli elementi simbolici che ricordino questi mulini qua, come se fosse una sorta di viaggio spirituale per farli rinascere. E mi sono concentrato molto sulla simbologia, su anche un tema che poi sto affrontando ultimamente anche nella mia ricerca. E quindi insieme a questa residenza qua abbiamo deciso di prendere tre artwork che poi andranno in mostra e verranno anche stampati in formato bandiera all'esterno.
1: Ok, quindi sì, era un'esperienza che diciamo la somma di questa esperienza. Tu non sei nuovo a questo tipo di esperienza, o sbaglio? Era la prima volta che affrontavi
2: le residenze, intendi?
1: Sì, le residenze.
2: No, ne ho già fatte altre ed è sempre bello, perché comunque nella residenza molto spesso ci si incontra anche con persone del luogo. Infatti avevamo un ricco programma di incontri, e tra questi incontri c'è stato un momento in cui si è andati anche a vedere un archivio storico di libri, e ci è capitato un libro che in questo momento non mi viene in nome, ma è un libro, come se fosse un manuale di guerra, ma di una persona che non l'ha mai fatta, e si creava queste armi fantastiche, che erano fantastiche proprio legate al fantasy, armi che non potevano funzionare idealmente ed erano anche molto ridicole. E quindi quell'immaginario lì, come se fosse una sorta di manuale con un testo che poi non aveva senso, legato a quell'immagine lì, a quell'artefatto, mi ha fatto venire in mente di lavorare molto sui mulini, proprio come livello di macchinario, di movimento. E quindi insieme anche a chi coordinava poi la residenza ci siamo concentrati su questo punto qui, abbiamo parlato con altre persone, ci siamo anche concentrati proprio anche sulle domande da fare per capire la storia di questi mulini, a cosa servivano, come venivano visti dalla popolazione, e quindi poi sì, ho deciso di concentrarmi proprio su quella via lì e portare avanti il progetto.
1: Ecco, forse anche per far capire a chi ascolta, che magari non tutti hanno ben presente come funziona un'esperienza come quella della residenza, però solitamente gli artisti che ce ne rendono conto parlano sempre di esperienze che piuttosto intense, che forniscono molto, come dire, carburante emotivo, intellettuale a una persona che deve poi rielaborare e creare. Tu confermi questa cosa, naturalmente?
2: Sì, perché di solito quando nasce una residenza, cioè la residenza è un ente che richiama una persona, un artista, di solito con l'obiettivo di fare un lavoro che porti alla luce un elemento di quella città, di quel luogo in cui si fa la residenza. Ed è intenso, perché comunque quando sei lì non è che ci si mette a disegnare, non è che ci si mette a lavorare proprio sui propri pensieri, ma diventa un lavoro su progetto con un altro obiettivo, che è quello di soprattutto di rispetto verso il luogo, e quindi non di magari anche gli usi costumi, anche certe parole particolari del luogo possono essere anche importanti. Ed è intenso perché comunque in quei pochi giorni si concentrano tantissimi incontri, non è sempre semplice mantenere la mente aperta per poi ascoltare tutte le informazioni che arrivano, perché poi la maggior parte delle volte sono anche super utili, super interessanti. Però in questi giorni noi abbiamo fatto più o meno 7-8 incontri, e lì prendevamo in continuazione appunti, cercavamo che adesso lavoro su questo, poi cambiavamo, e alla fine chiedevamo io un altro artista, e poi alla fine siamo concentrati su quel punto lì, e l'ho portato avanti.
1: Sì,
2: e chi organizza la residenza poi ti aiuta ovviamente a portarla avanti.
1: Certo, coordinare. Sì, devo dire che poi, per come la descrivi, poi è giusto che ci sia una sorta di distanza poi per permettere a chi ne è stato coinvolto di riuscire un po' a far sedimentare tutte queste cose, no? Tu hai parlato di una molteplicità di stimoli, di incontri, di persone, quindi forse quando questo materiale sia un po' depositato, magari l'artista riesce un po' a rimettere in ordine le cose, insomma, e quindi a trasformare queste esperienze in qualche cosa d'altro. Comunque è un'esperienza molto, molto preziosa. Tu confermi quanto ci hanno detto in passato altre persone che hanno fatto esperienze simili, insomma. Allora, noi sappiamo che tu sei un artista che è un po' ai confini dei linguaggi, dei generi, no? Sei illustratore, sei fumettista, sei sempre molto in fermento anche tu. Il fumetto, diciamo, non occupa, diciamo, per intero la tua sfera, però ha un ruolo sicuramente importante. E con Eris hai pubblicato qualche anno fa Cronet, che è un lavoro, poi ci dirai se sei al lavoro già su qualche cosa, se stai pensando a un altro racconto lungo, se è vicino o lontano la pubblicazione, magari ce lo dici in chiusura tra poco. Per quanto riguarda Cronet invece c'è, ecco, come possiamo descriverlo, è la proiezione in un futuro lontano, no? Sulla Terra, di una fase che potremmo definire quasi postumana, sì. Cioè in cui l'uomo ha perso la presenza dominante, ma le conseguenze di quello che l'umanità ha prodotto nel passato
0: non sono note all'umanità stessa,
1: non sono più note, ma hanno generato un cambiamento radicale in cui poi l'intelligenza artificiale, insomma, ha preso il sopravvento. È un modo che offre ovviamente il genere della fantascienza, in questo caso, per ridiscutere e approfondire i temi del presente, insomma.
0: O della fantacoscienza.
1: Che è anche bravo, anche una bella definizione. Ti ritrovi in questa definizione?
2: Sì.
1: Allora, Cronet, che impulso ha avuto primario, diciamo? Perché poi c'è tutta la parte visiva che secondo me è molto, molto interessante, molto interessante. Però l'impulso primario di mettere giù una storia di questo tipo, da cosa sgorga?
2: Ma allora, Cronet, diciamo che come tutti i fumetti c'è una lunga gestazione, e infatti nella prima parte in realtà questo futuro non era neanche così lontano, perché avevo messo quasi un 2000, io stavo lavorando nel 2017 più o meno, e avevo messo un 2023, poi ho cambiato il 2030. In realtà nasce da due cose, nasce dal cambiamento climatico, dai problemi che abbiamo con il clima, e sul vedere che l'umanità, o comunque chi potrebbe fare qualcosa, chi potrebbe agire, chi avrebbe il potere di agire, non vuole agire, continua a negare tutto quanto. E soprattutto è venuto in un sogno, cioè un sogno così ad occhi aperti, in cui c'era questa fine dell'universo, in cui tutti i pianeti iniziavano a girare intorno al Sole. Devo ammettere che veramente questo sogno c'è stato. E da lì ho unito questi due immaginari e ho detto che se l'umano di per sé, se chi ha il potere di poter gestire questa cosa non si impone, non porta avanti questa guerra, vorrei capire cosa farebbe un'intelligenza artificiale. Infatti diciamo che nella la storia, comunque la main story di Cronet, parte proprio da questo presupposto, cioè senza spoiler, perché comunque la parte centrale nasce dal presupposto che sì, c'è un diciamo che si è arrivato a un punto del mondo, a livello anche sociale, dove è difficile capire come risistemare tutto quanto, è difficile rimettere tutti i pezzi al loro posto. E quindi si dà all'intelligenza artificiale l'ordine o comunque la richiesta di trovare una soluzione per sistemare tutto. Questa cosa, la risposta o comunque l'azione a questa domanda poi fa partire o comunque definisce quello che è il mondo di Cronet. E cioè, mi è piaciuto che anche quando poi Cronet è arrivato in Liberia, era stato proprio anche il momento, che poi era 2019, è stato proprio anche il momento in cui anche l'intelligenza, i primi chatbot stavano entrando veramente poi nel mercato. E mi è piaciuto vedere anche, ovviamente sono racconti che sono già stati fatti tante volte, quelli sull'intelligenza artificiale, e quindi mi è piaciuto anche vedere come quella storia, quei piccoli pezzetti si stessero in qualche modo evolvendo proprio nella realtà quotidiana.
1: Sì, infatti è abbastanza inquietante pensarci
0: sì,
1: adesso.
0: Leggerla oggi effettivamente non sembra più tanto fanta.
1: Sì,
0: sembra infatti, abbastanza
2: molto presente.
0: Sì,
2: l'avevo riletto e ho detto ok, sembra molto presente questa cosa.
0: Poi a me ha ricordato un po', non so se sei un lettore di manga, se ti ricordi Alita.
2: Alita,
1: sì.
0: Melchizedek, Salem, la città, no, che era governata da questa grande intelligenza artificiale, e gli esseri umani lì pensavano di essere ancora umani e in realtà
1: non lo erano.
0: Non lo erano più.
2: Insieme di tanti geni, perché comunque anche cioè quello che anche ieri mi ero messo a provare anche a parlare proprio con Claude per capire anche come pensa quel tipo di intelligenza artificiale. E la mia curiosità è anche capire che come l'intelligenza artificiale vede i suoi costruttori, che in realtà sono padri o madri che stanno costruendo se stessa, e allo stesso tempo i loro costruttori, padri e madri, sono quelli che poi sono i figli dell'intelligenza artificiale, perché sono quelli che poi, come dire, gli umani saranno all'interno di un progetto creato dall'intelligenza artificiale. Quindi ci sono questi, non so se sono spiegato da questo punto di vista, ma affronto anche questo tema nel libro, di proprio chi è il padre e chi è il figlio, chi è la madre e chi è la figlia o figlio, cioè nel senso non ci sono generi.
1: Sì.
0: Beh, in un mondo in cui le decisioni vengono prese appunto da sistemi di intelligenza meccanizzata, possiamo anche proiettarci in avanti e vederci come un effetto e non più una causa. E quindi giustamente dici l'organizzazione sociale, oppure cosa bombardare, oppure come distribuire le risorse, eccetera eccetera, viene deciso a livello di organismo algoritmico, e quindi l'umano diventa un prodotto del funzionamento dell'algoritmo. Non siamo, secondo
2: un
0: me,
2: elemento all'interno dell'algoritmo, che però viene creato comunque dalla nostra mente. Cioè,
0: sì, però poi gli algoritmi, come da quello che ho capito, questi algoritmi appunto generativi, algoritmi genetici, questi che evolvono da soli, non sono più, poi non li controlli più. Tu li metti al mondo, ma poi evolvono per cazzi loro. E tantissime cose che emergono non sono prevedibili. Quindi sì, l'umano fa partire in qualche modo il flipper, no? Lancia la pallina, ma poi abbiamo creato qualcosa che sfugge al nostro controllo. Molto prometeico, insomma, come cosa.
1: Va bene,
0: infatti l'ultima, la domanda classica,
1: è volato. In realtà io volevo anche un attimo soffermarmi sull'aspetto grafico molto potente, che ha sicuramente una componente onirica molto forte. Tu prima hai parlato di un sogno, e la trasposizione su carta, i colori che hai utilizzato restituiscono molto questa visione quasi lisergica, ecco, di questo molto molto molto interessante. Però il tempo stringe, non so se vuoi commentare un attimo l'aspetto grafico, ma contestualmente ti chiedo anche se a livello di produzione di storia fumetti stai pensando qualche cosa di nuovo, che di prossimo alla pubblicazione.
2: Allora, io su Cronet, sullo stile, ho cercato di rendere i personaggi o comunque tutto il mondo come se fosse liquido, come se si stesse in qualche modo sciogliendo. Infatti anche nella copertina in realtà sono queste le protagoniste della storia, si stanno sciogliendo fra di loro. E anche nell'architettura, il mondo, tutto si modifica ed è tutto liquido, potrebbe essere proprio una macchia d'olio sull'acqua. E quindi diciamo che ho provato a dare quel senso lì, quindi qualcosa di evanescente che sparisce facilmente, è legato anche diciamo al tema dell'intelligenza artificiale, che un corpo non ce l'ha veramente, se certo. Non i data center, ma sono quelli che noi non vediamo, i sketch, un sacco di idee. Però so che adesso pian pianino ho trovato un'idea, cioè ho trovato, come dire, una scintilla e ho capito dove voglio arrivare. E quindi proprio in questi giorni sto cercando anche di mettere tutto a posto e poi affrontare questo percorso per bene in futuro.
1: Sei magmatico come sempre, quindi rimaniamo in attesa, curiosa di vedere che cosa arriverà da questa okay. Scintilla. Intanto ti ringraziamo Davide.
2: Grazie
1: e
2: a
1: l'appuntamento
2: voi.
1: È a Palazzolo naturalmente domenica 4 ottobre e su queste frequenze in una prossima occasione.
2: Ci vediamo presto.
1: Grazie, grazie Bart. Ciao,
0: ciao
1: alla prossima.
0: Davide, ciao. E noi salutiamo, siamo arrivati
1: sì,
0: in chiusura.
1: Prossima puntata, siamo già a ottobre, si avvicina Lucca, molte sorprese che bollano in pentola e vedremo, insomma.
0: Alla prossima,
1: ciao,
0: restate
1: ciao.
0: In linea.
1: Ragion ciao.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda Adulto. In questa puntata ci soffermeremo sull'etichetta discografica Analog Africa, etichetta nata grazie al lavoro spettacolare di Sami Ben Rajeb, ricercatore tedesco che pazientemente ha girato mezza Africa a rintracciare testimonianze perdute del patrimonio musicale del vero vecchio continente, ritrovando nastri e 45 giri perduti da cui escono suoni, pulsioni, ritmi, sapori, odori unici, testimonianza di un mondo spesso rimasto sepolto. Una delle fonti bibliografiche che ho utilizzato per realizzare questa puntata mi è stata fornita dal quotidiano comunista Il Manifesto ed è l'intervista di Antonio Bacciocchi a Sami Ben Rajeb, titolare di questa etichetta discografica. Rajeb ha battuto a tappeto remote nazioni del continente africano, raggiungendo altrettanto lontane città e villaggi pur di reperire preziose testimonianze sonore che attestassero la vitalità di un mondo rimasto pressoché sconosciuto. Tra gruppi afro-funk, miscele di scale arabe con folk locale, ammirazione per James Brown, ritmi sincopati, testi in lingua o dialetto locale, inserimento di antichi strumenti musicali locali. Sami Ben Rajeb, nato in Tunisia da padre tunisino e madre tedesca, ha sviluppato una passione sconfinata per la musica africana. Colleziona vinili africani originali, lavora come DJ ed è il fondatore dell'etichetta tedesca Analog Africa, che in questi anni ha stampato per la prima volta una serie di compilation e di album che documentano perdute scene locali del continente. Ed ora spazio alla musica di Amadou Balaké e l'orchestra Super Volta con la loro Barconou Moussou.

Il futuro della musica è accaduto decenni fa. Questo è il motto di Analog Africa, etichetta che è stata fondata nel 2006, frutto di una serie di viaggi in Africa di Sami che lentamente ha trasformato le sue vacanze in una passione seria. Dopo essere diventato il DJ resident in un hotel in Senegal, a Dakar ha iniziato a organizzare feste settimanali e si è reso conto che la sua percezione della musica africana era piena di cliché. La musica che stava scoprendo era molto in anticipo sui tempi, molto più sofisticata e futuristica dei suoni africani che si potevano sentire sulle onde radio occidentali. Suoni provenienti da quello che sembrava un mondo musicale parallelo di cui nessuno conosceva l'esistenza. Ignoti nel resto del mondo, ma non di rado anche in patria. Da allora sono usciti una cinquantina di album e Sani ha coperto circa 28 paesi, allargandosi anche in scene sudamericane come Colombia e Perù, ricercando quei suoni direttamente influenzati dal retaggio africano. Le scelte artistiche sono però molto particolari. Non si tratta di folklore locale, ma di gruppi e artisti che partendo da lì lo hanno contaminato, personalizzandolo con influenze funk, soul, psichedeliche, rock and blues. Aspetto importante è che tutte le canzoni sono pubblicate con l'autorizzazione dei compositori, che ricevono il giusto e adeguato compenso in diritti d'autore, che ogni disco è corredato da abbondanti e dettagliate note di copertina. Ed ora ascoltiamo la musica di Mamu Kueno con la sua Reddy Paletinho dall'Angola.

Torna finalmente disponibile un classico introvabile dell'High Life dall'Afro Funk ghanese Abrabodi Alhaji Frimpong, registrato ad Amburgo nel 1984. Quattro tracce che fondono High Life e Soul con il grande cantautore ghanese scomparso nel 2005, accompagnato dai Cubanios Fiesta, un disco gioioso percussivo capace di far ballare chiunque, una grande riscoperta d'opera di Analog Africa.

Quando ho iniziato, il mio desiderio era solo quello di poter vivere con l'etichetta. Volevo anche pubblicare gli album e la musica che volevo senza vincoli. Dopo la terza o quarta compilation ho notato che funzionava. Oggi finalmente sento quanto la musica che abbiamo pubblicato abbia influenzato tanti musicisti e giovani band. Sempre più persone guardano quel sound perché non è qualcosa che puoi imparare a scuola e non è facilmente accessibile e disponibile. Averlo potuto rendere disponibile è qualcosa che mi rende molto orgoglioso. Sami Berregeb ha dimostrato che si può e si deve cercare di valorizzare la cultura africana. E appunto il prossimo ascolto è la decima uscita di Analog Africa, in cui Analog Africa si concede in Burkina Faso, uno dei gioielli del Sahel, una striscia dura e arida che si trova a cavallo del Sahara meridionale, che si estende da Dakar a ovest, a Djibouti a est. Precedentemente noto come Hute Volta, il suono del Burkina Faso è stato organizzato e nutrito durante il periodo del paese come parte di un vasto mosaico che costituisce l'Africa occidentale coloniale francese. La band che andiamo ad ascoltare è l'orchestra CVD con Rock Milk Africa.

e Botello Junior presenta Children Don't Cry, un brano inedito che porta il nome dei Taylor nella storia dell'Afrobeat. Ebo Taylor Jr. rende omaggio al padre, la star Ebo Taylor con Children Don't Cry, incluso nella raccolta Afrobeat Highways, volume 2 di Analog Africa. Un pezzo che continua l'eredità sonora ghanese tra ritmi afrofunk e groove ipnotici.

La genuinità della Analog Africa è testimoniata anche dall'approccio della ricerca di Sami. Non seguo alcun percorso quando si tratta delle uscite di Analog Africa. A essere onesti, dipende tutto dai miei gusti. Riflette ciò che mi piace e dove vado. L'anno scorso ho controllato ed elencato tutti i paesi in cui sono stato e dove ho fatto ricerche sulla musica e ne ho contati 28. La maggior parte si trova in Africa, mentre altri sono legati alla diaspora africana o influenzati da suoni africani. Ad esempio, il progetto chiamato Siria è legato al suono che è stato creato da enclavi di schiavi che scapparono dalla Guinea e dal Suriname. Sono andati nell'unico posto dove non potevano essere catturati, che era l'Amazzonia, e hanno creato il Quilombo, mescolando anche influenze indiane e portoghesi.

Il seguito dell'acclamato Angola Soundtrack, premiato nel 2010 con il German Record Critics Prize, dove il compilatore Sami Berejab ci porta nel cuore della scena musicale di Luanda tra il 1969 e il 1978, un periodo breve ma esplosivo in cui tre etichette discografiche produssero circa 800 dischi. Suoni ipnotici di Kasukuta, Rebita e Semba, nati da un'epoca di fermento politico e culturale alla vigilia dell'indipendenza angolana. Musica travolgente tra chitarre elettriche e groove in aree stabili, un vero tuffo nella storia sonora dell'Africa. Da questa raccolta ascoltiamo ora Yoves do Preda con Bina.

African Scream Contest, Raw Psychedelic Afro Sound from Benin e Togo 70s, è la terza uscita dell'etichetta Analog Africa, nata dai viaggi di Sammy Barre e Jeba Cotunou in Benin a partire dal 2005. 30 mesi di ricerca tra archivi polverosi, migliaia di dischi che hanno portato a questa compilation di 14 tracce tra musicisti spesso sconosciuti e registrazioni mai pubblicate prima. Il suono nasce dall'incontro tra ritmi tradizionali Vodun, Sakpata, Sato, Abaraja e influenze soul, lati e funk con l'eco di James Brown, che percorre tutta la scena musicale beninese e togolese degli anni 70. Groove psichedelici urla la James Brown e un'energia grezza ipnotica, il vero spirito dell'African Scream Contest. Ascoltiamo ora El Rogo et Ses con Mandos con Senamine.

Proseguiamo con African Scream Contest, con la canzone ad opera di Gabo Brown e Orchestre Proli Ritmo, dal titolo It's a Vanity.

non guarda la musica che pubblichiamo usando un obiettivo politico o sociale. Tuttavia, nelle note delle mie compilation voglio spiegare sempre la situazione dell'industria musicale locale e in quale situazione è stato registrato e stampato l'album, che è un riflesso dello stato delle cose in quello specifico paese o regione. Questo perché in alcuni paesi è piuttosto difficile registrare cose. Il lavoro di Analog Africa è coraggioso, soprattutto in un'epoca in cui gestire un'etichetta non è certo l'impresa più facile e redditizia, considerando anche il target a cui si rivolge, molto specifico, competente e curioso. Ascoltare e apprezzare e innamorarsi delle proposte di Analog Africa è facile, soprattutto grazie all'ascolto gratuito sul Bandcamp dell'etichetta. E con questo concludiamo la puntata e ci riaggiorniamo la prossima settimana.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: nada.
1: Lo so. Lo so, ma non ricordo.

è recidivo e il reato lo so, ma non ricordo, dimentico.

so. Lo so. Lo so. Ma non ricordo. Dimentico. Il cuore è recidivo e il reato è la colpa.

CIA. We're on the hunt. We're fighting evil. One person at a time.

sapessi quanta malinconia. Nell'attacco arioso del sax, quanta via, fatta dagli anni della nostalgia, quanta vita, riemersa ma vaga, una sola fitta strana, o uno struggimento nel movimento ampio del sax che risoffia la sua fiammata e riapre la ferita d'ogni giornata. Claudio, sapessi, verso il mare, mentre il passo trasale e i brividi arrivano ai denti come la canzone dei tuoi zingari che suona più nel petto che nel sole, come i lividi, il languore e lo smarrimento che risuona dentro nel solco del cuore. Claudio, quello non fu il sogno di un momento, e fu l'amore, fu il sogno vero, fu il vento di cambiare con la testa il cuore, la gioia di fare della gioventù un portento. No, venuta su in mezzo alle bombe, generazione contro il muro dei padri, schiantata, educata a un dolore senza amore, a sparare nello specchio, aizzata per una giustizia di strada sbarrata. Non fosti il sogno d'un momento, generazione. Claudio, sapessi quanta malinconia nel sax che risoffia la sua fiammata e riapre la ferita ad ogni giornata, per quegli anni già pieni d'energia, per la speranza comune a ogni cuore che risuona più nel petto che nel sole, come i lividi, il languore e lo smarrimento stracciato nel vento col suo amore. Claudio, ricanta la nostra canzone.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Signore e signori, questo è davvero l'articolo indispensabile per la vostra dimora. Per chi lavora e per chi no. Per chi fuma e per chi no. Magna è un'assicurazione sulla vita e la vostra enciclopedia. Chiamate numerosi, chiamate signore.

0: inconveniente, signore e signori, la linea era bollente, evaporata. Ultima chiamata, questa è l'occasione che vi sognavate. Stoppa le chiamate. In omaggio nonchalance, solo per voi che non amate quel fastidioso effetto di tagadà.
1: No, non stiamo a posto.
2: Ci piace. Se fischi.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.